A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, TAN fisso 8,99, TAEG 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 euro.

Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: Allora, buongiorno. Attenzione, buongiorno Adriana.
1: Buon lunedì.
0: Sono stamattina un po' contento perché non mi piaceva, però un po' sconcertato perché dopo tre sole settimane la Fiorentina ha licenziato Fabio Grosso.
1: L'ha sollevato.
0: Solleva dall'incarico uh-huh. Fabio Grosso. Per quanto mi riguarda, quella squadra, diciamo, piena di calciatori che sono costati tanti soldi, era veramente inguardabile nelle prime tre partite.
1: Beh, ma magari si va a migliorare.
0: Chissà.

0: Allora, posso chiedere, stamattina io ho un sonno tremendo, nonostante abbia dormito tante ore tra ieri pomeriggio.
1: Ah, mi hai detto che tra ieri pomeriggio e stanotte ho dormito. Si è fatto 12-13 ore di sonno.
0: Sì. Posso chiedere agli italiani, ma voi avete sonno a quest'ora? 0815461212. Chiamate adesso a Raffica in diretta, c'è Anna Chiara che vi risponde e vi mette subito in onda. Lo ripeto, 0815461212. Siete svegli o un po' assonnati?
1: E qua, sì.
0: Adriana, tu?
1: Allora, io ho dormito tutto il weekend praticamente per recuperare, vedi. Però stamattina io mi affido alla sveglia del cellulare.
0: Ah,
1: l'avevo messo sotto carica, mi sveglio di botto, era il 2%, quindi non sarebbe suonata mai la sveglia.
0: Ah.
1: Meno male che il mio ritmo biologico mi ha suggerito di sbarrare gli occhi ad una certa ora.
0: Maria!
1: Buongiorno!
2: Buongiorno ragazzi!
0: Buongiorno Maria, sei sveglia o assonnata stamattina?
2: Però ho comunque sonno, ragazzi, non mi basta mai dormire.
1: Quante ore hai dormito più o meno?
2: Poco, ieri sono andata a dormire tipo all'1:30 e mi sveglio alle 6:15, pochissimo.
0: Quindi
1: poco,
0: assonnata,
1: poco, poco.
0: Va bene, sì, ciao Maria,
1: ciao
0: assonnata.
1: Maria, chi
0: ciao, ciao, chi schissa te. Sì, 0815461212 per parlare con noi, c'è Giuseppe.
1: Giuseppe, buongiorno.
3: Buongiorno,
1: buongiorno, molto piacere.
3: Io sto tornando a casa ma sono tutto assonnato perché ho fatto il turno di notte.
0: È tutto assonnato,
1: il
0: poverino.
1: Turno di notte, insomma, che lavoro fai?
3: In vigilanza.
0: Il vigile,
1: quindi non si dorme,
0: certo.
1: È un turno di notte vero dove non si dorme, si vigila.
0: Lui prende i soldi per vigilare, quindi non deve dormire. Vabbè, grazie mille, ciao Giuseppe.
1: Buon riposo.
0: Ciao,
1: grazie,
0: due su due che hanno sonno già, 0815461212, c'è Michele, buongiorno.
1: Buongiorno.
4: Buongiorno ragazzi, buongiorno.
0: Ciao Michele.
4: Sì, operativi, un saluto da Trapani.
0: Da Trapani.
1: Tanti saluti a Trapani, dove fa ancora molto caldo, perché uno dei problemi per cui non si dorme è proprio il caldo.
0: Sì, infatti.
4: Io sono andato al lavoro e siamo già a 36 gradi di mattina.
1: Ah,
0: 36
1: faccia.
0: Gradi, ma
4: alla grande.
0: Allora io sto tornando dalla Sicilia e devo dire che ho trascorso un weekend bellissimo e sono stato quasi dalle tue parti.
1: Uh-huh.
0: Perché parti Nico e la vicino alla provincia di Trapani, no? Abbastanza vicino.
4: Va bene. Sì, va bene.
0: Grazie, ciao.
1: Chi si sa te? 0815461212 per parlare con noi in tempo reale. Abbiamo aperto il nostro centralino, lo stiamo facendo già da un po' di tempo a questa parte. La mattina noi apriamo il centralino e parliamo con voi. C'è Michele, un altro Michele, buongiorno.
5: Buongiorno.
1: Ciao Michele, sei sveglio o assonnato stamattina? Quanto ore hai dormito?
5: Ho dormito 3 ore, però
0: Madonna,
5: sono sveglio.
0: 3 ore?
5: Sì, sì. All'1:30 sono ritornato dal concerto di Sfera Ebbasta a Bari, che ho accompagnato mia figlia, e poi...
0: Ti sei svegliato alle 5?
5: Sì, alle 5, con partenza alle 6 per le vacanze.
0: Perfetto, va bene. Buone vacanze.
1: Buone
0: allora.
1: Vacanze!
0: Ciao Michele, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao.
1: A te, Alessandro.
0: 0815461212. Ciao Alessandro.
1: Alessandro, buongiorno.
6: Buongiornissimo, Pippo Adriano.
1: Anche
6: sveglio
1: a te.
6: Da Bari, sveglio, già 3 ore da sveglio, nel turbino.
0: Nel turbino.
1: La sveglia solitamente a che ora suona?
6: Alle 4.
1: Tutti i giorni?
6: Tutti i giorni, poi da settimana prossima alle 5.
0: E non hai sonno a quest'ora, niente?
6: No, sono già 3 ore da sveglio.
0: Vabbè, ciao, grazie. Chi schissa
1: a te, buon lavoro.
0: Ciao, ciao
1: Roberta.
7: Buongiorno, sono Roberta e Flora.
1: Roberta?
7: E Flora? Flora.
0: Ah, Roberta e Flora, siamo.
1: Ah, Flora.
0: Tu hai detto solo Roberta e Flora, quindi non capivamo. Se dicevi siamo, ci risolvevi il problema.
7: No, siamo.
0: Ok, perfetto. Sono Roberta e Flora.
1: Allora, saluti anche a Flora, che immagino sia lì accanto. Io avevo capito, sono Roberta e Sora, va bene. Roberta, allora mi sembra che tu sia assonnata.
0: Sì,
1: dacci
0: totalmente.
7: Sta dando i numeri, sì. Non abbiamo dormito, siamo in ospedale.
0: Va bene, buon lavoro.
1: Buon lavoro,
0: allora, grazie.
1: Chi schissa voi.
0: Ciao, chi schissa voi. 0815461212. Ciro, buongiorno.
1: E Franco.
8: Buongiorno a voi, buongiorno chi schissa a tutti. Ciao Pippo, ciao Adriana.
1: Ciao,
8: io
1: Ciro.
8: Sono assonnatissimo, sveglio dalle 5:30. Ho accompagnato mia moglie al Molo Beverello perché insegna sulla nostra bellissima isola di Ischia.
0: All'isola di Ischia,
8: sì. Sto andando al lavoro a Caserta, quindi...
0: Da Napoli vai a Caserta.
8: Chi schissa
1: te? Stamattina levataccia. Chi schissa te? Baci.
0: Ciao, voi, grazie. Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao.
1: Antonino, buongiorno.
9: Buongiorno ragazzi.
1: Come
9: state?
1: Noi bene. Tu come stai? Hai dormito abbastanza?
9: Ho dormito bene, sono super accelerato e motivato. Stamattina si prende ufficialmente a lavorare.
0: Accelerato e motivato.
1: Ah, il primo giorno di lavoro?
9: Speriamo che non mi stanno ascoltando i miei clienti, perché arriverò col mitra in mano.
0: Ciao Antonino, grazie.
9: Ciao.
0: 0815461212. Abbiamo Tiziana. Ah no, Tiziano. Ciao Tiziano.
10: Buongiorno.
0: Come state? Bene, molto bene. Tu come stai?
10: Io molto bene, grazie.
0: Molto bene.
1: Allora Tiziano, sei addormentato stamattina o sei bello sveglio?
10: No, sono bello sveglio perché mi aspetto un bel combattimento questa mattina.
0: Un combattimento di che tipo?
10: Sono un militare, Pippo. Da gestire tantissime cose stamattina.
0: Bene. Allora buon lavoro, grazie per essere con noi. Kiss kiss a te, buona giornata. Ciao,
10: bello.
0: Ciao, bello. Grazie. Andiamo.

0: Kiss me baby one more time.
1: Il video che accompagna questo pezzo è iconico e rappresenta l'esordio di Britney Spears, era appunto il 1999.
2: Baby one more time su Radio Kiss Kiss.

0: una settimana che non parliamo di Britney Spears, non si sentono notizie che la riguardano, perché lei nel corso di questa carriera, che ormai è lunghissima, riesce a far parlare di sé sempre. Quando fa
1: diciamo
0: musica, quando c'ha problemi familiari,
1: lei
0: quando
1: è stato
0: problemi
1: bloccato
0: personali.
1: Anche il profilo Instagram.
0: Di nuovo?
1: E tu lo sai, lei lo utilizza un po' a sproposito e alcune volte desta parecchia preoccupazione.
0: E chi glielo blocca?
1: Quando fa i balletti, eccetera, eccetera. Anche se sappiamo che il papà è stato allontanato, prima era il suo tutor.
0: Ma sempre comunque qualcuno che glielo blocchi.
1: Facciamo in bocca al lupo a questa star, che per noi resta comunque una bravissima e talentosissima artista. E allora, Pippo, tu lo sai che gli incontri, cioè i matrimoni e comunque gli incontri importanti sentimentali, prima avvenivano per prossimità, che vuol
0: sì,
1: dire?
0: Sì, no, anche per parentela prima.
1: Attraverso il nucleo familiare, sì, questo sì, significa sì. Nucleo familiare, la scuola, l'università, i vicini di casa, la figlia magari del vicino, il figlio della vicina o lo stesso vicino di casa.
0: E
1: invece adesso
0: no.
1: Tutto questo è sparito.
0: È sparito.
1: Perché ovviamente è stato superato dall'online.
0: Dall'online. Diciamo che l'online è. Mi piaceva la mappa che abbiamo visto l'altro giorno, mm-hmm. No? Di come si è evoluto, diciamo, proprio il rapporto tra due persone nel tempo.
1: Gli incontri
0: di
1: si
0: come
1: sono
0: è evoluto.
1: Evoluti.
0: Sì, esattamente.
1: E diciamo che dopo l'online tengono botta ancora gli amici.
0: Ah, vedi?
1: Cioè, gli amici ancora sono quelli che possono presentarti teoricamente
0: sì, sì, sì, sì.
1: La persona della
0: la
1: tua
0: persona
1: vita.
0: Della tua vita. O che ci provano comunque a farlo.
1: O
0: ancora.
1: Che ci provano a farlo.
0: Sì.
1: Quindi diciamo che dal 1930 ad oggi sono cambiate tante cose. Noi vi chiediamo in maniera molto spicciola: come vi siete conosciuti con la persona che avete accanto?
0: Ho un amico caro che spesso si è fidanzato con le fidanzate degli amici. Quindi
1: sì.
0: Con
1: le fidanzate degli amici. No.
0: Tu hai detto.
1: Ma ufficialmente?
0: Che gli amici, ufficialmente.
1: Cioè loro lasciavano l'amico e si mettevano con l'altro.
0: Lui.
1: Ah, bello.
0: Sì, sì, sì. E lui sono stati gli amici che gli hanno fatto trovare le fidanzate.
1: Certo. Ma come anche tante persone che poi si ritrovano come in coppia.
0: In coppia.
1: Cioè si frequentano, sono due coppie, si frequentano, il marito si mette con la moglie dell'altro.
0: Certo.
1: Anche questa è uno
0: sì,
1: degli
0: sì.
1: scenari,
0: ma credo
1: diciamo,
0: che lui
1: molto
0: avesse, io gli ho detto un sacco di cose, credo che lui avesse il problema, cioè lui si innamorava delle fidanzate degli amici suoi perché secondo me era un mix tra gelosia degli amici e scelta, dice voglio talmente bene perché secondo me era un mix tra gelosia degli amici e scelta, dice voglio talmente bene, faccio per dire a Cesare, che la sua fidanzata

0: Tinder, o ve l'ha presentato un'amica, un parente, una volta ci si incontrava alle feste. Io quando chiedevo ma dove vi siete conosciuti, la risposta era 30 anni fa a una festa.
1: A una festa.
0: Perché prima ci si conosceva alle feste, adesso sì, le feste sì, sono un po' meno. Cioè non esiste la festa dove ci si conosce.
1: Siamo lì a scrollare continuamente.
0: Beh, sì,
1: perché
0: non
1: anche
0: guardi
1: i social
0: manco chi c'è alla festa, non te ne accorgi nemmeno. Così vai lì più per te, per farti notare.
1: Vogliamo andare alla festa già preparati, già sapendo di conoscere qualcuno, magari già avendo approcciato con questo qualcuno prima.
0: Hai comprato a proposito il vestito per
1: la
0: mia festa?
1: No, ancora no.
0: Ah, vedi, molto ancora grave, no. Io sì.
1: Eh beh, tu sei il festeggiato, è minimo, te lo devi comprare.
0: E adesso tocca anche a te.
1: Io ancora no.
0: E devi fare l'entrata.
1: Non
0: diciamo,
1: ti preoccupare, già molto preoccupato.
0: L'anno scorso è venuta la mia festa, non ha cagato nessuno, se la tirava. Tutti
1: l'anno scorso ho fatto solo pubbliche relazioni.
0: Tu e Andrea, Adriana,
1: solo dico, perché non ho ballato davanti al bancone.
0: Esatto.
1: Al bancone del bar. Va bene, vi aspettiamo al 347-490-0042. La domanda è facile. Avete vostra moglie accanto, vostro marito, come l'avete conosciuto?
0: È vero.
1: Vogliamo fare una statistica, se sono più quelli che si sono conosciuti online attraverso l'internet oppure fisicamente attraverso qualche gancio.
0: Come sempre mandateci i vocali così li possiamo sentire, poi vi sentiamo anche al telefono, lo ripeto 347 490 0042.
2: Prima del traffico, prima del lavoro, prima di tutto c'è il buon umore. Pippo Pelo Show dalle 7 alle 9 su Radio Kiss Kiss.
3: Cosa

i trend, le curiosità e gli argomenti che stanno facendo discutere tutti. Kiss Kiss Trend Zone con Paolo e Lucilla, dal lunedì al venerdì, dalle 12 alle 14, solo su Radio Kiss Kiss.

0: Soul su Radio Kiss Kiss. Ancora buongiorno, grazie a tutti per essere con noi. Oh, oggi sono passati 7 giorni, questa è la, sesta puntata della nuova stagione del Pippo Pelo Show. Adriana, è solo la sesta puntata,
1: è solo la sesta
0: e ne dobbiamo fare tantissime.
1: Beh, stamattina,
0: se prima qualcuno non pensa di rimuoverci dall'incarico come è successo a Fabio Grosso, l'allenatore della Fiorentina. La Fiorentina ha comunicato: è stato sollevato dall'incarico. Domani magari sul profilo di Radio Kiss Kiss potrebbe apparire un post con le nostre foto. Pippo e Adriana sono stati sollevati dall'incarico.
1: Ricordiamoli.
0: Peppino,
1: così
0: ci puoi sollevare tu, ci prendi tu e ci porti fuori. Grazie.
1: Va bene, intanto stavamo parlando di come i tempi siano effettivamente cambiati, ma non per dire una banalità, soprattutto dal punto di vista degli incontri. Prima ci si conosceva per prossimità, cioè attraverso uno di famiglia, attraverso il vicino di casa, la scuola, l'università. Invece adesso principalmente ci si conosce online. Abbiamo Veronica al telefono. Buongiorno Veronica.
2: Pronto, buongiorno.
1: Ciao, benvenuta,
0: ciao,
1: piacere.
0: Veronica, come stai?
2: Grazie, tutto bene, grazie. Beh,
0: da quanti anni sei sposata, Veronica?
2: Da tre anni.
0: E quanti anni fa hai conosciuto tuo marito?
2: Allora, l'ho conosciuto 8 anni fa circa.
0: 8 anni fa, qual è stato il luogo, la persona galeotta?
2: Allora, è Alessandro.
0: Chi Alessandro? No, intendo chi ti ha fatto conoscere, lui,
2: scusami,
0: il lavoro, gli amici. Che...
1: come vi siete conosciuti?
2: In realtà è iniziato tutto nel modo più sbagliato in assoluto, perché io ero fidanzata,
1: ecco,
2: e lui era il mio capo.
0: Vedi? Il fascino del capo.
2: Sì,
1: e lui era single? Il capo era single?
2: Inizialmente no.
1: Anche lui era fidanzato.
2: Sì, esatto. Poi abbiamo deciso di lasciare i rispettivi compagni.
1: Di appendere
0: La tua esperienza può essere anche da scuola, può fare anche scuola. Non so, noi abbiamo qui Anna Chiara, che per esempio è in cerca. Come si fa a concupire un capo? Sentiamo, che cosa hai fatto tu? Qual è stata
1: Anna Chiara, quello è il tuo obiettivo.
0: No, non lo so, magari ci possa, perché il capo è sempre importante. Come
2: Oddio.
0: Si fa?
2: Io. Allora, ma in realtà forse facevo troppi straordinari, nel senso,
0: vedi,
2: che quando chiudevano il bar magari
0: lei rimaneva lì.
2: Se hai bisogno di una mano in più, un attimino a pulire o sistemare.
1: Ma tu già ti eri prefissata l'obiettivo di conquistare il capo?
2: In realtà, è stato tutto molto spontaneo.
0: Se hai bisogno di una mano in più.
2: Se hai bisogno di una mano, io ci sono.
0: E quella mano è stata galeotta, diciamo, quella mano in più. Adriana, vuoi una mano in più?
1: Pippo, se me la dai. Magari va bene pure a me, no?
0: Senti.
2: Quindi
1: comunque,
2: dai,
1: Veronica,
2: è iniziato tutto nel
1: iniziato
2: modo più
1: così.
2: Sbagliato, però è diventata la cosa più giusta della mia vita, quindi...
1: sbagliato o giusto non esiste, cioè nel senso non si può dire, perché se adesso state insieme, avete fatto famiglia, vuol dire che quella era il disegno per voi, no?
2: Ma sai, il tradimento, cioè non è bellissimo.
1: È vero.
0: C'è un'altra persona che evidentemente avrà un po' sofferto tutta questa situazione.
2: Ed è
0: quello che ti fa dispiacere, però non devi pensarci più, perché le cose, come diceva Adriana, appunto, sono andate come la vita voleva per te, quindi va bene così. Esatto.
2: Assolutamente.
1: Allora,
2: esatto.
1: Grazie Veronica, ascoltaci sempre, mi raccomando,
2: sempre.
1: Stai sempre con noi, va bene?
2: Ovvio, chi.
0: Un bacio grandissimo.
2: Chissà.
0: Ciao, chi a te.
1: Allora, abbiamo Marcello. Marcello, buongiorno.
3: Buongiorno ragazzi.
0: Buongiorno.
1: Benvenuto.
0: A te Marcello. Tu sei a Milano, tua moglie era un'alunna della tua scuola di ballo?
3: Sì, confermo Pippo.
0: Ah, tu sei un ballerino?
3: 24 anni fa l'ho conosciuta, perché sono stato chiamato a lavorare in una scuola di ballo per insegnare i balli di gruppo.
0: Ok.
3: L'11 di questo mese facciamo 21 anni di matrimonio.
0: Quindi un amore è nato proprio col ballo?
3: Sì.
0: Che
3: lei era una mia alunna, quindi
0: lei era
3: la
0: tua alunna
3: da tempo.
0: Tu ballavi da tempo.
1: Vedi, anche in questo caso pronti a sfatare il mito di chi si conosce. Sì, come no?
0: Sì, lei ti vedeva come, diciamo, il maestro, no? quindi sei innamorata, avevi il fascino del maestro.
1: Poi comunque il ballo ha questa cosa che unisce il particolarmente le persone.
0: Ballatira.
1: Infatti, guarda, molti amici miei, non so se è una tendenza, molti amici miei che si sono separati, la prima cosa che hanno fatto subito
0: sono
1: dopo la separazione,
0: scuola di ballo.
1: Si sono iscritti alla scuola di balli latini, insomma, di credo sia quello il tuo genere.
0: Salsa merengue. Allora, per tutti voi che siete separate, eccetera, eccetera, andate a ballare salsa e merengue, giusto? Hai detto?
3: Pure baciata.
0: Andrea, ce la metti una baciata entro un'ora, gentilmente. Grazie.
1: Stamo obsessione. Vai, metti quella.
0: Sì.
1: No, che tu sientes.
0: Mamma, come si acchiappa là, proprio malamente.
1: Aspetta,
0: proprio,
1: che fino a fine puntata ti possiamo tenere.
0: Vai, non ti preoccupare.
3: Sì, vabbè, abbiamo
0: la velocità in regia stamattina.
1: Poverino, un applauso ad Andrea.
0: Un applauso ad Andrea, che diventa viola.
1: Eccola.
0: Aspetta.
1: Però ovviamente parti dall'inizio.
0: Con l'intro iniziale. Allora, facciamo la prova, Adriana. Io mi sono separato.
1: Sì.
0: Vengo in palestra.
1: Mamma mia.
0: E tu sei lì, stai ballando da sola, la baciata. Vai. Ti arrivo.
1: Ma questo è nuovo?
0: Bella. Mi va di farlo insieme sto balletto?
1: Mamma, che casa ti è, l'ho visto. Dalle nostre parti si dice così,
0: sì,
1: ma
0: che poi vai dal maestro di ballo e dici: senti, ma qualcuno un po' più fresco non c'è.
1: Comunque, dai, bella questa storia d'amore, ma adesso ci sono delle gelosie, cioè, perché immagino che tu continui a fare questo lavoro.
3: No, io ho cambiato lavoro.
1: Hai cambiato lavoro?
3: Tanto tempo fa, sì.
1: Ah,
0: perché
1: vedi,
0: lei non voleva più o perché tu ti eri stancato di fare?
3: No, per esigenze economiche.
1: Economiche, ok. E lei non balla più?
3: No, andiamo ancora a scuola di ballo.
1: E insieme, così per diletto.
3: Diciamo, faccio lo stupido a scuola di ballo perché andiamo nelle scuole di ballo spacciandomi per alunno.
1: Ok.
0: Però tu nelle scuole di ballo diciamo che hai già dato abbondantemente.
3: Sì, abbastanza.
0: Abbastanza, va bene.
3: Campionati e così.
1: Cioè, grazie.
0: Chiamiamoli campionati. Marcello, grazie mille.
1: Ciao.
0: Poi fai campionati.
1: A voglia.
4: Buongiorno Radio Kiss, ciao Pippo e ciao Adriana, io sono Mary da Napoli e il mio compagno l'ho conosciuto al lavoro. Lui era lo chef e io ero la nuova assunta apprendista cameriera.
0: Bene.
4: E dopo tanti litigi tra cuoca e cameriera è sboccato l'amore.
0: Ciao.
1: Anche loro sul posto di lavoro.
0: Sì, dopo sentiamo un po' di messaggi, no? Voi continuate a mandarcene dove vi siete conosciuti col vostro partner. Mandate audio, grazie.

Dimmi quando. A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Oh! Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tanfisso 8,99, tag 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700.

0: nelle feste, dagli
1: beh,
0: incontri.
1: In qualche modo, se volessimo essere un po' più positivi, probabilmente ha aiutato tante persone ad accorciare le distanze.
0: E noi vi abbiamo chiesto come vi siete conosciuti. Voi state mandando tantissimi messaggi al 347 490 0042. Ovviamente la domanda era relativa ai partner della vita. Sentiamo gli italiani.
2: Buongiorno, Daniela da Brescia. Ho conosciuto mio marito tramite un'amica e ieri abbiamo festeggiato il nostro 25esimo anniversario.
1: L'amica. Quindi tramite l'amica.
0: L'amica Galeotta.
1: Ok.
3: Mia moglie l'ho conosciuta 20 anni fa, lavoravamo insieme nello stesso posto.
1: Lavoro.
3: Siamo stati fidanzati 17 anni, poi ci siamo sposati e niente, ancora sembra che dura.
0: Ancora sembra che dura.
3: Un bacio a tutti, Marco. Ciao, Radio Kiss Kiss da Catania.
0: Ciao, baci, grazie. Baci. Ciao Marco. Ciao.
4: Ciao Pippo, ciao Adriana.
0: Ciao.
4: Allora, il mio compagno con cui sto da 10 anni ed ho un figlio di 4, l'ho conosciuto perché la mia migliore amica delle elementari si era fissata che io dovevo assolutamente conoscere il suo cugino. Ci ho messo 4 anni per convincermi, ma alla fine ce l'ha fatta ed eccoci qua. Ciao Radio Kiss Kiss, buona giornata.
0: Dalle il metallo si
1: hai
0: è rotto.
1: Hai fatto bene a fidarti però di questa amica.
0: E come no.
5: Buongiorno a tutti.
1: Buongiorno.
5: Io l'ho incontrata entrando in un bar. Un sorriso bellissimo.
0: È entrato nel bar e ha visto il suo sorriso.
1: Non ci ha specificato se lei lavorava al bar oppure no. Appunto.
6: Ciao Pippo, ciao Adriana, buongiorno. Io con la mia mogliettina e mamma dei miei due bellissimi bambini l'ho conosciuta dal parrucchiere perché mi faceva sempre le sopracciglia, quindi non online. E io odio la questione online perché
0: odia la questione.
6: Si è perso tutto quella che era bello una volta.
0: Sì.
1: Diciamo che forse
0: L'uomo è cacciatore, quelle cose lì si è perso un po'.
1: Un pochino di timidezza nel dire di essersi conosciuti online, perché fino a questo momento i nostri ascoltatori nessuno ha dichiarato di essersi conosciuti
0: Andrea
1: online.
0: Andrea mi diceva che lui è online, fa le acchiappanze, sempre fatte, e anche l'attuale compagna è diciamo online.
1: È frutto di un'acchiappanza.
0: È frutto dell'online.
1: Di un
0: date.
1: Sì.
7: Buongiorno. Pippo e Adriana. Allora, io ho conosciuto il mio marito su Meetic.
0: Su Meetic.
7: In due anni, quindi 2 anni fa l'ho conosciuto, in 2 anni ci siamo anche sposati. Mi sono sposata il 19 di luglio e tra poco ce ne andiamo in viaggio di nozze, finalmente.
0: Anni fa,
7: un bacione, un bacio a te.
0: Anni fa un nostro collega aveva sbagliato e utilizzava la mail di Radio Kiss Kiss per fare acchiappanza
1: su questo portale.
0: La mattina io arrivavo in radio e trovavo tutti i suoi match che aveva fatto. C'è questa ragazza per te, per questo collega, no? C'è quest'altra che ti vorrebbe conoscere. E aprivo le foto e guardavo tutti i suoi...
1: tutti i suoi date.
0: Aveva sbagliato mail, mandava le mail.
1: No, perché questo sito qui che ha menzionato la nostra ascoltatrice, che un po' è stato antesignano di tutte le altre app, offriva, perché arrivava anche a me le mail, offriva un mese gratuito.
0: Un mese gratuito.
1: Non so se te lo ricordi, arrivava continuamente la pubblicità e comunque l'offerta di iscriverti gratuitamente e di usufruire di questi 30 giorni.
0: Mai fatto nella vita.
1: Vabbè, non è mai troppo tardi, Pippo.
0: Adesso mi metto su Tinder.
1: Ci mettiti provo. Dove vuoi.
0: Va bene.
1: Hai mercato, ma ti metti con la tua faccia?
0: Sì, metto con la faccia.
1: Ok, bene.

0: di dating. Sono andato su 3-4 app consigliate. Ho aperto il mio profilo, ho messo la mia foto. Dici con il mio segno come andrà? Perché oggi dovresti dare il mio segno.
1: Allora, Pippo, non ho una buona notizia.
0: No,
1: perché giustamente abbiamo saltato l'altro giorno il segno del cancro, e quindi si era preparato.
0: Ma come? Oggi
1: domani faremo vergine. Tra l'altro, Pippo, possiamo congratularci con Kimi Antonelli, nato sotto il segno della Vergine.
0: Bravissimo.
1: Il 25 agosto.
0: Ma
1: che
0: siamo
1: fa
0: tutti,
1: la storia.
0: Siamo tutti vincenti noi del segno della Vergine.
1: Sì.
0: Dopo
1: 60 anni un pilota italiano torna a vincere a Monza. Facciamo i complimenti a questo ragazzo.
0: Va bene, vai.
1: Allora, domani faremo Vergine, ma oggi è cancro, prego.
2: Oroscopetro, le stelle parlano. Tu capisci quello che vuoi,
0: vedi?
1: Domani farò, diciamo, una reunion particolare con,
0: sì,
1: con il mio staff.
0: Vai.
1: Per affrontare e per parlare della Vergine, va bene? Giusto per farmi perdonare.
0: Va benissimo.
1: Allora, andiamo dai sognatori più emotivi dello zodiaco, i nati sotto il segno del cancro.
0: Sì.
1: Cari amici guidati dalla luna, questa settimana avete un intuito pazzesco che non sbaglia un colpo. Sul lavoro siete bravi a fiutare le occasioni giuste prima di tutti gli altri.
0: Quando sono nati quelli del cancro in genere?
1: Luglio più o meno.
0: Mese di luglio.
1: Sì, sì, pica, pica.
0: Sì, sì,
1: se vuoi avere lo
0: specchio.
1: Due dei
0: miei fratelli, Ernesto e Maurizio.
1: Sono nati sotto il segno,
0: sì,
1: del,
0: sì,
1: cancro.
0: 10, sì, 10 e 20 luglio.
1: Esatto, esatto. Caro cancro, devi soltanto vincere la pigrizia un po' di più e buttarti a capofitto nelle cose. In amore la vostra dolcezza è irresistibile, avete voglia di coccole, serate romantiche e sguardi complici che valgono più di mille parole. Vediamo l'affinità della settimana del cancro. Intesa top con i pesci, una favola d'amore senza fine. Flop invece con il sagittario, che corre troppo e vi fa venire l'ansia. Il cancro già è abbastanza ansioso di suo. Punteggio, diamo un dolcissimo 8,5 per l'empatia, ma un 4 se vi chiudete nel vostro guscio. Quindi buona settimana al cancro.
0: Questo oroscopo è stato preparato da te, sempre col tuo staff, chiedono
1: tutto
0: gli ascoltatori.
1: Staff,
0: sì, sì, sì. Che sarebbe?
1: Abbiamo astrologi, psicologi, poi
0: abbiamo addirittura
1: anche Anna Chiara, è stata inserita.
0: Che ruolo avrebbe Anna Chiara?
1: Sta prendendo un corso.
0: Ah,
1: sì, sì, sì.
0: Molto credibile.
1: Un livello elevato d'astrologia. E quindi
0: ma online lo fa sto corso?
1: Lo fa online,
0: online,
1: sì, sì.
0: Va bene,
1: dopo le 9 ci metteremo al lavoro per il segno della Vergine di domani. Va bene?
0: Va bene, mi raccomando, Fate bene, grazie.
2: Oroscopetro. Oroscopetro. Tutti i giorni nel Pippo Pelo Show.
0: Beh, se avete trovato gradevole, uh-huh, voi che siete del segno del cancro, se avete trovato, diciamo, degli indizi del vostro essere, inviate un WhatsApp al 347-490-0042, perché sapete che Adriana ha sempre una scure sulla testa che potrebbe cadere da un momento all'altro su di lei e sul suo oroscopo.
1: Esattamente, quindi abbiamo bisogno dei vostri feedback positivi, perché se quelli negativi superano quelli positivi, niente,
0: certo,
1: la possiamo puffare.
0: Vai, allora.
1: Allora, intanto si torna indietro nel tempo, come sempre, noi ci mettiamo la musica più bella, Question History Kiss, Pippo, del 1997.
0: Arabe de Palo con la Flaja.
1: Meraviglia.

0: qua come sempre a Radio Kiss Kiss, sono le 8, ancora buongiorno a tutta l'Italia che è con noi. Adriana, adesso ci occupiamo di un altro spinoso argomento come sempre.
1: Il fresh start, la mente cancella simbolicamente i fallimenti passati e percepisce una spinta che raddoppia la motivazione. Quando a settembre sembra difficile, ma abbiamo più motivazione per andare in palestra, iniziare una dieta, iniziare anche un nuovo corso, no? Radio
0: Kiss Kiss. Insomma, questo settembre di propositi, perché
1: registra il picco di iscrizioni, che poi non ci vai durante l'anno, però almeno c'hai quella spinta a fare quel corso sempre sognato, che ne so, di pittura. A me è venuta voglia di fare il corso di pittura.
0: Ieri venerdì scorso sono passato di mattina nei pressi della palestra che frequentavo una volta.
1: Pullulava
0: già di traffico, lì fuori di auto che cercavano parcheggi, perché tutti devono tornare a fare. Durerà da qui a prima di Natale, più o meno.
1: Per quelli poco convinti, per quelli che vanno in palestra per fare una storia Instagram.
0: Invece,
1: quelli che sono sportivi, secondo me non è stata manco tanto una ripresa, perché ho visto persone in vacanza fare regolarmente sport.
0: È vero.
1: Con tutto quello che avevano a disposizione e anche lunghe camminate, la corsa. Per cui vi chiediamo, a settembre, in questo periodo che è un po' il mese delle ripartenze, no? Vi è venuta voglia di iscrivervi ad un corso, di iniziare qualcosa? Che sia la palestra, che sia la dieta, che sia un corso, anche un corso di inglese, perché quelli delle lingue sono sempre più gettonati.
0: Poi settembre per me è un mese sempre un po', diciamo così, strano, perché c'è il mio compleanno.
1: C'è
0: ogni
1: questa
0: anno.
1: Grande festa ogni anno.
0: No, ogni anno, cioè, sì, però io festeggio sempre. Festeggio la vita, perché ringrazio la vita per essere qui e viverla ogni giorno.
1: E noi ci facciamo il mutuo ogni volta che arriva settembre.
0: L'hai
1: per
0: già
1: poter
0: richiesto?
1: Partecipare.
0: L'hai richiesto
1: quest'anno
0: per questo mese?
1: Secondo me lo devo richiedere. Per partecipare alle feste di Miscepelo.
0: Vabbè.
1: Siamo felici di andarci, allora, ma dobbiamo andarci col mutuo.
0: Allora, 347-490-0042 per dirci quali sono i vostri propositi. I propositi miei, di Adriana, di Anna Chiara, di Pica, di Andrea, di Peppino, di tutto il Pippo Pelo Show, sono di avere sempre nuovi ascoltatori, per esempio.
1: Anche,
0: no?
1: Sì,
0: di aumentare gli ascoltatori, perché noi facciamo questo lavoro, quindi voi che seguite la radio siete la nostra forza. Per cui, se diciamo tra i vostri propositi c'è di ascoltarci tutti i giorni, potete scrivere anche quello al 347-490-0042, anche con i messaggi audio, ovviamente.
1: Visto che è già trascorsa una settimana dal nostro
0: rientro,
1: magari siete nuovi ascoltatori, ci state ancora ascoltando. Allora, vi aspettiamo, diteci che cosa avete cominciato a fare, dove vi siete iscritti o quali sono le vostre intenzioni, diciamo, per i prossimi giorni o per le prossime settimane.
0: Io ho preso una bella iniezione di fiducia in questo weekend, Adriana, in Sicilia, dove ho incontrato, dicevo prima,
1: molti ascoltatori.
0: Borgo Parrini, Termini Imerese, ho incontrato talmente tanti ascoltatori che mi sono gasato.
1: Bello.
0: Cioè tantissimi che mi hanno detto tutte le mattine vi ascolto.
1: E questo ci fa molto piacere.
0: Molto bello, molto bello.
1: Tra un po' vi sentiamo a raffica attraverso le note vocali, ma anche al telefono. Intanto ce ne andiamo nuovamente sotto la doccia.

0: trovo io un'altra te sorprenda a me.
1: Lui secondo me va a far le serate come sosia e imitatore di Eros
2: di
1: Ramazzotti.
2: Ramazzotti, basta mettere le dita al naso così otturarlo e viene Ramazzotti.
1: È vero, questo pezzo meraviglioso Senza Tempo è del 1993 grazie al nostro ascoltatore che ce l'ha canticchiato sotto la doccia, Eros Ramazzotti con Un'altra te.

0: Eros Ramazzotti con un'altra te su Radio Kiss Kiss. Sentiamo dei messaggi dei nostri ascoltatori a proposito di propositi,
1: chi riparte con nuove cose, nuove iscrizioni. Sentiamo.
2: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana, sono Maria.
1: Ciao Maria.
2: E io ho intenzione a settembre di iniziare un corso di apnea.
0: Di apnea.
2: Perché mi piace molto il mare e a 54 anni vorrei superare quest'altro limite,
0: bello, Maria,
2: scendere
0: brava.
2: Ancora più giù,
0: sì, sì, sì,
2: e
0: sì.
2: Avere una capacità di poter stare in acqua e
1: più
2: esplorare con tranquillità i fondali.
0: Bello.
2: Tutti.
0: Anche io ho cominciato l'apnea stamattina quando Adriana ha cambiato le scarpe e ha lasciato le sue scarpette da ginnastica lì.
1: È vero.
0: Ho fatto un corso di apnea proprio, come si dice,
1: estratto di peonie.
0: Sì, sì.
1: Lo sai, no?
3: Buongiorno Radio Kiss Kiss.
1: Buongiorno.
3: Sono Roberto da Napoli.
1: Roberto.
3: Io ho confermato l'iscrizione al mio divano, sono solo in attesa di un po' di freddo.
0: L'iscrizione al mio divano.
1: Sono solo in attesa di un po' di freddo, giustamente,
0: sì.
1: Per accendere magari un camino, una fonte di calore, cioccolata calda, il plaid. È una scena che non ci dispiace.
0: Allora, l'altro giorno, proprio in Sicilia, Alessandra, una nostra amica, mi raccontava che suo marito si è ingelosito del fidanzato della figlia, che ha tipo a 18 anni, perché è tornata a casa e l'ha trovato al suo posto sul divano. È andata da sua moglie.
1: Ah, sì?
0: E ha detto: che ci fa quello al mio posto sul divano? Dimmi che si deve togliere immediatamente.
1: Ma lo so, è una cosa che fa gelosia, sì, non
0: sì,
1: tenerezza.
0: Sì, sì.
1: Non lo so, non riesco ad immedesimarmi.
0: Sei infastidita. Abbiamo Elisa da Bologna, buongiorno.
1: Ciao Elisa.
4: Ciao, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Ciao Elisa.
4: Ciao Adriana.
1: Piacere.
4: Ciao.
0: Elisa, cosa hai pensato di fare per questa nuova stagione della tua vita?
4: Allora, io quest'anno, dopo tanto tempo che ci penso, ho deciso di iscrivermi a un corso di teatro.
0: Wow.
1: Bello.
0: Bello.
4: Sì. Io ho entrambi i miei genitori che hanno 70 anni, che da qualche anno frequentano un corso in una scuola di teatro qui di Bologna, e tutti gli anni vado a vedere i loro spettacoli e quest'anno mi sono decisa.
0: Li hai trovati bravi i tuoi genitori o è solo tenerezza?
4: Bravissimi.
0: Sono bravissimi?
4: Bravi? No, non è solo tenerezza. Poi senza nulla togliere a mia madre, il mio papà, secondo
0: padre
4: me è proprio
0: una...
4: un attore nato.
0: È un attore fatto, diciamo, già. Di
4: sì.
0: Suo.
4: Io mi emoziono tantissimo tutte le volte quando li vedo recitare, perché poi vabbè c'è tutto il vissuto.
1: Questo senza
4: però...
1: nulla togliere a mia madre è più sconvolgente di nessuna premessa.
0: No, bisogna rassegnarsi. La femmina, la figlia femmina,
1: sì,
0: è
1: sì.
0: Sempre più legata al papà, è giusto?
4: Sì, il mio papà è l'uomo migliore del mondo. Non
0: vedi?
4: Sono...
0: Adriana, ma tu sei uguale.
1: E quello è il problema.
0: Adriana, tu sei uguale.
1: E quello
0: è
1: il problema, Elisa.
0: È
1: appunto,
4: il problema.
1: Non so se tu abbia già un partner. Sia sposata, cioè ti sia già
4: sì,
1: okay.
4: Io ho un marito, però con lui sono talmente tanto esigente perché mi rendo conto di avere uno standard
1: elevatissimo. Eccomi qua, presente, siamo colleghi in questo.
0: Mamma mia,
1: sì.
0: Che
1: pretendiamo tanto dai mariti, ma in realtà
0: sì, sì.
1: Non
0: ma tu
1: hanno
0: pensa...
1: i loro limiti.
4: È l'uomo perfetto, non so se mi stia ascoltando.
0: Ma smettila,
4: no.
0: Elisa!
1: Come si chiama? Salutiamolo!
4: Maurizio.
1: Oh, ciao Maurizio.
4: L'uomo perfetto.
0: L'uomo perfetto.
1: Che meraviglia questi papà che ci fanno veramente commuovere.
0: Vabbè.
1: Allora,
0: avanti.
1: Però tornando a te, quindi farai teatro per la prima volta, hai deciso di iscriverti a un corso di teatro.
4: Sì, sì, quando ero ragazzina che andavo al liceo ho fatto un anno un corso con la scuola, mi era piaciuto tantissimo, ma da tanto proprio che penso di coltivare questa cosa e quest'anno niente, mi sono decisa.
1: Vai.
0: Bravissima.
1: Secondo me
4: familiari, con
0: allora,
4: i figli, col lavoro.
0: Se raggiungi, se raggiungerai un discreto livello, ti prego di invitarci perché noi vogliamo, diciamo, venire
4: ma
0: a vedere
4: certo,
0: il tuo spettacolo, va bene?
4: Certo, certo. Devo dire che questo del teatro è anche una scusa per diminuire la palestra.
0: Per diminuire la palestra. Grazie.
4: Non posso. Ciao, buona
0: grazie
4: giornata.
0: Elisa, baci. E da Bologna andiamo a Grosseto dove c'è Alessio. Buongiorno Alessio.
1: Ciao Alessio.
5: Buongiorno, buongiorno ragazzi.
0: Buongiorno a te Alessio. Mamma, quanti propositi, dieta, palestra, nuova vita, tante cose.
5: Si rinizia la normalità.
0: Ah, la normalità.
1: Ma erano propositi che già avevi e che hai soltanto temporaneamente sospeso per le vacanze oppure no?
5: Sono propositi che avevo sospeso non per le vacanze, ma per la stagione lavorativa estiva.
1: Ok. Gli
5: altri che non mi permetteva più di di andare in palestra e di tenere un tenore di vita regolare, diciamo. Ecco.
0: Ah, vedi? Sì.
1: Ma quando comincerai tutte queste cose e con quale ordine?
5: Ma penso da domani.
0: Da domani.
1: Allora, guarda, leggevo, per questo te l'ho chiesto. Domani. Leggevo che tutti i percorsi della mise en forme, quindi la palestra, la dieta, eccetera, eccetera, non iniziano mai, anche se vogliamo, di martedì, di mercoledì o di giovedì, perché il nostro cervello non è strutturato per partire dopo il lunedì.
0: Ah.
1: Cioè, psicologicamente noi siamo proiettati a partire di lunedì.
0: Cioè,
1: se facciamo
0: lunedì o niente.
1: O lunedì o niente.
0: Vabbè.
1: Quindi facci sapere se domani ti viene bene questa cosa.
5: Quest'estate mi ha fatto perdere il focus dei giorni.
0: Quindi
5: non
0: io domani...
5: so più che giorno è, dunque può essere anche lunedì domani.
0: Può essere anche lunedì. Io domani devo tornare in palestra, quindi non ci vado, Adriana, a questo punto.
1: Non lo so, facci sapere se salti.
0: No, accetto il tuo consiglio.
1: Ah,
0: non
1: sì,
0: ci
1: quindi
0: vado.
1: Riparti lunedì prossimo. Sì, perché da lunedì a dieta, da lunedì palestra, cioè. Siamo proprio psicologicamente proiettati a far partire tutte le cose da questo lunedì fantomatico, che non sappiamo poi in che, diciamo, spazio temporale sia collocato.
0: Va bene. Allora, noi ti ringraziamo tanto, Alessio.
5: Grazie a voi.
0: Salutaci, grossetto, e chi schissa te. Buona giornata. Ciao.
5: Buona giornata, ragazzi.
0: Ciao.
6: Ciao Adriana, ciao Pippo.
1: Ciao.
6: Buongiorno a tutti i radioascoltatori. Allora, a me a settembre è venuta voglia di iscrivermi a un corso.
1: Quale?
6: Quello di barbecue. Voglio imparare a grigliare bene.
1: Ciao
6: ragazzi, un abbraccio a tutti. Luigi da Reggio Emilia.
0: Ciao Luigi.
1: Esiste un corso di barbecue?
0: Non so, esistono corsi per tutto. Ha voglia che esista.
6: Luigi da Reggio Emilia.
0: Ciao Luigi.
1: Esiste un corso di barbecue?
0: Non so, esistono corsi per tutto. Ha voglia che esistono. Poi

0: dopo.
1: No, 6 mesi. Li vogliamo rivendere. Oppure li regaliamo.
2: Vero. Vabbè, continuate a mandarci i vostri messaggi WhatsApp 347 490 0042.

Chissà te che fai collezione di macchine d'epoca e ti piace curarle e rimetterle a nuovo. Chissà te che anche dall'ufficio trovi il tempo di aiutare tua figlia a fare i compiti difficili. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.

se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: Sono i Samurai J, è arrivato il momento di accontentare i nostri ascoltatori che vogliono, che sono capaci di uccidere per avere il gadget.
1: Speriamo
0: di Radio Kiss Kiss.
1: No, speriamo di no, sì, però...
0: Sì, sì. Allora, se volete uccidere per avere il gadget di Radio Kiss Kiss, fatelo con Max Vitale, che è pronto ad immolarsi per un qualsiasi ascoltatore o ascoltatrice che vuole dei gadget.
1: Esatto. Però qui proviamo a recapitare i gadget a chi è più veloce e senza alcun indizio iniziale decide, cioè riesce a darci la risposta giusta.
0: Bene.
1: Sentiamo la voce misteriosa e dovete capire ovviamente a quale personaggio appartiene. Prego.
2: Qua abbiamo la vasca idromassaggio.
1: Ah. Qua abbiamo la vasca idromassaggio. Abbastanza deviante come contenuto.
0: L'hai
1: diciamo,
0: scelta tu la voce, Adriana?
1: No, non l'ho scelta io.
0: È abbastanza compiaciuta. Io non ho proprio capito di chi trattasi. Devo dire la verità.
1: Allora, vediamo se invece già qualcuno l'ha individuato.
0: Allora, mandateci, se vuoi vincere il gadget, vocali. Devi essere il più veloce ad indovinare. Non c'è nessun indizio, perché è il primo momento gioco. Piuttosto vi facciamo risentire la voce. Prego.
2: Qua abbiamo la vasca idromassaggio.
1: Ok.
0: Ok. Abbiamo la vasca idromassaggio. Dice questo, non dice altro. Va bene? Siamo
1: allora,
0: pronti?
1: A chi appartiene? La... Sì, sì.
0: A chi appartiene? Allora, 3,
1: a
0: 4...
1: chi appartiene?
0: Scusa, ma che sta a chi appartiene? 347-490-0042. Quando Adriana dal suo paesino si sposta a quello accanto, le persone chiedono, ma questa a chi appartiene?
1: Più o meno, ma guarda che già sto cominciando a fare io questa cosa.
0: Ah, sì, chiedi
1: quando
0: tu.
1: Mio figlio mi porta a casa le amiche o gli amici.
0: Tu chiedi a chi appartiene.
1: E io con la presunzione di sapere chi sono, dico, magari saranno miei coetanei genitori, dico, scusa, ma chi
0: a
1: è
0: chi
1: tua madre? È tipo così, in una chiave più moderna, ma dico, come si chiama tua madre? Il cognome è tuo padre? E
0: mamma
1: poi, oh
0: mia.
1: Guarda, ma poi alla fine li conosco
0: che
1: sempre.
0: Allora, è fantastico lavorare con una ragazza di paese.
1: Di paese, che torna
0: ancora,
1: sempre al suo paese.
0: Ancora mantiene vive quelle tradizioni, chissà che una mattina non mi si presenti in radio con una sporta di pomodori sulla testa.
1: Ah, io pensavo con la sedia, tra un po' però me la porto da casa la sedia. La signora sulla sedia.
3: Giorgia Meloni.
0: Non è Giorgia
1: no,
0: Meloni.
1: No, no, no, ma pensavo si fosse capito che la voce non è propriamente di una donna.
0: Sì, vai.
4: Ciao, sono Fabio da Caserta, per me è Frank Matano.
0: Non è Frank Matano.
1: No.
0: Andiamo
1: siamo
0: avanti.
1: Un po' lontani.
5: È Carlo Verdone.
0: Non è Carlo Verdone. A chi dobbiamo dare questi gadget? Vediamo se indovinano. Prego.
5: Giorgia Meloni.
0: Giorgia Meloni, no.
1: No.
0: Ma perché date a Giorgia Meloni la voce di un uomo? Non ho capito. Ma andiamo avanti.
1: No. È un
5: buongiorno,
1: uomo.
5: Buongiorno Pippa Adriana. È Blasco.
0: È Blasco. No, non
1: no,
0: è Blasco.
1: No.
0: Andiamo avanti e facciamo risentire la voce.
1: Dai,
0: siete proprio
1: aiuto.
0: Lontanissimi. Vai.
2: Qua abbiamo la vasca idromassaggio.
1: Cioè,
0: Vasco Rossi. Ma come si
1: adesso
0: può,
1: che avete fatto
0: come
1: il
0: si
1: nome
0: può pensare che sia Vasco Rossi?
1: Vasco Rossi no. Però la Meloni ni. Cioè, sì, davvero. Adesso che l'avete detto, io ho associato proprio la voce della Meloni. Ma
0: sì,
1: non
0: ma
1: è la
0: Vasco
1: Meloni.
0: Vasco Rossi proprio no. Cioè, veramente. Ma no, per me è sembrata subito una voce maschile.
1: Vabbè,
0: quindi
1: comunque
0: non avrei mai detto la Meloni.
1: È una voce maschile, tra un po' altra raffica delle vostre note vocali al 347-490-0042 e proveremo a regalare i gadget.
6: E allora per me è Giorgio Meloni.
0: Giorgio Meloni?
1: No.
0: Allora avete sbagliato tutto, adesso avete però un vantaggio perché sapete già chi non è, quindi scatenatevi con i messaggi e capiremo a chi regalare i nostri gadget.
1: È una voce maschile, ok?

0: La bellezza di questa canzone, Truly Madly Deeply, i fantastici Savage Garden dal 1998, eh.
1: Allora, siamo nel cuore del nostro gioco che vi dà la possibilità di vincere i gadget di Radio Kiss Kiss. Riascoltiamo nuovamente la voce. La premessa è che è una voce maschile, va bene?
2: Qua sentiamo. Abbiamo la vasca idromassaggio.
1: Idromassaggio.
0: Allora,
1: diciamo
0: qua abbiamo
1: che il contenuto del messaggio è abbastanza deviante.
0: È
1: per
0: vero.
1: La risoluzione, diciamo, della voce. Del
0: però
1: quiz.
0: Abbiamo stabilito che trattasi di un uomo e che non è Vasco Rossi.
1: No.
0: Non capisco perché dovrebbe essere Vasco
1: e
0: Rossi.
1: E non ha a che fare con la musica.
0: Va bene.
1: Va bene, diamo
0: andiamo
1: un altro
0: avanti.
1: Indizio.
0: Vai.
3: Paolo Bonolis.
0: Paolo Bonolis?
1: No,
0: no,
1: non è lui.
0: Non è Paolo Bonolis.
1: No.
4: Ciao Pippo, ciao Adriana, ciao. Stefano da Bologna. Secondo me Gabriele Cirilli.
0: Gabriele Cirilli? No,
1: no.
0: Ieri
1: no,
0: ho incontrato
1: no.
0: una persona che mi ha detto che l'altro giorno si è proprio fermata con l'auto per capire chi fosse, di chi fosse la voce, perché poi ti crea, si blocca
1: sì,
0: il cervello.
1: Sì, sì. Poi vuoi sapere alla fine
0: vuoi
1: chi
0: sapere
1: è.
0: Chi è, vai, prego.
5: Ciao Radio Kiss Kiss, per me la voce è di Marco Mengoni.
0: Marco Mengoni? No,
1: no.
0: Potrebbe essere, un po' somiglia, ma... Non è Marco Mengoni, ma non appartiene al mondo della musica. Vabbè, ma tanto ci sono tanti messaggi.
5: Non è Sin,
0: non è Yannick.
1: No.
0: Il mondo, diciamo, più o meno è quello, non del tennis, ma dello sport.
6: Buongiorno, sì, chi sì. Angelo Duro.
0: Angelo Duro,
1: no.
0: Questo è un po' più moscio.
1: Diciamo. non credo.
0: Non credo proprio.
6: Maccio Capatonda.
0: No. Adriana, hai testato il signore che parla?
1: Ma non credo sia moscio, Pippo.
0: No.
1: No.
0: Che ne so io?
1: In tutti i sensi. È un vincente.
0: È un vincente.
1: Non credo sia uno moscio.
0: Vai.
1: Dai, sentiamo.
6: Ciao, buongiorno. Secondo me è Bruno Barbieri.
0: Barbieri?
1: Non
0: no,
1: è Barbieri.
0: No. Mondo dello sport, abbiamo detto. Però, insomma, mandate i vostri messaggi ancora. Vediamo se indovinano. Sti gadget.
3: Giampaolo Morelli.
0: Non è Giampaolo Morelli,
1: no.
0: Che è un attore. Ma lo ricordiamo, ma non è lui. No.
7: Secondo noi è Filippo Bisciglia di Temptation Island. Buongiorno.
0: No, ma quale Filippo Bisciglia?
1: No. Non è lui, non è quello.
8: Ciao,
1: del mondo
8: Gabriele.
1: Lì.
8: Ciao, sono Gabriele, per me è Gianluca Vacchi.
0: Ma non è Gianluca Vacchi, no.
9: Buongiorno Radio Kiss Kiss, sono Barbara da Terra Nuova Bracciolini. Per me
0: Barbara.
9: È Fabio Rovazzi.
0: Non è Fabio Rovazzi? Che
1: no,
0: non è
1: abbiamo
0: un...
1: detto non è la musica.
0: Non appartiene
1: mondo
0: al mondo dello sport.
10: Totti, il capitano.
0: Non è Totti.
1: Dai,
0: no,
1: non
0: no,
1: sembrava
0: no.
1: la voce di Totti.
11: Alessandro Del Piero.
0: Non è Alessandro Del Piero.
1: No.
12: Stefano da Modena è Kimi Antonelli.
0: Non è Kimi Antonelli, ma sei già nel mondo, diciamo.
1: Sì.
0: Qui siamo proprio nel mondo di questo personaggio, prego.
13: Buongiorno, Maurizio da Foggia, Giancarlo Fisichella.
1: Giancarlo Fisichella!
0: Sì! Adriana, io non la voce di Gianfranco Fisichella non penso di averla mai sentita nella vita.
1: Ma poi che dice la vasca?
0: Indovinato
1: mai. All'idea che dicesse la vasca idromassaggio. Sentiamo un attimo.
0: Sentiamo la frase.
1: Sentiamo la voce, sì.
0: Vai.
1: Vabbè. Non è, non
2: qua so abbiamo come. La vasca idromassaggio.
0: Qua abbiamo la vasca idromassaggio.
1: Sembra più un agente immobiliare.
0: Sì, esattamente. No, ma io posso fare una domanda agli italiani? Quanti di voi, come me, la voce di Giancarlo Fisichella non l'avevano mai sentita? O seppure l'ho sentita, non ci ho proprio fatto caso. Quindi non avrei mai indovinato se non attraverso degli indizi. Forse
1: noi li abbiamo dati.
0: Ci sarei
1: però,
0: arrivato, esattamente. Però non l'avevo mai sentita. 347-490-0042. Al più veloce, che ha indovinato che trattavasi di Giancarlo Fisichella, arriverà il nostro pacco gadget di Radio Kiss Kiss.
14: Meno drammi, più volume. Kiss. La tua morning routine preferita. Pippo Velo Show, dalle 7 alle 9 su Radio Kiss Kiss.

0: sola.
1: Viaggiando per il mondo. Bellissima, mi piace tanto questo pezzo di Karol G insieme a Manu Chao.
2: E viajamo anche noi un po' per il mondo.
1: E dove andiamo?
2: Pippo, ti porto a Bhutan, dove su tutti i palazzi ci sono dei disegni particolari.
1: Cioè tipo delle casette?
2: No, non sono
1: tipo
2: propriamente
1: degli animali?
2: Non sono propriamente degli
1: delle
2: animali.
1: Delle nuvolette?
2: Non proprio.
1: Cosa c'è sul
2: dei
1: palazzo?
2: Dei falli. Portere dei falli.
1: Ah, nel Bhutan.
2: Disegnati ecco. Praticamente ovunque. Che devo dire, l'effetto scenico è anche molto carino.
1: Io li facevo sempre, cioè, tutti li disegnavamo. Ogni tanto Adriana glieli faccio sui fogli che ha davanti.
2: Sì, anche a me i miei amici li disegnavano, ma nella migliore delle ipotesi beccavano la nota dall'insegnante.
1: Sì, sì, a scuola, sì.
2: E invece qui in Bhutan portano fortuna. Infatti in tutti i villaggi ci sono dei veri e propri dipinti.
1: Veramente.
2: E ce ne sono tanti, hai visto la galleria fotografica?
1: Sì, sì, sì. Ho visto
2: carina.
1: Anna Chiara si è fatta carico di mandarci tutti questi disegni. Alcuni sono molto reali. Sai che adesso c'è questo diciamo neorealismo fotografico e anche di pittura. Anche sotto casa mia ci sono dei murales, per esempio, che sembrano delle foto.
2: Io
1: sono
2: vorrei farne
1: talmente bene.
2: Pippo,
1: che
2: hai pensato di fartene fare uno sotto casa tua?
1: No.
2: E sai perché? Perché proteggono le case dalla sfortuna.
1: Ah, portano bene?
2: Certo.
1: Sì, sì, sì.
2: Ecco perché il motivo per cui li disegnano ovunque.
1: Perché l'attributo maschile è visto come, diciamo, una cosa che crea vita, che porta vita un po' come anche il vostro attributo.
2: Probabilmente questa è la spiegazione.
1: E si potrebbero dipingere anche delle patonze, perché portano anche loro, diciamo.
2: Forse porta sfiga.
1: Perché?
2: La figa porta sfiga.
1: La figa porta sfiga?
2: Però in realtà lì è di buon auspicio, anche sulle case, insomma, nuove, farsi disegnare, farsi
1: ma
2: dipingere.
1: Ma il proprio, cioè quello del padrone di casa? O
2: anche su questi palazzi, tu ti metti d'accordo. Allora, tu vai da Maria, la tua vicina di casa,
1: sì.
2: Oggi.
1: Ciao Maria,
2: visto che nel palazzotto siete in 4-5.
1: Dico, Maria, qua bisogna fare un fallo
2: le
1: sul muro giù.
2: Oh.
1: E dico, e lei, dobbiamo scegliere tra il mio e quello di tuo marito. Facciamo delle foto, vediamo qual è più esteticamente accettabile, lo piazziamo sulle foto.
2: Io direi di optare per un terzo. Di lasciando perdere è il tuo che è quello di Gaetano che
1: ma lascia stare Gaetano, ma è poverino.
2: Vabbè, comunque paese che vai, usanza che trovi e anche diciamo cose scaramantiche, perché poi ognuno ha il suo rito scaramantico e anche il disegno scaramantico e in Bhutan si fa così,
1: si fa
2: io
1: così.
2: Vi invito a guardarla la galleria perché è davvero molto carina e simpatica e anche molto suggestiva.
1: Sì, sì, sì, ci sono delle città, dei posti in questo paese dove dove si trova il Bhutan?
2: Il Bhutan è in
1: che penso Asia, è Asia, giusto?
2: Sì,
1: non vorrei sbagliare.
2: Proprio di sì, credo sì, proprio
1: sì,
2: di sì.
1: Credo che sia nell'Asia.
2: C'è anche questo monastero famoso dove ci sono, insomma, questo monastero si chiama Kimi Lakang.
1: Vedi?
2: E su questo monastero ci sono questi falli enormi dipinti sulle facciate delle case.
1: Vedi, questi
2: hanno trovato anche un modo per attirare turismo.
1: È vero, che tutti
2: per
1: vanno a vedere
2: i turisti.
1: A Taormina in Italia c'è un bar dove ci sono tutti i falli, tutte le misure, le candele a forma non sai, un bar famoso.
2: Non ci sono mai stata.
1: Andare.
2: Però vedi, in ogni posto poi del mondo c'è un'attrattiva particolare che può essere anche abbastanza bizzarra o sopra le righe.
1: Vi piace?
2: Magari se ci raccontate qualche posto che avete visto che ha un'usanza strana o ha dei dipinti particolari.
1: Non necessariamente relativa ai falli, che Adriana è andata su questa usanza perché è stata attratta dalla foto del Bhutan.
2: Andatela a vedere per piacere.
1: È
2: molto carina.
1: È molto carina.
2: Quindi magari ci raccontate qualche esperienza o qualche cosa che avete visto. Dobbiamo adoperare per andare sotto casa di Pippo. Cerchiamo un bravo disegnatore.
1: Te lo faccio trovare quando vieni tu il disegno. Appena venite a trovarmi tu e Anna Chiara, troverete sotto casa.
2: Va bene. 347-490-0042. Ovviamente questo è il numero per comunicare con noi, per mandarci messaggi vocali, anche messaggi di testo.
1: Shania Twain, bellissima. That Don't Embrace Me Much, canzone del 99.

0: Twain con Don't Impress Me Much su Radio Kiss Kiss. Ancora buongiorno a tutti gli italiani che ci hanno scelti anche questa mattina. Siete tantissimi, a noi fa sempre tanto tanto piacere.
1: Noi ce la raccontiamo alla radio ogni giorno, in diretta anche in TV. Parliamo di varie cose, fino ad arrivare in Bhutan, che abbiamo poi capito essere nell'Asia meridionale, ok? Molti sono andati a vedere la gallery fotografica di questo posto pazzesco, dove per, diciamo, scaramanzia, ma anche per portare fortuna alle case, dipingono questi falli giganteschi.
0: Sì, e ci sono anche dei luoghi in cui questi falli sono ad altezza max vitale. Tant'è vero che io pensavo che ne fosse entrato uno poco fa.
2: In realtà il fallo era anche qui, i romani, i greci lo utilizzavano, cioè sono molti monoliti ritrovati che appunto veniva utilizzato come porta fortuna. Poi con l'avvento del cristianesimo il fallo si è tramutato nell'attuale cornetto. Il cornetto adesso è utilizzato come simbolo di fortuna, ma una volta era quello, è stato tramutato per una questione più che altro religiosa e di pudore.
0: Okay, la religione, okay, diciamo, ha inserito il pudore e ha tolto il fallo. Tu immagini, avevamo tutti all'ingresso delle case, avremmo avuto tutti, io ce l'ho il cornice, me l'hanno regalato di tutte le misure.
1: Il corno,
0: sì, il cornicello, sì, diciamo, quello piccolo, quello grande.
1: Che quando si rompe
0: avremmo avuto nelle case tutti dei falli, e invece non ce li abbiamo semplicemente perché la religione esattamente. E tu entravi e dicevi: che cazzo di casa che hai?
1: Ma quello che dico sempre quando entro a casa tua. Lo dico sempre.
3: Organizzate una macchina, ragazzi, andiamo a fare il pieno di fortuna, facciamo un bel Bhutan tour.
0: Un Bhutan tour. Il tour del Bhutan si chiama Bhutan tour, è vero.
1: Sì. Dario.
4: Sì.
0: Buongiorno.
4: Buongiorno.
0: Buongiorno. Allora Dario, tu ci parli del Perù, giusto?
4: Perù. Sì.
1: Cosa hai visto in Perù di tanto stravagante?
4: Un bel po' di oggetti a forma di falli.
0: Ah, vedi, anche lì?
4: Abbastanza.
0: Lì che sono paesi
4: mobili fatti in legno di tante dimensioni, forme.
0: Sono paesi dove le religioni, insomma, non sono intervenute a far cambiare, diciamo, l'idea che il fallo porti fortuna, giusto?
4: Sicuramente.
0: Esatto.
4: È una tradizione che hanno lì. Porta fortuna e fanno tutto a forma di falli.
0: Bene, adesso vado ad abbracciare Max Giannini che è appena arrivato, così per un po' di fortuna.
1: Qui invece, guarda, da noi ti fanno la torta a forma di fallo quando le amiche,
0: sì,
1: in maniera bizzarra, ti organizzano l'addio al nubilato.
0: Vedi? E a volte qui noi usiamo questa cosa per offendere, no? Vedi una persona e dici parvocata. E invece, in realtà, se glielo dici, gli dici che sembri una persona che porta fortuna.
1: È un portafortuna vivente.
0: Esattamente.
1: Sì. Tu hai portato qualche souvenir di quel tipo lì a casa dal Perù?
4: No, non ho portato nulla perché comunque tra l'aereo, valigia e tutto era difficile.
0: No, e poi tu vivi in Italia, è sconveniente. Io per esempio ho regalato alla nostra amica Ornella, ho regalato una lampada, Diana, ti ricordi? Eravamo insieme,
1: no?
0: Una lampada a forma di fallo illuminata.
1: Di recente, tra
0: l'altro. Sì, sì, e Ornella ce l'ha in casa e la illumina sempre.
1: Sì, sì. Che mio figlio aveva scambiato per un braccio.
0: E lo voleva anche lui.
1: E lo vuole,
0: lo voglio
1: anche lui.
0: Io il braccio.
1: Va bene, Dario, grazie mille.
4: Grazie a voi.
0: Grazie.
1: Ascoltaci sempre.
0: Buona giornata.
4: Sempre ciao, da tanti anni vi ascolto.
0: Bravo.
1: Ciao. Chi
5: buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
1: Buongiorno.
5: Claudio da Ascoli Satriano. Niente, questa cosa dei pegni utilizzati come portafortuna risale addirittura all'epoca romana, tant'è che ci sono in giro molti fascinum, se non ricordo male, si chiamano così, e sono appunto dei veri e propri amuleti a forma di pene che i romani utilizzavano per scacciare il malocchio. Amuleti che poi si sono evoluti e diciamo tuttora vengono utilizzati anche spesso nella zona del napoletano con il famoso peperoncino. Buona giornata, chissà
0: buona
5: tutti.
0: Giornata, saluto Peppino che è lì in alto, che mi ha detto se vale anche per lui il fatto che porta fortuna, perché io ho detto di Giannini che dicono paroca, invece a lui dicono paro fratero, e no, fratello non vale.
1: No.
0: Vale solo se sembri direttamente quella cosa, ma non il fratello. Vai.
6: Al Museo Archeologico di Napoli ci sono alcune sale, la chiamano la sala pornografica, dove ci sono tutti affreschi e statue di epoca romana, greco-romana, molti rinvenuti a Pompei, ma anche che vengono dalla Toscana, dalla zona etrusca.
0: Prima dell'avvento di
6: Cristo. E sono tutti i falli e cose del genere.
0: Sì, sì, certo, ma prima dell'avvento della religione, l'ascoltatrice prima è stata molto chiara, ha spiegato molto bene. Poi la religione, diciamo, ha messo dentro il senso del pudore. Se ti leggi tutti i libri che parlano della sessualità, delle cose dell'epoca, insomma, pre-cristiana, quindi insomma, pre-religione nostra, l'Italia pure era un paese, cioè la nostra terra era una terra dove si faceva tutto di tutto, no? Era molto libertina, diciamo.
1: Invece in Germania e in Austria il simbolo della fortuna e della prosperità resta la scrofa.
0: È vero.
1: È quello il simbolo in assoluto. Cioè, che poi qui magari dalle nostre parti possiamo utilizzarlo in maniera, diciamo, insultante, no? Ed offensivo.
0: Come tutte le altre cose.
1: Esattamente. Invece lì significa proprio poter augurare a qualcuno una bella botta di fortuna.
0: Di fortuna. Regalargli una scrofa? Una scrofetta piccola.
1: Una scrofetta. Poi se puoi regalargli proprio la scrofa, devi avere spazio per metterla. Meglio il souvenir, no?
0: Sì.

0: ci accompagna alla chiusura di questa puntata del Pippo Pelo Show qui a Radio Kiss Kiss. Grazie di cuore a tutti per essere stati davvero con noi con tanta partecipazione anche oggi. È stato un bel lunedì, devo dire la verità.
1: È stato un bel lunedì, abbiamo ricominciato la settimana insieme, abbiamo parlato di tante cose, abbiamo interagito parecchio con i nostri ascoltatori. Appuntamento a domani mattina, sempre tra le 7 e le 9, e vi aspettiamo anche in TV al canale 158 del Digitale Terrestre. Arrivano Giannini e Vitale, come sempre, sì, il programma che ci segue.
0: Ma arrivano anche dal 1989 i Simply Red con It's Only Love, un remix stupendo.
1: Ciao a tutti!

0: 1989. It's Only Love. Buongiorno Letty.
1: Buongiorno Max.
0: Sei pronta che iniziamo?
1: Prontissima.
0: Allora partiamo, da buongiorno mattiniani, iniziamo, sigla.

0: 5 in punto oggi, martedì 8 settembre. Un saluto dai mattinieri, Max Poli, Laliti.
1: Buongiorno.
0: Grazie alla nostra regista.
1: Sì, Roberta Sepe, buongiorno.
0: Siamo in diretta dalla sede di Roma, pronti ad accompagnarvi, a farvi, insomma, iniziare al meglio, speriamo,
1: certo,
0: questa giornata, questo martedì mattina. Allora, come va? Potete rispondere a questa domanda con un vocale al nostro numero
1: 347 490 0042.
0: Ecco, la sigla inizia adesso, dai, sei pronto? Ci godiamo la sigla dei mattinieri e poi tocca a voi. Radio Game.

0: animo, animo, a Max e Leti di quello che vuoi. Animo, animo, animo, a Max e Leti di quello che vuoi. Animo, animo, animo, sei un mattiniere come noi. Animo, animo, animo, tu lo insieme a noi. Animo, animo.
1: Resta retro le coperte, ma le rate sono scoperte, ragazzi. Bisogna produrre. Animo,
2: animo.
0: Che bello.

0: Questa è la parte finale che è l'ideale per concentrarsi di mattina. Concentrati che ce la puoi fare, dai.
1: Sì, sono concentrata.
0: Sai, parlare d'amore su Radio Kiss Kiss, buongiorno mattinieri, dai, tutti, come diciamo noi, ce la possiamo fare. E appunto animo. La Liti,
1: sì,
0: stai bene? Sì.
1: Sì, sto bene.
0: Ti vedo reattiva stamattina.
1: No,
0: vabbè.
1: Sono ancora al 50%.
0: Ah, ecco, meno male.
1: Lo riconosco.
0: Saluto Emilio, Pasquale, dai. Ignazio, Francesco, i primi che ci stanno scrivendo, tutti a raffica. Dai, dateci il buongiorno perché tra poco tocca a voi. Apriamo adesso con le ultime notizie, con i giornali, quello che scrivono le prime pagine dei quotidiani, e poi insomma vorremmo sentire un po' della vostra attualità. E allora, per farlo, vocali, ci raccontate un po' di voi, lo dico anche ai nuovi ascoltatori.
1: Sì.
0: Questo è un momento buono per raccontarsi, cioè vita da mattinieri, svegli di buon mattino, in gran parte immaginiamo per lavoro, ma di cosa vi occupate? Non basta dire lavoro,
1: infatti.
0: Come canta la nostra sigla, restare tra le coperte, ma le rate sono scoperte, è una metafora di vita che funziona molto bene, cioè dobbiamo alzarci, se no col cavolo che ci svegliamo, ma perché? Di cosa vi occupate? Vocali qui, grazie.
1: 347 490 0042.
0: E a tenervi aggiornati adesso, insomma, ci proviamo dando un'occhiata ai quotidiani, ai giornali in edicola, ma anche quelli online. Iniziamo proprio da una prima pagina online, quella del Corriere della Sera. Il Corriere.it che apre ancora con il trionfo dell'AfD, il Alternative for Deutschland, questo è il nome del partito di estrema destra, che ha trionfato in una regione tedesca, a Sassonia. Merz, dopo il trionfo di AfD, dice che la CDU è scossa nelle fondamenta ma non lascia. Questa è l'apertura del Corriere della Sera, ma devo dire una scossa che ha dato un po' a tutta l'Europa, che si dice preoccupata. Ma c'è stato un voto che ha permesso a questa regione tedesca adesso di passare appunto dai cristiani democratici, la CDU appunto, che è lo stesso partito del cancelliere tedesco, appunto, ad Alternative for Deutschland. Anche Repubblica apre con questo titolo: trionfo AfD, assedio Merz, dopo la vittoria in Sassonia la leader Weidel chiede elezioni anticipate, la Germania è uno stato fallito, dice il cancelliere, invece replica: non mi dimetto, ma la sua maggioranza pensa alla sostituzione. E il Cremlino esulta, dice: giorno storico. La Stampa di Torino: rischio Germania per l'Europa, trema il governo Merz, voto shock, ma non mi arrendo, traballano gli equilibri a Bruxelles, Partito Popolare sotto accusa, e l'economia di Berlino frena perché il Partito Popolare è sotto accusa. In realtà un po' tutti i partiti, non solo i popolari ma anche la sinistra europea, perché è accusata delle politiche green, del troppo lassismo con la questione migranti, la questione sicurezza in Europa, diciamo, attenzione. E da qui insomma la paura che non possa tenere questa maggioranza in ambito europeo. Sulla prima del Messaggero di Roma: voto in Germania, shock dell'Europa, Merz diceva davanti, proteste in piazza, la Russia gioisce, CDU umiliata, il partito appunto del cancelliere tedesco. È il voto che si ripercuote, un voto, ripetiamo, di una regione, non dell'intera Germania, come se si fosse votato tra l'altro anche una regione con 2 milioni di abitanti, quindi pochi, no? Pensate per esempio Lazio, dove vi parliamo, ha circa 6 milioni di abitanti, quindi sono 3 volte la Sassonia come a popolazione, però per intenderci un voto che, anche se sono solo 2 milioni di persone che sono andate al voto, non tutte, ma comunque l'80%, è un voto che pesa tantissimo anche in ambito europeo. E nella discussione, dicevamo, si ripercuote anche in Italia. Sul Giornale si decide di aprire, anzi sul resto del Carlino, con Germania un terremoto ma Merz non si arrende. Dunque il cancelliere resiste, leggiamo che i sovranisti europei sono galvanizzati, occhi sulle penne, Italia, i moderati del centrodestra contro Vannacci, e quindi anche la maggioranza sul dopovoto in Sassonia si divide. Il Mattino di Napoli: shock Europa, Merz dice vado avanti, il cancelliere dopo l'esploit ottenuto dall'ultradestra ammette una sconfitta devastante, la valanga spaventa, ma l'Unione Europea non fa autocritica, la Russia gioisce, Berlino umiliata, dicono appunto dalla Russia, da Mosca. C'è chi poi fa un'analisi più ampia su questo voto. Per intenderci, la Sassonia in gran parte l'ex Germania Est, che è sempre stata molto russofona da anni, insomma, ovviamente prima della caduta del muro del Berlino, insomma, ci sono però altri analisti che dicono in realtà è il voto di chi è stufo delle politiche europee e del Green, della questione WOC e di tutte le altre questioni legate a sicurezza e migranti. Queste insomma le notizie principali. Diamo un'occhiata ai quotidiani sportivi, la Gazzetta dello Sport, Mondiale, Ti Mangio, una giornata con Kimi Antonelli. Antonelli che ha festeggiato sul kart con il team e la famiglia la vittoria a Monza. Ricorderò Monza per sempre, ora penso a vincere a Madrid. Gli spaghetti nella coppa, meglio quelli della nonna, meglio quelli di nonna, anzi, per intenderci. Però ha mangiato gli spaghetti nella coppa della vittoria, no? La coppa gli è stata data per il primo posto appunto a Monza. L'altra notizia sulla Gazzetta riguarda la Lazio, che ieri ha vinto nel posticipo del lunedì a Udine per 2-1 e prima in classifica, e non credo capitava da anni, o forse non sarà mai capitato che le due romane fossero insieme in testa alla classifica a punteggio pieno. Però non ho qui tutte le statistiche, però insomma è un buon momento per le romane. Insieme alle due romane ovviamente c'è l'Inter che scende in campo questa sera perché torna la Champions League in taglio alto sulla Gazzetta. Il rumore dell'amico, via la Champions per l'Inter, subito l'esame Real, stasera il Real di Mourinho, quindi ripartono le coppe europee. Solo l'italiana è impegnata in campo stasera perché altre due ci saranno domani e poi, anzi un'altra domani, sì, e altre due giovedì, insomma poi vedremo il calendario completo. Il Corriere dello Sport apre proprio con Notte Special a casa di José al Bernabéu, ore 21, tra l'emozione e il ricordo del triplete, l'Inter in campo, non c'è posto per il cuore. E poi anche qua Kimi, una pasta da campione, festa mondiale il 6 dicembre nel Gran Premio di Imola. Poi il leggo qua ancora il taglio basso, Napoli guida Kevin De Bruyne contro il Re d'Inghilterra, domani l'Arsenal al Maradona, ore 21, Allegri si affida appunto a Kevin De Bruyne. La Roma, le 8 meraviglie di Gasp, giovedì invece la Roma va in trasferta contro il Fenerbahce, mentre Fabregas gioca anche il Como di Fabregas, ragazzi, cioè vi rendete conto che bello vedere, cioè, la suggestione vedere il Como in Champions League. Sto cercando di vedere con chi gioca il Como. Aspetta, che ce l'ho, sì, qui. Mi sono perso la partita del Como, sai, la Lettien. Me la sono persa, eccola qui. Vediamo. Ce l'ho perché insomma mi piace vedere. Ti fare anche pronostici. Como Lipsia, giovedì ore 21. Vabbè, queste notizie principali anche di sport. Mettiamo una canzone e poi non vediamo l'ora di sentire le vostre. Buongiorno, vocali, e poi torniamo a parlare anche d'attualità con voi.

0: mandare vocali, che adesso apriamo i microfoni, certo. Apriamo i telefoni, apriamo le linee. Così
1: cari ascoltatori,
0: vai.
1: Vi invitiamo a mandare dei vocali o anche dei messaggi di testo. Potete farli a questo numero:
0: ora.
1: 347-490-0042.
0: Fatto la fatalona.
1: Vero?
0: Fan fatale. Cosa hai fatto? Dai, andiamo subito in onda. Chi siete? Vai. Dove andate? Mattinieri, perché volete commentare l'attualità? Buongiorno, chi
2: buongiorno,
0: c'è?
2: Buongiorno, Alice.
1: Ciao.
2: Renato di Etella Metalmeccanico. Non vedo tutto questo stupore per la vittoria di FC. Semplicemente la gente si è stancata dalle politiche attuali.
0: L'abbiamo detto in apertura. Buongiorno.
3: Buongiorno, mattinieri.
1: Ciao.
3: Sono Pasquale da Bitonto. Oggi è una grande giornata perché per la prima volta porterò mia moglie e mia figlia al concerto di Jovanotti.
1: Oh,
3: perché
1: bello.
3: Noi tre insieme siamo un mondo a parte. Animo.
1: Mamma, che bellissima cosa.
0: Che la citazione anche, vedi. Buongiorno.
4: Buongiorno Max, buongiorno la Lady dai Midio di Trivento. Primo turno, pastificio la Molizzana. Un abbraccio forte a mia figlia che vive a Roma per lavoro. Buon lavoro, amore mio. Ciao. Animo.
1: Ma come sono romantici questa mattina.
0: Bravi. Buongiorno.
5: Buongiorno Radio Kiss Kiss e tutti gli ascoltatori di Radio Kiss Kiss. Sono Fabrizio, chiamo da Milano.
0: Fabrizio.
5: E lavoro in un'azienda di semiconduttori. Produciamo microchip. Ciao a tutti.
0: Anch'io lavoro con una semiconduttrice, la Leti.
1: Produci microchip?
0: No, con te sei una semiconduttrice.
1: Ah, ecco.
0: È una battuta.
1: Sì, infatti.
0: Dai, assolutamente.
1: Ma sei sempre così carino.
0: Ma no, sono io un semiconduttore, tu una semiconduttrice.
1: Ma tu sei il conduttore.
6: Buongiorno da Stefano e Matteo.
1: Ciao.
6: Turno di notte.
0: Dai,
6: fino alle 7. Dai. Buona giornata a tutti.
0: Dai, forza, subito a raffica, ragazzi. Chi c'è? Buongiorno, andiamo da Gianni. Ciao Gianni.
7: Buongiorno Max, buongiorno Leti, buongiorno ragazzi di Radio Kiss Kiss.
0: Siamo
7: Gianni da Monopoli.
1: Ciao Gianni.
7: Io sarò sicuramente pazzo vicino anche alla mia coppia di sposi. Sto andando a Castellaneta Marina a fare un preincontro di un'alba. Ciao ragazzi, animo.
0: Preincontro di un'alba, che voce c'è?
1: Non lo so, però quando sento Gianni.
0: Ah, ti viene in mente Gianni? Sì, veramente.
8: Tu sei?
9: Gianni.
8: No, il cognome.
9: Gianni.
8: Ah, Gianni è il cognome?
9: Eppure il nome.
8: Gianni.
9: No, solo un Gianni.
8: Ma sei scemo?
9: No, Gianni so.
1: Per ridere Gianni.
0: Niente, raga, va così stamattina.
1: Sì, sì.
0: Dai, allora, un po' di amici da salutare. Tra quelli che mandano messaggi di testo, stamattina ti sei ripresa, che c'hai
1: non
0: la tosse. Cos'è? Senti come sta bene. Vabbè, ti chiudo il microfono, vai, chiuso, no. Non ti preoccupare. Allora, Davide da Bologna, buongiorno. Saluto Alessandra dalla provincia di Bergamo. Francesco che ci ascolta dal Regno Unito, lui è un fedelissimo. Dice ragazzi, buon martedì, salutoni, buongiorno. Insomma, tutti gli altri li salutiamo tra poco. Quindi, vocali per raccontarci un po' di voi tra poco anche le notizie di secondo piano qui con i mattinieri fino alle 7.
10: Caffè, buon umore e la musica più bella. Radio Kiss Kiss. La combo perfetta del mattino. I mattinieri dalle 5 alle 7 su Radio Kiss Kiss.

0: fatto un programma, è una community, è Daddy Kiss. Dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 16, con Marco e Raff.
1: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tan fisso 8,99, TAEG 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 chilometri.

0: Sanremo.
1: Eccola qua, è arrivata, da lontano la vediamo con il suo vestito con pieno di volant. Volant, l'applauso a Liti, grazie.
2: Grazie, grazie.
1: Allora Liti, nel tuo momento, perché qua hai selezionato le notizie di secondo piano,
2: sì,
1: le notizie che ti sei perso, sottotitolo, quanti titoli che abbiamo qua? E siamo pieni?
2: 3.
1: Cosa hai trovato per noi?
2: Allora parliamo, ti do un paio di anticipazioni questa mattina, di scuola e di razzi.
1: Come di razzi?
2: Razzi, razzo, razzi, razzo, razza, razzi.
1: Va bene.
2: Vedi tu.
1: Allora, eh sì, è iniziata la scuola, si è partiti dall'Alto Adige, già suonata lì la prima campanella, dunque per oltre 85.000 studenti, il resto d'Italia tornerà sui banchi piano piano, gradualmente, seguendo i calendari differenti da regione a regione, il consueto no rientro a più velocità, diciamo, a scuola, mentre alcuni ragazzi hanno già ritrovato insegnanti e compagni, altri hanno ancora diversi giorni di vacanza. Il sistema permette alle regioni, no, di adattarsi in base alle esigenze locali, ma bisogna dire che crea anche però differenze nell'organizzazione delle famiglie, del turismo, dei trasporti. Qualcuno si chiede: ma non sarebbe più corretto mettere una data nazionale per tutti? La risposta ogni anno è no, perché chiaramente il clima è diverso da regione in regione. Per esempio fa ancora molto caldo nelle regioni del sud, in realtà anche in quelle del nord, ma al sud in particolar modo, e quindi fare entrare i ragazzi a scuola con questo caldo sembra comporti delle problematiche, perché non tutti in molti istituti non hanno l'aria condizionata.
2: Ecco, ma il problema è proprio quello, però, nel senso che se andiamo a mettere l'aria condizionata, questo problema non esisterebbe più.
1: Sì, qualcuno dice sono pure cambiate le temperature degli anni. Vero è che leggevo che il Ministero della Pubblica Istruzione ha stanziato diversi milioni di euro dall'anno scorso per appunto adeguare i locali scolastici alle temperature attuali, ma sembra che non sia sufficiente. Però l'altra domanda è, a parte, stavo leggendo dell'esigenza di entrare in classi più fresche in alcune regioni, dall'altra ovviamente il caro scuole, il caro zaini, eccetera eccetera. Ogni anno c'è la diatriba sui libri, perché ogni anno si devono comprare libri nuovi e perché si devono comprare cartacei, quando appunto col digitale costerebbe tutto meno. In realtà poi si è notato negli anni passati che hanno provato a dare i tablet ai ragazzi, che erano poco funzionali per alcuni. Il problema sai qual è? Che alcuni insegnanti non sapevano usarli anche.
2: Se io rimango un po' della vecchia scuola, che il cartaceo a me fa impazzire,
1: meglio per carità, anche io amo sfogliare il giornale, ma siamo vecchi, probabilmente ai giorni piace più il tablet. Detto questo, sono stati nominati tanti insegnanti come non mai, l'80% delle cattedre, leggo sempre dati del ministero, è pieno, e tutti gli altri posti, ecco, si stanno praticamente impegnando. Il ministero ha chiamato subito tanti supplenti, e quindi in bocca al lupo agli insegnanti per questo nuovo anno scolastico. Ovviamente l'in bocca al lupo più grande vai ragazzi. Oggi si celebra la giornata internazionale dell'alfabetizzazione, vedi, a proposito della scuola, giornata istituita dall'UNESCO 60 anni fa. Il tema del 2026 è alfabetizzazione per le persone, il pianeta e la prosperità. Però c'è una domanda: oggi essere alfabetizzati non significa soltanto, come 60 anni fa quando è stata istituita la giornata, saper leggere e scrivere?
2: No,
1: vuol dire comprendere un contratto, riconoscere una notizia falsa, usare in sicurezza i servizi digitali, interpretare informazioni sanitarie e economiche. Poi soprattutto, vedi, l'alfabetizzazione oggi riguarda le fake news, come dicevamo. C'è una marea di gente che casca nelle stupidaggini che legge sui social o su siti fake, e purtroppo questa disinformazione è rischiosa un po' per tutti.
2: Cioè,
1: beh, hai tu la verità? No, non sto dicendo che io ho la verità, sto dicendo purtroppo
2: non vi fidate
1: fermate,
2: andate a verificare
1: alle prime notizie che trovate sui social.
2: Se trovate una notizia sui social, andate a cercarle,
1: tanto,
2: vedete se anche le testate più importanti riportano la stessa identica notizia.
1: Poi chi è diffidente? È diffidente pure con le fonti ufficiali.
2: Dicono
1: quelle mainstream, pilotate da altre. Detto questo, tu hai avuto qualche difficoltà con la mamma, giusto per capire se è un fatto generazionale? Ogni tanto la mamma ti chiede delle notizie trovate?
2: Sì, mi parla di alcune notizie, io le dico sempre: scusa, ma dove l'hai presa? Su Facebook,
1: sui social.
2: Ho detto: mamma, lascia stare, fammela vedere. E le ripeto sempre in continuazione: quando vedi questo tipo di notizie, vai a cercare anche.
1: Vai a verificare.
2: Vai a verificare, non ti fidare.
1: Il razzo cui facevi riferimento poco fa, il razzo europeo Spectrum, che ha raggiunto l'orbita partendo dalla base norvegese di Andøya e ha portato nello spazio, leggo, 6 piccoli satelliti. È un esperimento scientifico. La parte che mi piace di più, però, viene prima. Nel marzo del 2025, sì, il suo volo inaugurale era durato appena 30 secondi. Perché il razzo cadde in mare. Però vedi, è un risultato importante per l'autonomia spaziale europea, ma è anche una bella metafora, per questo mi piace la storia, no? Il primo tentativo ci insegna appunto chi ha voluto spedire questo razzo per informazioni scientifiche nello spazio. Il primo tentativo a volte fallisce, va malissimo, uno non si deve scoraggiare.
0: Vabbè.
1: Dopo ci devi provare.
2: Sì, vabbè.
1: Come diceva appunto Amanda Sandrelli.
2: Sì, no, ma noi siamo andati sulla Luna, possibile che non riusciamo a spedire un razzo?
1: No, poi è partito Aleti.
2: Certo, che è partito. Dopo quanti anni?
1: Ora è diventata terrapiattista, che non crede all'approdo sulla Luna.
2: No, non ci ho mai

0: nei mattinieri di Radio Kiss Kiss. Ricordate, questa è Radio Kiss Kiss. Sì. Buongiorno da Max
1: e dalla Leti.
0: La nostra missione è l'attualità. Leggiamo dai quotidiani, dai giornali, dalle agenzie tutte le ultime notizie. Vi teniamo aggiornati e poi ci piace conoscere anche un po' della vostra attualità. Beh, è inevitabile che l'attualità sia anche il ritorno a scuola per chi ha figli in età scolare, appunto, quindi deve fare anche i conti con libri, astucci, cartelle quando sono più piccoli, tutto ciò che riguarda in particolare il caro libri che ogni anno si ripropone. E ci spiega meglio un ascoltatore, Luigi, come fa appunto per acquistare libri, come funziona la questione libri tablet.
2: Io ogni anno con mia figlia alle scuole superiori compro i libri cartacei, poi ho dovuto comprare il tablet per usare la versione digitale, quindi io libro cartaceo a casa integro e compro l'edizione cartacea solo per avere il codice per scaricare il digitale.
0: Ci hai capito come hanno un bypassato sta roba qui quelli che vendono libri?
1: Però sei costretto a prendere sei costretto a prendere ugualmente anche il cartaceo.
0: No, ma la domanda è anche un'altra.
1: Cioè io...
0: perché ogni anno devo cambiare libri? Quella è la questione, capito?
1: Filippo da Roma, ritorna a scuola, più che il peso della cultura nello zaino di mio figlio c'è il peso di un mutuo, ormai i libri di scuola valgono più dell'oro quotato in borsa.
0: Io ricordo sempre, insomma, questa è una cosa che c'è da sempre purtroppo, c'era il buono libri, credo ci sia ancora, no?
1: Che io mi ricordo che andavo al mercato dei libri e li andavo a prendere usati.
0: Ancora adesso c'è chi li compra
1: però
0: usati.
1: Però il problema è che quando cambiano l'edizione sei costretto a prendere la nuova.
0: Lo fanno apposta, ti fanno un'aggiunta, ti fanno qualcosina, devi prendere. Ah no, prendi l'ultima edizione, insomma, però è una cosa veramente che... diventata insostenibile e intollerabile. Ci sono altri messaggi di testo, vedo.
1: Allora, ogni anno la stessa storia, cambiano una virgola o l'ordine dei capitoli e l'edizione dell'anno scorso non va più bene. Il mercato dei libri scolastici è diventato un pizzo legalizzato sulle spalle delle famiglie. Valeria da Napoli.
0: Addirittura pizzo legalizzato, comunque va bene. Il ritorno a scuola è anche questo, ragazzi, fare conti con i conti. Un pezzo di tre per tre, ecco tutto sto
1: cappello.
0: Tu pensa a chi ha più figli in età scolare?
1: Neanche si possono passare libri, è quello il discorso.
0: È diventata una cosa intollerabile, assolutamente. Va bene, dai, vi sentiamo ancora su questi ed altri temi per i vostri messaggi, i vostri punti di vista. Ricordate, avete solo questo numero, vocali, messaggi di testo qui
1: 347 490 0042.
0: E adesso siamo pronti, come facciamo ogni ora, a proporvi una canzone nuova, sicuro futuro successo. Ariete con Angelina Mango, Che bella vita.
3: Quanto è piccola sta casa, me la ricordavo più grande.

0: Il mondo cambia ogni giorno. Rita Manzo te lo racconta ogni sera in
1: Portami a casa, Kiss Kiss.
0: Dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 21, solo su Radio Kiss Kiss.

0: Magnetic. Buongiorno mattinieri e animo. Dai che ce la possiamo fare anche stamattina, ragazzi. Buon martedì. Com'è che si dice? Il martedì o lunedì che fa il simpatico, no? Quindi come la Leti, prova a fare la simpatica ma resta lunedì.
1: Io sono simpatica.
0: No, così sei finta, però va bene. Allora, è venuto fuori l'argomento scuola, vedo che commentate ancora in tanti, perché insomma la scuola non è solo comunque libri, il ritorno a scuola è anche un po' alleviare, no, le famiglie dagli impegni dei figli.
1: Sì.
0: Vai a scuola, vai, studi, impara, mettiti lì a cercare di capire qualcosa. Nel frattempo siamo un po' più liberi noi genitori, almeno quando si è poi particolarmente piccoli, ma anche quando si è un po' più grandi, no? Quando hai figli un po' più grandi comunque devi accompagnarli, devi portarli lì a calcio, con la scuola sono un po' più impegnati, e quindi però aumenta il traffico nelle città, per esempio, no? Tu sei
1: sì.
0: Pronta?
1: Beh,
0: noi vi parliamo dalla capitale, da Roma, città più trafficata in assoluto, però insomma quando c'è la scuola veramente insomma non si cammina più, anche perché una volta i bambini andavano a scuola da soli, oggi i genitori li accompagnano fino a sotto la classe in auto, no?
1: Sì,
0: per carità, è comprensibile anche questo, visti i tempi, però vi sentiamo ancora messaggi sul caro libri.
2: Io con 3 figli al liceo scientifico su 7 anni non hanno potuto usare mai lo stesso libro, praticamente ogni anno cambiavano. Ciao, animo.
0: Ciao,
1: animo.
0: Gianni lui è. Gianni da Foggia. Allora, no, questa cosa è intollerabile veramente, cioè io ho 3 figli in età da liceo, tutti e 3, io, nessuno si è potuto passare libri con l'altro, nessuno dei 3, cioè
1: no.
0: Ti rendi conto? Manco, ma magari giusto qualche testo, però insomma.
1: No, io mi ricordo che facciamo le corse al mercato,
0: però,
1: con tutta la lista in mano io e mia mamma, e cercavamo le occasioni migliori dei libri.
0: Certo,
1: sai,
0: certo.
1: Che poi li cercavi comunque, non dico nuovi, però sai, alcuni c'erano sottolineati, c'erano
0: certo.
1: Scritti, c'era la qualunque, quindi uno
0: però
1: andava lì e cercava quello
0: scuola,
1: meno peggio.
0: Ritorno a scuola non è solo libri, no? Cos'altro scrivono?
1: Allora, sì, eccoci qua. Mia figlia ieri ha iniziato la prima superiore e non ha dormito tutta la
0: Bolzano,
1: notte.
0: Allora.
1: Sì, per l'ansia di trovare i compagni giusti o anche magari di sbagliare classe. Che tenerezza mi ha ricordato la mia adolescenza, Giulia.
0: Ciao Giulia, saluta Silvia, bella
1: Bolzano.
0: Che
1: emozione però. Poi soprattutto quando cambi, ecco, da elementare, medie, superiori, passi proprio. E lì c'è tanto, io me la ricordo l'ansia. Dice, mo chi mi trovo in classe con me? Come saranno i miei compagni? Come saranno i professori?
0: Ah, ma l'ansia del nuovo, cioè
1: del
0: proprio
1: nuovo,
0: del passaggio,
1: del
0: no?
1: Passaggio.
0: Certo.
1: Quella è un'ansia assurda.
0: Oppure quando perdi un anno e vai con la classe che magari
1: ma
0: inferiore.
1: Ma quella però ti conosci.
0: Magari bene o male conosci qualcuno.
1: Allora quello ti conosci, perché dopo magari 3 anni, dopo magari ti conosci.
0: Comunque conosci magari la classe a fianco.
1: Ma
0: cioè, vabbè,
1: sì.
0: Però invece il primo giorno
1: è sempre il primo giorno del cambiamento me lo ricordo anch'io.
0: Che bello. Coinvolge anche l'umore di tutta la famiglia poi di conseguenza. Va bene, allora chiudiamo questo argomento, tra poco torniamo a parlare di attualità, ma prima abbiamo l'oroscopo dei mattinieri in arrivo insieme al calendario con tutto quello che c'è da ricordare in questo 8 di settembre.
3: Dalle prime luci del mattino fino al primo sorriso della giornata.
4: Animo!
3: I mattinieri, dalle 5 alle 7, su Radio Kiss Kiss.

0: Bundabash, Alessandro Amoroso, Mambo Salentino su Radio Kiss Kiss.
1: Stelle allineate, energia cosmica caricata ed è il momento più atteso dell'universo. Chi sale oggi sul podio della fortuna?
0: Il momento dell'oroscopo dei mattinieri, chi sale sul podio, i tre segni più fortunati di oggi, ecco ce lo racconta la Leti, buongiorno.
2: Buongiorno Max, buongiorno a tutti.
0: Allora, terza posizione per quale segno zodiacale? Martedì 8 di settembre.
2: Finito?
0: Sì.
2: Per il Capricorno, una forte energia positiva.
0: Ma per il Capricorno cosa? Terza posizione.
2: Mi hai chiesto la terza posizione e io ti ho detto il segno delle...
0: Vai.
2: Comunque, una forte energia positiva vi sosterrà e vi permetterà di superare con successo un ostacolo che vi preoccupava da tempo.
0: Bene, in seconda posizione quale segno zodiacale?
2: Il Toro. Gli ottimi transiti planetari di oggi porteranno una grande stabilità finanziaria e nuove opportunità di guadagno. Sfruttate questa giornata per investire nei vostri progetti futuri.
0: Bene, e al primo posto quale segno troviamo?
2: I Verginelli. Il segno della Vergine. La luna favorevole nel segno favorirà i contatti interpersonali e amplificherà le vostre capacità organizzative. Sarà il momento ideale per prendere decisioni importanti sul lavoro.
0: Ma allora facciamo il riepilogo. I tre segni zodiacali più fortunati di oggi sono:
2: in terza posizione il segno del Capricorno, in seconda posizione il segno del Toro, in prima posizione il segno della Vergine.
1: Che giorno è oggi? Chi è nato? Cos'è successo? E soprattutto, chi compie gli anni e finge di non ricordarselo? Il calendario dei mattinieri.
0: Oggi 8 settembre, dicevamo. Allora, cosa celebriamo e cosa si ricorda?
2: Iniziamo dai santi del giorno. Natività della Beata Vergine Maria, Sant'Adriano di Nicomedia, San Sergio I Papa e San Tommaso da Villanova Vescovo.
0: Hai qualcuno da
2: Adriano? Sì,
0: abbiamo un
2: Adriano in famiglia. Sì, sì,
0: bene,
2: sì,
0: vai,
2: sì.
0: Poi, via.
2: Poi passiamo agli eventi del giorno. L'8 settembre del 1504 Michelangelo presenta ufficialmente il Davide a Firenze.
0: Ah, che bello.
2: La monumentale statua viene collegata davanti a Palazzo Vecchio e diventa uno dei simboli assoluti del Rinascimento.
0: E poi il Davide l'hanno fatto un po' tutti, dopo sì. Michelangelo, Bernini, tutti, insomma, vai, poi. Però il più piccolo, uno era grande, l'altro più piccolo.
2: Ma cosa?
0: Il Davide.
2: Nel 1930 viene messo in commercio lo scotch.
0: Il nastro
2: adesivo.
0: Lo
2: scotch come nastro adesivo. In questo giorno del 1966 viene trasmesso il primo episodio di Star Trek.
3: Diario del capitano, data astrale 2713.4. Abbiamo ricevuto un segnale dal pianeta Exo 3. Il dottor Roger Corby è stato localizzato.
2: Esattamente 60 anni fa, ma sono passati episodio. 60 anni, ma ti rendi conto?
0: Comunque, sei anziano. Andiamo.
2: 4 anni fa moriva nonna Betta, quindi stiamo parlando della regina Elisabetta
0: II,
2: all'età di 96 anni, dopo oltre 70 anni di regno, mamma mia.
0: Regno lunghissimo,
2: lunghissimo.
0: Vai,
2: poi passiamo ai nati del giorno. Nasceva in questo giorno del 1474 Ludovico Ariosto.
0: 74
2: ho detto.
0: Vai.
2: Che ho detto, scusa?
0: 44.
2: No, hai sentito male tu. Ho detto 74, poeta italiano, quindi Ludovico Ariosto, poeta italiano, autore dell'Orlando Furioso.
0: Bene.
2: Nato in questo giorno del 1925 Peter Sellers, straordinario attore britannico, indimenticabile ispettore Clouseau e della Pantera Rosa.
4: Il suo cane morde?
2: No.
4: Saluti il cane. Aveva detto che il suo cane non mordeva.
5: Quello non è mica il mio cane.
0: Era tutto così. Grande Peter Sellers, grande la Pantera Rosa.
2: Buon compleanno a Pink, la cantante statunitense tra le pop star più importanti degli ultimi 20 anni. Compie oggi 47 anni.
0: Auguri Pink.
2: Sì, concludiamo con la storia della musica. Fine estate del 1987 una canzone italiana resisteva al dominio della musica internazionale nella top 10 delle canzoni più vendute. Si tratta di Bella d'estate di Mango.

altro pezzettino che è bellissima. Mamma che ricordi, ragazzi. Sì. 1987. Che estate, che estate.

0: voce di Mango.
1: Ah, che voce incredibile, veramente. Sì. Altro che autotune, altro che.
0: No, ma veramente.
1: Per carità, la musica è tutta bella, belli anche gli stili che cambiano, ma insomma qui sentivi una voce che cantava, appunto, intonata con un'estensione vocale su più ottave, veramente meraviglioso, grande Pino Mango. Dal 1987 questa canzone, dicevamo, e adesso invece andiamo un po' più indietro nel tempo, dal 1965 su Radio Kiss Kiss, The Righteous Brothers, Unchained Melody.

0: che sta facendo il vaso,
1: E ti volevo dire, possiamo provare a fare la scena del vaso di Creta?
0: The Righteous Brothers
1: in Ghost.
0: Unchained Melody dalla colonna sonora del film Ghost su Radio Kiss Kiss. Nuova ora insieme, pronta a ripartire, dai, via! Sei un minuto di questo martedì 8 di settembre. Un saluto dai mattinieri Max Poli, Laliti.
1: Buongiorno.
0: Grazie alla nostra regia.
1: Sì, Roberta Stefe, buongiorno.
0: Bella regia tutta al femminile. Brava Roby. Intanto noi vi salutiamo, però vogliamo salutare tutte le donne,
1: certo,
0: gli uomini all'ascolto, i lavoratori che sono qui in pieno, ecco, sono già affaccendati, no?
1: Siete in pieno già, svolgimento.
0: Siete in piena sveglia, vi state ancora stiracchiando. Allora, tra poco ripartiamo con gli aggiornamenti d'attualità, pronte le agenzie, e poi non vediamo l'ora di sentire il vostro, ecco, il vostro umore stamattina.
1: Certo.
0: Raffica, vocali, nome, città, mattinieri, perché c'è di cosa vi occupate, com'è l'umore, vocali a questo numero
1: 347 490 0042.
0: Ripartiamo da Emma e Fabri Fibra.

0: ci vuole un po' di rinnovato entusiasmo stamattina. Sempre. Questo martedì mattina, cioè, in tanti ci stanno scrivendo su no, non ce la faccio.
1: Mamma mia, veramente.
0: Cos'è? Dai, tiriamoci su, forza ragazzi, che bisogna produrre. Tu ce la fai, sì, la Leti, sì.
1: Sì, sì, beh, sì, dopo sì. Il quarto caffè.
2: Ce la posso fare, e vai.
0: Come quattro caffè?
1: No, ne ho presi due però, sì.
0: Mamma mia.
1: Ho capito, allora, come fai a svegliarti a quest'ora?
0: Raccontateci un po' di voi, come sta facendo la Leti in questo momento. In diretta nazionale, ricordate, su Radio Kiss, vi mettiamo in onda perché abbiamo bisogno anche un po' di ispirazione per lanciare un argomento tra poco. Tra poco vi aggiorniamo tra qualche istante con l'attualità. Prima però ricordi un po' che devono fare, perché tra poco c'è appunto l'appello, detto tre volte tra poco, quindi
1: sì, infatti, allora devono intanto salvare questo numero 347 490 0042, mandarci un bel messaggio vocale o di testo se preferiscono.
0: Perfetto, adesso intanto vi aggiorniamo con tutte le ultime notizie dalle agenzie. Oggi martedì 8 settembre, stanotte la Russia ha ripreso gli attacchi su Kiev dopo una tregua di 3 giorni durante gli incontri tra gli inviati degli Stati Uniti Kushner e Witkoff a Mosca con il presidente russo Putin e poi a Kiev con il presidente ucraino Zelensky. Nella capitale ucraina è scattato un allarme aereo, ma c'è stato anche un attacco da parte dei droni ucraini verso la Russia. Insomma, il conflitto è ripartito, ma c'è chi dice che c'è un po' più di ottimismo, però insomma, l'ennesima volta su una possibile tregua se ne è parlato. Vedremo cosa accadrà nelle prossime ore. Il giorno dopo invece il voto in Sassonia per il cancelliere Merz, il cancelliere tedesco si è detto colpito, e insomma il giorno più buio per il cancelliere, per il, appunto il primo ministro della Germania, non nasconde la disfatta, siamo scossi e scioccati, prova a rassicurare il paese, l'Unione Europea, ma non arretra, arrendersi non è un'opzione, dice Merz. Allerta in Unione Europea per la tenuta dunque del cancelliere, il flop pesa sul Partito Popolare Europeo, plaude invece il fronte sovranista. C'è preoccupazione per Emma Bonino. È stata ricoverata all'ospedale Santo Spirito a Roma ieri sera. La storica leader radicale è stata soccorsa nella sua casa al centro della capitale. Nel pomeriggio, trasportata in ambulanza in codice rosso, sarebbe in grave condizione, anche se è lucida e cosciente, starebbe rispondendo positivamente alle prime cure. Auguri davvero ad Emma Bonino. Si parla ancora del caso Ranucci La Vitola. Voleva proteggere Ranucci da un attentato e da quell'amicizia con l'ex conduttore di Report. Ecco, sperava in un riscatto sociale. Walter La Vitola, i giudici del riesame, ha spiegato così il rapporto col giornalista ed esclude il movente politico della bomba, che non doveva fare male, dice, e chiede poi l'arresto, gli arresti domiciliari. Volevo proteggerlo, queste le sue dichiarazioni spontanee dal carcere di Rebibbia. Lo sport, ieri si sono giocate 2 partite che hanno chiuso la 3ª giornata di Serie A. Cagliari 1, Lecce 0, Udinese 1, Lazio 2. Con questa vittoria la Lazio è a punteggio pieno insieme a Roma e Inter, 9 punti in classifica. 2 romane in testa alla classifica da tempo, probabilmente che non si vedevano, a punteggio pieno. Quindi in bocca al lupo alle romane e anche all'Inter, che prima è le inseguitrici che sono immediatamente lì. Ma le più forti appaiono sempre quelle, l'Inter. E poi diciamo la novità quest'anno è Roma e Como. Roma e Como, che sono le 2 squadre che veramente stanno mostrando un grande calcio. E poi stasera riparte la Champions League, c'è solo un'italiana impegnata in campo, Real Madrid Inter ore 21, domani sempre alle 21 Napoli Arsenal, giovedì Como Lipsia e Fenerbahce Roma. Queste le notizie e tra poco tocca a voi. Dai. Ti sei ripresa la Leti? Che stai
1: Sono ripresa.
0: E allora, vocali a gogo ragazzi. Dopo questa canzone, raffica di messaggi qui.
1: 347 490 0042.
0: Esclusivamente vocali. Raccontateci come inizia questa mattinata con Radio Kiss.

0: Things Comes to an End. Nei mattinieri di Kiss Kiss, ragazzi, Nelly Furtado, buongiorno, siete pronti? Tocca a voi. Aleti.
1: Sì,
0: ce l'hai il rinnovato entusiasmo?
1: Sempre.
0: Pronto. Grazie, dai.

0: 6 e un quarto quasi, 14 minuti di questo martedì 8 di settembre. Max Poli, la Liti e tutti voi. Chi siete? Cosa fate svegli a quest'ora del mattino? Cosa vuoi che facciamo? Stiamo andando a lavoro. Raccontate un po' di cosa vi occupate.
1: Certo.
0: Qui.
1: Grazie. 347 490 0042.
0: Vuoi dare qualche raccomandazione ogni tanto? Non so, tu sei una prudente ogni
1: tanto. Sì, tipo quella, ma ragazzi, mi raccomando, cari ascoltatori, sì. Massimo 10-15 secondi. Riascoltatelo dopo.
0: Vabbè. Si è bloccata la rete.
1: Sto dicendo.
0: C'è problemi con la voce stamattina.
1: No, con la tosse.
2: Mattinieri. Ieri in due, oggi in tre. Alfredo, Francesco e Jonathan da Pesaro. Sempre destinazione Isola del Piano, prefabbricati per mobili.
0: Vai, perfetto. Buongiorno.
3: Lorenzo da Vescopagano, provincia di Potenza. Il mio umore carico stamattina al giardinaccio. Aria calda.
0: Forza.
2: Buongiorno Max, buongiorno Leti, buongiorno Mattinieri, Peppino da Bari.
0: Uè, Peppino!
2: Peppino da Bari con trasporto pane.
0: Vai.
4: Buongiorno Flavia da Ferrara.
1: Ciao Flavia.
4: Coma profondo, ma profondo. Il piede alle 4 e non riesco a svegliarmi.
0: Dai, forza Flavia.
4: Adesso vado con il secondo caffè.
0: Secondo,
4: poi ricomincio. Perché appunto.
1: Sì.
0: Vai.
5: Buongiorno Mattinieri.
4: Con il secondo caffè.
0: Secondo,
4: e poi ricomincio. Perché appunto.
1: Sì.
0: Vai.
5: Buongiorno Mattinieri. Buongiorno Max. Buongiorno lei.

0: Diceva la storia, non cambia per nessuno.
1: Ultimamente c'è
0: Tony dalla Sicilia.
1: Guarda, sempre chi la vuole cambiare, non credere, vai, pronto.
2: Buongiorno Letti, ciao. Buongiorno Max. Antonio da Besana in Brianza. Ho finito ora il turno di notte.
1: Dai Antonio!
2: Animo! Kiss a tutti. Ciao.
3: Kiss a te.
4: Buongiorno Max, buongiorno Leti, Marcello da Melfi. Questa
3: ciao.
4: Mattina 21 gradi e nuvoloni all'orizzonte.
3: Animo!
1: Ragazzi!
5: Mattinine belle, buongiorno.
3: Buongiorno.
5: Stamattina trasporto carburanti in direzione La Marsica, Alezzano. Comunque sia, animo!
4: Buongiorno mattinieri, Nunzio. Buongiorno Max, Letti.
1: Buongiorno, pronto?
6: Buongiorno Radio Kiss.
1: Tutti quanti, vai.
6: Oggi direzione Tre Bisacce, vita dal Corriere. Animo.
1: Tutti i Corriere Spessi, ragazzi, due pacchi per me oggi.
7: Max,
1: due.
7: Buongiorno Lametti. Un saluto a tutti i metalmeccanici. Chiamo da Bitonto, sono Francesco e approfitto per salutare Antonio e Maria, miei colleghi.
1: Vai, pronto?
8: Sono una direttrice in un asilo nido, quindi questa mattina insomma mi occupo dell'apertura dell'asilo, perché manca una persona già in servizio e quindi va bene, ecco perché mi sono alzata presto. E il mio lavoro sta comunque a 30 km da casa, sta vicino Lione. E quindi devo alzare presto, devo prendere comunque il pullman, devo prendere il treno.
1: Vai Marina, forza!
9: Ragazzi, dal vostro falegname, direzione Lago di Garda per lavoro. Chissà
3: a te.
1: Allora, confermano il caro abbigliamento per la scuola. Ci vogliono almeno 200 euro per i bambini. Ma caro abbigliamento si intende la cartella, lo zaino, capito?
3: In quel senso.
1: Il grembiolino, che
3: quindi
1: so.
3: Quindi
1: per
3: perché
1: capire.
3: Se no, no, perché se tu mi parli poi di abbigliamento, c'è un grembiolino. Almeno soltanto per il discorso delle
1: elementari, quelle robe lì.
9: Chissà a tutti, buongiorno a tutti. Lele da Lauria questa mattina direzione Kenya, Mombasa. Ora vado a Napoli, volo Mombasa. Ciao.
3: Vengo con te, voglio andare anch'io a Mombasa.
10: Buongiorno mattinieri.
3: Ciao.
10: Buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Fischis. Sì. Io sono Paola da Ferrara. Allora, questo meteo non si può più sopportare.
1: Capito, Aleti, non si può sopportare.
3: Vuoi andare a Mombasa?
1: Ma che devi fare a Mombasa?
3: È bellissimo Mombasa.

0: latte.
1: Kiss a te, che stamattina ti sei preparato di fretta e ora hai i calzini di due colori diversi. Kiss a te, che ieri notte hai fatto tardi e oggi al lavoro vai leggermente a rilento. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss è con te. Kiss a tutti.

0: Stars on My Soul su Radio Kiss Kiss, dei mattinieri con Max
1: e la Leti.
0: Siamo pronti, ragazzi? A quest'ora ci piace sempre raccontare storie, partire da esperienze, sì. Da lì siamo pronti a lanciare Poli e la polemica. Dove io sono Poli, lei la polemica, sì, questo è proprio io. Il sottotitolo, quindi ci dividiamo sempre un po' su alcuni argomenti, così come ci dividiamo in Italia su molte storie, sì. Però mi ha colpito questa storia che leggevo, sì, dal Corriere della Sera, ripresa anche dal Messaggero, riguarda una ragazza che si chiama Michela. Sì. Io parto da una premessa: credo che tutti, no, almeno una volta nella vita abbiamo pronunciato una frase, tu lo facevi poco fa, Naliti, parlando di Mombasa, no? Un ascoltatore, sì, ci parlava di Mombasa, ha detto che bello, vorrei andarci anch'io.
1: Sì. Ma vorrei proprio viverci io in Africa, quindi figurati in Sudafrica.
0: Molti dicono proprio questo: mollo tutto e cambio vita. La diciamo questa cosa quando siamo magari stanchi del lavoro, quando ci sembra che le giornate siano diventate tutte uguali, no? La routine, sì, anche ci annoia, ci devasta. Quando sentiamo, per esempio, di star vivendo una vita che non ci somiglia più, no? E poi però arriva il giorno che quando dopo ci suona la sveglia, che fai? Ci alziamo e torniamo esattamente, certo, nello stesso posto, anche però, perché dormirei tra le coperte malerate sono scoperte, sì, come canta
1: però,
0: la nostra
1: sigla. Però il destino ti mette di fronte poi delle scelte, perché ad esempio, come dicevi tu, di questa ragazza Michela, lei stanca, sì, però non è che ha deciso nel momento in cui era stanca. Lei ha fatto un viaggio alle Maldive, dopodiché praticamente i proprietari di questa guest house dove lei era andata le hanno fatto una proposta, ok, di rimanere e di occuparsi dei clienti, dei turisti, ok?
0: Con gli italiani, quindi nello specifico lei da italiana.
1: Bravissimo.
0: Insomma, quindi tanti italiani. Ci
1: quindi lei era già stanca, però vedi, non ha avuto non ha avuto però il coraggio quando stava qui in Italia. Si è trovata di fronte la proposta lì. Che fai?
0: È tornata un attimo in Italia, ha preso i gatti e poi è tornata a lavorare.
1: Bravissimo.
0: Alle Maldive.
1: Insomma,
0: bella storia. Però detto così sembra una favola, però mollare un lavoro e una vita sicura per ricominciare altrove è un atto di coraggio oppure una fuga dai problemi? Ma insomma, la cosa che più vogliamo chiedervi stamattina è questa, lo vogliamo sapere.
1: Vai.
0: Ecco, mollereste tutto per vivere in un posto ideale, ora che sia le Maldive, come la ragazza che è riportata sui giornali, raccontata sul Messaggero e sul Corriere, oppure insomma il famoso Ciringuito, no, ai Caraibi. Vogliamo conoscere il vostro, in realtà spaziamo sul vostro momento di coraggio. Quando è che avete avuto coraggio o vorreste avere coraggio per fare cosa? Quindi l'argomento, lo spunto è, ripeto, questa notizia ci dà lo spunto per parlare di coraggio. Vi manca il coraggio per fare un passo o avete avuto il coraggio di fare un passo? Quale passo avete fatto? Quale avreste voluto fare? Dai, raccontatelo con un vocale al nostro numero
1: 347 490 0042. Ad esempio ho avuto il coraggio di lasciare un contratto a tempo indeterminato.
0: Fatto bene, sì.
1: Chi lo può dire? Ma sì.
0: Quindi arrivano già messaggi di testo. Tra poco vi leggiamo, anche ascoltiamo tanti vocali. Mi manca il coraggio.

0: Man Down. Le mattiniere di Kiss Kiss, buon martedì a tutti da Max
1: e dalla Lippi.
0: Allora, buongiorno ragazzi, abbiamo letto la storia di Michela, una giovane ragazza italiana andata in vacanza alle Maldive, desiderava da tempo cambiare vita, però lei è andata sola in vacanza. Questa storia è piaciuta ad alcuni quotidiani che hanno pubblicato tutta la vicenda, quello che è accaduto, pur non programmando il trasferimento, alla fine stando lì ha deciso di trasferirsi alle Maldive. Certo, stavo leggendo, le mancano il Natale italiano? E le mancano un po' alcune cose da mangiare, ma per il resto
1: ti credo, anche perché si è portata con lei anche due gatti e non credo non sia stato facile, perché poi trasportare animali fino alle Maldive
0: non è neanche facile, perché tu passi da una vita che sono una grande città italiana, trambusto, traffico, su un'isola deserta, sono isolotti le Maldive, la Leti. Cioè tu,
1: e quindi,
0: una volta che hai fatto il giro,
1: e quindi,
0: guarda,
1: ma che meraviglia,
0: ti dico, io non ci sono stato in vacanza, ma amici che ci sono andati in viaggio di nozze dice che al terzo giorno si giravano i pollici.
1: No, insomma, io devo contattare questa Michela, devo capire come ha fatto a portare i suoi animali, perché se riesco pure io
0: non lo so, vabbè, comunque vi sentiamo. In realtà questa storia è uno spunto per parlare di coraggio, perché per certi cambiamenti di vita ci vuole coraggio, che siano lavorativi, di casa, d'abitazione, di città, di nazione, o i cambiamenti a volte richiedono coraggio, come quello che ci racconta per esempio Giovanna.
2: Buongiorno mattinieri e Kiss a voi. Sono Giovanna da Ferrara e di sicuro il mio momento di coraggio è stato 14 anni fa, quando ho preso le mie bambine di 5 e 7 anni e abbiamo ricominciato da zero a 800 chilometri in una città nuova che non conoscevamo, ma che mi ha permesso di dare loro tanta pace e serenità.
0: Certo, immaginiamo forse quali possono essere stati i motivi. Vai, messaggi di testo.
1: Dopo 17 anni da cuoco ho cambiato mestiere, oggi sono un responsabile e lavoro per una RSA. Se non avessi cambiato oggi non avrei quello che ho. Una stupenda compagna e anche il mio bimbo.
0: Il coraggio avuto, il coraggio che vi manca, anche chi vuole fare un passo ma non ha ancora il coraggio di farlo, che cosa vorreste fare?
1: Ho avuto il coraggio a gennaio, quando me ne sono andata via dal lavoro in cui avevo ruolo ma non pagato. Sono andata senza dire niente a nessuno, ho bloccato tutti i numeri, ho ricominciato da capo presso un'altra azienda. Manuela.
0: Ciao Manuela.
3: Buongiorno Kiss Kiss. Ciao Leti, ciao Max.
0: Ciao, buongiorno.
3: Io a 50 anni ho cambiato mestiere.
1: Ho
3: avuto il coraggio di mollare tutto e ho cambiato mestiere. Ora invece avrei una gran voglia a 53 anni
0: di fare cose,
3: di mollare tutto di nuovo e andarmene in una bella isola, vendere tutto e via.
0: Vedi.
1: Ho avuto il coraggio di lasciare un contratto a tempo indeterminato, l'Italia e la mia famiglia, per venire a vivere con mio marito e i ragazzi Mattia e Giulia qui in Francia. Sto bene, ma le mie radici mi richiamano sempre, la mia Italia. Marina.
0: No, le radici richiamano sempre quando vai all'estero, non c'è dubbio. Però il coraggio è anche quello lavorativo. Vedi, un sacco di persone ci scrivono e ci raccontano il coraggio di lasciare un lavoro certo per migliore qualità della vita, che poi è la scelta che fanno molti giovani, ne parlavamo qualche tempo fa, no? Cioè, sono pronto a sacrificare stipendio oppure carriera, magari con un lavoro che mi porti via meno ore e mi faccia stare meglio, diciamo, il work-life balance, come si dice in gergo tecnico.
1: Equilibrio
0: tra vita lavorativa e vita privata. Va bene, una scelta che ho fatto anch'io, lo sai, ora che ci rifletto, cioè anch'io ero un dipendente pubblico, ho lasciato per fare il giornalista, ma ne sono contento. Qualche volta dico, mancano i giorni di ferie, però. Alvaro Soler, Roy Paci, Il Sole, novità.

0: Sole, sole, nostra novità su Radio Kiss Kiss. Buongiorno noi mattinieri, Max Poli
1: e la Leti.
0: Insieme come ogni mattina dalle 5 alle 7, l'attualità è un po' la nostra missione, quella che leggiamo sui giornali, dalle agenzie, quella che ascoltiamo dalle vostre voci. Leggevamo sui quotidiani la storia di Michela, ragazza che ha cambiato vita. Noi vi abbiamo chiesto, cioè, per cambiare vita, certi cambiamenti ci vuole coraggio. Quando è che avete avuto coraggio? Vorreste avere coraggio per fare cosa?
1: Il coraggio più forte l'ho avuto all'età di 47 anni. Sono venuto in Italia e ho messo tutta la mia vita in 8 valigie insieme a mia moglie e i miei 2 figli. Una scelta molto difficile.
0: No,
1: ma l'ho fatta 3 anni fa e sento che non mi sono sbagliato. Lui è peruviano. Dai. Jean-Louis.
0: Sì. Poi guarda quanti ce ne
1: ho
0: sono.
1: Ho cambiato ancora, radicalmente vita in giovanissima età. A 18 anni mi trasferì a Milano. Da napoletano ho vissuto per 12 anni lì e altri 10 in Umbria. E dopo 22 anni altro coraggio per tornare a Napoli, atto.
0: Eh sì, perché i cambiamenti, al di là, anche se torni nella tua città natale, i cambiamenti sono sempre complicati, perché sì, perdi riferimenti, amicizie, contatti che hai coltivato appunto in decenni nel suo caso, e ci vuole sempre un po' di coraggio. Sì. Va bene, vi sentiamo ancora. Avete da raccontare una storia di coraggio? Oppure vorreste avere il coraggio di fare quel cambiamento, certo, che desiderate da tempo? Cosa puntate? Raccontatelo ai mattinieri tra poco a questo numero
1: 347 490 0042.
2: C'è chi sbadiglia e chi ha già acceso il cervello. Notizie, sorrisi, vita vera. Sveglia Italia su Radio Kiss Kiss. Sono arrivati i mattinieri.
3: Animo, animo.
4: Ecco al servizio Todis, volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
5: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 3 al 13 settembre fai il piano di convenienza con i prezzi bassi e bloccati Todis. Speck stagionato Casa Bonelli, vaschetta da 100 grammi a 1,69 euro.
4: Todis, buongiorno convenienza.
2: Kiss Kiss.
6: Love you

0: Styles, questa è Radio Kiss Kiss, ricordate, state ascoltando i mattinieri dalle 5 alle 7 ogni giorno, Max
1: e la Lady
0: e tutti voi, tutte le vostre storie che hanno a che fare in questo caso, questa mattina, col coraggio, il coraggio di cambiare, oppure vorrei avere il coraggio di fare un passo, quel passo che desidero da tempo, oppure insomma raccontateci com'è andata quella volta che avete avuto coraggio. Devo dire, storie davvero toccanti, iniziamo da toccanti, emozionanti, belle, sì. Belle insomma. Danilo,
2: ma io non ho avuto il coraggio di cambiare lavoro perché avevo l'occasione di andare a lavorare nei cantieri navali in giro per il mondo, per andare a dove questi cantieri sono sparsi per i posti più belli del mondo, ma non ho cambiato perché, avendo già un figlio e lui è carabiniere, sta fuori città, sta lontano da noi, è un altro che fra un po' magari prenderà la stessa strada, andrà all'università, non ho avuto il coraggio di cambiare per non lasciare, diciamo, mia moglie da sola, perché
0: non sarebbe venuta con te in pratica, quindi la lasciava da sola.
1: Non è semplice.
0: certo, capiamo. Aspetta, guarda quanti messaggi. Sì.
3: Ciao Max, ciao Leti, sono Dario da Agrigento. Io dopo 22 anni, per fortuna, sono tornato a casa, ho lasciato una regione per tornare in Sicilia e mia moglie più che altro ha mollato un lavoro a tempo determinato per seguirmi. Più cambiamento di così, però siamo felicissimi.
1: Bene, vedi. Paolo da Vibo Valentia, io 10 anni fa non ho avuto il coraggio di cambiare come due miei colleghi. Oggi loro lavorano in giro per il mondo e io invece lavoro qui per una manciata di patatine.
0: Manciata. Pronto?
4: Io e mio marito, dopo 10 anni che viviamo in Veneto, ci siamo trasferiti dalla Sicilia per lavoro. Finalmente quest'anno abbiamo deciso di fare inversione di marcia e rientriamo in Sicilia. Quindi stiamo organizzando tutto per il rientro. Siamo gasati, però.
0: Sono gasati, va bene, pronto.
5: Buongiorno mattinieri, Genta da Bologna. Ho lasciato un lavoro 3 mesi fa con contratto indeterminato, dove mi trovavo benissimo, anche adesso mi trovo bene, ma tutti non ci credevano che io lo lasciavo veramente il lavoro.
0: Eh sì, perché ragazzi, vedi, poi bisogna fare i conti con le scadenze. Certo. Tu lasci un lavoro certo per qualcosa che ti faccia stare meglio, che però sei piena di dubbi, chissà come andrà, chissà se mi danno il tempo indeterminato come ce l'ho adesso, per esempio, fai 3.000 ragionamenti.
1: Sì.
0: E a volte però poi per non vivere i rimpianti, insomma, ci vuole una scelta coraggiosa. Ce ne state raccontando diverse, vedo che ne hai tante.
1: Sì, anche. Ho cambiato vita quando avevo 35 anni. Trovai il mio ex marito con la mia ex amica.
0: No.
1: I miei figli erano piccoli e non avevo un lavoro fisso, ma sono riuscita comunque a lasciarmi le spalle tutto, costruendo con le mie forze, che oggi è il mio presente. Sentire i miei figli dire "siamo orgogliosi di te, grazie per ciò che ci hai insegnato" è la cosa più importante per me. Sono passati 25 anni, vabbè. Lei è Tina.
0: Grazie ragazzi, vi sentiamo ancora tra poco nel finale con Max e la Leti fino alle 7.
6: Caffè, buon umore e la musica più bella. Radio Kiss Kiss. La combo perfetta del mattino. I mattinieri, dalle 5 alle 7 su Radio Kiss Kiss.

0: canzoni nell'immenso vuoto che c'è, la canzone di Raff ripresa da Laura Pausini, la nostra canzone, una canzone che anche a me evoca tanti bei ricordi, sì. Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è, no? Però insomma, bella anche questa versione di Laura, complimenti. Allora, se 51 di questo martedì 8 settembre state ascoltando i mattinieri, questa, ricordate, Radio Kiss Kiss, Max Poli,
1: la Leti.
0: E questi siete voi che ci raccontate delle vostre storie di coraggio, siete veramente tanti, mettiamo una raffica veloce finale, sei pronta? Vai.
2: Sì, sì. Lo farei in passo, perché forse in passato non ho avuto mai il coraggio di fare determinate scelte e ad oggi come è andata, diciamo, tra virgolette, la vita, sì, lo farei il grande salto e coraggio di mollare tutto il lavoro che ho qui in Italia per andare altrove.
0: Ah, vuoi andare all'estero tu, vai.
3: Io l'ho fatto nel 2023, ho avuto coraggio, ho mollato tutto e ho cambiato città, ma ad oggi è la stessa cosa.
0: Non è cambiato nulla,
4: mangiare. Io praticamente vivevo a Milano, contratto indeterminato, la mia compagna idem, stessa cosa, a un certo punto a 40 anni abbiamo deciso di mollare tutto, andarci in un paesino sparso nella ciociaria, solo per far stare i nostri figli a contatto col verde e con la natura.
0: Hai capito? Per via dall'asfalto e dal cemento, come cantava Celentano, no? Vai, pronto.
5: 21 anni fa ho lasciato l'università perché ho conosciuto un responsabile di energie rinnovabili e da allora che lavoro nel campo, adesso ho un ruolo molto ma molto importante.
6: Sono Gianluca da Como. Ciao. Io invece 10 anni fa circa, insieme alla mia compagna da Napoli, ci siamo trasferiti in provincia di Como, ha cambiato lavoro, abbiamo avuto una bambina, abbiamo cambiato casa, abbiamo cambiato regione, abbiamo cambiato tutta la nostra vita.
0: Ma mi pare di capire che sei contento, giusto? Sì. Vai, pronto.
7: Io ho sempre avuto il coraggio di dire la verità e per questo in un posto di lavoro statale, che non posso dire, sono stata licenziata perché la verità era scomoda.
0: Capito, vabbè. Va bene, allora dobbiamo. Aspetta, che sì, ci abbiamo un ultimo istante.
8: Buongiorno, Max. Buongiorno, Leti.
1: Ciao.
8: Secondo me la ragazza ha fatto un atto di coraggio.
0: La ragazza di prima
8: non è scappata da magari eventuali problemi, o magari sì, però secondo me è stata molto coraggiosa.
0: Anche... Sì, l'abbiamo detto prima. Va bene, dobbiamo andare. Tra poco sarà Pippo per lo show, però credo che mettiamo noi le news, le lanciamo noi, perfetto, ok, dai. Sì. Allora, tra poco Pippo per lo show, però non c'è Adriana stamattina.
1: No, c'è solo Pippo.
0: È influenzata Adriana, quindi bene, vi lasciamo con una canzone che ha fatto la storia della musica. Prima però ringrazi la nostra regista.
1: Sì, Roberta Sepe.
0: Ecco.
1: Che veniva Paolina, non ho capito perché l'ho rinominata Paolina.
0: Va bene. Eye of the Tiger, questa è una canzone che dà la carica anche a chi ha bisogno di essere supportato per questo coraggio. Survivor su Radio Kiss Kiss.

0: Dal 1982 Survivor Eye of the Tiger, dai mattinieri Kiss Kiss a tutti, da Max La Rete appuntamento a domani, ora c'è la nostra redazione per tutte le ultime notizie.
1: Buona giornata, un saluto dalla redazione. La Russia ha ripreso gli attacchi aerei su Kiev dopo 3 giorni di tregua per i colloqui degli inviati americani Witkoff e Kushner con Putin e Zelensky. Allarme aeree ed esplosioni registrate nella capitale e nei distretti periferici di Boryspil e Fastov, mentre un raid di droni ucraini ha colpito la città russa di Saratov, provocando alcune vittime e danni alle infrastrutture. Nuova escalation di violenza in Medio Oriente, raid israeliani nel sud del Libano hanno causato 11 morti, tra cui 2 neonati. L'IDF ha colpito anche postazioni di Hamas a Gaza in risposta all'esplosione di un ordigno contro un mezzo militare. Sul fronte politico, il premier Netanyahu ha ordinato lo smantellamento di un centinaio di avamposti illegali di coloni in Cisgiordania sotto pressione degli Stati Uniti, innescando però le proteste della destra di governo. Veniamo in Italia, Giorgia Meloni e il premier belga De Vever si sono incontrati a Palazzo Chigi per rafforzare la cooperazione europea sulla gestione dei flussi migratori e sottoscrivere la dichiarazione di Chisinau. Ambedue hanno sottolineato l'importanza di proteggere i confini esterni dell'Unione, con De Vever che ha sollecitato un pacchetto europeo mirato a rafforzare la frontiera mediterranea e ad attuare una credibile politica di rimpatri. Il femminicidio di Lorena Isceri, l'autopsia ha confermato che la 45enne era ancora viva quando l'ex compagno Federico Vella l'ha gettata da un cavalcavia della 1 a Barberino del Mugello dopo averla rapita sotto casa a Firenze. La salma di Vella, che si è ucciso lanciandosi dallo stesso viadotto, sarà sottoposta invece all'esame tossicologico per verificare se avesse assunto stupefacenti o psicofarmaci. Ricoverata d'urgenza a Roma per Emma Bonino, la 78enne leader di Più Europa, è stata trasportata in codice rosso all'ospedale Santo Spirito per un improvviso peggioramento della funzionalità respiratoria. La senatrice si trova attualmente in terapia intensiva per essere monitorata e pur in un quadro clinico definito grave, spiegano i medici, resta vigile, lucida e sta rispondendo positivamente alle prime cure. Caso La Vitola, in udienza al tribunale del riesame, l'imprenditore ha confesso di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci, ha rilasciato dichiarazioni spontanee sostenendo di aver commissionato l'azione senza intenzioni lesive, ma solo per far aumentare la scorta all'amico e proteggerlo dalle minacce. La Vitola ha respinto ogni ipotesi di movente politico e i suoi difensori hanno chiesto la concessione degli arresti domiciliari in Basilicata. Lo sport, calcio, Serie A in coda alla terza giornata, la Lazio vince con l'Udinese 2-1 e rimane a punteggio pieno. Frattesi e Gudmundsson regalano il successo ai biancocelesti che affiancano Inter e Roma in testa alla classifica. Nell'altro posticipo, Cagliari di misura sul Lecce 1-0 e stasera al via la Champions League c'è subito Real Madrid-Inter. Basket, al mondiale femminile in Germania, brutta sconfitta dell'Italia con la Cina 71-51. Le asiatiche, seconde nel girone dietro agli Stati Uniti, affronteranno Porto Rico allo spareggio per i quarti. Le ragazze di coach Andrea Capobianco trovano invece l'Australia. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Da Antonio Mercurio, Kiss Kiss a tutti.

questo momento e fino alle 9 sarete con il sottoscritto. Buona giornata a tutti, grazie per esserci. Noi come sempre diciamo partiamo con la nostra sigla e poi abbiamo una bella raffica telefonica per sentirvi allo 081 546 1212. A tra

0: allora 0815 46 12 12, stamattina vi chiediamo il primo pensiero che avete fatto appena svegli, quale che sia, diciamo qualsiasi cosa abbiate da fare oggi, qualsiasi cosa a cui avete pensato, chiamate adesso allo 0815 46 12 12 e sarete in diretta con me, facciamo una chiacchiera al volo, ci salutiamo e ci diciamo a cosa abbiamo pensato stamattina appena svegli, va bene? Abbiamo Antonello, buongiorno. Ciao Antonello.
1: Ciao Antonello.
0: Ciao, benvenuto.
1: Cosa ho pensato?
0: A che pensato?
1: Devo andare a Tropea per lavoro stamattina, purtroppo.
0: Beh, devi andare in un posto bellissimo.
1: Sì, stupendo. Senti una cosa.
0: Dimmi.
1: La vostra trasmissione stamattina è come una donna, senza una goccia di Chanel 5, senza Adriana manca questo. Non la togliere a te comunque, Pippo.
0: Grazie, grazie, sei molto gentile e molto incoraggiante per iniziare. Grazie, un abbraccio, kiss a te, buona giornata. 0815 46 12 12, se volete parlare con noi abbiamo Maria. Ciao Maria, buongiorno.
2: Buongiorno Pippo.
0: Ma buongiorno.
2: Come
0: a te?
2: Stai?
0: Molto bene, molto bene.
2: Mi peccato sono... per Adriana, un abbraccio.
0: La salutiamo, ma la ricordiamo così, com'era, con la sua simpatia,
2: certo,
0: con la sua bellezza. Sì, sì, ricordiamola così. Senti, a cosa hai pensato stamattina prima di essere svegliata? Sinceramente,
2: che vorrei stare al mare, fare un bel bagno.
0: Ah, vorrei stare ancora pensando al mare.
2: Sì, sì.
0: Chiama la scema, Maria.
2: Allora, bravo.
0: Brava, Maria. Kiss kiss a te, un bacio.
2: Grazie,
0: ciao.
2: Kiss,
0: ciao, ciao, ciao, ciao. 081 546 12 12. Abbiamo Marco, buongiorno, benvenuto.
3: Buongiorno Pippo, sono Marco, kiss kiss a te.
0: Kiss kiss a te, Marco, a cosa hai pensato stamattina appena ti sei svegliato?
3: Perché esiste la sveglia?
0: Avresti voluto distruggerla la sveglia?
3: Ah,
0: è vero?
3: Guarda, totale.
0: Però adesso vedi, grazie alla sveglia stiamo parlando insieme, però altrimenti non c'è.
3: Sì, l'unica cosa positiva è quella, dai, un minimo di un quarto d'ora di buon umore prima di andare al lavoro durante la strada.
0: Bene, questo mi fa molto piacere, grazie. Kiss a te, buona giornata Marco.
3: Mi sta ascoltando e vi ascolta.
0: Grazie a te, ciao, un abbraccio.
3: Ciao,
0: e
3: ciao, ciao.
0: Da Marco andiamo ad Antonio, 0815 46 12 12. Ciao Antonio, buongiorno.
4: Noi uomini ci compendiamo, quindi adesso dovrai rabberciare senza Adriana.
0: Allora, quando manca uno, lo dico adesso e non lo dico più per tutto il programma, che sennò sembra la solita tiritera.
4: In un posto nuovo, stesso lavoro, però persone diverse, alcune già le conoscevo.
0: Vabbè Antonio, non era questo di cui volevamo parlare, stavo dicendo che quando manca uno dei due è normale, un programma fatto in coppia è una cosa, un programma fatto da soli è un'altra cosa. Questo è. Comunque, torniamo a te, che cosa hai pensato stamattina, il tuo primo pensiero?
4: Stamattina vado dove ci sono già persone che conosco, però lavoro diverso, quindi sarò solo contro tutti, però già so cosa devo dire, quindi speriamo che di non litigare.
0: Perfetto, allora non litigare, stai sereno, affronta la giornata con serenità, te lo do come consiglio visto che siamo appena all'inizio.
4: Così.
0: Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, grazie. 081 546 12 12, abbiamo Laura, buongiorno Laura. Laura... è caduta Laura, la stiamo ripescando se c'è Laura, altrimenti ripeschiamo il prossimo che viene in onda. Francesco, ciao Francesco.
5: Buongiorno Radio Kiss.
0: Buongiorno a te.
5: Il mio pensiero è stato che tra una settimana vado in ferie e vado giù in Sicilia dai miei genitori.
0: Ah, perfetto, ti sei svegliato col pensiero di una settimana di ferie e del saluto ai genitori. Mi sembra un bel pensiero, no?
5: Sì, sì.
0: Da quanto tempo non li vedi?
5: Un anno è qualcosa.
0: Un anno è qualcosa, quindi è ovvio che tu ci pensi. Grazie mille, Francesco. Ciao, un abbraccio. Ciao, ciao, ciao, ciao. Abbiamo Laura. Buongiorno, Laura. C'è un altro Francesco pure? Laura, ci sei? Niente, un'altra Laura. Le Laura stamattina, Laura non c'è. Le Laura stamattina non sono abilitate a parlare con noi. Vediamo chi è il prossimo. Ciao, Ciro, buongiorno. Sta suonando il clacson, Ciro? Salutiamo anche Ciro, auguriamogli una buona giornata e andiamo sotto.

Ah, vedi? Qual era sta canzone? Gianna Nannini? Ah, vedi, meravigliosa creatura? Non mi era venuta in mente, non avevo indovinato, così non mi è venuta di getto. Gianna Nannini cantata sotto la doccia, meravigliosa creatura. Mario!

Era il 1995 quando Gianna Nannini cantava Meravigliosa creatura. Qualcuno l'ha cantato sotto la doccia questo pezzo. Parliamo di Louis e Sophie. È da ieri che non si parla d'altro, anzi forse già dall'altro ieri è apparsa la notizia di questo matrimonio a pagamento. C'erano 6.000 paganti, si andava da 48 a 110 euro. Anna Chiara subito urla un è assurdo. Ricordiamolo che oggi tutti con l'IBAN che piazzano sugli inviti fanno i matrimoni e le feste a pagamento, compreso il sottoscritto. Sono stato costretto a piazzare un IBAN sull'invito e tutti mi hanno chiesto l'IBAN per fare il regalo, perché la gente così si toglie il pensiero e fa il regalo. Allora io mi chiedo qual è la differenza, cioè loro sono stati sfacciatamente sinceri e hanno detto: volete vedere il nostro matrimonio, ci sposiamo con voi in presenza, però pagate il biglietto, e se volete incontrarci pagate 250 euro per l'incontro. Allora io sospendo il giudizio su questa cosa, perché veramente non so che dire. Pensiamo in un mondo dove ormai si parla chiaro, cioè non c'è un invito a un matrimonio senza all'interno una lista nozze, che ormai è diventato quasi sempre un IBAN. Non ci sono più i piatti e i bicchieri da scegliere come una volta, ma quasi sempre c'è l'IBAN. Gli italiani stanno parlando tantissimo di questa cosa. Mi piacerebbe sapere voi cosa pensate. Questa coppia di creator siciliana che ha avuto tantissimo successo, Pica mi diceva che le sue figlie per un lungo periodo tuttora impazziscono per loro. Anche la nostra Roberta, che è qui, ha detto: io sono una fan di YouTube, per cui tutto quello che c'è su YouTube io lo fagocito, e ha fagocitato per tanto tempo anche i Me contro te, che adesso sono diventati noi, perché sono diventati una coppia. Quindi la mia domanda è molto semplice, vi chiedo al 347 490 0042, vedo che stanno già arrivando messaggi, di dirci cosa ne pensate. 250 euro per incontrarli, c'era questo palazzetto dello sport con 6.000 poltrone messe lì, loro sono entrati senza nessuno che li accompagnasse, si sono sposati, hanno detto sì, la gente ha applaudito, è stata una grande festa, è stata una festa che poi può essere per alcuni piacevole, per altri no, però hanno incassato bei quattrini. Ricordiamo che questi signori di quattrini, grazie ai loro show che hanno portato in giro per tutto il paese, ne hanno guadagnati già abbastanza in passato. Però evidentemente le mamme che hanno accompagnato i propri figli, ma anche le mamme fans, perché sono anche mamme e papà che sono fans di questo duo, sono stati felicissimi di essere là. Allora io vi chiedo che cosa ne pensate, diteci voi, perché tutti, ognuno ieri qui nel nostro gruppo relazionale aveva da dire la propria: non sono d'accordo, è assurdo, non ci vedo niente di male. Io ho detto: io sospendo il giudizio, mi piacerebbe sentire cosa pensano gli ascoltatori via WhatsApp al 347 490 0042. Mandateci le note audio, noi vi sentiamo tra poco molto volentieri su questo argomento che fa tanto tanto discutere: il matrimonio dei Me contro te a pagamento dai 48 ai 110 euro, ma soprattutto 250 euro per incontrarli e stringergli la mano.

0: musica più bella.
1: Portami a casa, Kiss Kiss.
0: Da lunedì a venerdì, dalle 19 alle 21, con Rita Manzo. Solo su Radio Kiss Kiss.
2: Un nuovo regno ti aspetta. Un regno dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai. Un regno dove sarai libero di cantare ad alta voce.
3: D'ora in poi lascerò.
2: Un regno dove lo spirito del Natale prende vita e dove i festeggiamenti saranno così magici da scaldare ogni cuore.
4: Vieni a festeggiare il Natale con Elsa e Anna a World of Frozen. Prenota ora il tuo soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima del tuo arrivo.
5: Kiss, kiss.
6: Sono qui! Ehi! Sono qui! Riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo! Signor scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliermi?
7: Cerca lo scudo di spesa difesa Selex. Dietro troverai tantissimi prodotti di qualità e convenienti, come la carta igienica Selex doppio velo, confezione da 4 rotoli, per tutto settembre a solo 1,99€. Nei migliori supermercati come Emisfero, Superpan, Eni e Mercatò.
6: E dai, scudo, ma che ti sei arrabbiato?
5: Kiss, kiss.
8: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info

0: fai questa sera la canzone di Noemi su Radio Kiss Kiss. Stiamo parlando di questa coppia di youtuber che si chiamano Luigi Calagna e Sofia Scalia, in arte lui e Sofia, ovvero i Me Contro Te, che hanno celebrato questo loro matrimonio a Milano nell'Unipol Dom con 6.000 paganti, molti dei quali hanno pagato 250 euro in più per stringere la mano e fare gli auguri personalmente agli sposi. Noi dovremmo adesso sentire un po' di messaggi audio che stanno arrivando. Gli abbiamo chiesto che ne pensate.
1: Buongiorno Pippo.
0: Vai.
1: Ma che io sappia non è cambiato niente, perché giù da noi al sud è sempre stato a pagamento il matrimonio.
0: Il matrimonio al sud è stato sempre a pagamento. Spiega però cosa vuoi dire, perché non l'hai spiegato e non si capisce cosa volesse dire. Il matrimonio è sempre stato a pagamento. Ok, vai, andiamo avanti.
2: Ciao Radio Kiss Kiss. Per quanto riguarda la questione del loro matrimonio a livello imprenditoriale, penso che sia stata una genialata.
0: È una genialata.
2: Se guardiamo il fatto però che loro hanno un pubblico principalmente di bambini, questa cosa l'ho trovata un po' di cattivo gusto, personalmente. Tutti.
0: Sì, perché evidentemente i bambini, dici tu, hanno costretto i genitori magari a spendere 250 euro per vederli da vicino. Credo che sia stata una gara all'acquisto del biglietto più costoso, perché tutti, cioè, pur di far felici i propri bimbi, fanno dei sacrifici. Forse questo è quello che voleva dire la nostra ascoltatrice. Abbiamo Erika da Mestre, buongiorno.
3: Buongiorno Pippo, buongiorno a tutti.
0: Buongiorno, come stai Erika? Piacere di conoscerti, benvenuta.
3: Grazie. Ciao. Grazie, un piacere anche per me, benissimo.
0: Eri anche tu al matrimonio?
3: Ma non ci penso proprio, ma non esiste. No.
0: Ma cosa pensi Erika tu?
3: No, allora onestamente penso che il problema ce l'abbia la gente che paga per fare, cioè,
0: ma
3: per
0: tu hai figli? Tu hai figli, Erika?
3: No, io non ho
0: hai
3: figli.
0: Però
3: no.
0: Insomma, qui dovrebbe parlare soprattutto chi ha figli. Quando hai una bimba, un bimbo che insiste per fare questa cosa, oggi tendenzialmente i genitori fanno dei grossi sacrifici pur di accontentare i propri figli, non trovi?
3: Sì, ma è proprio questo il problema. Cioè ci sono delle occasioni in cui bisognerebbe dire no, non si fa.
0: Bisognerebbe dire ai figli non si fa, no, non è corretto. Ma come fai a farglielo capire?
3: Buona domanda, quando li farò te lo dirò.
0: Me lo fai sapere, Erika. Ma... Esatto. Senti, quindi tu quando hai sentito la notizia hai storto il naso e hai detto ma cos'è sta roba?
3: No, sì, appunto, ripeto, non sono affatto d'accordo, anche perché comunque è un momento privato, è un momento, diciamo, per la coppia, e penso sia più bello avere gli amici piuttosto che i soldi nell'IBAN, però capisco che...
0: Sarai stata invitata anche tu a qualche matrimonio dove sull'invito c'era l'IBAN, giusto?
3: Esatto, ma è quello il problema. Ma addirittura ho sentito gli sposi lamentarsi che gli arrivavano delle buste poco pesanti,
0: dei bonifici poco pesanti. Sì, perché tutti ormai aspettano poi di ripagare l'evento con i soldi che hanno guadagnato nelle buste, che questo è l'errore di fondo, no? Per questo poi vai a guardare la cifra che quella persona oppure quell'altra persona hanno investito per il tuo evento, per il tuo matrimonio. Vabbè, comunque abbiamo capito, Erika, che tu non sei affatto d'accordo, giusto?
3: Non sono d'accordo.
0: E noi ti auguriamo una bella giornata e ti diciamo kiss kiss a te. Grazie.
3: Grazie Pippo, ciao, Erika. Buona giornata.
0: Baci
3: a te.
0: Baci. 081 546 1212 per chiamarci, se volete chiamarci, ma soprattutto noi vi prendiamo dai messaggi che inviate. Abbiamo Andrea. Ciao Andrea, buongiorno.
4: Ciao, buongiorno. Ciao Radio Kiss Kiss.
0: Di dove sei Andrea?
4: Io sono sardo, di vicino Nuoro.
0: Di vicino Nuoro, benvenuto su Radio Kiss Kiss. Cosa pensi Andrea? Tu sei d'accordo o meno con i Me Contro Te che hanno fatto sto matrimonio, diciamo, a pagamento? Che forse volevano anche questo, volevano che si parlasse di loro, e noi lo stiamo facendo come tutta l'Italia.
4: Sì, si fanno pubblicità gratuita innanzitutto, quindi loro, secondo me, dal loro lato hanno fatto benissimo, come ha detto l'ascoltatrice di prima. Per quanto riguarda il marketing, per loro è una genialata.
0: È una genialata, sì, assolutamente sì.
4: Sono chi paga, è da discutere su chi paga per andare a fare questo tipo di cose.
0: Bisognerebbe sentire quelli che c'erano e che hanno pagato, se il giorno dopo ne sono rimasti soddisfatti. Perché se tu hai visto tuo figlio gioire immensamente per il bacio e l'abbraccio a Sofia o a lui, magari poi alla fine dici, vabbè, sono soldi spesi bene.
4: Certamente.
0: Abbiamo fatto felici i nostri figli.
4: Sì, allora rendere felici i figli credo sia una priorità in assoluto, poi al di là di quello che magari vai a fare, perché come magari andare a fare uno spettacolino per bambini, magari al genitore non piace, ma per far contento il figlio ci vai e come, quindi quello è un altro discorso.
0: È la stessa cosa, è come andare a vedere un concerto, perché ci vai in veste di accompagnatore, ma in realtà tu di quel concerto non hai nessun interesse, più o meno è la stessa cosa. Quindi alla fine che diciamo?
4: Quindi,
0: approviamo?
4: Quindi io al posto loro lo farei. Se potessi guadagnare 1 milione di euro per sposarmi, anche allora, spenderne 10.000, sì.
0: Hai già dato la risposta, approvi, diciamo, per loro va bene così, l'hanno fatto, va bene così, giusto?
4: Certo.
0: Va
4: certo,
0: bene. Grazie Andrea, grazie a te.
4: Grazie a voi.
0: Chischissa a te e buona giornata. Abbiamo tanti amici che vogliono dire la loro via WhatsApp audio 347 490 0042. Prego.
5: Ciao Radio Chischissa. Ciao,
0: buongiorno.
5: Io ho una bimba e per me comunque non esiste, nel senso che se reputo che non vada bene glielo spiego e bisogna imparare ad accettare anche no, magari non è una cosa che le può piacere, ma non esiste che i figli decidano per i genitori.
0: Ah, vedi, qui siamo proprio nel discorso dei figli che spesso e volentieri decidono per i genitori. Oggi è nella maggior parte dei casi
6: ciao
0: così.
6: Ciao Pippo, sì. Luciano da Lecce. Io dico che Luciano, la colpa non è la loro, la colpa è di chi ci è andato a questo matrimonio a pagamento.
0: Ah, vedi, la colpa fino a un certo punto, l'abbiamo già detto, no? Dove c'è gusto, non c'è perdenza. E se il gusto è vedere tua figlia o tuo figlio gioire, non c'è perdenza.
7: No, sono Chiara, fanno bene, siete gente allocca. Fortunatamente ho due figli maschi e non sono mai andata in fila per gli spettacoli a vedere me contro te, perché se me l'avessero chiesto io avrei cercato di mandarli con qualcun altro.
0: Vabbè, no, questo non lo possiamo dire, perché poi ognuno va a vedere quello che vuole e ormai diciamo i social come YouTube sono la nuova televisione, no? In passato è capitato con tanti personaggi della musica, della televisione, che in qualche modo hai pagato per andarli a vedere fare qualche altra cosa, e adesso capita con gli YouTuber o con gli influencer di vario genere.
8: Tanto fra 3 anni si lasciano, chi a tutti.
0: Questa è una lacrima lanciata sul loro matrimonio, non sono d'accordo, non essere cattivo. Vai.
9: Buongiorno Pippo, ti dirò la mia, sì, secondo me è una cosa assurda, ma finché la gente lo fa, giustamente questi ne approfittano, perché no?
0: Vedi, lei dice che è una cosa che ne approfittano, perché non ne approfitterebbe anche lei, ne approfitterei anch'io. Prego, vai.
10: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana. Come si dice in Toscana, secondo me è stata una bischerata. È vero che sono due personaggi famosi, ma far pagare famiglie che hanno portato bambini mi sembra un po' eccessivo.
0: Ma mica sono state costrette le famiglie, ragazzi. Ricordiamolo che c'è un biglietto, vai lì, è come andare a vedere un concerto che a te non piace, che magari ai tuoi figli fa impazzire, ci vai lo stesso. Non sono, diciamo, bisogna approfondire un po' prima di giudicare questa roba qua. Comunque va bene, abbiamo parlato un po' di questo matrimonio che ha fatto tanto discutere. Adesso arriva Silo Green su Radio Kiss Kiss.

0: con Wiz Khalifa, Bella Big City, bellissima canzone. Stamattina ho notato che c'era mezzo grado in meno rispetto a ieri, quindi piano piano, forse almeno di notte le cose migliorano, ma chiediamolo agli amici di ilmeteo.it.
1: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. L'anticiclone inizia a perdere smalto con correnti più fresche che sono pronte a fare il loro ingresso sul nostro paese. In mattinata il bel tempo dominerà ancora la scena, con rari spunti nuvolosi solamente sulle coste toscane settentrionali. Nel pomeriggio aumento dei temporali e dei rovesci sulle zone montuose di Alpi e Appennini, primo sintomo di un cambiamento più importante in estensione dal nord verso sera. Massime comprese tra 27 e 34 gradi al nord, tra 30 e 34 al centro, tra 30 e 32 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Alessandra Tropiano, Kiss Kiss a tutti.
2: Sotto la doccia, in ufficio o mentre prepari la cena, chiedi al tuo smart speaker di far partire Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss. E tutta l'energia della musica più bella.
3: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
4: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
2: Kiss Kiss. Ogni schiacciata ha bisogno di un applauso. Ogni punto di un'esplosione di gioia. Ogni campione del calore del suo pubblico. Radio Kiss Kiss ti aspetta nel villaggio ufficiale di Eurovolley.

0: insieme. 10 settembre, Napoli, Italia-Svezia. Gli europei maschili di pallavolo si giocano in campo. La passione con Radio Kiss Kiss.
1: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro, tanfisso 8,99, tag 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 chilometri.

0: Io sto pezzo, per esempio, l'ho ascoltato tanto quest'estate. Adesso che le vacanze sono finite, mi fa venire in mente già, diciamo, qualche settimana fa, quando eravamo con le natiche adagiate sulle onde. Abbiamo Paolo da Lecco. Buongiorno Paolo, benvenuto su Radio Kiss Kiss.
1: Buongiorno Adriana, buongiorno Pippo.
0: Adriana, Adriana la ricordiamo così, perché è influenzata, oggi non c'è, sono io da solo.
1: Sicuramente ci starà ascoltando.
0: Sì, sì, sì, sì, sì. Da qualche parte lì su ci starà ascoltando. Certo che starà ascoltando per capire quanto manca al programma, no? Lei mi sta lì adesso cosa sentirà, vedi, se c'ero io era un'altra cosa. Senti, torniamo a te Paolo, tu sei d'accordo o non d'accordo col matrimonio a pagamento? Io stavo pensando, no? Ho detto a Picca poco fa, se si sposasse Jennifer Lopez dalle mie parti e se chiedesse tipo 300 euro per andare a vedere il matrimonio, magari per curiosità ci andrei pure.
1: Ma certo, per vedere Jennifer Lopez
0: esatto, per noi ne vale la pena, magari per i ragazzi, i bimbi, insomma, andare a vedere lui e Sofì può valere la pena altrettanto, no?
1: Ma assolutamente, infatti quello che dicevo è semplicemente, ma se questo rende felice dei ragazzi, ma perché non farlo? Perché non regalargli questo momento di felicità, di gioia, no? Sono,
0: sì, perché le facce, hai visto qualche faccia dei ragazzi, i bimbi presenti lì al matrimonio? Quando si sono detti sì, guardavano con una gioia immensa. Anna Chiara mi ha detto: io avrei speso 1 milione di euro pur di andare al matrimonio di Giuliano San Giorgi. E allora perché un bimbo non renderlo felice e portarlo al matrimonio dei miei contro te?
1: No? È proprio questo, e soprattutto, ma perché giudicare sempre? Ma non dobbiamo giudicare, lasciamo vivere, lasciamo godere un po' di questa felicità. Guarda, io ho portato mio figlio, adesso è un po' grandicello, ormai ne ha 27, ma quando era piccolo ho portato a vedere anche i Power Ranger, per darti l'idea che all'epoca erano un mito per i ragazzini.
0: Sì, per andare a vedere quattro, sì, diciamo, un po' costumati, così hai speso magari una cifra importante, però pur di farlo felice, giusto?
1: Che non erano manco quelli originali, perché sicuramente non erano gli attori originali.
0: I Power Ranger farlocchi, hai visto?
1: Esatto.
0: Con la panza, che ne so.
1: Quasi, però lui era felice, basta, questa è la cosa più importante.
0: Il problema, sai qual è, secondo me, che molte persone non vogliono fare, cioè non fanno l'upgrade e non pensano che con i tempi che cambiano anche, diciamo, i modi di approcciare a certe spese per i figli. Faccio per dire, mia madre, quando eravamo noi piccoli, se avessimo richiesto una cosa del genere ci avrebbe mandati a quel paese. Una mamma di oggi, pur di accontentare suo figlio, farebbe qualsiasi cosa, giusto?
1: Sì, anche la maggior parte dei casi erano differenti in questo caso, insomma, c'è qualche possibilità in più e quindi godiamocene queste possibilità.
0: Esattamente, ci sono delle possibilità e godiamocene. Mi piace il tuo modo di pensare, quindi io non sono amico né tantomeno conosco i personaggi di cui stiamo parlando, però penso che diciamo la libertà di espressione, di modo di muoversi, poi sta a chi ci vuole andare e a chi non ci vuole andare. Però io decido di fare una cosa, io posso pure decidere di vendere dei biglietti di un teatro dove mi metto io seduto su una sedia e guardo la gente e voglio che mi paghino 200 euro a persona. Se riempio il teatro vuol dire che sono stato bravo, non sono un coglione.
1: Io ci verrei, fammi sapere.
0: Tu ci vieni, allora io mi siedo e ti guardo, non dico manco una parola, però sappilo,
1: va bene.
0: Picca, tu vieni.
2: C'è chi ha venduto una banana su un quadro,
0: c'è anche chi ha venduto una banana su un quadro, esatto.
1: Tra l'altro,
0: vogliamo parlare anche di questo, ma non solo di questo. Ma ciò per dire, no? Quando trovi poi gli appassionati di una cosa, evidentemente hai fatto la scelta giusta. Allora, grazie Paolo, kiss kiss a te.
1: Grazie a voi, kiss kiss,
0: buona giornata, piacere, benvenuto. Questo è il Pippo Pelo Show su Radio Kiss Kiss. Io sono Pippo Pelo, oggi sono da solo, non c'è Adriana che è influenzata, ci sono gli ascoltatori, prego.
3: Allora, è vero che quando si va a matrimoni di solito si fa la busta e a volte può essere anche molto più di 48 euro
0: o 250
3: o 100,
0: euro
3: più di 100, ma qui in questo caso si trattava di semplicemente di affari. Loro hanno soltanto visto l'interesse economico
0: dietro
3: questo evento
0: e
3: lo hanno sfruttato. La busta.
0: La busta. Vabbè, ma ci sta, ragazzi. È come tu dici, però non vedo perché non ci possa essere. Prego.
4: Ciao, Matteo da Monza. Il parere è prettamente personale. A me pare una stronzata. Poi chi gli vuole regalare i soldi a ste due persone, va bene, sono brave, non le giudico, per carità, comunque fanno il loro lavoro, sono riuscite a far carriera. Complimenti, ma a me non mi interessa.
0: A te non ti interessa, ma ci sta questo. Credo non ti sia interessato nemmeno al DJ set di Pica l'altro giorno, visto che sei di Monza. Dove eri tu, Pica, esattamente, a fare il DJ set a Monza?
2: Piazza Cambiaghi.
0: A Piazza Cambiaghi, secondo me lui avrebbe risposto la stessa cosa. Pica sarebbe venuto qua a fare la serata, ma a me non mi interessa. È stato un grande successo di Radio Kiss Kiss in quel del fuori Gran Premio di Monza. C'erano tantissimi ospiti, tra cui c'era anche Pica col DJ set. Bravo, vai.
5: Ciao Pippo, buongiorno Giacinto. Allora, è stata una genialata, perché se loro hanno un seguito e hanno tanti ragazzi che li seguono su YouTube, è giusto che hanno fatto questa situazione qua per i loro fans. Va bene, è una genialata.
0: Bravo,
5: assurdo,
0: vedi?
5: Questo mi ha fatto un sacco di soldi. Ciao Pippo. Ciao, un bacio,
0: grazie.
5: Adriana, riprenditi subito.
0: Tra l'altro non hanno fatto male a nessuno. E poi ricordiamo, Pica mi fa notare, però il nostro evento era gratis. Peggio Pica, perché con tutto che eri gratis, l'ascoltatore non è venuto.
6: Ma ragazzi, ma non capisco, ma cosa stiamo dicendo? Ma è ovvio che fanno pagare le famiglie con bambini. Questo è uno show, è uno spettacolo a cui i genitori hanno scelto di portare i bambini. Come paghi quando vai al ristorante, non paghi uno spettacolo, un concerto? Non capisco i ragionamenti, scusatemi.
0: Sì, sì, sì, è uno show vero e proprio camuffato dal nome matrimonio, però in realtà i bimbi sono andati lì per vedere loro, non gliene fregava niente di quello che facevano, no? Se avessero fatto un'altra cosa sarebbero andati comunque. Prego.
7: Pippo, buongiorno, Pasquale da Benevento. Ma che pessimo gusto, dai. Non esiste. Dovrebbe essere una cosa privata con i familiari, gli amici.
0: Ragazzi, ma quella è un'altra roba.
7: Dai, no,
0: è un'altra cosa.
7: Assurdo, assurdo.
0: Vabbè. Andate un po' più a fondo, però. Analizzate bene le cose. Non è che mi sposo io, cioè si sposa una persona, diciamo, che non è un personaggio pubblico e fa, può fare una cosa del genere. Chi l'ha fatta? L'ha fatta perché, evidentemente, nel proprio mondo ha portato tante persone sempre a pagamento.
8: Pippo, prego. Polemiche assurde. Ormai nel mondo dello spettacolo chi è che non chiama un giornalista o chi che sia per farsi pubblicità?
0: Vedi.
8: Loro hanno fatto il matrimonio, si sono fatti pagare per far pubblicità, hanno fatto contenti tantissimi bambini. A chi non piace, non capisco perché deve criticare, a chi
0: Bravissimo. Piace
8: si è divertito.
0: Io mi trovo abbastanza d'accordo con te, grazie mille a tutti.
9: Prima del traffico, prima del lavoro, prima di tutto... c'è il buon umore. Pippo Pelo Show, dalle 7 alle 9 su Radio Kiss Kiss.

0: La canzone di Serena Brancale con Levante, Delia, è tratta il mio paese. Questa è Radio Kiss Kiss, ancora buongiorno, sono le 7:51 minuti. La preferenza tra un aspetto maschile completamente depilato naturale accende da sempre una grossa discussione. Ragazzi, da quando mi sono depilato, Anna Chiara non parla d'altro. Io ho fatto un depile total e poco fa la nostra amica Luisa ha voluto vedere, quindi io sono dovuto andare di là, togliere tutti gli abiti, entrare nudo in studio, sentire le urla di Anna Chiara, ma erano urla di gioia, di felicità, che ha detto oddio, ha messo la mano così Anna Chiara sul volto,
1: che schifo,
0: ha finto di coprire, diciamo, gli occhi, ma in realtà c'era un'apertura.
2: Allora,
0: e quindi sono tornato completamente depilato. Da un lato, insomma, ci sono gli uomini che si depilano, io non mi depilo sempre. Una volta all'anno lo faccio, perché all'improvviso poi quando ti depili poi crescono, diventa una specie di foresta amazzonica e mi infastidisce, e quindi via tutto. Più depili, più fai. Sulle spalle, sulla schiena faccio la ceretta, la brasiliana, credo si chiama, brasiliana? Renata lo sa, la ceretta
3: brasiliana,
0: una volta all'anno, anche lì, che è un dolore lancinante, allucinante. Allora, domanda per le donne che stanno ascoltando la radio: preferite l'uomo depilato o l'uomo col pelo? Sinceramente, 347 490 0042, perché devo capire definitivamente se ho fatto una cazzata. Guardate come sono depilato, prima qui era tutto un bosco, adesso è tutto depilato. Sì non mi chiamo Pippo Pelo, non solo la testa ma sono depilato, anche Pippo depilato mi chiamo. E invece agli uomini chiedo: voi vi depilate? Pica, tu ti depili?
4: Sì,
0: dove esattamente?
4: Tutto il corpo.
0: Sì, sì. Ah, tu li togli sempre?
4: Una volta al mese, sì.
0: Una volta al mese anche sulle braccia?
4: Tutto.
0: Fai schifo, non si può, tutto glabro, non si può guardare. Non sei un uomo, sei una specie di, che ne so, un prodotto dell'intelligenza artificiale. Sai che quelli non hanno i peli, quelli fatti dall'intelligenza artificiale. Una specie di robot. Allora, 347 490 0042, voi vi depilate, uomini all'ascolto, oppure non vi siete mai depilati, non avete mai fatto e non lo fareste nemmeno sotto tortura. Ci sono quelli che amano pure avere i peli che fuoriescono dal naso, dalle orecchie, dagli occhi, dappertutto. 347 490 0042. Vedo che arrivano già tanti messaggi, mi compiaccio, dopo vi sentiamo molto volentieri. Adesso torniamo indietro al 1986 con Randy MC, con The Aerosmith, la canzone Walk On This Way.

0: Mamma mia, che pezzone, ragazzi! Bellissimo, l'ho ascoltato con massima attenzione. Randy MC con Walk This Way insieme a Aerosmith. E adesso qui sono le 7:57 minuti. Dopo l'History Kiss ci sono le news con Cecilia Coscioni. A te.
1: Buona giornata e un saluto dalla redazione. In primo piano la guerra in Ucraina, tregua finita, riprendono gli attacchi incrociati dopo le 72 ore di stop concordate da entrambe le parti. Droni di Mosca hanno causato almeno 2 morti e diversi feriti a Kiev, vittime anche nella città russa di Saratov per i raid ucraini. Dopo la missione degli inviati della Casa Bianca, Witkoff e Kushner, Washington parla di progressi sostanziali, mentre per il Cremlino più prudente un piccolo passo verso la pace. Possibile una telefonata di Trump a Putin e Zelensky. Resta però alta la tensione con l'Europa, la Russia chiude per ritorsione il consolato tedesco di San Pietroburgo e minaccia contromisure per i missili schierati in Norvegia. Restiamo all'estero, la peggior sconfitta da decenni ma nessuna resa. Il cancelliere tedesco Merz reagisce al trionfo dell'AfD in Sassonia-Anhalt ed esclude dimissioni. Merz è un peso per il paese, attacca la leader nazionale di AfD Alice Weidel. Intanto il candidato a governatore Sigmund, vincitore con il 44%, annuncia contatti per costruire una maggioranza. Veniamo in Italia con la cronaca. Il femminicidio di Lorena Isceri. Stando ai primi risultati dell'autopsia, la 45enne era ancora viva quando il suo ex compagno Federico Vella l'ha gettata dal cavalcavia sulla 1 a Barberino del Mugello. I magistrati hanno chiesto testa anche sul corpo del 36enne per capire se fosse o meno sotto l'effetto di stupefacenti o di psicofarmaci. Volevo proteggere Ranucci e non fargli del male. In videocollegamento dal carcere romano di Rebibbia, Walter Lavitola ha reso dichiarazioni spontanee, confermando di essere il mandante dell'attentato all'amico giornalista, ma ha negato ogni movente politico. I legali chiedono che il faccendiere sconti domiciliare in una casa del figlio in Basilicata. Il tribunale del riesame deciderà entro giovedì. Emma Bonino resta ricoverata in gravi condizioni al Santo Spirito di Roma. La leader di Più Europa, 78 anni, soccorsa ieri pomeriggio nella sua abitazione, era stata trasportata in ospedale in codice rosso dopo una crisi respiratoria. I medici fanno sapere che è lucida e vigile. Già a fine 2025 l'ex ministra degli Esteri era stata ricoverata nello stesso nosocomio in terapia intensiva in seguito a un malore e fu dimessa dopo una settimana. È cominciato alle 21 di ieri e terminerà alla stessa ora di oggi lo sciopero nazionale dei treni che coinvolge il personale del gruppo FS di Trenord e Italo. Possibili disagi, ritardi e cancellazioni, ma sono assicurate le fasce di garanzia fino alle 9 e dalle 18 alle 21. Lo sport calcio, nei posticipi della terza giornata di Serie A, la Lazio batte il Rimonta in trasferta l'Udinese 2-1, vittoria casalinga del Cagliari su Lecce per 1-0. E oggi riparte la Champions League, in campo la prima delle italiane, l'Inter che alle 21 in Spagna affronti il Real Madrid. E con questo abbiamo concluso, vi lascio con Pippo Pelo. Da Cecilia Coscioni una buona giornata e Kiss Kiss a tutti!
0: In punto è il Pippo Pelo Show oggi in versione rimaneggiata. Adriana all'influenza, la salutiamo, la abbracciamo, io sono da solo e come sempre alle 8 trattiamo ancora un argomento di cui abbiamo parlato poco fa, ne torneremo a parlare tra pochissimo. Intanto volevo ricordare ai dirigenti della Fiorentina che hanno esonerato Fabio Grosso dopo 3 sconfitte, veramente un caso eccezionale, che Gudmundsson, Ken, tutto, Mandragora, Piccoli, tutti i calciatori che sono andati via stanno facendo benissimo. Radio Kiss Kiss. Tutti che segnano, tutti che fanno assist, tutti che giocano molto bene. Evidentemente qualche problema forse sarebbe da risolvere all'interno della società della Fiorentina. Mi permetto di dirlo da tifoso viola. Ah, così era giusto per dire. Ma veniamo a noi. Stavamo parlando di uomini col pelo o uomini senza pelo. Io quando mi sono depilato l'altro giorno qui tutto ci sei depilato. Pica addirittura dice: ma non ti sei depilato bene, perché dovevi essere totalmente glabro, totalmente liscio. No, non mi piace. Lo trovo eccessivo. Abbiamo Matteo da Milano. Buongiorno Matteo, benvenuto.
2: Buongiorno Pippo, buongiorno a tutti.
0: Matteo, oggi devi andare dall'estetista.
2: Oggi sì. Di pomeriggio tortura.
0: Devi fare la ceretta?
2: Faccio la ceretta sulla schiena e poi invece il petto lo togliamo con un rasoio particolare.
0: Con un rasoio? Fai anche le braccia e le gambe?
2: No, quelle no, perché quelle non sono eccessivamente pelose.
0: Non sono eccessivamente pelose, però Pica dice che andrebbero fatte. È vero, anche le gambe, anche le braccia.
2: No, tutto, no, come un verme, no.
0: Non vuole Pica, è un verme, hai detto Pica.
2: faccia pica, io no.
0: Senti, la ceretta la fai sulla schiena? Che tipo di ceretta? Fai la brasiliana anche tu?
2: No, allora, faccio quella a caldo, proprio la cera a caldo.
0: La cera a caldo, quella che scotta.
3: Sì, brasiliana.
0: Senti un dolore allucinante sulla schiena, un dolore allucinante sulla schiena. Brava, veramente brava. E ci vai ogni quanto dall'estetista a fare sto lavoro?
2: Ascolta, ci vado 3-4 volte l'anno.
0: 3-4 volte l'anno?
2: Sì.
0: Tu cosa fai nella vita?
2: Io sono appena pensionato.
0: Sei appena pensionato, però vuoi essere sempre perfetto,
2: sì,
0: diciamo.
2: Pulito, una questione di igiene, pulizia.
0: Quindi non ti interessa.
2: Un po' tutto.
0: Pica chiede del pube. Vuole sapere se hai depilato anche il pube?
2: No, quello no.
0: No, lui ha un pube anni 80, così rigoglioso. No, io ho depilatissimo anche lì.
2: Non rigoglioso, però mi piace che ci sia qualcosina anche lì.
0: È una cosa normale, diciamo.
2: È normale, bravo.
0: Vabbè. Mm-hmm. Comunque poi dipende da a chi devi mostrarlo, perché poi anche quello esattamente. Allora, Matteo, noi ti ringraziamo tantissimo. Quindi tu preferisci la depilazione, quindi non avere il pelo lungo tutto l'anno,
2: sì, esatto,
0: ma almeno 4 volte all'anno darci un taglio. Esatto.
2: Perfetto.
0: Bene, grazie mille, kiss a te, buona giornata. Un abbraccio
2: a tutti.
0: Ciao Matteo,
2: ciao.
0: Allora, saluti a Matteo da Milano. Voi continuate a dirci via WhatsApp 347 490 0042, se siete donne, se preferite l'uomo depilato col pelo. Pica è totalmente glabro, lo ricordiamo. E io invece no, cioè, ho depilato, ma un po' di pelo è rimasto, cioè un po' di partenza c'è, ma poi ricrescono subito. Prego.
4: Allora, sinceramente io preferisco l'uomo al naturale.
0: L'uomo al naturale.
4: È ovvio che qualora si trattasse di un uomo particolarmente villoso, soprattutto sulla schiena, un'accorciatina ci sta,
0: Sì, sulla schiena, soprattutto anche sulle spalle, no? Non sono belli da vedere i peli, anche al mare, che tu vai con sta foresta amazzonica sulle spalle, non è proprio il massimo da vedere.
5: Ciao Pippo,
0: ciao.
5: Io credo che il pelo sull'uomo è sexy.
0: Il pelo è sexy, brava, sono d'accordo con te, io sono molto sexy col pelo.
6: Buongiorno Pippo e buongiorno Adriana, anche se a casa.
0: Sì.
6: È uomo sempre peloso. Non si può vedere uomini tutti depilati, dai. Un abbraccio, kiss, Cristina da Piacenza.
0: Brava Cristina, grazie kiss a te, hai parlato chiaro, perché il parlare chiaro è fatto per gli amici, grazie.
7: Ciao Pippo.
0: Ciao.
7: Personalmente preferisco l'uomo non depilato, a meno che non sia veramente tanto veloce, allora potrebbe semplicemente accorciarli, ma l'uomo depilato al 100% no.
0: Mi pare capire che le donne preferiscano l'uomo non depilato nella maggior parte dei casi, e l'homme homme ad apuzzà, si dice anche dalle nostre parti, cioè deve sapere di uomo, avere l'odore. Prego.
8: Buongiorno. Allora, direi la via di mezzo. Ravviato, come si dice in Toscana.
0: Ah, cioè che tu l'Italia ricrescono.
8: Ciao, buona giornata.
0: È vero, un po' come quando fai la barba, come ce l'ho io adesso la barba, no? Che è un po', diciamo, incolta, quella roba lì.
9: No dai Pippo, ti immaginavo liscio senza un pelo, uffa.
0: Ma come liscio senza un pelo? Vai, andiamo avanti.
10: Buongiorno Radio Kiss, depilato ma al punto giusto.
0: Depilato al punto giusto, cioè al punto giusto del pelo, che deve essere, diciamo, non proprio a zero, ma intendeva questo, posso immaginare. Prego.
11: Buongiorno Michele dalla Terza.
0: No,
11: diciamo
0: Michele.
11: Che l'uomo deve essere ordinato, non depilato, perché altrimenti sembra un preservativo. Quindi viva l'uomo ordinato.
0: L'uomo ordinato che non sembri un preservativo. Bello questo parallelo, insomma, mi pare abbastanza chiaro. Prego.
12: Ciao Radio Kiss.
0: Ciao.
12: Sono Giuseppe, io sì, mi depilo linguine e il petto.
0: Linguine
12: più
0: e il
12: meno
0: petto.
12: Almeno ogni 3 settimane uso la crema, però a volte mi brucio perché lascio qualche minuto in più.
0: Vedi.
12: Non ho più tutta questa voglia, però la mia compagna piace e soprattutto a me mi sento più pulito.
0: Alla sua compagna piace totalmente depilato. Allora, WhatsApp al 347 490 0042. Anna Chiara, dopo sentiamo ancora qualcuno su questo argomento. Sì, dopo abbiamo ancora il tempo per qualcuno, quindi agli uomini chiediamo: vi depilate o non vi depilate? Preferite stare senza pelo, col pelo incolto, eccetera eccetera, o con alle donne invece chiediamo: preferite l'uomo col pelo o senza? Andiamo sotto la doccia.

Che meraviglia di canzone, ragazzi. Notte alta e sono sveglio e mi rilasso. Bellissima canzone di Edoardo De Crescenzo, si intitola Ancora, è del 1981. Notte

0: La canzone di Edoardo De Crescenzo ancora, ragazzi, ho cantato, mamma mia, squarciagola, l'ho squarciata la mia gola. Grazie mille a tutti per aver cantato con noi, lo so che nelle auto italiane si è consumato un momento di grande karaoke mentre si ascoltava sta canzone. Anna è brasiliana e vive a Milano. Ciao Anna, buongiorno.
1: Ciao Pippo, buongiorno a tutti.
0: Anna, quando sento parlare del Brasile, sarà che un po' mio padre è nato in Brasile, un po' diciamo di Brasile l'ho sempre avvertito proprio personalmente, per cui sono felice di sentirti, piacere di conoscerti Anna.
1: Piacere mio Pippo.
0: Grazie.
1: Vi ascolto sempre, peccato che oggi non c'è neanche Adriana, però salutala.
0: La ricordiamo così, te la ricordi, brava, simpatica, vero?
1: Sì, tanto.
0: Senti Anna,
1: sei tremendo.
0: Di dove sei? Brasiliana di dove?
1: Sono brasiliana di Maceió.
0: E che è a nord, a sud del Brasile? Dove si trova?
1: È nord-est, turistico, bellissimo.
0: Bellissimo. Come si chiama? Mateo.
1: Maceió.
0: Non conosco, sono sincero. Mio papà era nato a San Paolo del Brasile. È distante dalla tua città?
1: Appena 3.000-4.000 chilometri.
0: Appena 4.000 chilometri. Cioè,
1: sì,
0: come se in Italia fossimo in Islanda improvvisamente. La stessa cosa, dall'Italia all'Islanda. Sì, sì,
1: sì.
0: Va bene. Senti, Anna, invece tu sei venuta in Italia, vivi a Milano e non preferisci l'uomo depilato, giusto?
1: No, l'uomo deve essere uomo, il pelo ci sta, è sexy.
0: Il pelo
1: tranne
0: ci sta.
1: Tranne che una certa zona.
0: Tranne nella certa zona, che sarebbe le parti intime?
1: Esattamente. Che lì per l'igiene un po', per gli odori aiuta, no? non avere i peli
0: aiuta per l'igiene, per gli odori.
1: Esatto.
0: Pica usava Divor Odor, prima un prodotto che si usava per le scarpe, lui lo metteva anche sulla parte, ma non ha più funzionato, è stato costretto a depilarsi completamente. Senti, quindi ha scritto niente Bosco, ma l'ha scritto lei? Anna Chiara ha scritto che tu non preferisci il Bosco.
1: No, il Bosco no, niente Bosco.
0: Anche tu non ce l'hai il Bosco?
1: Senso... No, assolutamente. Le brasiliane non hanno mai il Bosco.
0: Le brasiliane non hanno mai il Bosco.
1: Brasiliana.
0: Esattamente. Ma... Senti Anna, quando ti è capitato di conoscere un uomo depilato, gliel'hai detto? Hai detto no, non mi piace, fatti crescere il pelo? Ma in Brasile gli uomini si depilano come in Italia o meno?
1: No, in Brasile no, in Brasile uomini non si depilano come Italia, no. Almeno che sia diciamo gay o qualcosa, sì.
0: Cioè non c'è la cultura, non c'è la cultura dell'estetista per l'uomo, cioè di andare lì a togliersi i peli, non c'è.
1: No,
0: una roba tipicamente forse italiana, no? O europea,
1: sì, penso proprio di sì.
0: No,
1: in Brasile
0: sì,
1: no,
0: Anna Chiara chiede giù, ma giù se lo fanno da soli, giusto?
1: Giù, scusami, non
0: cioè,
1: ho capito.
0: Lì la parte intima l'uomo se la fa da solo, cioè compra il rasoio e se la fa, giusto?
1: Sì, assolutamente. Sì.
0: Non è che vai dall'estetista, non sono mai andato all'estetista.
1: Sì,
0: scusi,
1: perché anche usare la cera lì non è che sia tanto piacevole.
0: No, la ceretta lì non è proprio piacevole. Va bene, Anna, ti ringrazio tantissimo.
1: Grazie a te Pippo, buona giornata.
0: È stato un piacere conoscerti, chi schissa a te. Grazie. Andiamo.
2: Buongiorno Pippo.
0: Sentiamo gli ascoltatori.
2: L'uomo deve avere i peli in petto.
0: Andrei
2: ma vuoi togliere quell'attimo che inizia a spuntare la camicia, metti la mano e senti quel leggero pelo. È bellissimo, è molto sexy.
0: È molto sexy. Pica si è toccato per vedere. Ma a te non sentono niente. È inutile che ti tocchi, non sentono niente. Prego, vai.
3: Beh, l'uomo un po' peloso ci sta. Certo, non la foresta amazzonica, ecco. Ma in realtà sto con una persona che è completamente pelosa.
0: Completamente pelosa.
3: Infatti lo chiamo Teddy Bear, ma
0: sì,
3: me lo sposo fra una settimana, per cui
0: vedi?
3: Va bene lo stesso.
0: Va bene lo stesso, lui ha peli dappertutto, anche non lo so, in faccia.
4: Buongiorno Pippo.
0: Sulla fronte.
4: No, io mi dipilo solamente, vabbè, le parti intime, vabbè, il petto e basta. Gambe e braccia no, assolutamente.
0: Gambe e braccia
4: però
0: no.
4: Però mi piacciono le donne con un pelo leggero. Quello mi piace tanto, attira molto.
0: Le donne con un pelo leggero, La nostra Luisella ha detto che lei ce l'ha. Vai, andiamo avanti.
5: Buongiorno Radio Kiss.
0: Anche
5: Kiss.
0: Ida ce l'ha.
5: Ciao Pippo. Cioè, l'uomo depilato è bello. A me piace tantissimo. Sta di pulito e soprattutto perché, insomma, se tu esci con una persona che ha tutta la schiena pelosa,
0: sì,
5: la pancia pelosa, pelosa vuol dire i riccioli,
0: ah, vedi,
5: i riccioli,
0: sì, sì, i riccioli,
5: le spalle, gli avambracci, cioè,
0: troppi
5: non ci si
0: peli.
5: Fa a fa l'amore,
0: ma sì,
5: ma a fa l'amore nessuno non ci sta pensando. Come si fa?
0: Come si fa? Sono d'accordo. Troppi peli guastano.
6: Pippo, buongiorno.
0: Buongiorno.
6: No, completamente senza peli. No, io li accorcio, li taglio.
0: Lui li accorcia, li taglia.
6: Capiti, così taglio i peli.
0: Ma siccome ho fatto
6: gambe
0: io.
6: Gambe e braccia, perché poi per il resto non ne ho. Petto pochissimo. Spalle zero. Schiena idem zero, quindi con il rasoio 3-4.
0: Sì, sì, sì, ma ci sono, diciamo, uomini che sono totalmente glabri, che non hanno peli di default, sono un po' più fortunati rispetto a quelli che si vogliono depilare.
7: Prego. Ciao Pippo, allora secondo me il pelo deve essere proporzionato al fisico,
0: cioè?
7: Se sei palestrato, tutto un bel fisicaccio, allora c'è fisico,
0: cioè?
7: Se sei palestrato, tutto un bel fisicaccio, allora ci sta essere senza pelo.

0: Che schifo a te, che ieri notte sei tornato a casa tardissimo e stamattina sei andato al lavoro. Che sonno! Che schifo a te che stamattina ti sei fatta prendere dalla gola e al bar hai fatto una super colazione. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
1: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
2: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
3: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
4: Kiss Kiss. 99, 99, non è possibile.
5: Tesoro? Tutto ok?
4: 99, Puma, microtasso!
5: Calmati, ora chiamo qualcuno.
4: 99, Puma.
5: Pronto? 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
4: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
5: Kiss, kiss.
6: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie giratorie

0: Se voli 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
1: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio. Deghi provare, Deghi fidarti. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: anche in auto, ti fanno alzare il volume mentre diciamo stai ascoltando così distrattamente la musica, senti un pezzo, ti piace talmente tanto, e questa per me è una di quelle. Si chiama My Body Is Ready ed è il nuovo singolo di Summer che abbiamo ascoltato su Radio Kiss Kiss. Sono le 8:26, è il momento del pacco gadget. Ma Chiara, sei pronta? Adesso regaliamo il pacco gadget ai nostri ascoltatori, lo regaleremo al primo, al più veloce, che indovinerà di che rumore trattasi quello che stiamo per ascoltare. Che rumore è? Attenzione ragazzi, ora dovete alzare il volume a palla come se ci fosse la canzone che preferite, perché Pika ci fa sentire un rumore e il primo che indovina porta a casa il pacco gadget. Mandate un messaggio vocale al 347 490 0042, prego. È un po' velocizzato, è normale. Allora, è un rumore che è stato preso paro paro da quello che è della realtà. Lo possiamo risentire un attimo al volo. Pica, sei bravissimo, tra l'altro. Allora, 347 490 0042, arrivano già i primi messaggi degli ascoltatori che si stanno scatenando perché vogliono il pacco gadget di Radio Kiss Kiss, che è diciamo ambitissimo ormai. Sono tanti gli ascoltatori che provano ad indovinare, ma ovviamente non è proprio facilissimo, io non lo so di cosa si tratta, quindi non ho ancora capito. A me sembra un chiodo che entra nel muro, anzi fa un po' di fatica a entrare, per cui si schiaccia più volte. Chiodo che scaccia.
1: Ciao Alessio da Benevento, sta inchiodando.
0: Le vedi?
1: Chiodo vicino a un muro, ma vedo al legno.
0: Vedo le teste scuotersi. No, non è il chiodo. Le teste si scuotono, ma non è il chiodo. Avevo pensato anch'io, ma non lo è. Abbiamo Elisa. Mamma mia, che pezzone! Together su Radio Kiss Kiss. Nel frattempo voi scatenate l'inferno e tra poco decidiamo a chi regalare il nostro pacco gadget di Radio Kiss Kiss.

0: Together Elisa dal 2000 picca se mi togli
1: 2004
0: 2004 grazie mille no, ah no leggevo la freccetta pensavo fosse quello il numero vabbè comunque nel 2004 c'era questa bellissima canzone di Elisa straordinaria come sempre noi dobbiamo indovinare di che rumore trattasi perché si possano regalare i gadget ai nostri ascoltatori proviamo a vedere se qualcuno ha indovinato ma sentiamo il rumore ancora prego grazie. Ma non può essere, come si chiama il metronomo? Quel cosa che fa così. Potrebbe essere. Non, niente, non mi dica. Non si sbottonano. Sono serissimi qua nella regia del Pippo Pelo Show a Radio Kiss Kiss. Molto seri. Prego!
2: Sono Giancarlo da Barcellona. Secondo me è un battipanni che batte un tappeto.
0: Giancarlo da Barcellona, non ho capito se Barcellona Pozzo di Gotto in provincia di Messina o Barcellona la città spagnola. Pensiamo Pozzo di Gotto, ma potrebbe essere anche da Barcellona. Prego, andiamo avanti. Non è? No.
3: Buongiorno, Felice da Saviano. Per me stanno bussando a una porta.
0: Non stanno bussando a una porta. No, niente. Niente da fare. No, no, no.
4: Ciao, Bicchi da Milano. Per me è il bussare di una porta.
0: No, no, no. Anche mia cugina mi ha mandato il messaggio. Stanno suonando alla porta. Ma non è quello. Hai sbagliato.
5: Il rumore della ceretta, sicuro, sicuro.
0: Il rumore della ceretta, no, non è il rumore della ceretta.
6: Ciao Alessio sì. Da Benevento. Ciao Alessio. Sta inchiodando un chiodo vicino a un muro.
0: Non è un chiodo al muro, mi dispiace molto, state sbagliando tutti.
7: Buongiorno ragazzi, secondo me sono delle ciabatte dell'infradito che sbattono. Va bene. Di loro su qualcosa.
0: Non sono l'infradito, quando Pica mi darà l'ok io darò un suggerimento, darò un indizio.
8: Buongiorno Radio Kiss Kiss, sembra uno di quelli affari di ferro che si mettevano sui portoni antichi per bussare e non farsi male le mani.
0: Vedi? No, non è quello. Mi dispiace.
9: Buongiorno, Anna Maria da Positano. La testa di mio marito che batte contro il muro quando arriverà la bolletta della luce.
0: Per i condizionatori accesi, che è il problema di tutti gli italiani in questo momento. Questo è il rumore, ragazzi. Non c'è arrivato ancora nessuno, ma manco lontanamente ci siete arrivati ancora.
10: Ciao, sono Lucio dal Battipaglia. Ciao, Lucio. Picchio.
0: È il picchio un po' più veloce. Potrebbe essere.
11: Buongiorno Radio Kiss Kiss. No. Secondo me è qualcuno che bussa ad una porta.
0: No, non è nessuno che bussa alla porta. Vediamo se.
12: Buongiorno Radio Kiss Kiss. Sono Mae, chiamo da provincia Monza e Brianza. Monciò sembra che attacchi che camminano. Attacchi di
0: camminano.
12: Una donna.
0: Non sono
12: di
0: tacchi di
12: scarpe.
0: No,
12: ciao Radio
0: Luisa.
12: Kiss Kiss.
0: Baci Luisa, potrebbe essere Arduino che lì dall'alto suona i tacchi.
13: Il taglio del legno con l'accetta.
0: No, taglio della legna con l'accetta non è. No.
14: Ciao, sono Benny, sembra come mettere un palo di legno dentro il terreno.
0: Ah, ok, il palo di legno mi ha spaventato dentro che.
15: Buongiorno a tutti, Davide Assesso Fiorentino. Ciao, è la sintonizzazione di un canale TV.
0: La sintonizzazione del canale TV è bello, fantasioso, ma non è.
16: Buongiorno, mi sono Lucia da Ariano Irpino.
0: Ciao Lucia.
16: Per me il rumore è quello delle scarpe con i tacchi su una scalinata di legno.
0: Allora, posso dare un indizio? È un rumore, per produrre questo rumore ci vogliono per forza due persone. Perché è un. Si può. Ho capito. Anche così? Eh sì, vabbè, allora è uno sport. Vabbè, vai. Siamo stati abbastanza.
17: Ciao Radio Kiss Kiss, sono Annalisa dalla provincia di Monza. Per me sono colpi di racchetta da tennis.
0: Quasi ti stai avvicinando.
18: Ciao Radio Kiss Kiss, sono Alessandra dalla provincia di Varese. Secondo me il rumore si riferisce al rimbalzo della pallina da tennis, cioè quando la colpisci.
0: Quasi molto vicino, ma non ci siete ancora arrivati.
19: Ciao, Ilenia da Salerno, secondo me è una palla che rimbalza.
0: È di cosa? Dovete dirci di quale tipo di sport, di cosa? Vai, attenzione.
1: E buongiorno, la pallina da tennis.
0: No!
1: Chi no, da Messina.
0: Sì, però no. C'è la pallina ma non è proprio quello sport lì, vai.
3: Ciao, sono Francesca, secondo me è il rumore delle racchette da ping pong.
0: No! Mannaggia, siete vicini ragazzi, una via di mezzo. Vai.
4: Buongiorno Radio Kiss Kiss, sono Luca da Sarno. Per me è il battere del calzolaio.
0: Non è il battere del calzolaio, di nuovo fuori pista. No, no, no, no, quelli lì di prima sono tutti molto avvicinati. Tra l'altro, diciamo, citano tutti il tennis perché Jannik Sinner ha fatto ritornare questo sport in grande auge, ma nel frattempo ce n'era un altro che stava scavalcando in popolarità prima, però adesso è tornato il
20: Giovanni
0: tennis.
20: Da Sorrento, uno stetoscopio che fa una visita al cuore.
0: Non è lo stetoscopio, Giovanni, grazie. Chischis a te, buona giornata.
21: Buongiorno Radio Chischis, sono Alan da Siracusa. Ciao. Secondo me è, il rumore è una partita di padel, il rumore della padel, pallina,
0: sì,
21: contro la racchetta,
0: la pallina contro la racchetta del padel. Bravo.
22: Ciao, sono Concetta. Secondo
0: ciao,
22: me è padel.
0: È padel, adesso tutti
20: bravi. Chischis a tutti,
0: sì.
20: Chischis a te da padel.
0: Sì, la pallina da padel. Allora, chi regaliamo i gadget al primo che ha indovinato? Ovviamente chiamato.
21: Buongiorno Radio Kiss, sono Alan da Siracusa.
0: Alan da Siracusa. Alan, a Siracusa ti arriverà il pacco gadget di Radio Kiss, e noi siamo felici che tu ci sia arrivato. Attraverso i nostri suggerimenti, ma ci sei arrivato. Complimenti.
23: I trend, le curiosità e gli argomenti che stanno facendo discutere tutti. Kiss Kiss Trend Zone con Paolo e Lucilla, dal lunedì al venerdì dalle 12 alle 14 solo su Radio Kiss Kiss.
24: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
25: Una Fiat 500?
24: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
26: Kiss, kiss.
27: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
28: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
29: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
30: Kiss Kiss.
31: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
32: Nuvola la trovi su siscom.eu.
33: Kiss, kiss. Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
34: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
35: Kiss, kiss. Un nuovo regno ti aspetta, dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai e dove potrai cantare.
36: D'ora in poi lascerò.
37: Festeggia il Natale a World of Frozen. Prenota un soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima dell'arrivo.

questo pezzo di Anna, Wild Girl Wasted, su Radio Kiss Kiss. Allora, abbiamo detto prima di quanto stiano facendo bene, almeno in questo avvio di campionato, tutti i calciatori che la Fiorentina ha mollato alle altre squadre. Il Como ha preso Ken, che ha fatto un assist per il 4-1, l'ultima vittoria del Como Calcio. Poi la Lazio ha preso Gudmundsson, che ieri ha segnato il gol del 2-1 appena entrato. Il Bologna ha preso Piccoli, che ha segnato il gol del pareggio del Bologna. Poi chi altri sta giocando molto bene? Ma tutti quelli che è andato via dalla Fiorentina, che sono andati via. Mandragora, che ha fatto vincere la partita al Torino proprio contro la Viola. Fabio Grosso però ne ha pagato subito le spese ed è stato rimosso l'allenatore della Fiorentina. Allora, con una diciamo anche certa superficialità, spesso e volentieri viene rimosso e a pagare le spese è l'allenatore. Su questa cosa si sono alzate tante voci per dire sì, ma date il tempo a un giovane allenatore, una squadra piena di giovani, tutti acquisti nuovi, non c'è più una testa diciamo comandante della squadra perché sono stati tutti ceduti. Il problema diciamo non è facile, adesso è arrivato Vanoli, si vedrà. Ma noi abbiamo preso spunto da questa domanda, da questa notizia, per farvi una domanda: chi sollevereste dal proprio incarico in questo momento? Si può andare dalla vita personale, tipo solleverei mio marito dall'incarico di fare la spesa, faccio per dire, solleverei mia moglie dall'incarico di badare ai figli perché non è capace, solleverei il mio datore di lavoro, solleverei Max Vitale da Good Morning Kiss Kiss, per esempio. Chi sollevereste dal proprio incarico? Quindi mandateci un messaggio vocale al 347 490 0042. Parlate anche la mia collega. Solleverei la mia collega che non è capace di fare niente. Solleverei il mio amico dal capo del club della nostra squadra di, aiutami, di qualsiasi tipo genere di gioco, di fantacalcio per esempio anche. Allora, lo ripeto, WhatsApp audio al 347 490 0042. Tra poco vi sentiamo molto volentieri sui vostri messaggi, che come al solito hanno un peso fondamentale nel nostro programma. La vostra partecipazione è santa e benedetta ogni giorno. Arriva Sabrina Carpenter su Radio Kiss Kiss, questo è il successo del 2025, si intitola Tears, quelle che non vorremmo mai, le lacrime.

0: Sabrina Carpenter con Tears su Radio Kiss Kiss. Allora, ci sono tanti amici che stanno dicendo la propria sull'argomento che abbiamo trattato poco fa, ovvero sul rimuovere dall'incarico chi che sia. Sentiamo alcuni messaggi, prego. Vai.
1: Solleverei la Giorgia.
0: La Giorgia solleverebbe dall'incarico la Giorgia, ce n'è una insomma di Giorgia da sollevare dall'incarico eventualmente.
2: Buongiorno a tutti, sono Anna da Napoli. Io solleverei me stessa da tutti i miei incarichi.
0: Ah, vedi? Lei si vorrebbe sollevare dagli incarichi, cioè non fare niente, eh? Alla fine magari un allenatore che ha avuto un contratto importante, quando viene sollevato, l'ho sempre pensato io, sta senza, magari un po' l'onta, diciamo, dell'offesa, però dopo un po' sta senza far niente e guadagna un sacco di soldi, che non è male.
3: Buongiorno Pippo, Franco da Terracina.
0: Ciao Franco.
3: Io, per rimanere in tema calcio, solleverei immediatamente dall'incarico di presidente della Lega Malagò,
0: lo solleverei.
3: Che prima affidato a Maldini e Leonardo, che avrebbero rinnovato la mentalità del calcio in Italia, salvo poi quando si sono visti che probabilmente le loro poltrone sarebbero vacillate,
0: hanno richiamato Mancini per tornare, diciamo, alle solite italiane. Abbiamo Sabrina da Piacenza. Ciao Sabrina, buongiorno.
4: Buongiorno.
0: Ciao, come stai?
4: Ciao. Beh, spererei meglio, però c'è sempre chi sta peggio.
0: C'è
4: quindi
0: sempre
4: sto
0: chi
4: bene.
0: Sta peggio, stai bene. Che cosa fai nella vita, Sabrina?
4: Lavoro per un'associazione sportiva di rugby.
0: Un'associazione sportiva di rugby?
4: Sì.
0: Ok, e di cosa ti occupi esattamente?
4: Mi occupo segreteria della gestione della squadra.
0: Bene,
4: quindi campionato, delle trasferte e quant'altro.
0: Quindi tu non solleveresti dei giocatori di rugby o comunque il presidente, ma solleveresti te stessa, mi pare di capire, giusto?
4: Bravissimo, ma solleverei me stessa.
0: Perché?
4: Perché negli ultimi 2 anni ho cercato di rimettermi in gioco, non ero contenta della mia situazione lavorativa, quindi sto facendo un percorso di scelte lavorative non azzeccate, diciamo.
0: Non sono appaganti, diciamo, per te,
4: non
0: giusto?
4: Sono appaganti, non mi sento bene con me stessa.
0: Insomma, sai quanti che ti stanno ascoltando stanno pensando la stessa cosa in questo momento. Sabrina,
4: mai mollare
0: la squadra di rugby per cui tu lavori, in che serie milita nel campionato italiano?
4: Nella serie elite, comunque. Sì, che è la Serie A del calcio.
0: È la Serie A del calcio, quindi è una squadra importante di rugby.
4: Assolutamente.
0: Assolutamente sì. E cosa c'è che non va? I rapporti con i colleghi, le mansioni che hai?
4: No, sono io che non ci azzecco nulla con il contesto.
0: Ah, non ti senti contestualizzata? Ti senti fuori contesto?
4: Bravissimo.
0: Sì, ho capito. Ma succede anche questo. Non è quello che sognavi.
4: Non è quello che sognavo. Però magari può essere un trampolino di lancio anche alla mia veneranda età.
0: Ma che mai dire mai? Assolutamente sì. Noi te l'auguriamo con tutto il cuore, Sabrina, va bene?
4: Dai, assolutamente, vi ringrazio tantissimo.
0: E sollevati dall'incarico solo quando ne avrà trovato uno migliore, va bene? Te lo auguro con tutto il cuore.
4: L'accendiamo,
0: grazie. Brava tu,
4: chiss
0: a te. Ciao.
4: Chiss a voi.
0: Ciao. Prego.
5: Torno, chiss a tutti. Sono Chiara da Latina e solleverei dall'incarico Donald Trump.
0: Credo parecchi, eh.
6: Ciao chiss. Io solleverei dall'incarico la mia responsabile, che si erge a so tutto io, ma non sa niente e ti legge H2O.
0: H20.
6: Quale che parliamo? Bacia a tutti.
0: H2O. Anna Chiara conosce benissimo le formule chimiche, quindi dopo ce ne farà un elenco. Noi intanto ascoltiamo i Maroon 5 con Give a Little More dal 2010 su Radio Kiss Kiss.

canzone di Maroon 5 è arrivata quasi in chiusura di questa puntata del Pippo Pelo Show, totally Pippo Pelo Show, perché in realtà sono stato da solo, non c'era Adriana oggi che è influenzata, ci auguriamo che domani torni con noi. Intanto le auguriamo, come si dice nelle migliori famiglie, una pronta guarigione, una pronta, cioè una guarigione pronta, cioè che deve essere proprio subito, è pronta, guarigione è pronta. E noi torniamo domani come sempre dalle 7 alle 9, sono pronti Max Giannini e Max Vitale per Good Morning Kiss Kiss, arrivano tra poco, ma sono pronti anche i Tears for Fears con questo successo straordinario intitolato Shout, che noi ascoltiamo come History Kiss di oggi. Da Pippo Pelo adesso è vero, Kiss Kiss a tutti.

0: Ho appena vinto. Ho appena vinto.
1: Cosa?
0: Ho vinto che la nostra Roberta, i genitori della nostra Roberta, non si erano nemmeno conosciuti quando questa canzone uscì nel 1986. Perché si sono sposati nel 90, lei è del 2001. Ma secondo te nell'85 erano fidanzati? Sì, può darsi
1: può
0: di sì,
1: essere.
0: Può darsi di sì.
1: Sì, però questo ci ricorda che siamo anziani. Siamo
0: siete anziani.
1: Siete anziani. Ci siamo. Nonostante l'età.
0: Buongiorno a tutti.
1: E inizia Good Morning Kiss Kiss fino alle 12 con Max e Max. Salutiamo Pippo Pelo.
0: Il solo Pippo Pelo Show.
1: Sì.
0: Domani ritornerà sicuramente.
1: Oggi Pelo non c'era, c'era solo Pippo, è vero.
0: Era solo Pippo. Bravo, c'era Pelo, però mancava.
1: Pippo
0: Pelo. C'era anche Anna Chiara, ecco. Ah. C'è Anna Chiara.
1: Sì, dopo faremo vedere il suo servizio fotografico. Detto questo, preparatevi, perché fra poco voi siete i protagonisti. Tanto avete memorizzato il numero, ma soprattutto arriva
0: la sigla dei Funky Boy.

0: Fibra, pinguini tattici nucleari in Goya.
1: No, è solo Goya. Oh, il Ross Pomaro no. Good morning, Kiss Kiss. Tanto lo ripetiamo, memorizzatelo. 347 490 0042 è il nostro numero di telefono. Memorizzatelo e soprattutto usatelo presto, perché adesso vi chiediamo cosa.
0: Sì, vi chiediamo. Allora, io anche per esperienza personale, proprio tre quarti d'ora fa, mentre ero in macchina, sì, mi sono ritrovato in una situazione spiacevole a non dare la precedenza. Ahimè, faccio ammenda.
1: Che hai fatto?
0: A non dare la precedenza a due pedoni che stavano attraversando una strada importante di Caserta mentre venivo qui.
1: Domanda,
0: un'oretta fa.
1: Sulle strisce pedonali?
0: Non erano proprio sulle strisce, erano in prossimità, diciamo a 5 metri.
1: Allora, però, a questo punto, visto che noi massacriamo sempre i motociclisti, gli autisti,
0: io ho alzato la mano e ho detto che attraversando sulle strisce, poi mi sono reso conto che erano praticamente sulle strisce. A questo punto ve lo chiediamo, fate parte del team pedoni diligenti, cioè di quelli che attraversano proprio sulle strisce come i Beatles,
1: per che guardano a destra e a sinistra,
0: o siete pedoni anarchici, spregiudicati, cioè siete di quelli che rispettano pedissequamente le regole dell'attraversamento pedonale, o di quelli che se ne approfittano e colgono l'opportunità, capito?
1: E quelli che si infilano tipo Super Mario Bros, fra un bidone e l'altro ti devi infilare,
0: però
1: a prescindere dalla strada.
0: Siate sinceri in questa cosa. 347 490 0042.
1: Tutti siamo pedoni, sì, perché comunque tutti prima o poi andiamo a piedi. Prima... Tu come sei? Come
0: allora
1: pedone?
0: Io sono un po' opportunista, anche perché vivo tra Caserta e Napoli, quindi attraversare la strada
1: è un gioco.
0: Attraversare la strada è un po' un videogioco. Sì, è vero.

0: Johnson, Clarice, this is Radio Kiss Kiss. Oh, c'è un messaggio davvero carino per quanto riguarda il pedone integerrimo, quello che è il pedone invece un pochino più anarchico. Lui si chiama Gennaro ed è un geometra, pensa un po', e dice una cosa.
1: Fai i calcoli, le misure prima di attraversare.
0: Però è una cosa su cui parleremo.
1: Sì.
0: Ragazzi, inutile girarci intorno, la linea retta è superata. Io attraverso in diagonale per ottimizzare i tempi. Se vedo uno spazio tra due macchine mi ci butto.
1: Bene.
0: Roma è una giungla, devi essere fluido, bravo.
1: Insomma, un pochettino un po' dappertutto, no? Bisogna cogliere l'occasione.
0: Sì, bisogna.
1: Però le regole sono regole, no? Perché se non si può attraversare in diagonale è pericoloso.
0: No, è vietato, tra poco ne parleremo.
2: Buongiorno Max e Max,
1: ciao.
2: Alfredo da Monza. Io sono per il buon senso, nel senso che se c'è un pedone che deve attraversare, per carità, mi fermo se ci sono tante macchine, ma se vedo che dietro di me non c'è più nessun altro e il pedone aspetta un secondo, penso che ci sia nulla di così grave.
0: Vabbè,
1: però se sei a Monza come te, giustamente Alfredo, passa Antonelli.
3: Da pesto, ma allora diciamo che io cerco di essere abbastanza diligente e passare sulle strisce, però molte volte magari sono lontane e mi scoccio di arrivare fino alla striscia, quindi facendo attenzione attraverso.
1: No, perché sai, sono lontane, ma sono lì apposta, come dire, non mi fermo allo stop perché non lo vedo bene. Ci sono delle regole.
0: C'è la Giovanna da Firenze che si definisce un'educatrice, sempre solo strisce pedonali, anche perché preferisco allungare il percorso di 100 metri, ho due figli piccoli e l'esempio viene prima di tutto.
1: Brava l'esempio, brava, perché brava. Dov'è che fanno in Germania che fanno le multe, tipo se fai un errore a piedi anche come pedone, non so, 10 euro, se ci sono bambini vicino raddoppia la multa perché insegna ai bambini. C'è questa
0: nel
1: regola
0: nuovo
1: in Germania.
0: Codice della strada saranno previste anche queste cose.
1: Ottimo,
0: ragazzi,
1: mettiamo le ganasce alle scarpe.
0: Continuiamo
1: se
0: ad aspettare i vostri commenti, dai. I could...

0: Seia, Animal, questa è Radio Kiss Kiss. Continuiamo ad ascoltare i vostri messaggi che riguardano la vita dei pedoni.
1: In passato ammetto, a volte ho fatto anche attraversamenti stradali, pedonali, un po' rocamboleschi. Adesso con i bimbi, rigorosamente strisce pedonali, sia con loro sia senza di loro.
2: Quando ti sposi cambia tu, solo tuo marito permette di fare quello che
0: quando ti sposi, quando hai dei figli.
3: Anche del team faccio passare sulle strisce pedonali. Sì. Però i pedoni che stanno in adiacenza delle strisce dei 10 metri hanno torto. Se per caso tu stamattina questo pedone lo buttavi sotto e stava a 5 metri dalle strisce, lui aveva torto.
0: Non lo so, non
2: quello
0: lo so.
2: Lo vedremo, però il problema è che come fai? Vai in giro con la bindella a misurare, sei a 11, 10, 50, 9 metri.
4: Ragazzi, il problema non è dove si attraversa, ma come si attraversa. Ci sono anche gli intelligentoni che per attraversare non guardano a destra e a sinistra, si buttano in mezzo alla strada e poi te li trovi sotto.
0: Bravo. Casomai anche col telefonino in mano.
2: Come ci segnala Filippo che gli è successo, è uscito dalla metro, questa ragazza probabilmente deve andare a scuola
4: e te li trovi sotto.
0: Bravo. Casomai anche col telefonino in mano.
2: Come ci segnala Filippo che gli è successo, è uscito dalla metro, questa ragazza probabilmente deve andare a scuola, è uscita dalla scala della metro e ti ha attraversato con

0: Made of Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social, Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.
1: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
2: Una Fiat 500?
1: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
0: Yes, yes.
3: Nuvola è musica nei comuni. Perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
4: Nuvola la trovi su syscom.eu.
0: Kiss, kiss. Ogni schiacciata ha bisogno di un applauso. Ogni punto di un'esplosione di gioia. Ogni campione del calore del suo pubblico. Radio Kiss Kiss ti aspetta nel villaggio ufficiale di Eurovolley 2026 per i campionati europei maschili di pallavolo con musica, giochi, animazione e collegamenti in diretta, perché le grandi emozioni si vivono insieme. 10 settembre, Napoli.

0: Napoli, Italia-Svezia. Gli europei maschili di pallavolo si giocano in campo. La passione con Radio Kiss Kiss.
1: Kiss Kiss. Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
2: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 3 al 13 settembre fai il piano di convenienza con i prezzi bassi e bloccati Todis. Spec stagionato Casa Bonelli, vaschetta da 100 grammi a 1,69 euro.
1: Todis, buongiorno convenienza.

0: Ibra Star Woman, questa è Radio Kiss Kiss. A proposito di pedoni, noi veniamo un po' da una cultura dove ci hanno sempre insegnato che il pedone ha sempre ragione, no? Generalmente.
1: Sì, un po' come il cliente, poi non è vero.
0: E non è vero, perché no. I pedoni hanno devono rispettare le regole del codice della strada ben precise, come noi.
1: Come tutti, se no è anarchia.
0: Alcuni esempi: è obbligatorio utilizzare marciapiedi e spazi riservati. Se mancano, il pedone deve camminare sul margine della carreggiata creando il minore intralcio possibile. Sto leggendo testualmente le regole.
1: La fila indiana famosa, non il gruppo a blocca traffico.
0: Fuori città, sulle strade a doppio senso, deve precedere in direzione opposta a quella dei veicoli.
1: Ho imparato con mia nonna io. Vedi? Camminando a piedi. No, andiamo di là io. Ma perché? Perché devi vedere chi ti viene, non chi c'è alle spalle.
0: Strisce, sottopassi o sovrappassi, se si trovano entro i 100 metri bisogna utilizzarli, altrimenti si può attraversare ma perpendicolarmente, non diagonalmente, vedi? Alla strada. È vietato attraversare davanti a un autobus, un tram fermo, alla fermata e via dicendo. Queste altre violazioni dell'articolo 190 del codice della strada prevedono sanzioni che possono andare fino a oltre 100 euro, ragazzi.
1: Coach de pedone.
0: Quindi imparate a rispettare le regole anche voi pedoni che non siete altro, capito?
1: Questo è un pedone che peda. E poi ragazzi, a proposito, quando scendiamo dall'autobus, attraversiamo da dietro, non da davanti l'autobus. Un altro difetto che facciamo sempre.
0: Sono regole del codice della strada e vanno rispettate.

0: Ben Zamba.
1: Che fai?
0: Man in me.
1: E attraversi senza guardare, Giannini, all'improvviso.
0: A proposito di attraversare, prima abbiamo parlato delle regole da seguire del codice della strada, secondo l'articolo 190, però sono in arrivo nuove proposte proprio per gli attraversamenti dei pedoni.
1: Perché è un delirio ormai, macchine, moto, pedoni, monopattini.
0: Ce n'è una in particolare, vietato guardare o utilizzare gli smartphone, tablet, computer e dispositivi simili mentre si attraversa la strada, sia sulle strisce pedonali sia fuori dagli attraversamenti.
1: Perché non è che hai detto se sulle strisce tu puoi vivere nel tuo mondo, no? Devi comunque stare attento.
0: Esatto, è il fenomeno diffuso dello smartphone walking, cioè sarebbero quelli siamo soffregati meno.
1: Sono io, lo smartphone e il bus.
0: Prevista addirittura una multa che potrebbe arrivare a 75 euro, che però non è ancora in vigore. A questo punto l'auspicio è che arrivi presto, perché veramente non se ne può più.
1: Ragazzi, massima attenzione, perché rischiamo poco,
0: è
1: no?
0: Pericolosissimo,
1: che si rischia la vita, per il resto tutto bene, dai, ne vale la pena per un messaggio. Su
0: Robbie Williams, Different.

0: veramente una canzone bella, canzone del 2012 di Robbie Williams, ma questa qui, ragazzi,
1: è tornato lui.
0: Un po' il titolo di questa canzone risponde a quello che ho sempre detto io.
1: Sì, è un tuo mantra quasi.
0: Sì,
1: no?
0: Sì, viva, viva la fuga.
1: Lo sapevo che andava a finire lì, perdonaci, Sal Da Vinci. Noi diciamo solo fuga d'amore ed è New Key.

0: amore.
1: Sal Da Vinci, New Kiss.
2: Attenzione, ribaltone.
1: Ribaltone
2: arriva, lo stiamo aspettando. Spero che non faccia danni, ma sentiamo loro, gli amici di ilmeteo.it. Buongiorno.
3: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. L'anticiclone mostra i primi segnali di cedimento, mentre aria più fresca è pronta a farsi strada sul Mediterraneo. Nelle prossime ore, sole ancora protagonista su gran parte d'Italia, con rari disturbi ristretti alla fascia costiera dell'Alta Toscana. Durante il pomeriggio aumenteranno i focolai temporaleschi lungo l'arco alpino e sulla dorsale appenninica, preludio a un peggioramento più consistente al nord entro la serata. Massime tra 27 e 34 gradi al nord, tra 30 e 34 al centro, tra 30 e 32 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Alessandra Tropiano, Kiss Kiss a tutti.
4: Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Radio Kiss Kiss. Scarica l'app di Radio Kiss Kiss e guarda la nostra visual radio. Radio Kiss Kiss, play everywhere.
5: Sono qui, ehi, sono qui, riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo. Signor scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliermi?
6: Cerca lo scudo di spesa difesa Selex. Dietro troverai tantissimi prodotti di qualità e convenienti, come la carta igienica Selex doppio velo, confezione da 4 rotoli, per tutto settembre a solo 1,99€. Nei migliori supermercati come il Centesimo, Max e Mega.
5: E dai, scudo, ma che ti sei arrabbiato?
7: Dimmi quando.
8: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tanfisso 8,99, tag 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più dei 700

0: no, sono andati questa volta non nella discoteca del babbo, ma della nonno, del nonno, hanno trovato un disco dei Miami Sound Machine, cantava Gloria Estefan, era Dr. Beat, capito? Ma che bella, ma facciamone una dopo 40 anni, una simile.
1: Chi se ne accorge? Giannini, perché non me ne fa passare una, non me ne fa passare.
0: Vabbè, vabbè. Oh, a proposito di pedoni, sì, è bene specificare che noi non stiamo parlando male dei pedoni, no, perché siamo noi stessi pedoni.
1: No, tutti sono pedoni.
0: Stiamo semplicemente dicendo che i pedoni, come gli automobilisti e come
1: hanno delle regole,
0: gli aviatori devono rispettare delle regole, perché se vuoi stare in giro per il mondo devi...
1: Abbiamo detto anche il paradosso italico, che noi siamo interessati in base al nostro interesse.
0: Esatto.
1: Siamo in macchina, siamo tutti autisti, siamo a piedi, siamo tutti pedoni, il resto non conta.
0: Allora, a proposito delle proposte che dovrebbero essere contenute nel nuovo codice della strada, ce n'è una interessante che io già metto in pratica.
1: Sì.
0: Perché praticamente fuori dai centri abitati di notte, in assenza di illuminazione pubblica, sarà obbligatorio rendersi visibile. O si utilizzeranno delle bretelline catarifrangenti che uno dovrà portarsi dietro.
1: Beh, ma se ci messi le rotole e metti in taschino,
0: perché no? Potrebbe essere un'invenzione che poi
1: gadget.
0: Oppure dei lampeggiatori che potrebbero essere utilizzati come portachiave. Tu sei in giro, accendi il io ce l'ho, per esempio.
1: Poi al buio sono lì, tu arrivi con la macchina, perché sono delle strade, perché non tutti vivono nel centro città. Al buio ci sono delle strade e loro, i pedoni vestiti di nero, al buio, l'unico momento in cui devi avere il telefono che fa luce non ce l'hanno.
0: Bravo,
1: sono al buio.

0: Allora, stiamo parlando grande di pedoni, è confermato, vogliamo dire anche questo, non vogliamo condannare alcune città, per esempio. Ma prima è arrivato il messaggio di un ragazzo di Bari, dice io vivo a Bari, ho un metro di misura del pericolo diverso di chi abita a Trieste, ecco.
1: Sì, però le regole sono regole, dai, certo.
0: Sì, lo so, però chi attraversa la strada a Napoli, Bari, ma anche Roma,
1: le cose di chi guida in un posto può guidare da là. Ma le regole non cambiano.
0: Poi c'è Giuseppe che è un avvocato. Io prima ho detto, stavo per investire un pedone che era a 5 metri dalle strisce pedonali.
1: Che ti ha detto?
0: Ha detto, la responsabilità in caso di investimento di un pedone a pochi metri dalle strisce ricade principalmente sul conducente, vedi? Ma può configurarsi un concorso in colpa se il pedone ha tenuto una condotta imprudente. La regola generale, il conducente ha l'obbligo di dover dimostrare di aver fatto il possibile per evitare il sinistro, cioè dovevi essere attento, andare lì giusto e capire, anticipare il fatto che il pedone poteva attraversare.
1: Devi dimostrare che non sei uscito di casa cercando i pedoni. Ma no, dove sono? Non ne becco uno stamattina.
0: Però è anche
1: ma è
0: giusto,
1: normale.
0: Tu sei su una macchina che pesa una tonnellata, certo, devi essere più diligente, più attento.
1: E se tu pedone pesi una tonnellata?
0: Lì è un po' diverso.

0: Mamma mia, che musica stamattina! Allora, attenzione, che Joe Cocker nel 1986, negli anni 80, non se la passava tanto bene.
1: Infatti, con questo è ritornato.
0: Era considerato un has-been, uno che era stato e che purtroppo era tramontato. Poi fece un film importante che è ancora nella nostra mente.
1: E non solo nella mente.
0: Nella nostra mente, e gli chiesero di fare la colonna sonora. Prese una canzone di Randy Newman degli anni 70, la ricantò e si intitolava You Can Leave Your Head On. Lui è Joe Cocker, 1986.

0: 1986 adesso per sfidare la memoria dei nostri radioascoltatori vi domando, però subito dovete rispondere senza andare a vedere su Google, di che colore era la sottoveste di Kim Basinger quando faceva lo spogliarello? Subito
1: ce lo dirà Antonio Mercurio magari fra poco.
2: Buona giornata e un saluto dalla redazione. Netanyahu nella bufera dopo che il quotidiano Haaretz ha scritto che il premier israeliano fu avvertito dagli Emirati Arabi dell'attacco di Hamas una decina di giorni prima del 7 ottobre 2023, ma decise di ignorare l'allerta. Secondo il giornale vicino ai partiti della sinistra israeliana all'omologo emiratino Bin Zayed, Netanyahu disse che era tutto sotto controllo e l'esercito pronto ad ogni scenario. Una menzogna totale, replica l'ufficio di Netanyahu. Notte di attacchi incrociati tra Russia e Ucraina a Kiev dopo tre giorni di tre per la visita degli inviati americani Witkoff e Kushner, due morti e 10 feriti per raid aerei russi, ma il bilancio è ancora provvisorio. Di contro si segnala un numero imprecisato di vittime e feriti in un attacco ucraino con droni a Saratov, che ha provocato danni a infrastrutture civili. Veniamo in Italia, scattato all'alba un blitz dei carabinieri in Sardegna tra Iglesias, Nuxis e Carbonia. Data esecuzione a un'ordinanza di misure cautelari in carcere emesse dal GIP su richiesta della procura nei confronti di diverse persone ritenute responsabili a vario titolo dei reati di omicidio volontario premeditato in concorso e detenzione illegale di armi. Il delitto sarebbe quello di un operatore del 118, Marco Pusceddu, ucciso il 7 agosto 2025 nella sede della struttura sanitaria. L'attentato a Sigfrido Ranucci, nessun movente politico, volevo solo proteggere il mio amico, così Walter Lavitola in videocollegamento dal carcere di Rebibbia con il riesame, qui ha ribadito di aver commissionato l'azione senza intenzioni lesive, ma per far aumentare la scorta al giornalista. Il tribunale deciderà entro giovedì sulla richiesta dei legali dell'imprenditore che invocano i domiciliari a Noepoli, un piccolo comune della Basilicata dove il figlio di Lavitola ha una casa in affitto e dove sarebbe lontano dalla sua rete di contatti. Notte in ospedale per Emma Bonino, 78 anni, ricoverata d'urgenza ieri sera a Roma. La storica esponente radicale e leader di Più Europa è stata soccorsa in casa per un peggioramento della funzionalità respiratoria. È grave ma vigile, fanno sapere i medici. L'estate 2026 è la più calda degli ultimi 76 anni, lo rivela uno studio del CNR. Negli ultimi mesi la temperatura media è stata di 24,3 gradi contro i 23,6 del 2003, che aveva stabilito il precedente record. Ma da domani è atteso un calo delle temperature con l'arrivo di una perturbazione che interesserà dapprima il nord e poi il centro con piogge e temporali. Lo sport, calcio, Serie A, l'Inter e le romane in testa dopo tre turni. A giallorossi e nerazzurri si aggiunge in vetta la Lazio, che passa 2-1 a Udine e rimane a punteggio pieno. Intanto è ufficiale il ritorno di Vanoli a Firenze dopo l'esonero di Grosso. Il tecnico ha firmato un biennale. Champions, da stasera via la Fast League. Inter subito di scena a Madrid contro il Real dell'ex Mourinho. E infine il tennis, US Open, esce agli ottavi l'ultimo italiano del singolare maschile, Luciano Darderi, sconfitto dalla testa di serie numero 1 il tedesco Zverev, 6-2, 6-2, 7-6. Ci fermiamo qui, vi lascio con Giannini e Vitale. Da Antonio Mercurio, buona giornata e kiss kiss a tutti.
1: Eccoci qua, Max con Good Morning Kiss Kiss fino alle ore 12. Sta in nostra compagnia e c'è anche lei.
3: C'è la
1: nostra. Ah, è Roberta! Mi sembrava Carolina! Ah, era dietro che si nascondeva.
0: Perché io negli occhi soltanto Roberta. Carolina, sei ingelosita. Sei ingelosita anche su Kim Basinger. Tante le radioascoltatrici che hanno risposto bene.
1: Ci fosse stato un maschio a rispondere. Tutte le donne se la ricordo. Con la ferra bianca.
0: Che facevamo noi quando Kim Basinger.
1: Non si può dire per radio. Che poi abbiamo scoperto, ce l'aveva la sottoveste, sì.
0: Anche le calze a rete bianche.
1: Bene.

0: Good Morning Kiss Kiss, Max e Max, se ci piace agitare Coca-Cola, però che facciamo? Non ce ne andiamo, come no. fanno molti. Restiamo qui, ci prendiamo la responsabilità delle cose che diciamo, capito?
1: Perché
0: che
1: noi facciamo? Siamo coraggiosi.
0: Ecco.
1: A parole.
0: Carolina!
1: Dov'è?
0: Ah, ecco. Dai. Vedi che gelosa.
2: Caccia alla bufala.
1: Non voleva, ma stavamo scherzando prima.
0: È geloso,
1: tu sei
0: è
1: molto più bella di Kim Basinger.
0: Come anche della Roberta, dai, perché lei è gelosa della Roberta.
1: Gelosa della Roberta, ma no, non ti preoccupare, eccola lì, guarda. Allora, siamo arrivati al momento di caccia alla bufala. Come sono tanti amici che sono arrivati da poco, ci fanno i complimenti, grazie, siamo sempre di più. Adesso vi spiegheremo come funziona.
0: Esatto, anche perché a settembre ci sono gli esami di riparazione. Dimostrateci che avete capito come si distinguono le fake news, ovvero le bufale.
1: Eccolo.
0: Quella che è nascosta in una delle tre notizie che tra poco leggeremo. Alla fine, quando vi darò il via, proprio io, Max e Gianni, vi dà il via, il più veloce o la più veloce vincerà i nostri gadget di Radio Kiss. E a questi ci aggiungiamo che cosa?
1: Una serie di strisce pedonali gonfiabili.
0: Un verbale, usate ci mettiamo un verbale, vai.
1: Ma quello ve lo fanno dopo, state tranquilli, state tranquilli. Cominciamo?
0: Dai.
1: Allora attenzione, sono tre, una è una bufala. Cominciamo, notizia numero uno. Un'informazione, Max Giannini. Sei stato in Inghilterra ultimamente? Tu?
0: Due anni fa.
1: Allora no. Perché è successa una cosa particolare, mi è venuto in mente. Sono sparite 70.000 pinte di Guinness all'improvviso. Sì, un carico di circa 800 fusti di birra e anche i due furgoni, i due camion che li contenevano. È successo in Inghilterra, appunto, nel Cheshire. Hanno ritrovato subito i due camion, ma dei bidoni di birra non ci sono tracce.
0: Non siamo stati noi.
1: Giudice, ti faccio spiegare.
0: Non vi diremo mai dove l'abbiamo portata.
1: E comunque, intanto, questi stanno ancora festeggiando. Notizia numero uno.
0: Notizia numero due. In Corea del Sud sta facendo discutere un nuovo servizio pensato per chi non riesce a svegliarsi al mattino. Si può pagare una persona perché venga fisicamente sotto casa a suonare il citofono finché non ci si alza. Sono i cosiddetti human alarm.
1: Oh.
0: In coreano si dicono spacaball. Vengono prenotati attraverso un'app e per i clienti più difficili il servizio prevede addirittura telefonate, messaggi fino a 3 tentativi consecutivi al citofono. Pare che il sistema venga utilizzato soprattutto da studenti universitari, giovani, lavoratori terroristi dall'idea di arrivare tardi. Questa notizia è numero due.
1: Ottima idea, però può essere un lavoro del futuro per noi. Notizia numero tre. Quando si parla di professionisti si parla di professionisti, perché il metodo L'Actor Studio al Metropolitan Opera, il teatro a New York, quando dicono che per regolamento proprio bisogna fare il provino, vale per chiunque. Infatti c'è uno spettacolo in cui si prevedeva la presenza di un serpente, hanno preteso di fare il provino al serpente. Hanno chiamato il provino, no, deve venire, deve fare sul palco. Oddio, era giusto per vedere se si agitava o no. Cercano questo boa, io sono curioso di vedere il provino come l'hanno preso. Però alla fine, ragazzi, il protagonista è lui e questo boa di uno spettacolo a New York. Ma notizia numero 3. E adesso preparatevi, aspettate il via di Giannini e secondo voi qual è la bufala di oggi? La numero 1, il furto di birra? La numero 2, la sveglia a pagamento? O la numero 3, il serpentatore che farà Rocky Balboa?
0: E allora, pronti, partenza, via! 347-490-0042, il vostro nome, da dove ci ascoltate? E qual è la bufala?

Morning Kiss Kiss. Good morning. L'unico programma che combatte le fake news. Good morning. E alimenta il buon umore. Good morning.

0: Colino.
1: No, non è Colino. No, no. È la vincitrice è lei.
2: Ecco, è il momento della premiazione.
1: Sarà Elena o Elena?
2: No.
1: Chi sarà?
2: Non è I. È Elena.
1: Chiediamola a lei. Ecco, Elena.
3: Ciao. Pronto? Ciao a tutti.
2: Chi sa te? Quando ti ecco, brava. Quando ti presenti si dice Elena, no Elena. Ecco.
3: Almeno da noi si dice così.
2: No, si dice così, non è da voi.
1: Momento. Da dove ci chiami intanto? Di dove sei, Elena?
3: Provincia di Brescia. Attualmente però sono in provincia di Bergamo, sul lago di Iseo.
2: Allora sei Elena.
1: Se sei a Bergamo sei Elena. Non puoi essere Elena. Allora, intanto, comunque, dove sei? Sei in un posto stupendo, no? Sei Iseo. Ragazzi. Allora, intanto
3: sì, bello.
1: Facciamo così. Qual è la bufala di oggi? La 1, la 2 o la 3?
3: La numero 2.
2: Bravissima. Non esistono ancora human alarm, cioè quelli che ti vengono a rompere le scatole per farti svegliare e non farti
1: arrivare. Perché non sono a pagamento quelli che arrivano.
2: Mia moglie non si fa pagare, lo fa proprio gratis, con gusto.
1: Se lo fa a te? E allora paghi senza saperlo, caro Giannini.
2: Senti, Elena, tu quando attraversi la strada sei un pedone...
1: Ligio?
2: Ligio oppure cattivella?
3: Direi proprio di no.
2: No, viva la sinistra.
1: Vabbè, mi raccomando, è lì sul lago, attraversa e non attraversa in diagonale il lago, quando ci passi sopra.
3: Magari a nuoto.
1: Brava. Kiss a te allora.
2: Ciao Elena, buona giornata.
1: Brava. E Elena. È la vocale aperta e chiusa, no?
2: Io le stavo dando della pedona.
1: Sì, come della pedona?
2: Sei una pedona.
1: Ma lì c'è la pedemontana, no? Lì in zona.

0: l'ho buttata lì questa storia dei cosmonauti borghesi, ma secondo me un po' di vero c'è.
1: No, no, mi sa che è vero, che più lo senti.
0: Loro ascoltavano Cosmo, sì. Cosmo il cantante, Marco Jacopo per intenderci, e si sono fatti chiamare cosmonauti borghesi perché gomma americana è un po' il mood di alcune canzoni di Cosmo.
1: Però la mettono, è borghesi, ascoltiamo borghesi.
0: Che sono di Roma Sud, capito?
1: Se dici, mi sa che sono più di Roma Nord, sono manco di Roma alla fine, vuoi vedere?
0: Allora, a proposito di nuovo codice della strada e tutte le novità che stanno arrivando, questa è già stata accettata, quindi appena entrerà il nuovo codice della strada troveremo queste nuove regole che riguardano i parcheggi.
1: Ma parli quella famosa delle strisce blu, l'orario, fermi tutti, questo seguiteci perché coinvolge tutti, ma è un
0: quando
1: casino.
0: Quando pagate il parcheggio e scade, di solito fino adesso era prevista una tolleranza fino a 15 minuti, va bene?
1: Dappertutto.
0: Per rifare il biglietto oppure andare via. Con l'arrivo di questo nuovo codice il meccanismo di tolleranza sarà meno generoso riguardo il tempo eccedente. In pratica, chi paga un'ora di parcheggio è prevista una soglia di tolleranza pari al 10%. Il 10% quant'è di un'ora?
1: 6 minuti.
0: Bravo.
1: Perfetto.
0: 3 minuti per mezz'ora.
1: Sì.
0: Se invece il superamento dell'orario pagato è compreso tra il 10 e il 50% del tempo acquistato, scatta una sanzione amministrativa ridotta del 50%.
1: E non è finita qua, vai.
0: Al quale si aggiunge una maggiorazione corrispondente all'intero periodo tariffato della giornata. La sanzione piena invece viene applicata quando il ritardo supera il 50% del tempo pagato.
1: Questa gente vendere la macchina che non riusciva a fare i calcoli.
0: L'obiettivo del legislatore è di rompere le balle.
1: Sì, ma come cazzo gli è venuta sta cosa? Cioè adesso ti rendi conto, l'unico modo per non pagare, arrivi con la macchina e fai patente, libretto e pagella, matematica 4, lei può andare allora.
0: La soluzione è pagate finché siete in tempo, altrimenti sono un guaio.
1: Laureato,

0: Il pomeriggio non si ascolta, si vive insieme. Con Alfio e Ciro, dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19, i Corrieri di Kiss Kiss.
1: Un nuovo regno ti aspetta, dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai e dove potrai cantare
2: d'ora in poi lascerò.
3: Festeggia il Natale a World of Frozen. Prenota un soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima dell'arrivo.
0: Kiss Kiss.
4: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Allora, vieni qua, te lo rispiego. Te paghi
2: per...
1: no, segnalo, se no
2: allora,
1: non capisci mai.
2: Un'ora.
1: Allora, paghi il parcheggio per un'ora. Vabbè,
2: 60 minuti.
1: Scade, tra, se scade tra i 6 minuti e la mezz'ora, cioè tra il 10% e il 50%, paghi una sanzione amministrativa ridotta del 50%.
2: Quindi allora se supero il 7%, pago il 50% in meno.
1: Al quale però si aggiunge una maggiorazione corrispondente all'intero periodo tariffario della giornata.
2: Ok, allora,
1: capito?
2: Un'ora è... Se Giannini, non vengo oggi, c'ho da fare, non trovo parcheggio.
1: Se però la multa la paghi subito, entro nei 5 giorni, risparmi anche il 30% della multa.
2: Quindi stanno
1: già
2: facendo
1: tagliata del 50%. Capito?
2: Il 3x2 stanno facendo, sono i saldi, ci sono. Questa cosa, però, attenzione, sarà così.
1: Sarà così. Allora, c'è una buona notizia. C'è una buona notizia a proposito di multe, perché finalmente. Allora, la benzina non diminuisce.
2: No.
1: Nemmeno la frutta, nemmeno il pane.
2: Niente, ma...
1: Però c'è un calo del 7% della maggior parte delle sanzioni.
2: Ah, diminuiscono le multe?
1: Sì, le multe allora... diminuiscono al 7%.
2: Italiani, basta lamentare. Oh, vedete che sono le cose che diminuiscono. Quindi nel paniere ci sarà dell'Istat la multa.
1: Però alcune sanzioni, soprattutto quelle legate a violazioni gravi e pericolose, sono invece decisamente aumentate per aumentare l'effetto deterrente. Una in particolare... è la violazione dell'obbligo di assicurazioni per i veicoli a motore, le RC auto praticamente.
2: Chi deve essere?
1: È passata da 866 euro a 1000 euro per evitare che qualcuno faccia qualche calcolo. Se non la pago, mi conviene pagare la multa.
2: Ma no, ma se uno non paga 800, non paga neanche 1000. Se non la paga, non la paga. Quello è il problema. Non gli devi permettere l'utilizzo della macchina.
1: Purtroppo, molte associazioni, e soprattutto i dati forniti dalla motorizzazione, anche aumentandola a 1000 euro, pare che non sia un deterrente, ma la questione dell'RC auto è una questione gravissima.
2: Bisognerà parlarne, però.
1: Certo.
2: Ragazzi, non è possibile la stessa macchina.
1: Non è possibile, davvero. Dai, Do.

0: C'è un po' di strane notizie su questa canzone Moving to the Sun. La versione originale era stata fatta con intelligenza artificiale, poi Hugel l'ha rimessa su vera, fatta per vera.
1: Posso dire una cosa?
0: Eh.
1: È

0: Quanti siete? Un fiorino.
1: Oh. No, è aumentata la multa dei fiorini. E intanto guarda chi arriva.
0: Eh sì, lei torna ogni tanto, non va più via.
1: Sì,
0: una volta
1: una punta,
0: che arriva.
1: Però non stiamo parlando di lei, ma parliamo di lui a questo punto. Ed è Ernia.
0: È ritornato alle origini con questa canzone.
1: Sì, e allora te la dedica. No, la canzone, il titolo è dedica a Nicky.

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica, che anima.

0: oh, esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh, quando siamo soli sei magnifica.
1: Sotto la doccia, in ufficio o mentre prepari la cena, chiedi al tuo smart speaker di far partire Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss. E tutta l'energia della musica più bella.
2: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken Frontemare, una Fiat 500, gli amici.
3: Una Fiat 500?
2: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
4: Kiss, kiss. 99, Puma, microtasso.
5: Tutto ok?
4: Sì, con l'usato certificato Ford Approved. Puma Hybrid a 99 euro al mese con microtasso Ford. Anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38. Rata finale 12.122 euro.
5: Kiss, kiss.
6: Deghi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Deghi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
7: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
1: Kiss Kiss. La musica più bella.

0: Ma poi quando si fa il karaoke viene scritto proprio Sebaieie, eppure sì, la gente sbaglia e non riesce a capire l'esatta pronuncia del Sebaieie,
1: perché ha la E come Elena. Ah, okay. Sebaieie.
0: Sempre a proposito di multe, altra sì, interessante novità proposta per il nuovo codice della strada è il principio delle sanzioni su misura.
1: Dove? Che non è sbagliato.
0: Difatti, l'importo base potrebbe aumentare fino al 100% in più, oppure diminuire fino al 50% in meno, tenendo in considerazione
1: Cosa.
0: Tipo di veicolo, condotta, situazione del conducente e mobilità e la modalità dell'infrazione. Allora, esempio, il massimo della sanzione, cioè la sanzione massima più il 100%, il raddoppio.
1: Il massimo è 100, ne paghi 200. Perché?
0: Allora, infrazione e circolazione a velocità elevata. Vabbè, ecco. Tipo di veicolo, un mezzo pesante, un auto articolato, quindi c'è l'aggravante. Situazione del conducente, il guidatore è un professionista e quindi dovrebbe essere ancora più responsabile, va bene? Modalità dell'infrazione. L'infrazione è avvenuta vicino a un cantiere di lavoratori presenti sulla carreggiata. Poi, risultato, se la sanzione base sarebbe 200 euro, sarebbe giusto multarlo per 400 euro, va bene?
1: Che non è male.
0: Esempio invece contrario, la riduzione. L'infrazione, per esempio, un piccolo sfioramento del limite di velocità, anziché di andare a 50 all'ora vai a 53. E il tipo di veicolo, una piccola utilitaria elettrica, e ci può stare quindi in dimensioni ridotte, non pericolosa. Il conducente è un guidatore storico senza aver mai perso punti dalla patente.
1: Anche quello conta.
0: Modalità dell'infrazione, una svista minima in condizioni di strada deserta, quindi nessun pericolo per i pedoni. Infatti. Risultato, la sanzione in base a questo, a tutte queste cose, potrebbe dimezzarsi del 50%.
1: Cioè, tipo, hai sbagliato, ma non così tanto.
0: Secondo me ci sta.
1: Sì, è come dare la stessa multa, andiamo a 100 all'ora, io e te non possiamo prendere la stessa multa. No. Io magari sono in montagna, in una strada larga. Tu sei in un centro abitato con le scuole, andiamo tutte e due a 100.
0: Ci non sta. È...

0: Come si titola sta canzone?
1: Selfish, io non me lo ricordo. Selfish,
0: Justin Timberlake. One Selfish Man. Oh, tanto salutiamo Andrea che dice: ragazzi, ho sentito prima la diminuzione del 7%, è vera? Della multa.
1: Tiene
0: sì.
1: Multe.
0: Detto, però ricordiamo anche che 3 mesi fa le hanno aumentate del 30% e c'è il 23 a favore, dai. Il cetriolo è sempre nostro. Intento. È ovvio.
2: Amigos, salutiamo Sirama con Carana.
0: Hola.

0: vedi la differenza, tu Cavani, io Capanna.
1: Quanto
0: che è successo?
1: No, niente, no.
0: Ti rimpiace secondo nome?
1: Ogni volta che sento Cavani viene una cosa, una malinconia.
0: Ma non ti preoccupare, lo sentirai spesso quest'anno, ma meno male che arriva l'History Kiss
2: dedicato a Edward Kennedy Arlington, alias Duke Ellington.
0: Hola. Ma c'è citazione anche per Glenn Miller, Louis Armstrong e Ella Fitzgerald all'interno della canzone.
1: Certo che sì.
0: È un omaggio ai grandi. Chi l'ha fatta?
2: Stevie Wonder.
0: Hola. E il titolo qual è?
1: Non te lo dico.
0: No, te lo dico io. Sir Duke.

0: lo dice, eh? Oh, anima. Stevie Wonder, mamma mia. Ah, mamma mia. Orgogliosi della musica più bella, Max e Max, Good Morning Kiss Kiss, fino alle 12 ancora,
1: esatto,
0: con noi,
1: esatto.
0: Anche sul canale TV 158 Kiss Kiss TV.
1: Tra poco altre notizie che riguardano la mobilità, sì. Perché c'era una cosa, noi siamo ritornati tutti al lavoro, ormai siamo all'8 settembre,
0: infatti.
1: Quindi, però io, anche io, sentivo qualcosa che mancava, non riuscivo a capire che cos'era.
0: È arrivato.
1: Poi l'abbiamo scoperto, sì. Perché
0: lo diciamo,
1: tutti l'abbiamo scoperta, lo diciamo dopo.
0: Ah. E allora possiamo dire un'altra cosa, auguri a tutte le Maria. Radio Kiss.

0: ecco, siamo ieri. Allora diciamo questa cosa perché abbiamo mancato di dirla, che sì, oggi è l'8 settembre e si celebra la Natività della Beata Vergine Maria, la festa liturgica che ricorda la nascita della Madre di Gesù. E l'Immacolata Concezione, lo ribadiamo, non è di Maria che ha concepito Gesù rimanendo immacolata.
1: Erroneamente io fino a poco tempo fa e non mi tornavano i conti. È riferita a lei
0: poi
1: stessa.
0: Poi te l'ho detto.
1: Certo, perché è riferita a lei stessa.
0: È riferita ad Anna che ha concepito Maria rimanendo immacolata. E questa è una cosa da tenere presente.
1: E non lo sapevo, vedi?
0: Detto
1: bravo,
0: questo,
1: grazie.
0: Comunque,
1: auguri a Maria, Marianna, Mario, Franco, perché poverino, perché non fai gli auguri anche a Franco.
0: E a proposito di mobilità,
1: sì,
0: abbiamo scoperto che finalmente qualcuno se ne è reso conto che era cominciata da una settimana
1: la vita normale,
0: il ritorno al lavoro, e non c'era ancora uno sciopero.
1: Orca
0: finalmente
1: miseria.
0: Qualcuno ci ha pensato e ha detto sciopero da ieri alle 21.30 a stasera alle 21.30.
1: Quindi lunedì e martedì, fra l'altro.
0: Consomma, gioia di tutti i pendolari, ecco i primi scioperi. Tutte le categorie, gran parte delle categorie del trasporto ferroviario, sarebbe il primo sciopero di questa nuova stagione lavorativa. Sì.
1: Ti tengo a dire, posso Max? Una è che se continuano a protestare e fanno i scioperi, noi ci scherziamo, facciamo ovviamente le solite battutine, ma se protestano da una vita ci sarà un problema da risolvere a questi
0: quindi
1: operai,
0: massimo rispetto per coloro che scioperano.
1: L'altra cosa è, abituati al venerdì, è un caso che sia stato lunedì e martedì, o vi siete fatti il weekend lungo? Perché magari eravamo in ferie venerdì, facciamo sciopero lunedì e martedì.
0: È chiaro che se non lo fai il venerdì e il sabato, lo fai lunedì e martedì.
1: C'è bisogno.

0: Carlo, la mano stiamo viaggiando per il mondo.
1: Non mi illudere, magari butta la paresi, che è successo?
0: Viajando. Oh, là, c'è qualcuno che ci sta dicendo: ma perché invece di parlare di nuovo codice della strada, non parlate della benzina che è arrivata ai prezzi?
1: Salutiamo il nostro amico Nicola,
0: ma non c'è
1: che lavora,
0: Nicola, poi anche tutti gli altri.
1: Perché prima faremo una puntata a tema e poi.
0: Ma poi che ne parliamo a fare?
1: Scusa, lo possiamo dire? Non è più un problema la benzina e il gasolio. Lo devo ripetere. A Milano lo buttiamo nel naviglio a gasolio, ecco. Figurati, no, non è più un problema.
0: Mamma mia.
1: Ne parleremo sperando che arrivino belle notizie.
0: Prima parlavamo dello sciopero, sì. Dello sciopero, abbiamo salutato tutti i pendolari. A questo punto, a proposito di pendolari che utilizzano le macchine con il gasolio alle stelle, con la benzina alle stelle, c'è una storia che arriva da Zurigo.
1: Senti qua.
0: Dove questa... c'è un pendolare che va al lavoro addirittura a nuoto. Ha risolto il problema alla radice.
1: Fermi a Zurigo. No, ma non è che dici che lavoro fa. Impiegato?
0: Si chiama Misha Gurov, è un informatico. Quando va al lavoro gli ultimi 2 chilometri di tragitto verso l'ufficio, lui si leva tutta la roba, la mette dentro un sacchetto impermeabile.
1: Ovviamente, sì.
0: E si tuffa nello Schangergraben. Schangergraben è uno dei canali di
1: Zurigo. Non mi fa paura.
0: Gli ultimi 2 chilometri se li fa a nuoto, così risparmiato del parcheggio.
1: Fisicamente si tiene in forma, ma poi la cosa bella è che raccoglie l'immondizia. Sta facendo, sì, raccoglie bottiglie di plastica e filtri.
0: Perché anche a Zurigo c'è l'immondizia nei fiumi balneabili.
1: Zitti, che poi dicono che sono
0: questi
1: italiani.
0: Questi zurichesi.
1: No, sono italiani che vanno a Zurigo apposta.
0: Sono italiani. Buttano l'immondizia, buttano le cicche dei fiumi.
1: Però questo qua si tuffa lo Schanzengraben. Vieni a tuffarti nel Sarno, nell'Olona a Milano. Vedi se vai al lavoro dopo.
0: Vediamo quanto risparmi dopo.
2: Ti ho sentita comunque tremare. E provavi a non farlo vedere. E di colpo.

0: Ligabue, a proposito di Miscia che va a nuoto in questo fiume balneabile.
1: Facesse come intendi sull'Olona, o che ne so, arriva sul posto di lavoro che gli chiedono la carta d'identità.
2: Tu, Fenellolona, vieni a braccio, vieni.

0: On. Chi sa te che parli con uno sconosciuto in ascensore
1: e ti sembra di conoscerlo da sempre, da sempre, da sempre.
0: Chissà te, che dopo un intenso allenamento in cui pensavi di non farcela, ti godi il momento dello stretching. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss è con te. Kiss a tutti.
2: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
3: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
4: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
5: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento, ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
6: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 3 al 13 settembre fai il piano di convenienza con i prezzi bassi e bloccati Todis. Speck stagionato Casa Bonelli, vaschetta da 100 grammi a 1,69 euro.
5: Todis. Buongiorno convenienza.
0: Kiss.
7: Ah, che male c'è, già la vita è complicata, ci mancavi solo te.
0: La musica più bella suona solo...

0: Allora, sta storia di Misha Gurov, sì, questo pendolare svizzero che abita a Zurigo, sì, che si spoglia, mette tutti i panni dentro questa busta e certo, poi si butta nello Schanzengraben, okay, che è il fiume di uno dei tanti canali.
1: No, questo no, questo è un canale, fra l'altro è un fossato del castello che dice ci sarà acquaccia.
0: Si fa due chilometri a nuoto e va a lavorare.
1: E
0: però,
1: pulisce.
0: Però ecco, questa è la vera notizia. Non è il fatto che uno si possa buttare in acqua, si fa la nuotata e va al lavoro. È che sulle rive di questo ci sono degli stabilimenti balneari e la gente ci va a fare il bagno. Vedi? Perché è possibile, si può fare il bagno in Svizzera.
1: Vedi, incredibile, in città, nel fossato.
0: E lui, facendo questo tragitto, ha raccolto più di 1000 mozziconi di sigaretta, perché questi zozzoni degli svizzeri buttano i mozziconi.
1: E sono svizzeri, non venite a darci la colpa a noi, cari svizzeri.
0: Che non si dica che gli svizzeri non buttano i mozziconi di sigaretta in terra o sulle rive di un fiume, perché
1: basta scherzare.
0: Misha, proprio per protesta, il 18 settembre percorrerà a nuoto l'intero canale indossando un casco decorato con 1000 mozziconi raccolti e una campanella svizzera per suonare l'allarme contro l'inquinamento delle acque. Giannini, perché ci ha trovato 1000 mozziconi nell'acqua, porca miseria.
1: Bravo Misha, bravo di tutti, ma adesso basta scherzare, che è un attimo che gli svizzeri, sai come sono, fanno il DNA, viene fuori che sono veramente tutti italiani quei mozziconi.
0: Quindi, cari svizzeri, inquinate anche voi, mica come mica.
1: Come dicono i francesi, a chi tocca non si ingrugna.
0: A chi tocca non si ingrugna.
1: No, ma anche gli svizzeri hanno i loro difetti. Dai,
0: arriva
1: su
0: questa canzone, più che una canzone, un augurio. Shimbalaye, Maria Gadou.

0: Is Chris the Serenade? Questa è Radio Kiss Kiss con Max e Max. Appena abbiamo dato la notizia dei mozziconi che sono sulla riva dei fiumi, dei canali lì a Zurigo.
1: Sì, ci hanno fatto la battuta, ovviamente. Ah, saranno sicuramente gli italiani perché c'è
0: Qualcuno l'ha pensato.
1: Però noi abbiamo un inviato sul posto.
0: Qualcuno ci ha fatto la battuta.
1: Ma la realtà qual è?
0: È arrivato questo messaggio. Sentiamo. Attenzione.
2: Allora, Max e Max, scusate se mi intrometto, ma dico la mia. Probabilmente sono italiani che vivono in Svizzera, perché buttano i mozziconi in giro. Che io ho la fortuna di lavorare di qua e non inquino nel mio paese, che è l'Italia, né la Svizzera. Un saluto dalla Svizzera, Mickey Buzz di Varese.
0: Quindi è un po' una conferma.
1: Un frontaliere lui, che va avanti e indietro, vede, sì. Ce l'abbiamo un po' il divetto, non entra... di lanciare la sigaretta.
0: Vogliamo salutare tutti coloro che fanno parte di associazioni di ecologisti.
1: E infatti, per il mare, i laghi, passano la domenica mentre noi ci divertiamo a raccogliere la nostra immondizia.
0: Esatto.
1: Mozziconi
0: esatto.
1: E quant'altro.
0: La nostra, no, perché io l'immondizia, io quando vado al mare porto via sempre qualche cosa per favore della taiga.
1: La devi smettere di rubare le cose al mare tu.
0: No, questo è il messaggio serio. Allora, tutte le persone che tengono alla natura, quando andate al mare trovate qualche cosa, anche nel vostro piccolo tirate via qualche cosa, anche se
1: la bustina,
0: se vi fa schifo
1: non lasciate ricordi, che vi costa, portiamoceli via, li butti dopo a casa,
0: esatto.
1: Tanto,
0: ma fatelo anche se l'ha lasciato qualcun altro, fatelo, sarete ricompensati dalla natura.
3: Chiudi la porta quando esci, qua dentro c'è troppo di te.

0: Tiziano Ferro, il mestiere della vita. Quanto è difficile, quanto è difficile. Allora, Miley Cyrus ha appena deciso che si farà chiamare solo Miley.
1: Sì?
0: Sì, ha detto basta Cyrus. Non lo so, vai a spiegare.
1: Ha litigato di nuovo col papà?
0: Non lo so.
1: Billy Ray? Intanto lei è Miley Cyrus e il titolo è Bass, che lo dico, ma Persuades, è giusto?
0: Persuades.
1: Mo. Let's go.

0: Pet Sweets, Miley Cyrus, anzi solo Miley, perché adesso ha detto chiamatemi Miley,
1: ma è ufficiale, ha detto, ma è ufficiale o l'ha detto come sì.
0: Poi ha detto se volete darmi un cognome chiamatemi Gaga.
1: Sì, beh, sì, beh, un pochettino, beh, dico la categoria lei,
0: Miley,
1: no?
0: Gaga.
1: Miley Gaga, anche a noi nessuno ci gaga, però andiamo avanti così.
0: Oh, prima parlavamo di imprese fatte a nuoto, parlavamo di questa nuotata di 2 chilometri che si fa questo pendolare in Svizzera, però c'è un'altra impresa davvero incredibile. In queste ore c'è l'immagine del greco Spiros, anzi Spiros, sì, perché
1: è open nomen, c'è uno che fa questa cosa, Spiros era brutta.
0: Spiros Chrysicopoulos. Mm. Che praticamente esce dall'acqua tutto sfiancato, cammina un po' così, perché? Perché
1: è ubriaco, no? Che ha fatto?
0: 43 anni, è diventata la prima persona ad attraversare a nuoto un tratto di mare che separa l'Italia dalla Grecia.
1: Ragazzi, quante isolette c'ha sta cazzo di Grecia?
0: 32 ore di bracciate ininterrotte per compiere 91 chilometri a nuoto.
1: Solo che l'hai detto mi è venuto il fiatone, ma solo leggerlo, sono già stanco.
0: È entrato nel Guinness dei primati, complimenti, sì, complimenti, sì, complimenti.
1: Ragazzi, è partito dalla Grecia, è arrivato al canale d'O, 31 ore e 50, tanta roba.
0: Tanta bravo.
2: Se sei made of Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social, Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.
3: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
5: Kiss Kiss. Un nuovo regno ti aspetta. Un regno dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai. Un regno dove sarai libero di cantare ad alta voce. D'ora in poi lascerò. Un regno dove lo spirito del Natale prende vita e dove i festeggiamenti saranno così magici da scaldare ogni cuore.
6: Vieni a festeggiare il Natale con Elsa e Anna a World of Frozen. Prenota ora il tuo soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima del tuo arrivo.
5: Kiss, kiss.
7: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
8: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
2: Kiss Kiss. Oh my soul. I'ma love you. Più bella. Suona solo su Radio

0: Oh my soul, Bruno Mars, questa è Radio Kiss Kiss.
1: Bruno Michael.
0: Questa bravo, Bruno Michael ci sta tutta dentro.
1: Ragazzi.
0: Allora, questa storia del greco Spiros Chrysikopoulos, che ha fatto 92 chilometri a nuoto in 32 ore, quindi anche la notte.
1: Certo, una cosa bella, ci aveva già provato, però purtroppo per le condizioni del mare ha dovuto rinunciare, soprattutto per l'invasione di meduse. Bravo. E ti gira le balle. Hai fatto un culo così, arriva, c'ho le meduse e t'annullano il record.
0: Allora, io leggendo questa notizia mi è venuto in mente, quando avevo 20 anni, facevo animazione in un villaggio, cadde il pallone di una bambina, di una splendida signora che ricordo ancora, si chiamava Liliana, e dissi coraggiosamente: non ti preoccupare, Liliana.
1: Tira più un, com'era il problema? Non mi viene. Tira
0: vado
1: più
0: io
1: un pallone
0: di per
1: più.
0: Uno strano gioco di correnti. Il pallone si allontanava sempre e io dietro il pallone. A un certo punto vidi il bagnino che aveva capito col pedalò che mi venne a recuperare.
1: Ora tu mi perdete. Ma cosa sei venuto a fare? Se l'ho fatto per perdere tempo.
0: Però,
1: ma alla fine di questo.
0: No, alla fine di questo io mi ricordo il nome di Liliana, ma non mi ricordo il nome del bagnino che mi ha salvato la vita.
1: Lì. Ma noi vogliamo sapere, alla fine hai risolto il.
0: Sì, sì, il pallone glielo ripreso.
1: Ma chi se ne frega del pallone alla fine? La mamma che ti ha detto.
0: Grazie.
1: Perché quella era la mission. Tu hai prima guardato, hai guardato il pallone. Perché si faceva così al villaggio? Guardare il pallone, guardare il bambino e guardare la mamma. Ne vale la pena?
0: La testa gira, la testa gira.
1: Che bestie che siamo.

0: Siamo in chiusura.
1: Oh, mamma.
0: C'è Kiss Kiss Trend Zone che incalza. Però sono proprio lì dietro, stanno incominciando a scalciare come fanno i tori.
2: Non dire così che viene fuori la Carolina. Domani torni, Carolina.
0: Chiudiamo con una canzone del 1996, Scancanensi con Hedorism, Just Because You Feel Good, una delle mie preferite, onestamente.
2: Tanta roba. Noi ringraziamo Roberta per la pazienza, la nostra badante camuffata da tecnico. La control room, la nostra Lucilla. E appuntamento domani a ore 9 da Max e Max. E

0: wonder what you're doing now. I hope you're feeling happy now.
1: Allora, c'è chi se l'è cantata tutta e chi mente. Era il nostro History Kiss dal 1996, Skank and Nancy.
2: Adesso però la linea va alla redazione, per voi c'è Cristina Manco.
3: Un saluto e bentrovati. La guerra in Ucraina, secondo il ministro degli esteri russo Lavrov, gli inviati americani Witkoff e Kushner hanno ribadito a Mosca la posizione del presidente statunitense Trump, che esclude un ingresso di Kiev nella NATO e riconosce la realtà sul terreno, e ciò, aggiunge Lavrov, suscita una nostra risposta positiva per proseguire nel dialogo. Il presidente ucraino Zelensky nel frattempo ha dichiarato di voler incontrare il capo della Casa Bianca dopo il 20 settembre per discutere della difesa antimissile dell'Ucraina. Medio Oriente, l'Arabia Saudita ha confermato gli attacchi dei ribelli yemeniti Houthi sulle strutture energetiche, hanno causato incendi e la temporanea sospensione di alcune attività, necessario porre immediatamente fine a tutte le forme di escalation praticate da questa milizia e alle sue persistenti minacce alla navigazione marittima. Adotteremo, assicurano, ogni misura per difenderci. Dopo il voto in Sassonia, dove ha vinto l'estrema destra di AfD, il cancelliere tedesco Merz si è detto sconvolto. Questo risultato spiega, scuote il nostro partito nelle fondamenta, ma anche assicurato che arrendersi non è un'opzione. Intanto il vincitore Sigmund, il più giovane politico di sempre a conquistare la vetta politica pure a livello regionale dal dopoguerra in Germania, ha avviato il dialogo con partiti per tentare di formare il governo regionale. Veniamo in Italia. Il ricovero di Emma Bonino ieri sera all'ospedale romano Santo Spirito è stato deciso a scopo precauzionale, lo hanno riferito i medici della struttura, aggiungendo che le condizioni della leader radicale sono stazionarie per quanto delicate. La paziente è cosciente, ha parametri cardiocircolatori e scambi respiratori accettabili. Attualmente alla guida di Più Europa, Emma Bonino ha 78 anni ed ha sofferto di un tumore al polmone sinistro. La Guardia di Finanza di Latina ha sequestrato ad un imprenditore di Aprilia e ha ritenuto socialmente pericoloso beni e disponibilità finanziarie per un valore complessivo di circa 53 milioni. Secondo gli investigatori, l'uomo sarebbe stato dedito ad attività riconducibili a reati fiscali, previdenziali e somministrazione illecita di manodopera. Avrebbe poi usato ingenti crediti per un valore di 10 milioni ottenuti con investimenti e lavori mai eseguiti. Fino alle 21 lo sciopero nazionale di 24 ore del trasporto ferroviario è proclamato da alcune sigle sindacali autonome del personale del gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia Tiper e Trenord, garantiti servizi essenziali nella fascia dalle 18 alle 21. La mobilitazione non interessa il trasporto pubblico locale. Lo sport, tennis, US Open senza più italiani nei tabelloni singolari, eliminato anche Luciano Darda, ribattuto agli ottavi dal tedesco Zverev, restano in corsa Borelli e Vavassori nel doppio, torneranno in campo stanotte. Calcio, chiusa la terza giornata di Serie A, stasera torna la Champions League, tra le sei partite di oggi spicca Real Madrid e Inter, calcio d'inizio alle 21. Con questo abbiamo concluso, vi lascio con Paolo e Lucilla da Cristina Manco. Kiss kiss a tutti.

0: Paolo e Lucilla, noi in un'unica persona.
1: No, io sono Paolo, tu sei Lucilla, esatto. Diciamolo, specifichiamo, poi magari qualcuno che ci vede sul canale 158 non distingue, io sono quello con la maglia bianca oggi.
0: Perfetto, io sono quella bionda, un grande buongiorno anche a Giovanni Imperatore in regia, ciao Max e Max, anche che ci hanno lasciato la
1: certo,
0: palla.
1: Assolutamente.
0: Salutiamo anche la regia TV.
1: Ma assolutamente, io da qua vedo Fischetti, vedo Arduino, solo loro due sono perfetto per inquadrarci nel nostro migliore modo.
0: Posso dire una cosa? Quando salutano da su, sembrano un po' tipo i reali inglesi che
1: perché,
0: sventolano la mano
1: perché,
0: dalla regia TV.
1: Per chi non lo sapesse, noi li vediamo come se fossero all'interno di un acquario. Sono Nemo praticamente loro,
0: esatto,
1: no?
0: Vai con la musica più bella.

0: di droga per iniziare questa nuova puntata di Kiss Kiss Trend Zone. Paolo e Lucilla, giusto per fare un recap, visto che siamo comunque ancora abbastanza novizi di questa fascia oraria, ricordiamo sì. Trend, perché andiamo a parlare di tutto ciò che sono le tendenze principali che si trovano sui motori di ricerca, sui social, praticamente la tendenza che facciamo noi e voi.
1: Eh sì, tutti insieme, quindi le notizie più chiacchierate, più discusse, più cercate in Italia quest'oggi, per non restare mai sprovvisti di argomentazioni. Detto questo, arriva il momento del nostro sommario. Come sapete, ogni giorno a quest'ora, ormai è consuetudine, vi elenchiamo un po' gli argomenti che tratteremo
0: oggi. Oggi mi rifiuto però di fare la sigla, non faccio più la
1: dai,
0: sigla.
1: Dai, no, la devi fare, porta male, dai, vai con la sigla del sommario.
0: Il sommario!
1: È cambiata?
0: Sì, oggi è cambiata, cioè la bellezza che la posso cambiare tutti i giorni.
1: Bella, io chiedo ufficialmente a qualcuno per piacere di fare una sigla adeguata.
0: Anche perché abbiamo un sommario che veramente è incredibile, già ve lo devo dire che tutte le sere prima di dormire ci mandiamo un ultimo messaggio di Lucilla, giusto per riuscire a capire quali argomenti del giorno dopo, sì. Ma c'è anche il buongiornissimo con sì. Notizie.
1: Con notizie, io direi che in una
0: siamo
1: scala
0: siamo due
1: che
0: vecchi da bar.
1: Bravo, in una scala che va da Stephen Hawking a Fabrizio Corona, noi tocchiamo tutti i generi dell'umanità, tipo parliamo di tutti.
0: È colpa delle tendenze, non c'entriamo niente, tant'è che il sommario di oggi inizia ad elencarlo.
1: Esatto, molto trasversale. Dunque, Germania, poi scopriremo perché, Monti, Vannacci.
0: Oh la mamma mia!
1: Donald Trump
0: sì.
1: E Temptation Island.
0: Mamma mia,
1: poteva
0: ma
1: mancare.
0: Ma che figata incredibile è questa cosa. Si va sì. A parlare di tutto, dai temi più scottanti a quelli un pochino più...
1: Eh sì, perché la trend zone è come un'onda, va e viene verso la riva, capito? Sale e scende.
0: Siamo come su uno skateboard, perché proprio sta arrivando Avril Lavigne, che io la collego sempre agli skateboard, è per sì. Questo.

0: Beta, baby don't hurt me, non farmi troppo del male, forse è la richiesta che tante persone vorrebbero fare a tutti i nostri politici. Non fateci del male, fate semplicemente il vostro lavoro fatto bene, perché apriamo così la Kiss Kiss Trend Zone. Abbiamo detto prima nel sommario che avremmo cominciato con la Germania, che è un paese che spicca nei trend quest'oggi.
1: Beh, certo, è nei trend assoluti da partire da domenica, perché come avrete sentito in qualsiasi salsa e qualsiasi notiziario e anche semplicemente scrollando il web in una maniera molto semplice, quando non è fatto di algoritmi, proprio perché è una notizia che fa molto tendenza in questi giorni, la vittoria schiacciante nella Sassonia-Anhalt. Ricordiamo anche che la Germania è uno stato federale, quindi se in Italia ci sono le regioni, lì sono dei piccoli stati, quindi hanno un'autonomia un po' differente. Sassonia-Anhalt fa parte della ex Germania Est, parliamo di un all'incirca, per dare un'idea delle proporzioni, il 2,5% della popolazione tedesca, dove il partito della AfD, Alternative for Deutschland, ovvero, ha ottenuto una vittoria schiacciante, cioè proprio percentuali assolute, ma soprattutto anche con un'adesione da parte dei votanti altissima, perché si sono presentati alle urne quasi il 78% degli aventi diritto, che non si vede da tempo.
0: E infatti quindi non si può dire che era qualcuno arrabbiato che è andato a votare, ma ci sono tante persone che sono andate a votare, e questo è un primo fatto. Questo partito ha raddoppiato i consensi nel corso del tempo negli ultimi 5 anni, quindi è molto importante, perché vuol dire che c'è un vento di destra molto forte che soffia in Germania ma anche in tutta Europa. Per darvi un'idea, qualche coordinata dei principali punti di questo partito, abbiamo delle posizioni che sono di destra molto forte,
1: estrema.
0: Anti-immigrazione, sovranista, critica nei confronti dell'Unione Europea, delle posizioni contro la Russia, cose che forse abbiamo sentito anche
1: cose in salsa locale, ovviamente, certo.
0: Sì, e il punto è proprio questo, che queste posizioni molto radicali fino a poco tempo fa erano considerate quasi inaccettabili per la maggior parte dei cittadini della Germania. Adesso invece conquistano il favore dei votanti.
1: Ecco, allora questo era il quadro generale dal quale adesso arriveremo un po' a dipanare il discorso di questa.
0: Ci immergiamo?
1: Immergiamoci.

0: nostra Radio Kiss Kiss, noi siamo sempre Paolo Lucilla, Trend Zone. Abbiamo iniziato questo discorso legato a ciò che sta succedendo in Germania. È già arrivato un primo messaggio senza ancora che dicessimo niente. Il messaggio è questo.
1: Bene, allora siamo messi molto male.
2: Bene, ok, questa è un'analisi allora, tecnica, politica, molto approfondita. No,
0: mi fa ridere perché effettivamente è difficile effettivamente non trovare una posizione riguardo ad argomenti di questo tipo, però trovo anche che sia molto necessario riuscire ad avere un quadro intanto oggettivo e generico di quello che succede e cercare di capire perché soprattutto sta succedendo.
2: Eh sì, noi vi abbiamo raccontato quello che è successo in Germania, vi abbiamo raccontato perché è considerato un piccolo terremoto questa vittoria del partito AfD, credo che si pronunci in tedesco, non lo so, va bene, comunque AfD, perché è un piccolo terremoto? Perché ci sono delle posizioni che fino a poco tempo fa, come dicevamo, erano considerate lontanissime dalla democrazia che la Germania era riuscita a conquistare nel
0: penso
2: corso
0: che,
2: del tempo.
0: Guarda, penso di non scontentare nessuno a dire che sono posizioni molto estreme. Estreme comunque.
2: Molto estreme, però ti faccio una domanda, la giro anche ai nostri ascoltatori così vedi.
0: Tentare nessuno a dire che sono posizioni molto estreme comunque.
2: Molto estreme, però ti faccio una domanda, la giro anche ai nostri ascoltatori così vediamo cosa ne pensano. Secondo te è un

0: dato che ho iniziato a seguire un po' la politica, comunque lo vedi che ogni tanto salta fuori il partito che vuole ribaltare tutto, ha una mega adesione e poi dopo un po' si sgonfia, no?
1: Infatti, ma in poi non caso, si porta a termine quello che è stato promesso.
0: In questo momento sembra che invece questa mongolfiera resti gonfia, sembra.
1: Ebbene, tra poco parleremo anche della situazione in Italia, perché c'è stato uno scontro, ma mettiamolo tra virgolette perché è stata più una discussione, ecco, tra Monti e Vannacci. Ne parliamo tra poco?
0: Ne parliamo tra poco.
2: Quello che conta, quello che si condivide, quello che si commenta. Kiss Kiss Transzona.

0: sotto la doccia, in ufficio o mentre prepari la cena, chiedi al tuo smart speaker di far partire Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss. E tutta l'energia della musica più bella.
1: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 4 ottobre hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.

0: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken Frontemare, una Fiat 500, gli amici.
2: Una Fiat 500?
1: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.

0: Trend Zone, Kiss Kiss con Paola e Lucilla. L'ho detto al contrario, era Kiss Kiss Trend Zone, ma è uguale, c'eravamo capiti,
1: ma sì,
0: ugualmente,
1: ma
0: no?
1: Sì,
0: ovviamente. La cosa che ci sta molto piacendo è questo modo di interagire anche con tutti voi ascoltatori appena lanciamo un argomento, tant'è che partiamo direttamente da questo messaggio che ci è arrivato.
2: Sì. Secondo me tutto questo deriva dal fatto che ormai nelle città c'è un'insicurezza allucinante. Politiche vecchie, contrasto specialmente alla immigrazione clandestina sta provocando tutto questo. Allora, gli estremismi non vanno mai bene, però vuol dire che c'è bisogno di più sicurezza.
1: Ecco, il tema della sicurezza, volevi leggere un altro messaggio?
0: Allaccio anche al messaggio che è arrivato, è la reazione di bravi cittadini che pagano da anni tasse facendo enormi sacrifici, che vedono governi che sperperano a favore di una parte di immigrati che non aiuta il paese.
1: Ecco, questa questione immigrati e poi anche quella della sicurezza sono due questioni che sono nel programma di Vannacci che abbiamo citato prima, però io adesso mi fermerei un attimo su un'altra diatriba che va avanti da tantissimi anni, quindi Europa sì, Europa no, vogliamo stare in Europa o vogliamo...
0: Siamo passati da Elio, Italia sì, Italia no, a Europa sì, Europa no, chi la canta questa?
1: Esatto, Vannacci probabilmente potrebbe farne un inno, perché no? Dunque, mi piace molto la discussione che si è aperta durante il forum di Cernobbio, a tal proposito qualche giorno fa, sempre sul lago di Como c'è questo incontro tra imprenditori, politici, eccetera, e lì si è aperta una discussione, perché Vannacci ha presentato alcune sue linee politiche, tra cui appunto quella della questione europea, perché lui in Europa proprio non ci vuole stare con l'Italia, e Monti gli ha risposto, gli ha detto che spesso e volentieri, citando altri famosi discorsi, il patriottismo può pericolosamente diventare nazionalismo. Si sono un po', hanno chiacchierato, tra l'altro so che dopo sono anche andati a cena insieme e hanno chiacchierato.
0: Beh, ma certo,
1: pacificamente.
0: Ma alla fine anche la politica è un pochino un teatrino, no? Per
1: ma infatti
0: certi
1: io
0: aspetti,
1: direi non dobbiamo litigare noi, perché loro poi alla fine, vedi, riescono a chiacchierare pacificamente i politici, facciamo lo stesso anche noi e chiediamo ai nostri ascoltatori, vi sentite più Monti o più Vannacci?
0: Per quello che riguarda ovviamente quello che è stato il contesto della situazione, ovvero la loro discussione riguardo alle due posizioni
1: in Europa,
0: direi diametralmente opposte,
1: cioè uniti in Europa facciamo la forza, oppure se siamo presi singolarmente ci rafforziamo di più e possiamo esprimerci al meglio.
0: 347 490 0042.

0: I pinguini tattici nucleari, sorry, scusa, lo sento, ci ricordano che stiamo ascoltando Radio Kiss Kiss, in particolare la Trend Zone con Paolo e Lucilla e anche con tutti gli ascoltatori che stanno partecipando al dialogo di oggi.
1: La nostra è la trasmissione aperta a tutte le voci.
2: Quelle due persone lì, Monte e Vannacci, sono due attori dello stesso spettacolo, non cambierà mai niente per noi.
0: Tanti disillusi, devo dire, tra i messaggi che ci sono arrivati mi sembra di capire che le persone sono un po' stanche.
3: Anche questo, secondo me, a prescindere da come uno la pensa, un dialogo intelligente fra persone equilibrate dovrebbe includere rispetto e elasticità mentale, per cui non mi sorprendo affatto di sapere che dopo l'incontro Monte e Vannacci siano andati a cena insieme.
0: Sentiamo
4: secondo
0: ancora.
4: Me, la politica è un circo, alla fin dei conti è così. Loro mangiano e bevono alle spese nostre, anche se io vengo dalla Svizzera, però qui non è che è molto meglio. Però loro davanti fanno e dicono, poi litigano, accusano uno, accusano l'altro, però alla fin dei conti loro si mettono d'accordo e alla fin dei conti fanno ciò che desiderano.
0: Beh, torneremo tra poco su questo perché c'è ancora tanto da dire. Monti, Vannacci, inviateci ancora le vostre note audio. Nel frattempo però è il momento del New Kiss.
1: Mamma mia ragazzi, torna la favolosa Olivia Rodrigo col suo ultimo successo, questa è Stupid Song.

0: Era il nostro New Kiss Olivia Rodrigo con Stupid Song.
1: E non c'è niente di stupido, anzi è un argomento serissimo, il meteo, che cosa accadrà nei prossimi giorni, ma soprattutto come ci dobbiamo vestire. Ce lo dicono gli amici del meteo.it, c'è Lorenzo Tedici.
2: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Alta pressione in graduale calo sul nostro paese, tuttavia la giornata resta prevalentemente soleggiata. Nel corso del pomeriggio isolati rovesci potranno interessare principalmente le aree interne e appenniniche centro-meridionali. Acquazzoni anche sull'arco alpino. In serata nella prossima notte peggioramento verso il nord-ovest, buono altrove. Massime comprese tra 28 e 35 al nord, tra 30 e 35 al centro, tra 29 e 34 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Lorenzo Tedici, kiss kiss a tutti!
3: Il mondo corre, noi lo raccontiamo. Kiss kiss, Trend Zone.
4: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
5: Kiss kiss. 99, 99, non è possibile.
6: Tesoro, tutto ok?
5: 99, Puma, microtasso.
6: Calmati, ora chiamo qualcuno.
5: 99, Puma.
6: Pronto? 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
5: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.

0: Questa era Dracula, noi siamo sempre su Radio Kiss Kiss, Paolo e Lucilla nella Trend Zone. Allora Lucilla, facciamo un attimo un recap di quello che stavamo dicendo e di quello col quale stiamo discutendo con i nostri ascoltatori.
1: Sì, da dove siamo partiti? Dal forum di Cernobbio si sono confrontate in quell'occasione il professore Monti e il generale Vannacci, specialmente sul punto Italia in Europa sì o no. Chiaramente Vannacci propende per no, quindi sovranità assoluta all'Italia, mentre invece Monti ricordava le ragioni per cui è sempre stato un grande fautore dell'Italia in Europa e si sono confrontati. Abbiamo chiesto agli ascoltatori: vi sentite più nei panni di Monti o in quelli di Vannacci?
0: Esatto, proprio per quanto riguarda anche il discorso singolo.
2: Niente, una pagliacciata. Ecco. Vannacci e Monti è proprio una pagliacciata. La politica italiana è proprio una pagliacciata. Siamo ridotti ormai a vedere solo degli spettacoli del circo, niente di concreto. I cittadini sono stanchi, noi siamo stanchi, io sono stanco. Non serve più nel vero senso della parola.
1: Bene, ci sembra molto esaustivo,
0: sai,
1: questo messaggio.
0: Molte volte in questi casi che anche a me delle volte viene da dire questa cosa basta, però poi effettivamente poi mi trovo a dire ma aspetta un attimo, ma se ci fossi io adesso in questo momento sono schierato solo con me stesso e il mio cervello, se ci fossi io cosa farei, cosa saprei fare?
1: Sì,
0: è anche questo, no? Cioè un po' il fatto
1: è un bel tema.
3: E 30 anni fa io andavo a Firenze con la mia fidanzata tranquillamente di notte, fino all'una di notte, a guardare le vetrine dei negozi nel centro, cosa che ora non puoi fare. Sfido qualcuno a farlo ora, rischia.
1: Mi sembra che in questo caso l'ascoltatore propenda per le politiche di Vannacci, quindi che sul tema sicurezza e immigrazione.
0: Cosa gli posso dire?
1: Se ci porta una testimonianza.
4: Ma secondo me è normale che due forze politiche opposte dialoghino, perché la politica è fatta così. Nessuno prenderà mai il 50%, o meglio il 40% più uno, per avere la maggioranza assoluta.
1: Però ha sottolineato l'importanza del dialogo, che è una cosa che diciamo sempre anche noi.
0: Facciamo che lanciamo un ma che idea e poi andiamo a fare una chiosa di tutto.
1: Vai.
5: L'ho beccata in discoteca con lo sguardo da serpente. Io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, ma guardato e mi sono scatenato.

0: L'ho lanciata e riafferrata, senza fiato l'ho lasciata, tra le braccia mi è cascata, era cotta e innamorata.
1: Oh yeah, si dice così, no? E poi...

0: I bunker con Pino D'Angiò, ma che idea parlare nella Kiss Kiss Trend Zone, Paolo, di questo confronto a Cernobbio tra Vannacci e Monti.
1: A me piace molto fare questa cosa qua, anche perché mi piace quando se ne può parlare, come per dire, cioè a me piace esprimere la mia opinione, mi piace sentire delle opinioni altrui, mi piace tantissimo confrontarmi con chi la pensa in maniera diametralmente opposta alla mia.
0: Sono d'accordo con te,
1: ecco, io adoro questa cosa, io auspicherei una politica dove tutte le forze convergano per il bene di tutti, perché questo deve fare un politico. Per, a mio avviso, un politico è nel momento in cui io divento, ti faccio l'esempio, sindaco, io sono sindaco 24 ore su 24, 7 giorni su 7 per tutto il periodo del mio mandato, e sono sindaco anche di chi non mi ha votato e chi magari mi dileggia.
0: Certo.
1: Quindi ho fatto l'esempio del sindaco, si dovrebbe andare un po' più in alto.
0: Figurati, sono grandi responsabilità, e quindi, come dice la frase di Spider-Man,
1: da grandi responsabilità derivano grandi,
0: vedi che
1: grandi,
0: vabbè,
1: ragnatele.
0: Comunque la sappia, da grandi poteri derivano, bravo, grandi responsabilità. Grazie Giovanni Imperatore, noi siamo un po' vecchi, però sentiamo.
2: Volevo capire una cosa, ma abbiamo fatto referendum per le cose più stupide di questo mondo, perché non lasciamo decidere, cioè non esce un politico che dice lasciamo decidere al popolo se Europa sì o Europa no?
0: Allora, perché in questo caso ci sarebbe un complesso iter costituzionale per indire un referendum del genere? Ci sono dei precedenti, però l'iter è piuttosto complesso per rispondere all'ascoltatore, però sicuramente una decisione che proviene dal popolo nel mulino che vorrei sarebbe ottimale.
1: Sì, sarebbe ottimale, però ci sarebbe, c'è anche bisogno di avere una base per riuscire poi ad affrontare una cosa di questo tipo. Ci sono esempi anche nella nostra Europa riguardo a tutto ciò.
0: E con questa chiosa arriviamo anche alla fine della prima ora insieme della Kiss Kiss Trend Zone. 1972, facciamo un salto indietro nel passato.
1: Sì, nello stesso anno, nel 72.
0: Stai riflettendo troppo, stai rimuginando.
1: Perché alle Olimpiadi di Monaco ci fu il primo esperimento di trasmissione in diretta a colori della Rai. Pensa un po', nel 72.
0: Magari passava anche il video di questa canzone di Carly Simon, You're So Vain.
1: Ma questa qua, questa canzone, tra l'altro, è colonna sonora di un film che adesso andrò a cercare, non mi ricordo quale.
0: Andiamo a googlare.

0: Ci sono dei pezzi davvero immortali come questo del 1972, Carly Simon con You're So Vain, il nostro History Kiss.
1: Tra l'altro anche grazie ad una nostra ascoltatrice ci ha ricordato che, quando ho detto prima, ma di che cos'era la colonna sonora del film Come farsi lasciare in 10 giorni?
0: Ah, molto carino.
1: Con Kate Hudson e l'altro attore che io non so mai pronunciare.
0: Matthew McConaughey.
1: Come?
0: McConaughey.
1: Mamma mia, io vorrei avere la pronuncia inglese di Lucilla Nele, che è sempre favolosa. Entriamo nella seconda ora di Kiss Kiss Trend Zone con tanti nuovi argomenti anche da affrontare, ma direi che possiamo iniziare anche con la musica più bella di Radio Kiss Kiss.
0: Sì, arriva per voi Noemi. Tu cosa fai questa sera?

0: Sai che cosa faccio questa sera?
1: Cosa?
0: Ti manderò un messaggio ancora, come tutte le sere, dicendoti: hai visto cosa è successo oggi? Oppure, come abbiamo fatto questa mattina, non erano ancora le 8, mando un messaggio a Lucilla. Dico: hai visto Trump?
1: Infatti. Perché Donald Trump, come lo dice, così c'è in America, Trump, sta vivendo una settimana veramente molto pop. Sta succedendo di tutto alla
0: vita.
1: Casa. Una vita, sì. Per restare in tema di politica e di politiche, sì, anche, non lo so, apprezzate, non apprezzate,
0: sì,
1: va bene.
0: Creative, ecco.
1: Allora, molto creative, perché innanzitutto, come sempre, lui poi usa i social in un modo che, boh, così.
0: Beh, se l'ha aperto, ha detto: non mi fate andare sui social, me ne apro uno.
1: Allora, innanzitutto, esatto, su Truth, ha cominciato con: la luna è nostra. Bah, già un'affermazione molto opinabile, perché non credo, okay, che la luna possa essere di qualcuno.
0: Quindi per andare sulla luna adesso c'è da compilare l'esta?
1: Bravo, esatto, okay. Potrebbe essere, cosa che è successa anche con il lago Ontario, che, come sai, lui si è svegliato una mattina, ha deciso che si dovesse chiamare Lago America.
0: Sì, come il Golfo del Messico qualche mese fa.
1: Esatto, lui ha queste intuizioni geniali. E poi ancora ha pubblicato una foto, però fatta con l'intelligenza artificiale, quindi non c'è ancora niente di ufficiale, di quelle che dovrebbero essere le nuove divise della Space Force, perché esiste questa unità che si chiama Space Force, che riguarda appunto la corsa allo spazio dell'America. E non so perché, ma tanti utenti in queste divise ci hanno trovato una reminiscenza di alcune divise militari degli anni 40.
0: Beh,
1: vogliamo,
0: insomma,
1: dir così?
0: Ci assomigliano, diciamolo, oggettivamente ci assomigliano a tutti gli effetti, ma
1: la cosa più divertente è che i suoi detrattori, invece di pensare al fulcro di quello che lui sta facendo, lo accusano di portare i pannoloni.
0: Anche
1: è interessante
0: questa,
1: cioè, questo.
0: Io sai che sono allucinato da come
1: viene.
0: Però c'è una cosa in più riguardo
1: Trump.
0: Ma la diciamo dopo, eh?

0: Warren, Fever Dream su Radio Kiss Kiss. Dunque, stiamo parlando della settimana molto pop di Donald Trump. Si è svegliato una mattina, ha detto che la luna è sua, anzi degli americani. Poi ha fatto delle discutibili divise per le truppe spaziali, come ama chiamarle lui. Viene accusato di portare i pannoloni dai detrattori. Cosa manca? Cos'altro?
1: Che niente, viene fuori che uno dei principali temi di discussione su Trump sia quello che pare il cambio del colore dei suoi capelli. Già questa capigliatura abbastanza particolare. Sai che secondo me questa qua è anche una strategia per farsi riconoscere meglio?
0: Perché?
1: Ma queste sono strategie che utilizzano molti personaggi in vista. Adesso ti faccio un esempio che non so quanto sia calzante. Paolo Migone, il comico storico di Zelig, che tu dirai qual è? Quello con l'occhio nero.
0: Ricordo quello con l'occhio nero.
1: Ecco, il profilo di Trump è riconoscibilissimo.
0: Credo che sia quasi anche sottoposto a marchio registrato, forse, perché lui fa tanto merchandising, figurati.
1: Tra l'altro, insomma, vedi, in mezzo a tutto questo bailamme di cose che succedono, guerre aperte, guerre chiuse, crisi geopolitiche a livello globale, poi dopo ad un certo punto ci si concentra sul colore dei suoi capelli, perché sembra che si sia fatto tipo un castano, no?
0: Sì, ha perso quindi quel biondo oro che andava un po' nell'arancione, che l'ha sempre contraddistinto, e adesso è quasi un castano. Quindi noi questa mattina, quando ci siamo sentiti prima delle 8, Paolo ed io, abbiamo visto Trump nei trend, abbiamo detto: oddio, che sarà successo? Niente, ha cambiato colore di capelli.
1: Ma
0: ora siamo tutti contenti.
1: Ma alla parrucchiera o compra, va tipo al supermercato e si compra le tinte da fare in casa?
0: No, secondo me glieli fa Melania.
1: Dici?
0: Sì, perché lui non si fiderà di nessuno.
1: Ma quindi si mette i pezzi tipo di come si dice, che metti in testa le cose della tinta?
0: I bigodini? Che bella immagine questa di Donald Trump con i bigodini.
1: Sarei curioso di vederlo, adesso chiedo all'intelligenza artificiale.

0: Trend Zone. Stavamo parlando appunto di Trump prima, ma farebbe sicuramente notizia anche, non mi stupirei di leggere una notizia di questo tipo, se venisse fuori domani mattina Trump un grandissimo spettatore di Temptation Island. Just gonna
1: Hey! Paolo, c'è il falò di confronto, vai.
0: Mamma mia.
1: Perché stiamo citando Temptation Island? Come dicevamo, vedi, spesso fanno notizia le cose più semplici. Abbiamo beccato Donald Trump nei trend perché ha cambiato colore di capelli. Allo stesso modo era nei trend anche il programma televisivo Temptation Island.
0: Perché? Perché ieri sera sulle reti Mediaset
1: c'è stato un continuo, vogliamo dire così, un programma, uno spin-off che si chiama Temptation Island e poi, perché quest'estate è andata in onda l'edizione 2026, ma volevamo curiosare nella vita di coloro che hanno partecipato al programma e capire cosa è successo dopo, quindi certo. Successone pazzesco.
0: Guarda, in tutto ciò io resto resto più che altro colpito dai numeri che fa questo programma, che sono incredibili, soprattutto perché va in onda poi d'estate, tra l'altro, no?
1: È vero che magari potrebbe essere un momento più morto per la TV, ma non è così nel caso di Temptation Island.
0: Numeri elevatissimi e ovviamente che cosa fa? Si sfrutta l'onda poi a questo punto, appunto, come dicevi qualche istante fa, dicendo ma facciamo un meglio di evidentemente a vedere i numeri hanno ragione.
1: Ma sì, tra l'altro non so se tu frequenti l'ex Twitter, ovvero X, quando c'è Temptation Island è praticamente colonizzata tutta la parte dei trend di Twitter.
0: Guarda, non voglio fare il radical chic, non ho mai visto neanche un minuto della puntata, ma lo conosco perfettamente solo scrollando i social.
1: Allora, neanche io l'ho mai visto, però devo dire che ho letto una bellissima cosa che ha scritto Aldo Grasso proprio su questo programma, ma te la racconto tra poco.
2: Quello che conta, quello che si condivide, quello che si commenta. Kiss Kiss, Trend Zone.

0: Chi sa te che le tue merende sono sempre divise con il tuo amico a quattro zampe. Chi sa te che in quella cruciale riunione di lavoro per il tuo capo sei stato un aiuto prezioso. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
1: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
2: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio, devi provare, devi fidarti. Perché se non devi, non ci credi.
3: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
4: Kiss Kiss. Goodbye.

0: D'amore. Parlare d'amore è l'ultimo successo di Saif, scritto a quattro mani con Bresh, che considero una delle canzoni recenti che sarebbe perfetta da fare una chitarrata al falò. Perché ho parlato del falò? Perché stavamo parlando di Temptation Island.
1: Esatto,
0: sai che faccio fatica a pronunciarlo?
1: Temptation Island. È perfetta parlare d'amore per quel tipo di programma lì. Noi ci siamo dovuti fare un po' una cultura perché non l'avevamo mai guardato, lo ammettiamo, però non si può negare che sia un fenomeno televisivo perché ci sono davvero tantissimi fan.
0: Diciamo che i numeri parlano anche per noi, no? Per dire, cosa devi dire? Quando c'è una maggioranza così schiacciante, l'unica cosa da dire è così. Tra l'altro sono arrivati anche due messaggi.
1: Sì, sentiamole.
2: No Paolo, casomai Trump può essere il villain del prossimo James Bond, del prossimo Avengers. Quello che era adatto a Temptation Island era Clinton.
1: Chissà come mai. Ce n'è anche un'altra.
3: Ma qui a Foggia, ragazzi, hanno proiettato le puntate di Temptation alla Città del Cinema con un piccolo biglietto d'ingresso e tutti i ragazzi si riunivano là per vederlo tutti insieme. Ne vogliamo parlare?
1: Questo vuol dire che sta avendo tantissimo successo. Come funziona? Vogliamo spiegare un po' il format per coloro che magari non lo guardano, sono a digiuno?
0: Vai, spiegalo.
1: Allora, ci sono fidanzati e fidanzati che sono anche un po' in crisi magari, che vengono portati su un'isola in due villaggi diversi insieme a delle persone single, quindi tentatori e tentatrici. Poi, insomma, condividono del tempo con queste persone single, quello che accade viene, non lo so se è proprio così, quello che accade poi viene mostrato alle rispettive metà durante il famoso falò di confronto. Eccolo che fate. E poi da lì si decide se tornare o meno a casa insieme, quindi se la coppia resiste o scoppia.
0: Scottante questa cosa, eh? Quindi funziona in questa maniera, ma è un format che è internazionale, quindi evidentemente funzionerà.
1: Pensa che c'è addirittura in India.
0: In India.

0: questa canzone forse sarebbe perfetta per Temptation Island. Sienna Spyro, Material Lover su Radio Kiss Kiss nella Trend Zone con Paolo e Lucilla. Oggi stiamo parlando anche di questo show televisivo che ha avuto un successo pazzesco.
1: Certo, adesso al di là del fatto di quello che possa piacere o non piacere, è uscito anche comunque un articolo, diciamo, da parte di una voce autorevole come quella di Aldo Grasso, comunque un critico televisivo riconosciuto, e soprattutto anche non lo trovo mai estremamente fuori luogo per qualsiasi cosa. Lui fa delle analisi.
0: Eh sì, ha fatto un'analisi del programma. Alla classica domanda "ma è tutto scritto?", la sua risposta è molto interessante. Dice: alla fin fine non c'è bisogno di un copione tradizionale, perché la scrittura di questo reality probabilmente inizia dal casting. Se io scelgo determinati profili, forse già so dove andremo a parare. E inoltre, altra cosa molto importante è il montaggio, perché si fa vedere solo ciò che si vuole far vedere, e quindi è anche prevedibile quello che può venire fuori.
1: Tecnica utilizzatissima in tantissimi campi, questa, se va detto. Vedo che tu comunque, secondo me non me l'hai raccontata giusto, tu ti guardi Temptation Island.
0: Ma guarda, allora, io questo snobismo nei confronti dei contenuti non lo voglio più sentire. No, scherzi a parte, guarda, io non guardo Temptation Island, però se vogliamo restare nell'ambito dei guilty pleasure, quelle cose nascoste che tutti noi guardiamo ma non vogliamo dire perché altrimenti sembriamo fuori
1: dalla... radical chic.
0: Esatto, io guardo Bridgerton, per esempio, che è una cosa che tra i puristi delle serie TV fa storcere il naso. Io invece lo guardo, lo aspetto e lo commento anche con mia madre, va bene?
1: Pensa, io non so neanche, non saprei come intervenire, perché non sapevo neanche dell'esistenza di Bridgerton.
0: Sì, è una serie TV con molti inciuci, diciamo. E tu invece che fai tanto il...
1: Allora, al di là delle cose pesanti che mi vado a guardare, tipo io mi guardo sempre Barbero, Massini,
0: tutto così. Vabbè, vedi?
1: Chiedo, vale la dottoressa Chiacciabrufoli?
0: Direi che vale. Allora, questo è il tuo guilty pleasure.
1: Malattie imbarazzanti?
0: Ma cosa ti piace di questa roba qui?
1: Non lo so, sono morboso di fronte a queste cose qua. Quindi questa qua certifica che ho dei problemi?
0: No, che hai anche tu un guilty pleasure. Vogliamo sapere anche quello dei nostri ascoltatori al 347-490-0042.
1: Sì, allora, il vostro guilty pleasure arriverà dopo. Tra l'altro, pensa che anche molte persone nel corso degli anni dileggiavano Gigi D'Alessio, che invece, lo posso dire, è un grandissimo artista.
0: E a me piace tantissimo questa collaborazione con Alfa che troviamo nel New Kiss. Il singolo si chiama Genova e Napoli.

0: arrivata la nuova app ufficiale. Ascolti la diretta, ricevi le notifiche in tempo reale e puoi anche guardarci live con la diretta TV. Ovunque sei. Scaricala e porta Radio Kiss Kiss sempre con te.
1: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
2: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
3: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
4: Kiss, kiss. Dimmi
5: quando. A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Oh. Ancora da 9.950€, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700€, 35 rate da 99€ al mese, rata finale 8.000€, tan fisso 8,99, tag 13,71, salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950€ e con un pieno fai più dei 700 km.

0: You su Radio Kiss Kiss, parlo con te di cose come ad esempio Temptation Island e anche tutti i nostri guilty pleasure.
1: Allora,
0: Paolo,
1: spieghiamolo anche in italiano: guilty pleasure significa quelle cose per le quali, come dire, da un punto di vista ci vergogniamo di dire in pubblico.
0: Sì, letteralmente,
1: che facciamo.
0: Se vogliamo tradurre, è un piacere peccaminoso, quindi quel piacere che ci fa quasi sentire in colpa.
1: Allora, innanzitutto mi fa piacere non essere solo, perché questa ascoltatrice scrive: io e Paolo guardiamo le stesse cose.
0: Ecco, ricordiamolo, Paolo ha ammesso pubblicamente dinanzi a tutti voi di guardare la dottoressa Schiacciabrufoli. E non solo, anche Primo Appuntamento, questo l'hai detto a microfoni spenti.
1: Sì, l'ho detto a microfoni spenti. Primo Appuntamento in realtà è stato uno studio antropologico che ho voluto fare,
0: sì,
1: a tutti gli effetti. Però
0: certo,
1: senti un po' questi messaggi.
2: Ehi ragazzi,
1: ehi,
2: vite al limite.
1: Mamma mia,
2: non lo so come mai, però ogni volta che lo guardi io mi chiedo come si fa ad arrivare a quel punto.
1: Allora,
2: ragazzi, però lo guardo.
1: C'è un mio amico, con un mio amico di Ferrara, le volte che capita a Ferrara che magari ci troviamo a casa sua, cerchiamo anche questo.
0: Ah, andate proprio a cercare le puntate da rivuociare.
1: Mi rendo conto che sono meno chic di quanto pensassi.
0: No, vedi, questo è il bello di potersi aprire nella trenzone. Io voglio leggere anche due messaggi degli ascoltatori. Elisa, che dice: sempre stata una fan di 100 vetrine, devo dire che anch'io, quindi ti appoggio, cara Elisa, siamo un team. Quando ero piccola lo guardavo. Ma mi ha fatto molto ridere Mauro, che dice: se vale anche la musica, io confesso di essere un grande fan di Amedeo Minghi, tra parentesi ho 19 anni. Quindi forse sembra un po' anacronistica come cosa.
1: Senti, però cambiamo argomento.
3: Sì. Ciao, sicuramente mangiare le patatine fritte con sopra la crema al cioccolato.
0: Vabbè, però anche questo è un bel piacere peccaminoso, si può dire, rientra nella fascia.
1: Il mio guilty pleasure è guardare il true crime per capire cosa passa per la mente dei serial killer. Allora, se vale il true crime, qua si apre un altro mio...
0: Facciamo così, prima Tananai, poi apriamo l'altro tuo. Ecco.
4: Kiss Kiss Trend Zone. Tutti ne parlano, tu lo sai già. Non sono amore,

0: tornerò lunedì, ma non è mai lunedì.
1: Non avete idea di cosa è successo nello studio durante Tango di Tananai, ma sembrava di essere al concerto. Tra l'altro Giovanni Imperatore in una performance incredibile da Tananai totale.
2: Piange e ride contemporaneamente.
1: Che cose belle.
2: Ecco Marco, che di Marco e Raff, che ci urla nel microfono. Posso dire? Stiamo parlando di guilty pleasure, quello che non confesseremo mai a nessuno perché un po' ci fa vergognare. Io ascolto Marco e Raff.
1: Ma te lo stavo per dire io!
2: Bene, va bene, anche tu Paolo, quindi
1: sì. Abbiamo confessato. È arrivato un altro messaggio interessante.
3: Ragazzi, a me piace guardare tantissimo Cucine da Incubo.
2: Ah, quello è un bel programma, dai, anche a me piace Cucine da Incubo, è simpatico.
1: Penso
2: no?
1: di averlo visto di sfuggita una volta, ma non mi ha appassionato.
2: Non ti ha appassionato, no? Invece ti appassiona, dicevi prima, sulla scia del messaggio dell'ascoltatrice, il true crime.
1: True crime, credo di avere una malattia, credo che vada messa, devo chiedere all'Organizzazione Mondiale della Sanità di metterlo tra le dipendenze.
2: E non sei solo, perché sappi che un italiano su tre ama tantissimo questo genere e pensa che i podcast di true crime sono i secondi più ascoltati in Italia.
1: Faccio parte sicuramente di questo, perché io il mio dio è Stefano Nazzi.
2: Vedi, però c'è anche un altro dato, che la maggior parte di persone appassionate di true crime sono le giovani donne. Tu sei una giovane donna, Paolo?
1: Non lo sapevo, può anche essere.
2: Vedi, sì. C'è anche la nostra Federica che dice che è appassionatissima, il dato si rinforza, quindi le giovani donne, in particolare italiane, sono appassionate di true crime.
1: Ma dici che è pericolosa sta cosa? Fa di me una persona problematica questo?
2: No, assolutamente, anzi, uno tende ad informarsi ed è questo il motivo per cui è meglio restare sempre aggiornati. Tra l'altro questo è il motivo del successo di programmi come Chi l'ha visto, per esempio.
1: Ah, giustamente, vedi? Allora direi che siamo in linea perfetta, no? Tra tutti.
2: Ti sei sfogato, hai confessato tutti i tuoi guilty pleasures.
1: Ormai l'ho detto, dai, dine un altro tu prima di passare Clean Bandit.
2: Guarda, forse il Grande Fratello qualche volta? Ma sono le prime edizioni, giuro!

0: Chaplin, Bredo B ci accompagna alla fine di questa puntata di Kiss Kiss Trend Zone. Torniamo domani, sempre puntuali, sempre Paolo e Lucilla dalle 12 qui su Radio Kiss Kiss.
1: Come al solito chiudiamo la nostra ora, il nostro appuntamento con un History Kiss. Facciamo un salto nel 1979 e arriveranno adesso gli Status Quo con Whatever You Want, gran pezzo che adesso ci ascolteremo insieme.
0: Bellissimo, poi dopo Marco e Raff con Daddy Kiss. Un grande bacio a Giovanni Imperatore in regia, ma anche ad Arduino, Giuseppe D'Amelia e Luigi Fischetti alla regia TV.
1: Niente, lo abbiamo già detto, l'appuntamento sarà per domani alle 12 da Paolo e Lucilla.
0: Kiss Kiss.

0: questo inizio non si capisce niente.
1: Buon pomeriggio a tutti, da Marco e Raffa inizia una nuova puntata di Daddy Kiss, come sempre su Radio Kiss Kiss dalle 14 alle 16. Anna Chiara Mansino in redazione anche oggi, Giovanni Gioschi e il professor Imperatore in regia. Puntata dedicata
2: oggi dedicata sì sempre alle coppie, ambito quindi amoroso, in realtà però dedicata alle coppie soprattutto nel momento in cui ci si lascia, cioè perché magari qualcuno anche all'ascolto è stato lasciato, che ne so, al telefono.
1: Male a tratti, malissimo.

0: qualità con cui si lasciano le persone, perché abbiamo letto una notizia
1: subito, guarda, Joschi dalla regia, la tristezza. Un attimo, è chiaro perché... che quando due persone si lasciano c'è un problema, però a volte è anche meglio,
0: potrebbe
1: no?
0: essere positiva o una cosa negativa, dipende dalla persona. Perché parliamo di modalità con cui si lasciano le persone? La storia di questa donna, abbiamo letto la storia di una donna che è stata lasciata dal compagno attraverso un messaggio, attraverso il cellulare, che è una cosa di vita quotidiana.
1: Allora, lui in realtà evidentemente, poi chiaramente questa è una storia molto lunga che ci ha colpito online, non ha avuto il coraggio di lasciarla dal vivo. Lei che cosa ha fatto? Ha detto: ah sì, tu mi hai lasciato per telefono adesso,
0: sì, mi hai mandato un messaggio,
1: mi hai mandato un messaggio, adesso io prendo un contenitore figo, lo riempio con le tue cose, e tra le cose c'erano anche degli oggetti suoi, tipo giochi erotici, vabbè, però questa era una sottolineatura in più, e ha detto: te le riprendi, e perché non vale se mi lascia il telefono così, devi anche il coraggio poi di venirti a prendere la tua roba.
0: Questa è una cosa che può capitare comunque in tantissime coppie, quello che tu ti lasci, sei nervoso, due cose fai: o ridai indietro tutti i regali o chiami Maria De Filippi.
1: È un po' più complicato, sì, però,
0: e vai a c'è posta per te.
1: Sì, è un po' più complicato, però evidentemente lei ovviamente è scottata dal fatto che è stata lasciata, già uno quando è lasciato è ovviamente ci resta male,
0: sì.
1: Ma poi se vieni anche lasciato per telefono ci resti due volte male, perché dici: scusami, ma allora io con chi sono stato così tanto tempo? Addirittura non hai il coraggio, non trovi il coraggio per lasciarmi da vicino.
0: E quindi oggi, per curiosità, vogliamo capire se siete mai stati lasciati attraverso un messaggio, una telefonata, o se siete sempre stati lasciati da vicino, oppure se voi avete lasciato da vicino o con un messaggio.

0: Ci sta questo pezzo per andare subito al telefono da Sandra. Pronto, Sandra?
1: Ciao ragazzi.
2: Ciao.
1: Eccola. Buongiorno.
0: Grande. Buongiorno, buon pomeriggio, buonasera, benvenuta su Radio Kiss Kiss. Modalità con cui ci si lascia. Sei mai stata lasciata al telefono o hai mai lasciato al telefono?
1: No, ma sono stata mollata via messaggio, via SMS.
0: Ah.
1: Praticamente, vabbè, eravamo ragazzini, quindi 14-15 anni.
0: Sì.
1: E ci frequentavamo da qualche mese, sai, quelle storie che tu sei piccola, sei presa.
2: Sì, il primo amore, dai, mettiamola così.
1: Sì, sì, sì, era, diciamo, il primo amore. E niente, il giorno dopo che ci eravamo visti mi arriva questo messaggio in cui lui mi dice: guarda Sandra, è meglio se non ci vediamo più perché ti devo dire che mi piace un'altra.
0: Ah, ah. E quindi poi che cosa hai imparato tu da questa storia? Perché a parte che sono sicuro che chi sta ascoltando la radio almeno una volta è stato lasciato per telefono o ha lasciato per telefono, però alla fine è anche difficile guardare la persona negli occhi e dirle o dirgli: guardi, io non voglio più stare con te perché voglio stare con un'altra persona.
1: Sì, che cosa ho imparato? Ma all'inizio ci sono rimasta malissimo.
2: Ovviamente.
1: Per carità.
2: Certo, vabbè. Non c'è nulla però di cui vergognarsi, lo dico a te, ma lo dico ovviamente anche magari a tanti nostri ascoltatori e ascoltatrici che non hanno il coraggio di dircelo, ma voglio dire, fa parte della vita, anzi grazie che l'hai condiviso con noi.
1: Sì, certo, però ho imparato che io non devo mai fare una cosa del genere perché è veramente una cosa bruttissima.
0: Sandra,
1: poi comunque questo qua è sparito, non si è fatto più vedere.
0: Tu non l'hai mai
1: detto che frequentava altre persone, vabbè, lasciamo perdere.
0: Sandra, lo so io che fine ha fatto il tuo ex fidanzato.
1: Just gonna
0: stay. È andato a Temptation Island.
1: Immagino.
0: Beh, può essere.
2: Va bene Sandra, grazie mille, un abbraccio
1: grazie
2: a te.
1: Grazie a voi ragazzi,
0: ciao,
1: un abbraccio.
0: Ciao, ciao, ciao, ciao.
2: Dovevamo dedicare la canzone

0: Marco, ciao Raf.
1: Ciao.
0: Purtroppo io sono una di quelle che sì. ha lasciato tramite messaggio.
1: Come mai, come mai?
0: E il problema è che non si ha il coraggio di guardare negli occhi la persona con cui sei stato tanto tempo e purtroppo
1: capito.
0: Si fa.
1: Però allora, per esempio, no, Raf, io mi riattacco a questa notizia, se la vogliamo definire così, questa lettera di questa ragazza che ha scritto appunto online, che è stata lasciata anche lei per messaggio, che scriveva proprio: pochi giorni prima convivevamo, immaginavamo le vacanze insieme, pochi giorni dopo non hai il coraggio di lasciarmi dal vivo. Cioè, comunque è una bella stangata, se ci pensi, qui sul collo.
2: È una stangata che secondo me tante persone hanno fatto e hanno ricevuto, quindi è una cosa che oggettivamente può succedere, soggettivamente sì. fa veramente male.
1: Sì, però capito, a me piacerebbe portare qualcuno che magari ha lasciato per messaggio, per telefono, e vede, e farci raccontare un po' le sensazioni.
3: Ciao Marco, ciao Raf, Giuseppe da Palermo. Io non sono stato lasciato per telefono via SMS, ma dopo un viaggio all'estero siamo tornati,
1: sì.
3: sera dopo cena fuori, siamo tornati, arriviamo al parcheggio che ci dobbiamo prendere ognuno la propria macchina e senti: ti lascio, non ti amo più.
1: Allora,
3: dopo 3 anni e mezzo, guarda, quasi prossimi al matrimonio.
2: Quella è la classica situazione: mi faccio le vacanze, vedo come vanno, mi rilasso, non fa niente, non lo penso, e poi me ne vado a Ibiza con gli amici e le amiche.
1: Secondo me fai le vacanze, ti dai l'ultima opportunità, magari le hai pure già pagate, magari ti va anche di stare insieme, e poi quelle vacanze però proprio ti fanno capire che non è più cosa.
2: Lanciamo la domanda del giorno: siete mai stati lasciati per telefono? Vi hanno mai lasciato per telefono o avete voi lasciato?
1: Magari per messaggio o con una chiamata. Se vi va, messaggio scritto vocale al 347 490 0042. Su Kiss Kiss.
4: Baci pensati e mai speri.
1: 347 490 0042. Su Kiss Kiss.
4: Baci pensati e mai spesi, sguardi volti ad orologi appena.

0: ogni giorno il meglio, il peggio e il più assurdo del mondo. Yeah! Da lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19, i Corrieri di Kiss Kiss, con Alfio e Ciro.
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, no, a giocare a calcio.
3: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.

0: Kiss. Andiamo subito al telefono da Michele,
1: sì,
0: che voleva commentare la storia di questa donna che dopo 7 mesi è stata lasciata dal compagno per telefono. Pronto?
2: Pronto?
0: Uè, Michele!
2: Buongiorno ragazzi.
1: Ecco, ciao. Grande mitico Michele. Allora, hai una storia analoga?
2: Sì, praticamente io dopo quasi 7 mesi ho fatto la proposta alla mia compagna,
1: sì?
2: Diciamo, poi ho deciso di lasciarla.
1: L'hai
2: perché...
1: lasciata?
2: Sì, l'ho lasciata tramite messaggio perché non, ecco, non andavano più bene, cioè,
1: lasciamo stare i motivi per cui vi siete lasciati.
0: Che cosa le hai scritto? Riesci, esatto, a prendere il messaggio, ricordarti quello che le avevi scritto?
2: Il messaggio non riesco a prendere perché è un messaggio parecchio vecchio.
1: Ma il contenuto, però, qual era?
2: Se non ricordo male, il contenuto era la cosa più classica che si dice,
1: cioè?
2: Quando uno lascia una persona e dice: in questo momento ho bisogno di stare da solo, non sento più quella cosa di prima.
1: Ma Michele, scusami, qual è stato il motivo per cui ti ha spinto a mandare questo messaggio e non lasciarla dal vivo? Cioè, perché il messaggio?
2: Perché erano giorni che non ci vedevamo e per vederci poi sarebbe stato una cosa che non avrei più avuto il coraggio di farlo di persona, perché sapevo che poi non ci saremmo più lasciati,
0: Michè,
2: avremmo continuato.
0: Michè, da uomo a uomo, Michè, dimmi una cosa, da uomo a uomo,
2: dimmi.
0: Avevi un'altra?
2: No.
1: Ok. No,
2: no, no, non sono un tipo.
1: Okay. Quindi tu ci stai dicendo, perché secondo me, Michele, sai, molte persone si possono trovare con questa storia, magari è successo anche a loro,
0: che è una grande soluzione lasciare un'altra persona per telefono, così magari non riesci a guardarla da vicino, che è veramente difficile farlo.
2: Sì, è brutto da dire,
1: è
2: però,
1: brutto, sì,
2: quella,
1: onestamente è brutto, però se tu ci dici che
0: ascoltiamo ma non giudichiamo,
1: assolutamente, però se tu ci dici che lo hai fatto perché da vicino sapevi che potevi insomma non riuscirci, proprio perché magari sentivi ancora qualcosa, boh, forse magari non era finita del tutto, ma qui stiamo semplicemente commentando quello che tu ci hai raccontato. Michele, grazie.
2: Grazie a voi, ciao ragazzi,
1: ciao. Un abbraccio, ciao.
3: Daddy Kiss! Daddy Kiss con Marco e Raff. Dalle 14 alle 16 solo su

0: 5, 9, brown eyes.
1: E quindi avete capito, oggi su Radio Kiss Kiss 2.35 di questo martedì 8 settembre stiamo parlando di quelle volte, quella volta in cui siete stati lasciati per telefono, per messaggio, oppure magari avete voi lasciato per telefono, per messaggio. Qui chiederei l'aiuto di un esperto, perché in realtà, Raff, tu l'hai fatto una volta, ma lo si fa per mancanza di coraggio, perché attraverso lo schermo è più facile, cioè spicci di più, per favore.
2: Io non è che l'ho fatto una volta, io una volta, e credo di non essere l'unico, spero che in questo momento ci sia qualcuno come me che l'abbia fatto, una volta ho lasciato una ragazza,
1: sì,
2: ma l'ho fatta lasciare da un amico.
1: Cioè per messaggio?
2: Sì,
1: cioè
2: io non riuscivo a scrivere perché lei mi scriveva 300.000 cose.
1: Neanche le leggevi?
2: Non riuscivo a stare al passo.
1: Perché sei un pigro del vabbè.
2: E dissi: Gioschi, mi fai un piacere.
3: Grande Gioschi!
1: Il regista di questo programma.
2: Dissi: vuoi lasciarla tu al posto mio? Lui in che senso? Tu sai scrivere. Perché guarda che lasciare per messaggio, e parlo a nome di tutti quelli che almeno una volta lo hanno fatto, è davvero difficile trovare le parole, essere delicati, essere gentili.
1: No, possiamo dire che è anche un po' brutto. Dai,
2: sì, basta. Che è brutto, è brutto.
1: Fammi passare questa. È un po' brutto, dai, onestamente, anche perché siamo partiti proprio di questa storia letta online di questa ragazza che appunto commentava il fatto che fino a pochi giorni prima sognavano le vacanze insieme e pochi giorni dopo è stata lasciata per messaggio. Dai, brutto.
2: Io vorrei cercare di leggervi il messaggio che ha scritto Gioschi
1: per questa ragazza.
2: Dopo questa ragazza.
1: Ricordami dopo quanto tempo vi siete mollati?
2: 6 giorni.
1: Non male, sì.
2: Eravamo stati insieme per 6 giorni.
1: Non male, 6 giorni.
2: Il messaggio di Gioschi faceva così: 6 giorni di merda.
1: No,
2: finisce tutto. Ciao.
1: No, non era questo.
2: Gioschi lasciò la ragazza per me.
1: È un romantico. Vabbè, sì. Magari c'è qualcuno anche che è stato aiutato da un amico o da un'amica per lasciare. Chissà.

0: no, aspetta, i nostri ascoltatori, lo devo dire, abbiamo trovato questo messaggio che Joschi, il regista del programma, nonché il nostro amico, ha scritto per Raff per lasciare questa ragazza con cui sì. si frequentava da un po'.
1: Se volete conoscere il contenuto di questo messaggio, scrivete su WhatsApp semplicemente messaggio e dopo la pubblicità lo leggeremo.
0: Lo leggiamo in diretta.
1: C'è un po' di Temptation Island in quel messaggio.
0: Intanto però una nuova canzone di The Bowser dal titolo Lose Myself.

0: che non smette mai di vivere emozioni insieme. Daddy Kiss con Marco e Raff.
1: Un nuovo regno ti aspetta, dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai e dove potrai cantare
2: d'ora in poi lascerò.
3: Festeggia il Natale a World of Frozen. Prenota un soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima dell'arrivo.
0: Kiss, kiss. Ogni schiacciata ha bisogno di un applauso. Ogni punto di un'esplosione di gioia. Ogni campione del calore del suo pubblico. Radio Kiss Kiss ti aspetta nel villaggio ufficiale di Eurovolley.

0: insieme. 10 settembre, Napoli, Italia-Svezia. Gli europei maschili di pallavolo si giocano in campo. La passione con Radio Kiss Kiss.
1: Kiss Kiss. Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
2: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 3 al 13 settembre fai il piano di convenienza con i prezzi bassi e bloccati Todis. Speck stagionato Casa Bonelli, vaschetta da 100 grammi a 1,69 euro.
1: Todis, buongiorno convenienza.
0: Kiss Kiss.

0: 14:47 in questo martedì 8 settembre. Siamo in diretta su Radio Kiss Kiss, anche Kiss Kiss TV, il digitale terrestre, il canale il 158. Oggi stiamo chiacchierando sull'argomento essere lasciati per telefono e quindi per messaggio oppure proprio in una telefonata.
1: Se vi è mai capitato di essere stati lasciati per messaggio a telefono, se avete mai lasciato per messaggio per telefono, io volevo condividere un messaggio che mi scrisse Joski per lasciare una ragazza.
0: Perché tu hai lasciato una ragazza per messaggio, solo che sì, siccome non riuscivi a scriverlo, un po' l'emozione, un po' perché non sapevi cosa dirle,
1: no, hai chiesto aiuto. Io ho sempre avuto difficoltà nell'espormi. E quindi si Joski, tu che comunque metti frasi del tipo concettualmente, ideologicamente, metti parole del genere, puoi scrivere il messaggio.
0: Esatto, lui te lo scrisse e allora, visto che qualche nostro ascoltatore prima della pubblicità ha detto sì, vogliamo sentirlo, questo è il messaggio di Raff che anche lui ha lasciato una volta per messaggio una ragazza.
1: Ciao a tutte.
0: Dai.
1: No, sbagliato, scusa. Ciao. Tutte le dimostrazioni hanno e avranno sempre un valore. Mi dispiace se in qualche modo agisci per esperienze vissute e non per ciò che più mi rappresenta ideologicamente. Mi sono rapportato a te senza alcun timore, perché immaginavo di aver trovato una persona pronta a non farmi sentire giudicato. Ti voglio bene e ti auguro il meglio.
0: Ora, cosa hai imparato da questo messaggio?
2: Grande Joski!
0: No, aspetta, cosa hai imparato, Raff, da questo messaggio che tu stesso hai inviato a questa persona un po' di tempo fa per mollarla?
1: E quando mandi messaggi scritti che scrivono le altre persone, ti sei tolto un pensiero. Quando Joski mi mandò questo messaggio scritto, che mi disse: ho scritto il messaggio per lasciare questa ragazza, io gli dissi: Joski, non ho capito niente, però grazie, bellissimo.
0: Perfetto, gli amici servono anche a questo.
1: Gli amici nel momento del bisogno.
0: E questo era proprio un bisogno.
1: Avevo bisogno di qualcuno.
0: Ma lei poi cosa ti disse?

0: questa canzone c'è a pennello oggi proprio, casca
1: maledetto.
2: Ciao Mark e Raff, buon pomeriggio.
0: A te.
2: Sì, io sono stata lasciata parecchie volte, però meglio così, perché io da sola sto benissimo, poi chi mi vuole io sto qua, cioè nel senso io
0: qua
2: non,
0: dove?
2: Non rincorro l'amore.
1: Come sei stata lasciata però, nel senso rincorrere l'amore oggi nel 2026 che ci sono veramente tantissimi modi per conoscere le persone è un'utopia rincorrere. Tra l'altro non so se avete notato che ho imparato utopia.
0: Bravo, però okay. Sai, se ti piace una persona comunque un po' la rincorri, dai.
1: Grazie.
0: Però certo, quello che penso, se la rincorri a questa persona piace il fatto di essere corteggiata un po'?
1: Quello che penso è che, ecco, sei stata lasciata, ma in che modo sei stata / siete stati lasciati? Perché esistono veramente 380.000 modi e 380.000 frasi da poter magari oggi condividere con noi alla radio.
0: Poi sai, dipende anche lasciato per telefono o comunque per messaggio cosa significa, perché un conto è se è una relazione duratura, quindi ci stavi con quella persona da tempo, addirittura ci convivevi, e un conto è se era una frequentazione, per esempio il messaggio che abbiamo letto prima tu comunque una piccola frequentazione di pochi mesi,
1: sì,
0: no?
1: Non c'era neanche bisogno di vederci.
0: Questo è un po' il senso, perché io a microfoni spenti dicevo, Raff, per esempio, a me non è mai capitato, però pensandoci, non è mai capitato con una relazione seria, ma con una frequentazione sì, mi sarà capitato di mollare per messaggio.
3: Io non ho mai concluso storie serie per telefono perché non mi sembra il caso, ma ho finito diverse frequentazioni per messaggio perché è più facile, perché a volte erano persone di un'altra città e quindi risparmiarsi il viaggio per puoi dire ti pianto, quindi sì, okay. Ogni tanto l'ho fatto.
0: Perché qui c'è il tema, viviamo in due città diverse.
1: Noi abbiamo parlato di frequentazioni, ma c'è Eleonora che dice io ho lasciato mio marito con un messaggio, non ce la facevo più, l'ho lasciato per messaggio, lei lascia lui per messaggio e il giorno dopo non si è più fatta trovare a casa. Chi schizza, Marco e Raffa, sono Eleonora.
0: Vedi, qui il marito, allora è proprio un altro tema, cioè qui apri proprio un vaso di Pandora.

0: La libertà cantata da Pharrell Williams, la libertà che ci deve assolutamente essere in una coppia, altrimenti le coppie non vanno avanti, che sia fidanzamento, che sia magari un matrimonio. Finisce la prima ora di Daddy Kiss, ma entriamo subito nella seconda con un pezzo che ha fatto la storia degli anni Ottanta. Vi facciamo emozionare, vi facciamo tornare con questo pezzo del 1981.
1: Ci sono delle cose, no, che opprimono le persone, noi tutti in generale, come, che ne so, le responsabilità o i problemi, chiaramente le ingiustizie, soprattutto le ingiustizie legate al mondo,
2: rigore, quello era,
1: non
2: rigore,
1: quelle, le ingiustizie in generale, cantano appunto di questo i Queen con David Bowie, Under Pressure.

0: amici. Alla
1: e non di sempre sta cosa.
0: Buon pomeriggio a tutti da Marco e Raff, Giovanni Gioschi, il professore imperatore regia, Anna Chiara Mansino. Un po' più composta, Anna Chiara, sei proprio...
1: Lascia stare, vabbè.
0: Mi sei piegata, vabbè.
1: I nostri ascoltatori ora stanno immaginando. Andiamo avanti perché oggi che stiamo parlando di essere lasciati al telefono, lasciare al telefono o per messaggio, sai che invece su TikTok, ovviamente anche una cosa soprattutto della Gen Z...
0: Cosa si fa?
1: Girano degli screen delle chat in cui si chiede un rimborso del primo appuntamento...
0: Al ristorante.
1: Se magari la relazione non sta andando avanti.

0: chiara questa cosa che però hai detto su TikTok. Sì. Penso che sia una cosa che tantissimi ascoltatori non avrebbero mai pensato.
1: No,
0: non
1: cioè,
0: perché una...
1: è una roba di Gen Z. Okay? Cioè, allora, ci stiamo frequentando.
0: Sì.
1: Magari siamo usciti, siamo andati al ristorante, abbiamo fatto un aperitivo. Non ci frequentiamo più. Quindi capiamo che la cosa sta andando a scemare. Se ha pagato solo uno dei due. Quindi a prescindere dal sesso, a prescindere da chi ha pagato.
0: Pago io, facciamo che esco a questo primo appuntamento e pago io.
1: Hai capito che non, con questa persona non è sbocciato nulla.
0: Io la lascio.
1: Metti lo screen del fatto su TikTok del fatto che le hai chiesto in chat il rimborso di quell'aperitivo o
0: una
1: di
0: gafonata.
1: Quella è un po' una gafonata oppure di quella cena e
0: tu sai quanti ascoltatori che magari si saranno lasciati o quanti ascoltatori che sono sposati e finisce il matrimonio dovrebbero mettere gli screen di tutte le vacanze di tutte le cose comprate per i figli
1: e
0: del
1: tu pensa,
0: matrimonio proprio
1: e tu pensa che magari nel bonifico visto che si fa appunto sempre tramite app
0: pure
1: per non rivedervi non è che te li dà contanti. Nel bonifico la causale è pagamento cena visto che non ci vedremo più. Sta girando anche questa frase, insomma, proprio per metterla nella causale. Oh, è una roba della nuova generazione.
2: È una grandissima cafonata.
0: Cosa abbiamo imparato?
1: Un pochetto forse sì, però magari diventerà un'abitudine.
0: Cosa abbiamo imparato? Che quando si fa cena fuori o a pranzo fuori bisogna fare 50 e 50.
1: Ma sempre?
0: Addio a screen.
3: Dosse della noce in La Habana.
4: De la noche en San Salvador, El Salvador.

0: Babelo Le.
1: Io ho lasciato dal vivo dicendogli tutto perché non la volevo più, dicendo che era brutta, che era di qua, di là.
2: Come era brutta?
1: Convintissimo, sono andata tutto contentissimo.
2: Scusa.
1: Dopo neanche una settimana fa niente, no, non mi offendo, anche se mi dici che sono brutta, voglio stare con te.
2: Ma come sono brutta? Non si dice. A parte le donne sono tutte belle. Scusami, lo voglio ricordare.
3: Lei...
2: Ma non puoi lasciare una ragazza e dire sei brutta.
3: Poi lei è anche tornata, poverina, ha detto non fa niente se pensi che sono brutta.
2: Vabbè, avranno.
3: Una tenerezza incredibile.
2: Sì, lo so. Molto Joski. Tenero, Joski.
3: Joski.
2: Mi viene da piangere. Non puoi, dai, non si dice a una ragazza sei brutta.
3: Ma dammi il scusa, Anna Chiara, scrivi a questo nostro ascoltatore e chiedi il numero di lei. Vorrei un attimo sentire questa dolce anima.
2: Comunque lui
3: che ha scritto, cioè che gli ha detto
1: dopo neanche una settimana fa niente, no, non mi offendo, anche se mi dici che sono brutta, voglio stare con te.
2: Hai capito? Comunque l'ascoltatore ha capito perfettamente l'argomento di oggi. Siamo partiti dalla notizia di una ragazza che è stata lasciata dopo 7 mesi per telefono. Lei poi ha rivoluto indietro tutti quanti, ha detto tieni, adesso ti do tutti i regali che mi hai fatto, mi devi ridare tutto indietro perché ci siamo lasciati. Da lì ci siamo chiesti: come siete stati lasciati? Oppure vi hanno mai lasciato in un modo indimenticabile? O avete mai lasciato qualcuno in un modo indimenticabile, come ha detto questo ascoltatore? Sei brutta?
3: Mi stavo chiedendo se qualcuno avesse mai lasciato con una lettera. Perché sai che in passato un mio compagno di scuola lasciò la sua ex con una lettera scritta proprio a mano? Magari qualcuno che sta ascoltando la radio, sì, quindi in generale sì, magari siete stati lasciati per telefono o avete lasciato per telefono, ma la allarghiamo anche chiedendovi come siete stati lasciati o se avete mai lasciato in un modo particolare come quel nostro ascoltatore prima.
2: 347 490 0042, messaggi scritti o note vocali.
4: Allora, io non sono stata lasciata una volta per messaggio, neanche due, ma ben 3 volte.
2: Record.
4: Ho parlato per messaggi.
3: È un vizio.
4: Fantastico, vero?
3: È abbastanza.
2: Doveva andare così.
3: Soprattutto se era la stessa persona.

0: Andiamo subito al telefono da Sabrina, che ci vuole raccontare quella volta in cui è stata lasciata, ma non tanto il modo con cui è stata lasciata, quanto il giorno in cui è stata lasciata. Pronto?
1: Ciao, ma.
2: Ciao Sabrina, raccontaci un po' questo giorno particolare, il momento, come è successo.
1: Sì, praticamente era il giorno di Capodanno, in realtà la vigilia, eravamo distanti per motivi di lavoro e quindi ci siamo semplicemente chiamati, ecco, per farci gli auguri, quindi mi ha chiamato, ci siamo fatti i migliori auguri per il 2026.
0: Quindi il Capodanno
1: aveva ricevuto prima un messaggino molto carino, poi mi ha chiamato, ci siamo fatti i migliori auguri e poi a mezzanotte e mezza, quindi mezz'ora dopo, mi arriva un messaggio su WhatsApp abbastanza lungo dove mi dice che aveva capito che in realtà voleva tornare con la sua ex, perché era lì la donna della sua vita.
0: C'è stato il countdown.
1: Sì, è stato
0: 9, 8, 7.
2: Loro a distanza per motivi di lavoro.
0: Io ti mando il messaggio.
2: Amore, auguri,
0: amore, ti amo.
2: Buon 2026.
0: Che sia un 2026 ricco di soddisfazioni.
2: Dopo pochi minuti si sentono al telefono. Amore, che bello, peccato non stiamo insieme, ma io ti amo. No, più o meno, com'è andata, Sabrina?
1: Così. Sì, più o meno era questo.
2: Più o meno era così l'entusiasmo, ovviamente, di Capodanno che è nelle vene.
0: Finisce l'entusiasmo e ti scrive: guarda, no, ho capito che voglio stare con la mia ex.
2: Cosa? Così?
1: Sì.
2: Poi scusami Sabri, noi ovviamente la stiamo prendendo alla leggera.
0: Però
2: perché...
0: mezz'ora prima!
2: Che bello! Andiamo, quest'anno è il nostro anno!
0: Mezz'ora dopo!
2: Ti lascio, basta. Non è cosa, evitiamo.
1: Non è cosa.
2: Che poi, Sabri, ovviamente dicevo, noi la stiamo prendendo alla leggera perché sentiamo anche il tuo, diciamo, la tua voce, anche abbastanza il tuo tono sarcastico, no? Per quello che è successo. Ma è successo all'inizio dell'anno, quindi voglio dire, quindi da poco anche, come l'hai presa? Cioè, era nell'aria oppure proprio all'improvviso è successo?
1: No, allora, diciamo che non l'ho presa benissimo, sinceramente. Tanto che pensavo fosse anche, sai, una sorta di messaggio sbagliato, ecco.
2: Chiaro.
1: Poi in realtà c'è stata la chiamata chiarificatrice ed era esattamente così.
2: Incredibile. Vabbè, che storia incredibile.
0: Vedi il lato positivo. È iniziato il 2026 senza una persona che ti voleva bene, quindi va bene così.
1: Ah, sì, sì, quello sicuramente.
0: Quanti anni hai tu, scusa?
1: Io ne ho 40.
0: Il mio!
2: Perfetto, va bene Sabrina, grazie, kiss a te.
1: Grazie a voi.
0: Ciao.
1: Un abbraccio.
2: E su con la vita sempre, eh?

0: attivo sui social perché vuoi farti notare.
1: Notare, notare.
0: Chi schissa te, che finalmente hai trovato il coraggio e gliel'hai confessato. Ti amo. Da sempre.
1: Da sempre, da sempre.
0: Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
2: La Roma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
3: Kiss Kiss. Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
4: Ciao Alex.
3: Kimi, ma sono io su questo poster?
4: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
3: Per vederci le partite insieme.
4: Magari, però non ho ancora il wifi.
3: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
4: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
3: Sono appena stato sorpassato.
5: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.

0: Paranoia, Samurai J su Radio Kiss Kiss. Buon pomeriggio a tutti da Marco e Raff. Questa appunto è Radio Kiss Kiss. Si parla di come ci si lascia, dei motivi per cui ci si lascia, ma soprattutto dei modi.
1: Io stavo lasciando il mio attuale marito tipo 30 anni fa, e per telefono gli ho detto: guarda, no, non, c'è qualcosa che non va bene, non voglio prendermi una pausa. Lui? E lui mi ha detto: aspetta, arrivo. E in un attimo era sotto casa mia. Vabbè, benissimo, siamo ancora sposati, quindi vuol dire che ha funzionato.
2: Vedi, quel alzare le chiappe e andare dall'attuale moglie è servito per stare ancora insieme. Per esempio Giancarlo, a proposito di lasciarsi con il cellulare o comunque attraverso una chat, scrive: secondo me è sinonimo di insicurezza, ci scrive Giancarlo, paura di affrontare il problema, e probabilmente è una cosa che ha a che fare soprattutto la nuova generazione. Però vedi, anche questa nostra ascoltatrice

0: era 30 anni fa, l'ha detto Leno al vocale, quindi potrebbe essere per la nuova generazione, perché chiaramente via chat è molto meglio, ma non è detto che 20-30 anni fa non si facesse.
1: Assolutamente sì, c'è anche però chi si trova secondo me veramente in difficoltà, come scrive Patrizia, che dice: io mi sono lasciata, ma io e il mio ex ragazzo, l'ex attuale ragazzo, avevamo un animale domestico insieme. Avevamo un cane che si chiamava Fido e si chiama tutt'oggi Fido.
0: Fido.
1: Io sono costretta a vedermi col mio ex fidanzato perché abbiamo questo animale insieme.
0: Quello è anche un grande tema. Cioè, lì ti lascio, non so come fare, ok, ma una volta che ho deciso come lasciarti, se abbiamo il cane in comune, soprattutto se il cane non era né mio né tuo,
1: come
0: il cane
1: si fa?
0: A chi resta? Perché magari era della
1: coppia. Il cavallo?
0: C'entra il cavallo, scusa.
1: Dici, animali, senti, sì, animali.
0: Magari ci sarà qualcuno che ha un cavallo in comune, però vabbè.
1: Portiamo tra... Beh, sei ricco se hai un cavallo in comune. Portiamo tra poco una telefonata, intanto mettiamo il pezzo di Martin Garrix con You Do It.

0: Pronto, Luca?
1: Ciao ragazzi.
0: Ciao Luca. Allora, tu sei uno di quelli che ha lasciato e è stato lasciato. Qual è la storia che ci vuoi portare qui su Radio Kiss Kiss?
1: Io ho lasciato, ma in malo modo, una ragazza in vacanza per tornare dalla ex.
0: Ah, in che senso l'hai lasciata in vacanza? Eravate partiti tu e la tua fidanzata?
1: Insieme con la stessa auto, con un gruppo di amici. E durante questa vacanza, devo dire la verità che era stata una bellissima vacanza, ricevo un messaggio dalla mia ex che voleva tornare con me e insomma io al cuore non sono riuscito a trattenermi.
0: Quanto tempo sei stato con la tua ex e quanto tempo sei stato con quella ragazza con la quale
1: con
0: sei andata in vacanza?
1: Con la mia ex sono stato 7 anni.
0: Ah, ok, quindi era una storia bella
2: e invece
0: lunga.
2: La fidanzata?
1: 6 mesi.
0: Sì. Quindi scusami, tu Luca all'improvviso di sana pianta lì sulla spiaggia hai detto no, senti scusami, mi ha scritto la mia ex, ciao.
1: No, non l'ho scritto. Ho detto io non provo niente, non riesco a stare così, non riuscivo a dirlo dal ghiacco.
0: Certo, è difficile in quel caso.
2: Nel momento
0: è
2: in cui però l'hai lasciata, il viaggio di ritorno com'è stato?
1: È stato perché avevo degli amici che poi io dopo ho contattato, ho detto ragazzi io vi spiego qual è stata la mia motivazione e spero che voi riusciate a capirmi e date un passaggio a questa ragazza.
0: No! Sì. Scusa!
2: Luca!
0: Cioè tu hai lasciato la ragazza e hai detto amici prendetevela e portatela a casa.
1: Portatela a casa.
0: No! Luca! Ma non si fa, Luca!
1: Lo so.
0: Poi scusa, è andato in tilt.
2: Sei andato in tilt.
0: Quando
2: Luca,
0: vai in tilt non riesci più a pensare.
2: Però, che schifo.
0: No, vabbè, Gioschi, non esagerare. Joschi. Luca, scusami, ma tu una volta che hai chiesto agli amici, immagino abbiano detto di sì. Sei poi tornato dalla ex e cosa è successo?
1: Ha provato a chiedermi spiegazioni, però in realtà sono stato sempre vago e mai ho dato la verità, ecco, non l'ho mai
0: Tu non le hai detto che sei andato in vacanza con una tipa?
1: Ah no, alla mia ex, certo, io gli ho detto ho lasciato una ragazza in vacanza
0: per te.
1: Per te.
0: E poi siete tornati?
1: Ci abbiamo provato.
0: È andata
1: abbiamo
0: male.
1: Provato per alcuni mesi, dopodiché eravamo un po' distanti.
2: Prima di salutarti, io devo sapere una cosa. La ragazza che hai lasciato in vacanza e che hai detto ai tuoi amici portatela a casa, che fine ha fatto?
0: Esatto.
1: L'ho rivista dopo un po' di anni, tempo fa,
0: e
1: mi ha guardato cacciando fulmini e stesse dagli occhi.
0: Vabbè, Luca, te lo dovevi aspettare per forza.
1: Certo,
0: però
1: ho fatto una cosa meschina, devo dire la verità.
2: Non fa niente.
0: Però vedi, lo hai ammesso, quindi già è un grande passo avanti.
2: Lo hai detto alla radio e grazie per averci raccontato questa storia. Chissà a te.
1: Grazie per la vostra compagnia.
0: Sei fantastico. Grazie Luca, un abbraccio. Ciao.
3: Figura di merda.
0: Vabbè, ragazzi, sono quelle cose che purtroppo tu fai senza rendertene conto.

0: Tanto suoniamo anche un new kiss.
1: Crescere significa anche riuscire ad avere la consapevolezza di riconoscere le persone che ti fanno sentire a casa, l'argomento di questa nuova canzone.
0: Il nuovo pezzo di Ariete e Angelina Mango si chiama Che bella vita.

0: Daddy Kiss con Marco e Raff. Dalle 14 alle 16 solo su Radio Kiss Kiss.
1: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
2: Yes, yes. La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
1: Una Fiat 500?
2: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10, regolamento su mcdonalds.it.
1: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
3: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
4: Yes, yes. Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
0: Kiss Kiss. La musica più bella. Suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: Schiss, anche oggi bisogna indovinare una parola e un numero.
1: Anche oggi alle 15.46 in questo momento diamo gli indizi, la parola di oggi la potete trovare durante una cena.
0: Quindi immaginatevi una cena, un primo appuntamento, una cena magari con una fidanzata, con un'ipotetica fidanzata, con una mamma, con un papà, con un amico. Lì troverete, lì c'è la parola che oggi abbiamo scelto.
1: Mentre invece il numero è il numero delle nozze di carta.
0: E non ne ho assolutamente idea. Sapevo che c'erano le nozze d'argento, d'oro e... però...
1: di legno? No, però in realtà c'è anche la dicitura nozze di carta, che non sono lunghe, voglio dare questo aiuto, non sono lunghe come quelle d'argento, ma esiste proprio e ha, diciamo, c'è un numero relativo a queste nozze.
0: Qual è la password di oggi? 347 490 0042, il più veloce vince i gadget di Kiss Kiss.
2: Password. Una parola, un numero, mille tentativi. Password. Indovina anche tu la password del giorno. Quando

0: Cerchiamo gli indizi per quelli che da poco hanno acceso la radio. Marco, la parola si può trovare a cena?
1: Sì, durante una cena. Il numero invece è il numero delle nozze di carta. Sentiamo un po' cosa è arrivato.
2: La password è piatto 1, Barbara da Vernareggio.
0: Accesso la legato. Puoi trovare all'interno del piatto la parola che abbiamo scelto?
3: Tavolo 1.
4: Accesso negato.
0: Effettivamente. Beh, sul tavolo puoi trovare la parola che abbiamo scelto.
5: Sì. La password di oggi è tovaglia 1.
4: Accesso negato.
1: No. Certo, è giustamente una cena, ti viene subito in mente il tavolo, la tovaglia, però sì, sopra la tovaglia addirittura.
0: È qualcosa che prendi al di fuori del ristorante, eh? E poi quando entri al ristorante puoi trovare la parola.
6: La password del giorno è antipasti 1.
0: No.
1: Che chiaramente
4: accesso
1: trovi
4: negato.
1: Dentro il ristorante, no? Invece questa è una cosa che porti da fuori. A volte te la fanno anche trovare.
0: Sì.
1: Cioè, se tu ti organizzi con il ristoratore.
0: Se vai a cena con un amico, non c'è questa parola che abbiamo scelto. Se vai con tua mamma, se vai magari con una fidanzata, la trovi.
7: Ciao, Radio Kiss Kiss. La password del giorno è cameriere 1.
1: No. Beh, certo, la trovi, ma se sei un gentleman.
0: Sì,
1: cioè.
0: Se sei un gentleman, c'è la parola che abbiamo scelto a cena.
1: Oppure se sei all'inizio di una frequentazione.
0: Sì.
1: Perché dopo è un po' più complicato, mettiamola così.
0: È una cosa che puoi dare sia ad un uomo sia ad una donna.
1: Certo.
0: Pronto?
8: Ciao ragazzi, buonasera.
1: Chi sei?
8: Gabriele da Nocera.
1: Grande, grande Gabriele. Gabriele, la password di oggi è?
8: È rosse 1.
1: Grande! Yeah.
0: Gabriella, sei stato il più veloce. La password era rose 1. Sei un tipo romantico, tu regali le rose?
8: Sì.
1: Quindi ti è capitato di portare a cena delle rose?
8: A cena magari no, però come sorpresa prima.
1: Ok, sei sempre una bella sorpresa, sia farla che riceverla. Gabri, grazie, un abbraccio forte.
8: A voi ragazzi.
1: Kiss kiss a te.
8: Grazie sempre.

0: 14 alle 16 c'è Daddy Kiss. Grazie Joschi e grazie Anna Chiara Mansino in redazione.
1: Scusami Raff, prima di chiudere io vorrei leggere il messaggio di Angela che dice: ragazzi, nessuno mai mi ha fatto trovare delle rose a cena. Sì, ho avuto dei fiori e delle rose in regalo, ma mai a cena prima di cenare.
0: Se ci avesse scritto prima probabilmente l'avremmo portata al telefono.
1: Vabbè, ok, grande Angela.
0: Arrivano i Corrieri di Kiss Kiss fino alle 19, ci lasciamo con Walk Like an Egyptian dal 1986.
1: Ci sentiamo domani.
0: Forse.
1: Da Marco e Raff.

0: Vai con l'Islanda.
1: Che cosa devo fare? Non so per quale motivo non mi sento nelle cuffie, evidentemente.
0: Neanche
1: non
0: io.
1: Ho agganciato.
0: Quindi sistemiamo l'audio, signori, cominciano i corrieri.

0: Ladies and gentlemen, buon pomeriggio a tutti e questa è la nuova versione dei Corrieri di Kiss Kiss.
1: Scusa,
0: un
1: che
0: programma
1: cosa
0: intelligente e acculturato.
1: Ah, quindi la nuova versione è che saremmo diventati intelligenti, secondo te?
0: Sì,
1: in poche ore?
0: Sì,
1: ma dubito proprio. No, non facciamo promesse che non possiamo mantenere. Quello che vi promettiamo, ovviamente, è un'altra puntata di 3 ore, perché arriveremo fino alle 19, sempre, ovviamente, con tutte le notizie strane, curiosone che arrivano dal mondo.
0: Ma con cosa cominciamo?
1: Con la sigla!
0: Sei grande!

0: con Fabri Fibra e Pinguini Tattici Nucleari nel pomeriggio di Radio Kiss Kiss. Goya, un artista meraviglioso e canzone meravigliosa, ovviamente alle 16.04. Scusami Ciro,
1: dica.
0: Volevo capire a che punto sei tu di questa faccenda del sudare.
1: Del sudare?
0: No, perché sai che quando arriva settembre uno pensa: ok, ho sudato tutto agosto, ho smetto di sudare.
1: Quello è un problema, perché tu pensi sia finito, invece no, perché il momento di sudare non finisce mai.
0: Ma io mi ricordo che
1: quello è ora, mi dicono bravo.
0: E che cosa pure ora?
1: È adesso il periodo del sudaggio.
0: Ah, pensavo stesse sudando. No, perché la regia ha detto ora, pensavo stessi sudando in questo momento, mi farebbe anche abbastanza schifo.
1: Psicologicamente tu pensi di stare meglio a livello di termoregolarizzazione.
0: Sì, ok, termoregolazione. Esatto. Okay.
1: Invece no.
0: No, per niente proprio. Tant'è vero che adesso che noi stiamo parlando, io adesso non so se è l'emozione che... Ma sai, accanto a te un po' ancora mi fa quella roba lì. Io sto sudando.
1: Stai sudando?
0: Sto sudando perché il signor Ciro Limatola, che è delicatino, spegne sempre l'aria condizionata. Possiamo riaccendere?
1: Ragazzi, mi avete rovinato la voce per colpa di quest'aria condizionata.
0: Ma tu...
1: Sì. Allora, tengo un polipetto alla gola, mi avete... Allora, lo dico. Dove sono i proprietari di questa azienda?
0: Beh, sono sempre il solito
1: sempre
0: posto,
1: loro.
0: Ma non c'entrano niente.
1: Mi hanno rovinato la voce. Perché da quando siamo in questo studio televisivo, sento diverso con queste cuffiette, urlo come un dannato, mi sono rovinato la voce.
0: Ma dove?
1: Ti farò caos!
0: Non puoi scaricare il barile sugli altri. Allora, io ti do il mio consiglio. Se tu l'aria condizionata la tenessi sempre costante, magari non a una temperatura troppo bassa, e tutto sarebbe normale. Invece
1: ragazzi,
0: tu la spegni,
1: ma quella
0: l'aria
1: non, cioè, là c'è sito 26 gradi.
0: Ho capito.
1: 26, ma stanno i pinguini qua.
0: Ma non è vero, perché tu la spegni, sudiamo, poi la riaccendi, sto sudore col freddo diventa una roba ingestibile. Ecco.
1: Attenzione, no, attenzione. Leggo un messaggio.
0: Dai.
1: Chiedimi, puoi leggerlo?
0: Puoi leggerlo?
1: No, perché la rotella sta girando ancora. Eccolo qua.
0: Purtroppo anch'io ho provato a cliccarci. Allora, Ciro, canta pure.
1: Non può guadagnare, vedi.
0: Ah, dici.
1: Se hai il problema alla gola. Poi dice Ciro non può lavorare, vedi. A proposito di canto, ragazzi, oggi ve lo diciamo in anteprima,
0: sì,
1: ritorna una delle rubriche storiche dei Corriere di Kiss Kiss,
0: e sarebbe
1: non me la ricordo,
0: la canzone mesciata.
1: La canzone mesciata.
2: Sono trascorsi 84.
0: Diciamo che erano i tempi d'oro di Paolo Franceschini.
1: No, i tempi d'oro di Gigi Garretta.
0: Ah, allora non erano d'oro, quelli erano di ferro arrugginito.
1: No, cosa vuoi? Ma non è vero. Guarda che lì è cominciato tutto.
0: È un altro metallo quello. Va bene.
1: Qua ci dicono che vogliamo fare e vai con il pezzo, fai tutto tu.
0: Teoricamente dovremmo andare con la nostra giornata mondiale che arriverà tra pochissimo. Prima invece sentiamo questo pezzo di Kesha.
3: 3 ore di musica, ironia e storie tutte da raccontare. I Corrieri di Kiss Kiss. Wake up in the morning feeling like

0: Solo Pass Graffiti con Ed Sheeran su Kiss Kiss. Senti, allora io oggi so che tu vuoi celebrare, come si fa sempre nei corrieri di Kiss Kiss,
1: sì,
0: una giornata mondiale.
1: Sì,
0: ricordiamo però intanto che oggi sarebbe 8 settembre la giornata mondiale dell'alfabetizzazione, quindi una cosa molto importante, purtroppo.
1: Una cosa dedicata all'onomastico di Alfio, all'alfabetizzazione.
0: Non è l'alfiobetizzazione, allora, l'alfabetizzazione.
1: Andiamo avanti, possiamo cominciare con la giornata mondiale. Mondiale, tutto quello che accade. Allora, martedì 8 settembre 2026.
0: Quanto
1: incredibile.
0: Mi stona 8 settembre. Allora, se mi dici 8 ottobre mi va bene, 8 settembre no, andava bene settembre. Ieri 7 settembre era perfetto, adesso
1: giornata
0: mi
1: mondiale della cosa tra i denti.
0: Quella,
1: sì, quella cosa che ti rimane tra i denti, sì, che sia prezzemolo, prosciutto crudo.
0: Ma perché ne dobbiamo
1: almeno una volta nella vita è capitata a tutti, ad esempio in questo caso per celebrarla io toglierò un pezzettino.
0: Allora
1: un pezzettino di porchetta,
0: no,
1: di due giorni fa.
0: Piuttosto dovremmo fare una classifica delle cose peggiori che quando le mangi inevitabilmente si incastrano tra i denti. Hai detto bene il prezzemolo.
1: Sì.
0: Posso mettere tra le prime posizioni la rucola?
1: La rucola,
0: ok.
1: Sì,
0: il mais anche.
1: Il mais resta?
0: È vero. Resta.
1: Però il mais resta addirittura proprio nell'incisivo in fondo e tu
0: il
1: non lo
0: il mais fa residenza, soprattutto quando mangi la pannocchia, quando
1: bravo,
0: la sgranocchi.
1: Quando mangi la spiga che si chiama anche
0: pannocchia
1: oppure
0: se spighe non lo so
1: la pulanghella mi dicono pure
0: se tu mi dici i termini
1: la
0: della
1: spugna
0: tua... sì vabbè ciao
1: la spighetta
0: anche oppure il broccoletto, comunque anche qui poi dovrebbe esserci la giornata mondiale.
1: Sai come si fa a chiamare, non so se dalle tue parti arriva quello che vende la spiga con l'ape
0: col carrettino
1: che gira
0: le feste,
1: tutte le case
0: durante le fiere, certo.
1: Sì. Sai come lo devi chiamare da lontano per attirare la sua attenzione?
0: Non lo voglio
1: come
0: sapere.
1: Come fa Gilda?
0: Non lo voglio sapere.
1: Bello!
0: Perché quella?
1: Perché non sa fare scusi, lei non dice scusi.
0: Ah, ok.
1: E io dico, ma che cazzo fa a sentire?
0: questo cicaleccio, così arriva. Va bene, comunque un giorno celebreremo anche la giornata mondiale invece di quelli che quando hai qualcosa tra i denti te lo dicono e quelli infami che non te lo dicono e ti fanno stare magari ore a sorridere, a fare il figo quando poi non lo sai per niente. Va bene. Che è? Cos'è stato?
2: No, scusa, la voce.
0: Dai, ti è rimasto qualcosa delle tonsille? Hai ingoiato un calzino?
1: Però, frate, devi chiudere, mamma mia, ma fai la radio da 20 anni.
0: Ma scusa, io sto andando in chiusura.
1: Ma
0: tu
1: quale chiusura?
0: Mi fai
1: vai
0: le vocine.
1: Tra poco,
0: ragazzi,
1: dai.
0: Tra poco.
3: 158.
4: Che lo che stiamo a rullare, empezó il verano. Fuego.

0: Sei già trendzonato? Le storie che fanno discutere, i trend del momento e le opinioni di chi li vive ogni giorno. Kiss Kiss Trendzone con Paolo e Lucilla, da lunedì al venerdì, dalle 12 alle 14.
1: Un nuovo regno ti aspetta. Un regno dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai. Un regno dove sarai libero di cantare ad alta voce.
2: D'ora in poi lascerò.
1: Un regno dove lo spirito del Natale prende vita e dove i festeggiamenti saranno così magici da scaldare ogni cuore.
3: Vieni a festeggiare il Natale con Elsa e Anna a World of Frozen. Prenota ora il tuo soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima del tuo arrivo.
4: Kiss, kiss.
5: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
6: Una Fiat 500?
5: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in 500, gli amici.
6: Una Fiat 500?
5: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al

0: Se tu te ne vai, dedicata ad Alfio.
1: Ma cosa? Perché non c'entra niente adesso, perché Tommaso Paradiso dice agitare Coca-Cola.
0: No, però alla fine dici se tu te ne vai.
1: Resta un punto interrogativo. Intanto abbiamo una certezza a quest'ora dei corrieri di Kiss Kiss, che dovrebbe essere teoricamente, se sei d'accordo caro Ciro, la rassegnata stampa.
0: La rassegnata stampa. Yeah, attenzione, attenzione, questo è un suono di gallina.
1: È un suono di gallina.
0: Sì, sì, perché siamo molto rassegnati per quanto accaduto a Chioggia. Chioggia.
1: A Chioggia, ricordiamo Chioggia.
0: Chioggia è la capitale delle...
1: La mamma di tutte le città.
0: La mamma di tutte le città.
1: Mamma Chioggia. Allora, perché ci trasferiamo in Veneto?
0: Perché andiamo in un bar, in un bar dove il titolare Matteo, sì, che salutiamo, ciao, ha fisso un cartello diventato rapidamente virale, perché in questi anni Matteo, che è titolare di un bar, ha subito tantissimi furti.
1: Sì.
0: Non ce l'ha fatta più sto Cristiano e si è rivolto proprio al ladro dicendo:
1: esatto,
0: amico mio, se è una questione economica,
1: sì,
0: ti assumo.
1: Ma sì, ma
0: ti
1: infatti...
0: Perché lui pensa che i furti siano della stessa mano.
1: Siano sempre delle stesse persone. Siccome rubano più o meno, che poi alla fine sono anche un po' di... Cioè, sono furtarelli, non sono...
0: Sì, sono

0: Infatti già anche oggi sono ladri di galline, nel senso che hanno portato via un'affettatrice, sì, che tra l'altro era stata acquistata perché la vecchia affettatrice era stata rubata nel 2025.
1: Cioè gliel'hanno rifregata,
0: sì. Okay. Gelati, caramelle e una bottiglia di whisky.
1: Allora sei tu, scusami.
0: No, questo io sto leggendo.
1: Ma sei tu che vai a rubare,
0: no,
1: da Matteo.
0: No, il whisky l'avrei lasciato.
1: Ai ai ai. Comunque una cosa bella c'è, intanto che Matteo sia stato molto autoironico, perché poi ha messo il cartello dicendo al ladro: oh, vieni qua, ti offro non solo un caffè ma anche un posto di lavoro, così smetti di rubare. Ma poi anche la mobilitazione di tutta la città di Chioggia, c'è una signora che ha prestato l'affettatrice al signor Matteo.
0: Esatto.
1: È bellissimo.
0: Si è mosso tutto il pollaio di Chioggia, incredibile.
1: Ma la smetti?

0: I can wait, neanche io. Vedo l'ora, ecco. No, perché sai che quando arriva il momento della rassegnata, noi ci rassegniamo per tante cose, ma mi piace anche che diamo un segnale, un allarme.
1: Sì,
0: per
1: perché
0: cose
1: noi
0: che
1: lo
0: succede.
1: Sai, siamo molto vicini ai nostri ascoltatori,
0: certo.
1: E quindi vi diamo delle dritte.
0: Ecco.
1: Soprattutto per quanto riguarda le truffe.
0: Perché ce ne sono sempre di nuove, anche se ti devo dire che questa che stiamo per raccontare tanto nuova non mi è. Perché è una cosa che
1: una
0: già
1: cosa
0: succedeva
1: che si sa, però.
0: in altre forme.
1: Allora, soprattutto nelle zone in cui ci sono grandi parcheggi, tipo i supermercati,
0: centri
1: il cinema,
0: commerciali.
1: Centri commerciali, insomma queste cose qua, dovete stare molto attenti innanzitutto a Lupin.
0: No, che...
1: ringraziamo la nostra band che ci sta suonando
0: Lupin. Ma magari fossero tutti ladri gentiluomini come Lupin. No,
1: allora,
0: non è
1: in cosa consiste? Chiedemelo.
0: In che cosa consiste questa truffa, caro Ciro?
1: Di Lupin mondo uno.
0: Cosa fate di
1: allora,
0: solito tu,
1: ne tu ne
0: e
1: so,
0: i tuoi amici?
1: Entri in macchina,
0: sì.
1: No, tu che ne so, finisci, hai fatto la spesa.
0: Ok.
1: Entri in macchina, metti la spesa in macchina.
0: Sì.
1: Poi metti la borsa sul,
0: sì.
1: sul seggiolino. Tan, ta, ta, ta. Che succede? Che tu mentre stai per partire dici, ma che? Sopra al tergicristallo
0: sì.
1: ci sono 50 euro.
0: 50
1: allora,
0: euro?
1: Allora tu che fai? Scendi dalla macchina per recuperare questi 50 euro.
0: Ma io non scendo,
1: attenzione,
0: io mi fiondo.
1: Quei 50 euro sono falsi.
0: Ah, attenzione.
1: Che succede? Mentre tu esci dalla macchina,
0: sì.
1: il buon tempone
0: sì.
1: che fa entra dalla macchina e si fotte tutte le tue cose.
0: Ma io questa truffa già la conoscevo.
1: Questo è Lupin.
0: Questa truffa di solito veniva fatta con un complice. Di solito c'era una persona fuori dalla
1: infatti
0: macchina.
1: Infatti noi quando non andiamo, andiamo sempre in due.
0: Sì. Perciò ti chiedevo delucidazioni, visto che sei esperto. No, di solito c'era una persona fuori che diceva, signora o signore, guardi che c'ha un problema alla gomma.
1: Sì, sì.
0: Mi pare di capire che il pneumatico è leggermente forato. Tu scendevi, ti mettevi a guardare. Ma dove?
1: Vero,
0: ma
1: vero,
0: cosa? Ma quando? Nel frattempo uno da
1: posso
0: dietro.
1: Posso dire una cosa?
0: Sì.
1: A quante persone sta dando fastidio questa base?
0: Ma da morire.
1: Veramente.
0: Ma guarda, posso rincarare la dose? A
1: sì.
0: me dà proprio fastidio Pasquale Viola.
1: Non è vero, non
0: ma
1: è
0: proprio
1: vero.
0: La persona di Pasquale
1: Viola. Tra l'altro
0: Viola.
1: Gli ho chiamato questa canzone esattamente 3 secondi prima, quindi grande professionalità
0: secondo
1: di questo
0: me
1: ragazzo.
0: Lo fa apposta perché non lo abbiamo salutato sulla ramp di inizio.
1: E non lo faremo. Continueremo a non farlo.

0: giorno.
1: Maledetto quel giorno. Allora, abbiamo la novità su Radio Kiss Kiss, Siena Spyro. Sì. Preparati anche per un pizzico di malinconia.
2: Perché ci farà piangere?
1: Un'emotività molto potente.
2: Devi stare molto calmo perché no, Ciro in questo momento è sempre molto emotivo, tu lo sai.
1: E allora goditi la novità di Siena Spyro che si intitola Great Expectation.

0: e Max. Da lunedì al sabato, dalle 9 alle 12.
1: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, no, a giocare a calcio.
2: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit nuoto completo a soli 11,99 euro. In store, app e su decathlon.it.
3: Ogni schiacciata ha bisogno di un applauso. Ogni punto di un'esplosione di gioia. Ogni campione del calore del suo pubblico. Radio Kiss Kiss ti aspetta nel villaggio ufficiale di Eurovolley.

0: insieme. 10 settembre, Napoli, Italia-Svezia. Gli europei maschili di pallavolo si giocano in campo. La passione con Radio Kiss Kiss.
1: Kiss Kiss. Ecco al servizio Todis. Volée potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
2: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 3 al 13 settembre fai il piano di convenienza con i prezzi bassi e bloccati Todis. Speck stagionato Casa Bonelli, vaschetta da 100 grammi a 1,69 euro.
1: Todis, buongiorno convenienza.
0: Kiss Kiss. La musica più bella suona solo

0: Maria che sanno mettere molto bene Merck & Cremont insieme anche a Serena Brancale e ai The Colors Partenope. 16:47, questi sono i Corrieri di Kiss Kiss, buon pomeriggio ancora una volta.
1: Allora, buon pomeriggio a te, siamo molto rassegnati anche per quanto accaduto durante il Festival di Venezia.
0: Ah,
1: e a tal proposito facciamo partire la sigla del Festival di Venezia.
0: Allora, Ciro, ci dobbiamo mettere d'accordo prima, perché non ce l'abbiamo la sigla.
1: Sta band che ci sta.
0: Comunque, allora, che cosa è successo?
1: Nanni Moretti ha fatto una cosa interessante.
0: Ma ha fatto una cosa interessante, ma porca miseria, anche la persona diretta interessata della faccenda. Ma che figura ci vai a fare?
1: Allora, durante la proiezione ufficiale di Succederà questa notte, il nuovo film in concorso di Nanni Moretti,
0: sì,
1: è successo che una persona aveva il telefono, stava col telefono in mano, insomma, Nanni Moretti blocca la proiezione,
0: sì, sì,
1: scende giù da questo tizio e dice: frate. E poi lui,
0: no, non cosa, dice frate, frate, io capisco.
1: Ti prego, lo puoi spegnere gentilmente. Ovazione di tutto il pubblico.
0: Benissimo, allora, la verità è che adesso, al di là dell'episodio che è stato raccontato dallo stesso Nanni Moretti,
1: prego, la dama
0: conferenza
1: che...
0: stampa, abbiamo un serio problema. Io vedo al cinema che le persone continuano ad accendere i cellulari, che danno fastidio anche per quella luminosità al buio.
1: È vero.
0: Ma se non riusciamo a spegnerlo neanche durante una prima proiezione in un festival del cinema,
1: c'è
0: importante,
1: un problema, non è proprio, non è una questione di educazione a quel punto, è proprio un problema che, come si suol dire,
0: c'è, attanaglia tanto. Vabbè, meno male che non sono in più, meno male che non sono in più. Comunque, devo dire, fatto da Nanni Moretti potrebbe sembrare quasi una scena di un suo film.
1: Sì, sembra proprio onomatopeia.
0: Non c'entra niente.
1: Non c'entra niente, però mi piaceva usare un termine così aulico.
0: Sì, perché poi

0: È sempre inquietante non ritrovarti al tuo posto, ma trovarti esattamente dietro di me. Allora, caro Ciro, abbiamo la storia della musica in questo pomeriggio dei Gordieri. L'anno è 1995.
1: Anno importantissimo per l'atletica giapponese,
0: sì,
1: perché nasceva un altista giapponese.
0: Sì, un altista. Okay.
1: Roichi Akamatsu. Akamatsu.
0: Allora, io ti prenderei...
1: Era alto 1,84 m.
0: Io ti dico, quando dici i nomi giapponesi, se non li dici con quel tono, non sembrano delle brutte parole, capito?
1: Cioè, Akamatsu.

0: Gold con Mike and the Mechanics, l'anno è il 1995.
1: Kiss, ladies and gentlemen, ancora buon pomeriggio, siamo i Corrieri di Kiss Kiss. Ricorda come ti chiami?
0: Io mi chiamo Alfio.
1: Bravo.
0: E tu chi sei?
1: Ma come, chi sono? Non c'è bisogno.
0: Giro di Madola, signori. Senti, riflettevo su questa canzone Over My Shoulder, cioè io ho delle t-shirt.
1: Sì.
0: Che la cosa più bella...
1: Questa è una canzone che è stata scritta e fatta per dello shampoo.
0: No.
1: Un'altra cosa.
0: No, per alcune t-shirt, ci fate caso che oggi le stampano le cose belle dietro?
1: Sì, sì.
0: Cioè,
1: sì,
0: per esempio,
1: sì,
0: vedi questa che è una banalissima t-shirt bianca, poi mi giro.
1: Il giro è molto bello, devo dire la verità, infatti resta così, perché non solo per la maglietta, molto bello il tuo di dietro.
0: Mi dovrebbero mettere un microfono dietro direttamente.
1: Allora... Ah, non c'è già? Io chiedo scusa.
0: Io non so, guarda, chiedo scusa a tutti gli ascoltatori. Fai con la musica.

0: Thanksgiving.
1: Ma mi ripeto se dico Madonna, Madonna.
2: Madonna, che pensa,
1: Madonna. Allora, ragazzi, fermi, perché beh, andiamo anche un po' nell'ambito sportivo. Dobbiamo parlare, sapete che ci sono stati US Open. Tanto sport ovviamente da vedere in questo periodo, ma ci sono delle notizie correlate allo sport.
2: Questa è molto interessante, questa
1: che
2: cosa,
1: fanno un
2: perché
1: po' rassegnare.
2: Ci sono degli sportivi che si schierano contro gli influencer.
1: Allora,
2: andiamo a spiegare, per favore, mi metti una base tennistica?
1: Una base tennistica, cosa dovrebbe
2: essere? Eccola qua.
1: Ha solo premuto un pulsante la regia.
2: Allora, Naomi Osaka, sai chi è?
1: È una tennista tra le giocatrici più forti al mondo,
2: esatto,
1: ovviamente.
2: Si è lamentato perché nei giorni scorsi aveva tuonato contro gli influencer dicendo scusate, va bene che voi li invitate perché giustamente sono molto seguiti e quindi per l'appeal del torneo queste persone fanno le storie e quindi il torneo arriva a tante altre persone.
1: Sì, ma non è il Coachella, non è che puoi fare...
2: No, anche perché il tennis è uno sport da concentrazione.
1: Da massima concentrazione.
2: Quindi certo, succede che questa qua dice che durante la partita dice ragazzi, va bene tutta la fotografia, ma queste qua... invece di guardare la partita stanno a farsi continuamente i selfie.
1: Erano più interessate.
2: Proprio ha detto in giapponese. Ma cosa fa?
1: No, questo non è giapponese. Comunque.
2: Giapponese.
1: Morale della favola, siccome la United States Tennis Association nel 2025 aveva accreditato 50 influencer. Nel 2026 addirittura il doppio, 100 influencer. Chiedimi quanti ne accrediterà nel 2027?
2: Quanti?
1: Zero.
2: Sì, addirittura hanno revocato durante il torneo passato dei pass a delle influencer importanti, perché queste avevano il compito di girare per tutti gli stand, tutte le situazioni,
1: anche per raggiungere un pubblico.
2: Si sono fermate al primo stand di quello dei panini, hanno iniziato a finire da marra. Allora che facciamo qua?
1: No.
2: E in giapponese
1: non
2: sai che hanno detto, come hanno detto? Asumbo a fare l'indaro.
1: Quindi che sarebbe?
2: No, ma che se fa?
1: È lo stesso di prima. Comunque su questo argomento dei influencer secondo me dobbiamo ritornare. Anche per quanto riguarda il cinema di Venezia.
2: Sono contro gli

0: tutta musica, regia, scusa.
1: Tutta musica bella.
0: Tutta musica.
1: È fatta al momento, tra l'altro. Salutiamo il maestro, grazie.
0: Salutiamo invece i cosmonauti borghesi con gomma americana su Radio Kiss Kiss. Allora, abbiamo parlato di tennis prima. Dimmi di cosa parliamo adesso.
1: Parliamo, aspetta, di tennis, ma anche di lamentele. Parliamo anche di un'altra lamentela.
0: Parliamo di un'altra lamentela, questa volta di un'altra grande campionessa. Parliamo di Arina Sabalenka.
1: Ecco.
0: E mi servirebbe per questa notizia una base appropriata. Grazie, regia. Ecco, perché mi parte un reggae un po' fumoso?
1: Bello, beh, a proposito di fumo, ma noi non ce l'abbiamo la macchina del fumo qua dietro.
0: Ma non ci serve la macchina
1: del fumo. Ma noi siamo in uno studio, io sono un uomo di spettacolo.
0: Da quando se n'è andato Gigi Garretta non abbiamo più la macchina
1: del fumo. Da quando se n'è andato Gigi niente.
0: Niente più. Allora, a proposito di questo, la Sabalenka durante uno dei tornei che stava disputando, che tra l'altro mi pare che l'abbia anche spuntata contro l'avversario,
1: certo,
0: mi pare che abbia anche vinto, è andata dal giudice di gara. E ha detto...
1: Ha detto, chiedo scusa giudice, però io sono una persone educate, non me lamento mai niente, proprio così ha detto a Sabalenka. Io lo sapete quello
0: perché
1: che
0: devi sempre interpretare male.
1: Io non dico, però con tutto il rispetto parlando,
0: se...
1: signor giudice,
0: io poi non sono una che fa casi, cioè io c'ho la mentalità aperta.
1: Esattamente,
0: certo.
1: E ha detto c'è troppa puzza di marijuana. Cioè raga, qua va bene tutto, la legalizzazione. Poi cioè, il giudice sai che ha risposto? Scusami un attimo.
0: Mantieni questa. No, allora io una cosa la voglio dire, la devo dire, perché sì, è di recente che sono stato lì, sono tornato da un paio di settimane da New York e dallo stato di New York mi dovete credere. Poi chi c'è stato lo sa. Da qualche anno hanno legalizzato la marijuana.
1: Sì.
0: Fin qui, figurati, alziamo le mani. Ma tu quando arrivi a New York
1: non senti più
0: l'odore che senti in continuazione per le strade, non è il cibo, non è, che ne so, il tubo di scappamento delle automobili, lo smog.
1: Una volta quel bel profumo di sudore,
0: ma
1: sai,
0: volendo,
1: andante.
0: Ma sai,
1: invece adesso non c'è,
0: adesso
1: solo puzza di marijuana,
0: c'è,
1: vedi?
0: Solo profumo di cannabis, che questo, poi tutti fumano in maniera deliberata. Se tu fumi una sigaretta ti guardano come uno scarafaggio.
1: Ah, perché tu là
0: se fumi guarda, ti guardano come se fossi uscito in mutande se ti vedono con la sigaretta. Però tutti fumano marijuana. Poi lasciate perdere Ciro che va in giro in mutande fumando marijuana.
1: Non è vero, io non fumo, non fumo.
0: No, lo so. Comunque, non so se qualcuno è stato a New York negli ultimi 2-3 anni, forse potrà confermare quello che sto dicendo.
1: Fischietti, dopo, già è andato.
0: Fischietti,
1: è andato in America.
0: Spegni quella roba.

0: Chissà a te che dopo una faticosa scalata ti godi la vetta raggiunta e celebri la tua vittoria. Chissà a te che con un piccolo bagaglio e la chitarra al seguito arrivi in una nuova città per inseguire i tuoi sogni. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss è con te. Kiss a tutti.
1: La Roma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
2: Un nuovo regno ti aspetta, dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai e dove potrai cantare
3: d'ora in poi lascerò.
4: Festeggia il Natale a World of Frozen. Prenota un soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima dell'arrivo.
5: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tan fisso 8,99, tag 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più dei 700 chilometri.
6: Sono qui! Ehi! Sono qui! Riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo! Signor Scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliermi?
7: Cerca lo scudo di spesa Difesa Selex. Dietro troverai tantissimi prodotti di qualità e convenienti, come la carta igienica Selex doppio velo, confezione da 4 rotoli, per tutto settembre a solo 1,99€. Nei migliori supermercati come AEO e Famila.
6: E dai, Scudo, ma che ti sei arrabbiato?
1: Kiss.

0: Invece ci ritroviamo nei corrieri di Kiss Kiss. Oh, 158 del digitale terrestre, sì. Kiss Kiss TV, ci potete anche guardare in televisione. Allora, sì, siamo andati agli US Open, ok? Abbiamo parlato di cose che riguardano l'America in qualche maniera, anche la legalizzazione della cannabis che adesso fa in modo che tutti fumino per strada. Tra l'altro arrivano anche testimonianze dirette dei nostri ascoltatori, oltre,
1: esatto,
0: che la mia.
1: Esatto. Ma attenzione, perché c'è un'altra proposta che divide l'America.
0: Esatto.
1: Ovvero quella di essere pagati dallo Stato per restare a casa a crescere i propri figli.
0: Spieghiamola bene. La proposta alla quale sta lavorando l'amministrazione Trump, fortemente sostenuta anche dal vicepresidente che si chiama Vance. Che cosa sta succedendo? Che vorrebbero estendere i sussidi anche al genitore,
1: sì,
0: che resta a casa a guardare figli e a occuparsi ovviamente della famiglia mentre l'altro va al lavoro.
1: Esatto. E quindi poi perché si è diviso il popolo americano?
0: Si è diviso un po' tutto, perché dicono: ma sti soldi esattamente da dove li prenderemmo?
1: Si attingerebbe
0: a un fondo che esiste già da molto tempo e che sarebbe il Child Care and Development Fund, che è un fondo di 12 miliardi che serve a quei genitori che lavorano, entrambi i genitori che lavorano e quindi devono avere una assistenza per i figli, che ne so, mettili all'asilo, nei campi estivi. Insomma, dicono gli americani: se tu adesso con questi 12 miliardi ci vai a pagare non solo i genitori entrambi che lavorano, ma anche quello che resta a casa, chi ha necessità di lavorare, dico entrambi i genitori hanno necessità di lavorare, che fai? Glieli togli a loro?
1: Glieli togli, non va bene.
0: Non va bene.
1: Anche perché devo dire la verità, questa è una situazione alquanto luculliana, perché a mio avviso...
0: Ciro, non c'entra Luculliano.
1: No,
0: Luculliano ha un altro significato.
1: C'entra niente.
0: Non è che impari delle parole e poi le lanci come i bastoncini
1: dello
0: Shanghai.
1: Mi sembrava una cosa intelligente da dire, chiedo scusa.
0: Vabbè, te la lascio lì, vai.

0: a dire il nome di questo gruppo.
1: Qual è?
0: Cazzai.
1: I cazzai.
0: No, non sono i cazzai, sì, sono le cazzai, cioè occhi di gatto.
1: Allora, per favore, apriamo un argomento molto interessante. Parliamo di babysitter,
0: no,
1: ragazzi.
0: No, però non devi essere sconcio, sboccato, parla piccolo, triviale, sguaiato.
1: Non sto dicendo nulla. Okay. Sto dicendo babysitter in Italia. Quanto costa una babysitter? Ma soprattutto noi eravamo vedi come cambiano i tempi? Cioè, babysitter in Italia ce ne sono tantissime adesso.
0: Allora, guarda, intanto
1: all'epoca, ma esisteva la babysitter?
0: Ma che esisteva? Figurati, esisteva la zia, quella che tu chiamavi zia, che era la vicina di casa e tua madre ti lasciava. Oppure, oh, a me c'era mio fratello grande che mi guardava, solo che io avevo 4 anni e lui ne aveva 6. Quindi pensa che fosse così.
1: A casa mia il fratello grande ero io.
0: Pensa te, pensa figurati. È da lì che poi c'è stata la necessità di trovare delle babysitter. Allora, il discorso però in Italia è un po' complicato,
1: sì,
0: perché va detto che l'INPS ha fatto una fotografia un po' generale dell'Italia e di questi lavori domestici, vengono chiamati lavoratori domestici, ma principalmente sono, come dire, registrati come colf e come badanti.
1: Certo.
0: Non esiste la babysitter, che resta come lavoro in una zona un po' grigia, tocca capire. Cioè, in molti la chiamano perché effettivamente adesso se ne sente il grande bisogno, visto che i genitori lavorano sempre e non tutti hanno nonni e zii a disposizione.
1: L'età media della babysitter o del babysitter è intorno ai 26 anni.
0: Esiste il babysitter maschio?
1: No, certo che esiste.
0: Esiste.
1: Il fatto è che chi dà, cioè, in percentuale, quanti babysitter ci stanno rispetto alle babysitter?
0: Secondo me pochissimi.
1: Credo pure
0: io. Secondo me molto
1: poco. Ma anche perché comunque le donne ci sanno più fare,
0: come
1: hanno
0: dire,
1: più pazienza.
0: Quante idrauliche donne esistono rispetto
1: agli
0: idraulici?
1: Esatto, poi esistono, per l'amor di Dio, però...
0: No, era giusto così per fare una fotografia del paese rispetto a un lavoro di cui si sente la grande necessità, ma che non è ancora inquadrato, almeno in Italia, in una maniera precisa. Ha dei contorni un po' sfumati. Ma di babysitteraggio parliamo ancora tra poco.

0: One Republic con I Lived su Radio Kiss Kiss. Io ho, credo di aver avuto già modo di dirti quanto è bello l'album di Julie.
1: Sì,
0: che si intitola Solito Cinema. Quante belle collaborazioni ci sono all'interno.
1: È molto bella perché ricorda una canzone e fa Serenamente non provo.
0: No, non la ricorda per niente, no. Tutt'altro, Julie Bresh, Serenamente.

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: sei in Made of Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social, Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.
1: 99, Puma, microtasso.
2: Tutto ok?
1: Sì, con l'usato certificato Ford Approved. Puma Hybrid a 99 euro al mese con microtasso Ford. Anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38. Rata finale 12.122 euro. Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliati per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
3: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
0: Kiss Kiss. La musica più bella. Suona solo su Radio Kiss.

0: Allora, babysitter che siete all'ascolto, non so se vi ritrovate in questa descrizione che mi viene da fare, perché uno dice babysitter e lo dice anche in maniera abbastanza leggera e automatica. Però sì, se tu ci pensi, la babysitter, che lavoro è?
1: Cioè, oh, è la babysitter?
0: No, aspetta.
1: Ma chi sei scemo? Cos'è, pazzo?
0: Aspetta.
1: Ma come ti permetti?
0: Ma no, io sto dicendo una cosa edificante. La
2: ma
0: babysitter...
2: Marzio, sei un ipocrita.
1: Allora, attenzione, vuole dire una cosa edificante.
0: Scusa,
1: edifica,
0: non
1: edifica.
0: Mi fate finire il concetto. Allora, la babysitter non è babysitter. La babysitter è una psicologa, un'educatrice. È una mediatrice internazionale. Sai quando il bambino dice voglio un biscotto? No, dopo cena. No, allora ne voglio mezzo. No, te ho detto dopo cena. No, allora facciamo che ne prendo un quarto.
1: Ho capito,
0: no,
1: quello
0: dopo
1: che
0: cena.
1: Dice, ho capito.
0: Quindi
1: capito.
0: È un lavoro incredibilmente complicato, perché poi i genitori vanno via. E diciamo che di base
1: ma
0: ti
1: dipende,
0: dicono,
1: anche da quanti anni ha sto bambino, sta bambina, perché ci sta pure che magari il bambino c'ha un anno, si addormenta alle 8,
0: vabbè, così è semplice.
1: Se quella sta lì sul divano,
0: no,
1: e manda le fotografie e le zozzerie a fidanzati,
0: ma non è così, questo succede nei film americani, che poi viene l'amichetto a casa.
1: Non è vero, è successo.
0: No, però eri tu quello che si truffolava
1: avanti
0: in casa altrui.
1: Per favore.
0: No, però, per dire, è un lavoro talmente complicato che poi è facile che i genitori ti dicano devi stare semplicemente un paio d'ore con mio figlio.
1: Sì.
0: Ma vai,
1: e poi magari tuo
0: paio...
1: figlio è come mia nipote, che è il figlio di Satana.
0: Cioè, capisci? E allora lì poi diventa anche un po', insomma, bisogna rifletterci molto sul
1: comunque,
0: fatto che non sia un lavoro
1: inquadrato.
0: Adesso
1: ci penso, io credo di non essere mai stato con una babysitter o con... No, aspetta,
0: no,
1: nel senso,
0: dicendo...
1: quando ero bambino i miei genitori non mi hanno mai lasciato con un babysitter.
0: Ma quando eravamo ragazzi noi, perciò prima abbiamo anche detto che è un lavoro relativamente recente, se così si può dire. I film americani ci hanno insegnato che esiste la babysitter. È
1: sì,
0: un po' di tempo fa. Noi prima come facevano i nostri genitori? Ti lasciavano la vicina di casa,
1: sì,
0: ti lasciavano la zia più giovane.
1: Oppure
0: non sposata.
1: Ti legavano al tavolo.
0: Ma che ti legava?
1: Come no?
0: Va bene, dai. No, io l'ho già detto, a me delle
1: a
0: volte
1: me è capitato.
0: Mi lasciavano con mio fratello, quello grande,
1: sì,
0: che però aveva 2 anni più di me e io ne avevo 4, lui ne aveva 6, e non è tanto grande.
1: A me lo sai che succedeva? A mia madre,
0: sì,
1: che faceva?
0: Cosa faceva?
1: Secondo me, perché poi dopo ho capito. Cioè, con la scusa che mi mettevo in punizione, mi chiudeva in bagno.
0: Sì.
1: E mi lasciava lì. Quindi anche quando non faceva niente, ma metteva in punizione e poi quella sera
0: ti lasciava un po' di scatolame,
1: esatto,
0: giusto per non farti morire di fame, una razione d'acqua e il gioco è fatto. Vai con la musica più bella su Kiss Kiss, vai.
3: Senti.

0: La musica più bella che arriva direttamente questa volta dall'anno, leggo bene, 1900?
1: 1900?
0: Non ho gli occhiali,
1: te lo dico io, 1993!
0: Ah, questo volevo sapere, che cosa è successo sul lungomare di
1: Vasto? L'anno in cui la mia famiglia sul lungomare di Vasto aprì una calleria. Non è un negozio di telefono.
0: Colleria.
1: No, è calleria. No.
0: Ok.
1: Negozio di trucco per nascondere i calli.
0: Va bene, che schifo. Mi fa schifo solo a sentirlo. In quello stesso anno, per fortuna,

0: Io la farei continuare così all'infinito.
1: Quanta vita sei.
0: Allora dai, aggiorniamo l'attualità prima della terza ora. C'è la redazione con le news.
2: Una buona serata e bentrovati. La Russia non intende aggredire l'Europa. Il presidente Vladimir Putin lo assicura a Donald Trump nella conversazione telefonica di oggi, a quanto riportato dal consigliere del Cremlino Ushakov, che ha poi detto che Putin ha spiegato a Trump cosa potrebbero fare gli Stati Uniti per porre fine ai combattimenti al più presto. Secondo quanto riferito dal Cremlino, inoltre, i due leader hanno discusso di uno scambio di prigionieri. Tensione tra Londra e Tel Aviv. Il governo britannico ha svelato sanzioni sugli insediamenti in Cisgiordania, attaccando la pulizia etnica da parte dei coloni israeliani nelle aree contese, annunciando un pacchetto di misure che vietano le importazioni. L'annuncio è stato seguito da una dichiarazione congiunta di 12 paesi, tra cui Francia e Canada. Immediata la reazione del ministro israeliano della sicurezza nazionale, Ben Gvir, che minaccia di chiudere il consolato britannico a Gerusalemme Est, che a suo avviso opera apertamente per conto dell'autorità palestinese. Nel frattempo il premier israeliano Netanyahu è nella bufera dopo che il quotidiano Hertz ha scritto che il primo ministro fu avvertito dagli Emirati Arabi dell'attacco di Hamas una decina di giorni prima del 7 ottobre 2023, ma decise di ignorare l'allerta ostentando sicurezza. L'ufficio del premier replica: una menzogna totale. Veniamo in Italia. Un tavolo permanente a Palazzo Chigi dedicato all'area di Taranto sul modello già sperimentato per le opere del Giubileo 2025 per gli interventi nella cosiddetta Terra dei Fuochi in Campania. La proposta avanzata dal sottosegretario alla presidenza del Consiglio Mantovano nel corso di un incontro con gli enti territoriali tarantini sul futuro dell'area dell'ex Ilva. La convocazione del tavolo, ha aggiunto lo stesso Mantovano, potrebbe essere avviata già nei prossimi giorni. La cronaca: 5 poliziotti del commissariato di Anzio e Nettuno sono stati arrestati con l'accusa di associazione per delinquere contro la pubblica amministrazione. Nei loro confronti è stata emessa dal GIP di Roma un'ordinanza di custodia cautelare in carcere. Le indagini hanno permesso di ricostruire le attività compiute tra il 2024 e il 2025 dei pubblici ufficiali che, attraverso la gestione illecita di alcune fonti confidenziali, avrebbero concorso in alcuni episodi di cessione di sostanze stupefacenti. Si terranno domani nella chiesa Maria Regina a Squinzano, in provincia di Lecce, i funerali di Lorena Isceri, la 45enne rapita e uccisa dall'ex fidanzato Federico Velle il 4 settembre scorso sull'autostrada A1. Proseguono intanto le indagini. Dall'autopsia eseguita dall'ospedale di Careggi è emerso che la donna era ancora viva quando è stata gettata nel viadotto lungo l'autostrada del Sole a Barberino di Mugello e sarebbe quindi morta per la caduta da decine di metri di altezza. Sulla vicenda ha aperto un fascicolo per sequestro di persona ai fini di femminicidio aggravato dalla premeditazione. In chiusura allo sport, calcio. Oggi riparte la Champions League. In campo stasera la prima dell'italiana e l'Inter, che alle 21 in Spagna affronta il Real Madrid. Con questo abbiamo concluso. Vi lascio con Alfio e Ciro da Cristina Manco. Kiss kiss a tutti.
3: Grazie, grazie Cristina Manco, ladies and gentlemen.
0: Ok, questa l'ho capita però, perché sembrava una cosa senza senso. In realtà è il benvenuto da parte di Ciro alle 18.01 nella terza ora dei Corrieri di Kiss Kiss. Alfio e Ciro, intanto, grazie Pasquale Viola, stavolta ti salutiamo.
4: Ciao.
0: Così. No, ma magari ti addomestichiamo un attimo.
3: Dai, una terza ora che posso dire sì. A quella sensazione idiosincratica devo dire ci alletta tutti.
0: In realtà è un termine molto negativo, idiosincratico.
3: Negativa?
0: Sì. Alzeremo molto il livello, ve lo dimostriamo già solo citando Luigi Fischetti in regia TV, quindi ci potete guardare anche in televisione. E adesso Sandro.

0: Everybody's in the ready su Radio Kiss Kiss. Buon martedì 8 settembre con i Corrieri Alfio e Ciro. Allora,
1: ragazzi, abbiamo parlato delle babysitter, quindi parliamo tanto dei nostri figli, dei tuoi figli.
0: Ma parliamo dei tuoi, che sicuramente saranno tanti e non li conosci neanche.
1: Ma parliamo dei figli delle star. Allora, tu hai capito Northwest?
0: Allora, intanto.
1: Chi è Northwest?
0: Northwest è la figlia di Kim Kardashian e Kanye West, per carità. Però già il fatto che l'abbiano chiamato Nord-Est, cioè Nord-Ovest, scusami, già fa un po' ridere.
1: Vabbè, che c'entra, però comunque lo sai, gli americani come sono.
0: Vabbè, allora, intanto, questa ragazzina che adesso ha 13 anni...
1: Ha esordito.
0: Già da piccola cantava e ci hanno anche
1: Ma questi crescono in mezzo all'arte, cioè produttori migliori del mondo. È normale che questa deve fare la cantante,
0: sono
1: no?
0: D'accordo, però no, normalissimo proprio no.
1: Poi
0: però
1: canta molto bene.
0: Canta molto bene, ha fatto già un album suo d'esordio.
1: 13 anni, già un album, già riempie gli stadi questa qua.
0: Ma allora, diciamo che è stata headliner di questo concerto al The Big Theater di Chicago, tutto molto emozionante.
1: Molto
0: perché...
1: bene, abbiamo anche un audio di come ha cantato la prima canzone, la prima canzone.
0: Non vedo l'ora di sentirla, vai.
1: Eccola qua.
0: Ma non ti permette. Ma questo è Pasquale Viola dopo che ha tirato l'elio da un palloncino sotto la doccia. Allora. Chi è? Pronto?
2: Pronto? Posso cantare una canzone?
0: Ma per caso sei figlio di artisti? Perché sennò non puoi.
1: Ma chi è sto bambino?
0: Non lo so, non lo so.
2: Pronto?
0: Allora, scusa. Non possiamo sentire cose così brutte. Non possiamo sentire cose così brutte. Siamo una radio seria. Allora, è stato bello. È stato bello perché intanto lei ha cantato anche un suo brano.
1: Sì.
0: Il cui sample all'interno del brano.
1: Il sample da dove viene?
0: Dalla canzone del papà.
1: Dalla canzone del papà
0: che è Coldest Winter. Coldest Winter.
1: Olga.
0: Coldest Winter, l'inverno più freddo. Molto emozionale. Il problema è che la mamma e il papà sai che si sono lasciati.
1: Lo sono lasciato un sacco di tempo fa.
0: Sì. Uno da un là. Chi è? Pronto?
2: Posso cantare anche?
0: Comunque queste nuove le... Ma tu cosa facevi a 13 anni? Io a 13 anni veramente ero un rincoglionito.
1: A 13 anni facevo le stesse cose che faccio adesso.
0: Questo è vero.
1: Qui la chiudo.
0: Va bene, dai. Tra poco nuove generazioni che proprio ci insegnano anche il linguaggio.
1: È vero.
0: E quando dico questo, ragazzi, preparatevi al peggio.
3: 3 ore di musica, ironia e storie tutte da raccontare. I Corrieri di Kiss Kiss.

0: Simone, salutiamo.
1: Buon vento anche a Simone. Intanto, allora, prima parlavamo di nuove generazioni, no? Vedi la figlia di Kim Kardashian e Kanye West che si fa strada nel mondo della musica, devo dire leggermente agevolata. Vabbè, ma questo
0: non è una questione di essere agevolati o meno, è che è nata in un contesto dove può essere la numero uno.
1: Ma
0: dai,
1: poi noi dobbiamo essere vicini ai giovani, alle nuove generazioni. Bravo. E come facciamo ad essere vicini alle nuove generazioni se non parliamo il loro linguaggio?
0: Sono d'accordo, è nato un nuovo termine.
1: Se?
0: Diciamo per esprimere un concetto dispregiativo.
1: Se? Sì, sono d'accordo.
0: Si chiama polyester.
1: Okay.
0: Cioè, quando tu dici qua sei proprio un polyester.
1: E che vuol dire?
0: Deriva dal materiale degli indumenti, quelli diciamo così tra virgolette un po' più scadenti,
1: di scarsa qualità. Effettivamente, se considerate il fast fashion di oggi, è tutto poliestere.
0: Allora,
1: guardate,
0: significa
1: l'etichetta.
0: Letteralmente, attenzione, quando uno dice ah sei proprio un poliester, guardando Alfio,
1: sì,
0: significa essere finti, dozzinali.
1: Ma scusami, ma come ti permetti?
0: Dozzinali, sì, costruiti,
1: va bene,
0: poco originali.
1: Okay.
0: In una parola, di plastica.
1: Ma
0: è bello,
1: sì. Adesso addirittura pensate che è arrivato anche il polyester lifestyle, cioè il caso è diventato virale con la storia di questo influencer che vive a New York e che fa
0: le cose da dove arrivano? Da
1: sempre dagli Stati Uniti, oltre oceano. Vabbè, comunque questo qui che continua a postare storie, no, in cui, o comunque reel in cui fa la colazione figa, poi va al club a giocare a golf, insomma fa una serie di cose di una vita un po' plasticosa. Che c'è? Il cappellino di New York. Sembra il parcheggiatore sgambati.
0: Io sono di tendenza. Vedi?
1: Questo è il berretto che io ho regalato a Pasquale Viola tornando da New York.
0: Posso dire la verità? Perché questo berretto fa cagare.
1: Ma lascia stare.
0: Sembra il berretto di mio zio quando va in vacanza.
1: Ma
0: a Gubbio.
1: Non ti permettere, questo è il berrettino newyorkese di tutti i papà. Di tutti i papà di famiglia che fanno il barbecue con i vicini di casa.
0: È vero, questo è proprio il berrettino per andare in giro per l'Umbria,
1: sì,
0: con le ciabattine,
1: col calzino,
0: le ciabattine e il come si chiama, il marsupio, mani dietro la schiena.
1: Vabbè, a te ti ho portato i calzini, quindi volendo puoi abbinare le due cose col sandalo. Comunque questa cosa del polyester lifestyle,
0: sì,
1: e quindi sei proprio un polyester che è dispregiativa, si unisce a tutta un'altra serie di espressioni idiomatiche che i giovani utilizzano e che secondo me dovremmo imparare per offenderci con più garbo.
0: Sì.
1: Tra poco su Radio Kid.
0: Mi piace l'offesa con garbo.
1: Non era meglio quando...
0: La situazione è un po' kafkiana.
1: Ma non c'entra niente.
0: Dai.

0: sotto la doccia, in ufficio o mentre prepari la cena, chiedi al tuo smart speaker di far partire Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss. E tutta l'energia della musica più bella.
1: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 4 ottobre hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
2: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tanfisso 8,99, tag 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 chilometri.
3: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
4: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
0: Kiss Kiss. La musica più bella. La musica più bella. Suona

0: Vorrei intonare, ma sai che io non ho quella nota alta che ha questa canzone di The Bosa, Magnetic. Allora, su Radio Kiss Kiss,
1: sì.
0: Ciro, proviamo ad essere giovani anche noi.
1: Proviamo ad essere giovani con il nuovo linguaggio dei giovani.
0: Finché ti dico cringe, tu probabilmente saprai cosa significa.
1: Cringe lo usi spesso come
0: termine. Io lo uso spesso, ma perché sono giovane. Però tu che sei più...
1: Dov'è cringe? Cringe... È vecchio.
0: Già che dici cringe, sei cringe.
1: Cringe, che ho detto io.
0: Mi stai cringiando. Allora, vuol dire quando tu provi degli imbarazzi per conto terzi.
1: Sì.
0: Cioè, quando qualcuno.
1: La vergogna aliena.
0: Esatto, potrebbe essere, però lì siamo ancora nell'aulico andante. Quando una cosa è cringe, vuol dire che è talmente imbarazzante,
1: sì,
0: quella cosa che sta facendo Pasquale Viola, per esempio, che ti imbarazzi,
1: cioè,
0: tu
1: nel
0: per
1: senso
0: lui.
1: Che, ad esempio, se. No, le dita nel naso, no, quella è una cosa sacra, quella è importante,
0: sì,
1: ci vuole
0: certo,
1: anche
0: per
1: un
0: te
1: certo
0: sì.
1: livello per
0: farlo. Sì.
1: Allora, nel senso che tu magari vuoi fare una cosa per apparire alla moda, giovanile, figo, però stai pestando proprio un merdino.
0: In realtà ci sono mille cose, se balli e non sai ballare,
1: esatto,
0: e pensi di saperlo fare, ci sono mille modi per essere cringe. Comunque, al di là di questo, siamo ancora dove si tocca col cringe, ma se io ti dovessi dire se io ti dovessi dire tu sei un NPC, lo sai che ti sto offendendo male.
1: NPC, cioè nel senso...
0: Le nuove generazioni, cioè quindi la generazione Z e la generazione Alpha, usano NPC, che sarebbe non player character, cioè il personaggio che di solito incontri nei videogame, che non è gestito da nessun giocatore, fa sempre le stesse cose e quindi è privo di carattere, privo di personalità.
1: Leggo, qualcuno che sembra incapace o privo di personalità.
0: Bravone, bravone. Quindi sei un NPC, ok?
1: Attenzione, perché arriva in cuffia la conferma. La
0: allora, ipse dixit di Fischetti, fermi, ipse dixit, che cosa ha detto?
1: Un bacchettone.
0: Non so cosa sia.
1: Un bacchettone.
0: Un bacchettone, un bacchettone. Peggio ancora se ti dico che tu sei un hunk.
1: Hunk, che ha anche il diminutivo di Ancolo, lo zio,
0: quando,
1: sei proprio uno zio.
0: Quando sei uno che si deve aggiornare, che sei completamente fuori dal giro perché non conosci le cose moderne.
1: Sono d'accordo con i ragazzi di oggi.

0: No, questa canzone dice con tu fisica e tu chimica, también tu anatomia.
1: Esatto.
0: E quando dice anatomia.
1: Fermi! Perché ritorna la canzone mesciata, Enrico, e ritorna anche la sigla.
0: No, no!
2: Questa è la canzone mesciata. Questa è la canzone mesciata. Questa è la canzone mesciata.
0: Che brutta che schifo. Che brutta.
1: Allora, ricordiamo, che cos'è la canzone mesciata?
0: Allora, cerco di spiegarlo per quanto mi riesca. In realtà sono due brani che Ciro ha scelto e vi spiegheremo tra poco anche per quale motivo, che in qualche maniera si compenetrano, cioè il testo di una va sulla musica dell'altra.
1: Esatto, per quanto riguarda la musica, abbiamo scelto una canzone degli Oasis, perché si parla tanto degli Oasis.
0: Ma soprattutto adesso che sono stati alla mostra del cinema di Venezia, sono stati i più fighi di tutti, vale la pena ritirarli in ballo.
1: Questa è la canzone che abbiamo scelto, vai!
3: Penso alla storia, no?
1: Penso che parla di cose che...
0: Non sai di cosa parla. Look back in anger.
1: Bello.
0: Va bene, poi...
1: Quindi la base sarà questo, ma le parole che utilizzeremo sono di una della canzone...
0: Di una canzone
1: La canzone che conosciamo tutti, Salda Vinci. Perché Salda Vinci?
0: Perché Salda Vinci?
1: Salda Vinci. Per sempre di sì di Salda Vinci. Perché? Perché si parla tanto di Salda Vinci.
0: Beh, anche quello, scusa, la stessa motivazione degli Oasis.
1: Esatto.
0: Torna.
1: La canzone, ve la ricordiamo, è questa.
4: Saremo io e te.
0: Oddio,
1: per sempre. Quindi, le parole della canzone di Salda Vinci sulla musica degli Oasis.
0: Beh, io e te sarà per sempre sì su Look Back in... Allora, io posso... Come un trigger warning, posso chiedere già scusa a tutti gli ascoltatori?
1: Tu puoi fare quello
0: che succederà? Ok, va bene. Allora
1: io vado ad accordare la chitarra e mi organizzo con i musicisti. Voi sentite

Oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
2: Una Fiat 500?
1: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre. Prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro. Montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
3: Un nuovo regno ti aspetta. Un regno dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai. Un regno dove sarai libero di cantare ad alta voce.
4: D'ora in poi lascerò.
3: Un regno dove lo spirito del Natale prende vita. E dove i festeggiamenti saranno così magici da scaldare ogni cuore.
5: Vieni a festeggiare il Natale con Elsa e Anna a World of Frozen. Prenota ora il tuo soggiorno a Disneyland Paris. E modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima del tuo arrivo.
6: Kiss, kiss.
7: Alla ricerca della qualità.
8: La sentite? È Carlotta. La mia mucca da salotto. Sì, beh, così ho il latte fresco ogni mattina.
7: Se cerchi la qualità per la tua spesa a un prezzo conveniente, o ci pensi tu, o ti affidi ai prodotti Selex, come il latte Selex UHT parzialmente scremato da un litro per tutto settembre con spesa di pesa a soli 69 centesimi nei migliori supermercati come Ottimo Doc e Sole 365.
8: Porca vacca, non sul tappeto!
6: Kiss, kiss.
7: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: probabilmente sarà anche il momento della canzone mesciata. Ciro tra poco si cimenterà in una canzone nei Corrieri di Kiss Kiss che vede la base musicale degli Oasis, Look Back in Anger, e poi il testo di Per Sempre Sì di Sal Da Vinci.
1: Giusto, che mi stavo organizzando con i ragazzi della band.
0: Sì, certo, ci mancherebbe. Io non vedo l'ora di sentire questo purpurri, ecco, musicale, che cosa tirerà fuori.
1: Hai già ricordato quali sono le canzoni?
0: L'ho appena detto.
1: L'hai già detto, scusa, stavo parlando con la band.
0: Va bene, allora, io direi che siamo pronti per questo brutto momento di radio e allora, per favore, regia, vai con la base.
1: Vai!
0: È sicuro?
1: Accendete i telefonini.
0: Sì, spegnete la radio. Io non capisco perché.
1: Prova.
0: Sì, prova.
1: È cominciato tutto dal principio. Io che per te ero solo un uomo.
0: Come? Scusa?
1: Sconosciuto.
0: Ah, vedi che tutto torna adesso.
1: Poi diventato un re dal cuore innamorato.
0: Metricamente non ci sta.
1: Una regina.
0: Poi?
1: Abbiamo sognato figli in una grande casa.
0: Un po' forzata, direi.
1: È superato tutte le difficoltà.
0: E qui ancora mi combacia.
1: Perché è un amore, non è amore per la vita.
0: Vita, certo.
1: Se non ha affrontato la più ripida salita.
0: Scusate, Oasis.

0: canzone che avrebbe vinto l'Eurovision se solo fosse stata presentata. No, sei tu che te lo stai dicendo con un altro effetto. No, posso dire.
1: Puoi dire.
0: Un paio di particine leggermente forzate metricamente.
1: Ho capito, ragazzi.
0: Non male, mi è piaciuta.
1: E attenzione, perché quando gli Oasis verranno in Italia canteranno questa canzone. Grazie.
0: Ci devi crederci.
2: Consegniamo la musica più bella. Ricapitiamo. Buon umore. I Corrieri di Kiss Kiss. Siamo i Corrieri di Kiss Kiss.

0: Teddy Swims, noi ci salutiamo, noi Corrieri di Kiss Kiss. Devo dire che sono molto contento oggi perché questo martedì 8 settembre dovrebbe essere l'ultimo giorno di caldo
1: estremo. Davvero? Domani arriva un po' di frescure?
0: Domani dovrebbe arrivare una perturbazione che accoglieremo, devo dire, con grande gioia, direttamente dalle Alpi. Eh sì, dai, un po' di fresco che non se ne poteva più, basta.
1: Come si blocca la città, dai. Va bene, dai.
0: Festeggiamo questa frescura domani insieme dalle 16 alle 19.
1: Ragazzi,
0: con i Corrieri.
1: Grazie a voi, grazie a tutti i nostri collaboratori.
0: Arriva anche Rita Manza con Portami a casa Kiss Kiss, Dalfi e Ciro.
2: Salve e arrivederci.
0: A voi.

0: History Kiss del 1986, Venus delle Bananarama, grazie Corriere a domani, e linea alla nostra redazione c'è Umberto Aprea per le ultime notizie.
1: Grazie Rita e una buona serata a tutti. La telefonata tra il presidente americano Trump e il leader russo Putin è durata un'ora, a riferirlo il consigliere del Cremlino Ushakov. Il colloquio è stato franco e costruttivo, ha sostenuto il capo del Cremlino, ha sottolineato che la Russia non intende aggredire l'Europa e ha suggerito al suo omologo statunitense cosa potrebbe fare Washington per mettere fine alla guerra in Ucraina con azioni concrete. Inoltre i due leader hanno concordato di continuare a lavorare su questioni umanitarie, compresi gli scambi di prigionieri. Medio Oriente, le guardie rivoluzionarie iraniane affermano di aver sequestrato un drone sottomarino statunitense nello stretto di Hormuz. Intanto Arez rivela che 10 giorni prima dell'attacco del 7 ottobre 2023 il premier israeliano Netanyahu fu avvertito che Hamas stava pianificando una grande offensiva contro lo Stato ebraico, ma lui non informò i vertici della sicurezza israeliana. Menzogne, replica l'ufficio del premier israeliano. Nel frattempo il Regno Unito ha formalizzato la decisione di sanzionare l'interscambio commerciale con gli insediamenti dei coloni israeliani nei territori palestinesi occupati secondo il diritto internazionale. L'annuncio è stato seguito da una dichiarazione congiunta di 12 paesi, tra cui Francia e Canada. Immediata la risposta del ministro della sicurezza nazionale di Israele, Ben Gvir: mi sono rivolto al primo ministro perché chiuda oggi stesso il consolato britannico a Gerusalemme, che opera apertamente per conto dell'autorità palestinese. Voltiamo pagina. Giorgia Meloni, intervenendo sui social sul caso dei due poliziotti aggrediti venerdì a Roma, torna sul tema del rapporto tra tutela delle forze dell'ordine e risposta della giustizia. In un post, la presidente del Consiglio definisce un segnale negativo per la credibilità dello Stato il fatto che dopo un'aggressione a chi rappresenta le istituzioni l'autore possa tornare libero nel giro di poche ore, e assicura che il governo continuerà a rafforzare tutele e strumenti per le forze dell'ordine. Ordine. Il vice premier e ministro degli esteri Antonio Tajani ha firmato due dichiarazioni congiunte con esponenti del governo argentino, la prima sulle materie prime, la seconda sulla cooperazione per l'internazionalizzazione delle imprese, nel corso della sessione plenaria istituzionale del 10° forum bilaterale Italia-Argentina delle piccole e medie imprese. Ci piace quello che sta facendo il governo Milei perché lo stiamo facendo anche noi, a partire dal taglio della burocrazia, ha dichiarato Tajani. Siamo alla cronaca. Un uomo tra i 45 e i 55 anni è stato trovato morto in un'auto in fondo al fiume Tergola a San Giorgio delle Pertiche, in provincia di Padova. La salma si trovava sui sedili posteriori come se fosse stato caricato dal baule. Il corpo, parzialmente occultato, era legato e coperto. I carabinieri che indagano sul caso ipotizzano che si tratti di un'esecuzione a colpi d'arma da fuoco. Siamo allo sport. Con il calcio riparte la Champions League. In campo stasera la prima delle italiane, la massima competizione europea per l'Inter, comincia subito con una sfida di altissimo livello. Alle 21 stasera i nerazzurri saranno ospiti del Real Madrid al Santiago Bernabéu. Abbiamo concluso, vi lascio con Rita, da Umberto Aprea buona serata e Kiss Kiss a tutti.
0: Kiss Kiss a te Umberto, grazie mille redazione per quest'ultimo aggiornamento sulle news di oggi. L'informazione su Kiss Kiss torna domani mattina alle 7. Settembre, martedì, ore 19, un minuto, inizia Portami a casa Kiss Kiss. Benvenuti a bordo, il nostro viaggio direzione sera parte esattamente da qui. Da un abbraccio caloroso da parte mia, Rita, e da una cordiale stretta di mano da parte del nostro Pachi Viola in regia, che sta distrutto. Che t'hanno fatto quei due oggi? Cosa ti hanno fatto quei due corrieri maledetti? Musica, notizie e curiosità dal mondo, questa è la nostra formula per le prossime due ore. Mettetevi comodi,

Ed è così che ho voluto darvi il benvenuto a Portami a casa Kiss Kiss con Emma e Fabri Fibra Antidroga, con i Kin e Easy Tiny Wonder del 2006, Miles Smith, infine Stargazing. Come state, passeggeri cari di Portami a casa Kiss Kiss? Avete avuto anche voi una giornatina intensa? Caldo bollente? Afa asfissiante? Qui abbiamo la musica più bella e fresca, quindi mettetevi comodi, godetevi il viaggio verso sera. La prima tappa di oggi ci porta direttamente in Francia, esattamente a Cagnes-sur-Mer, dove è andato in scena il sequel di Lupin, l'incorreggibile Lupin, ma in versione commedia degli errori. State con me perché vi racconto tutto tra pochissimo con Pasquale Viola che vi saluta dalla regia. Abbiamo la musica più bella, come dicevo, e tutta la voglia di condividerne l'ascolto con voi. Pinguini tattici nucleari in arrivo. Sorry, scusa, eppure lo sento.

notizia di oggi, di nuovo un furto clamoroso al museo, è successo ancora in Francia, esattamente a Cagnes-sur-Mer, dove all'alba due ladri sono entrati nel museo Renoir e hanno staccato dalle pareti quattro quadri, quattro capolavori, valore del bottino 9 milioni di euro. Ora, mentre la sicurezza dei musei francesi finisce di nuovo sul banco degli imputati e dopo il colpo al Louvre dell'anno scorso, diciamo, qualche domandina è lecito farsela, il vero capolavoro di questi ladri è stata la fuga, perché nella fretta di scappare i nostri professionisti del crimine, perciò prima facevo riferimento a Lupin, hanno seminato pezzi per strada, hanno lasciato due quadri nel giardino del museo, quindi due tele purtroppo mancano ancora all'appello, e ciò conferma che per proteggere l'arte in Francia non servono più le telecamere di videosorveglianza, ma un buon giardiniere, ecco, che controlli dove la gente dimentica i milioni. Restiamo in Francia tra poco, però ci spostiamo a Parigi, dove la Tour Eiffel ha appena riaperto dopo una giornata di sciopero che definire surreale è veramente poco, è una cosa che insomma sta facendo indignare parecchio. Ne parliamo tra poco, state con me qui su Radio Kiss Kiss, la musica più bella per voi.

0: facendo. Radio Kiss Kiss è con te. Radio Kiss Kiss. Scarica l'app di Radio Kiss Kiss e guarda la nostra visual radio. Radio Kiss Kiss. Play everywhere.
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
3: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
4: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
5: Una Fiat 500?
4: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
6: Alla ricerca della qualità. La sentite? È Carlotta. La mia mucca da salotto. Sì, beh, così ho il latte fresco ogni mattina.
7: Se cerchi la qualità per la tua spesa a un prezzo conveniente, o ci pensi tu, o ti affidi ai prodotti Selex, come il latte Selex UHT parzialmente scremato da un litro per tutto settembre con spesa di pesa a soli 69 centesimi nei migliori supermercati come Galassia, Elite e Gala.
8: Porca vacca, non sul tappeto!

Woman, la nuova hit di Peggy Gou, quella dell'estate naturalmente, ascoltata insieme qui su Radio Kiss Kiss. Mentre nella patria della liberté, fraternité, égalité, qualcuno ha deciso che la parola woman doveva essere proprio cancellata per qualche ora. Succede a Parigi, esattamente dove la Tour Eiffel ha appena riaperto dopo una giornata di sciopero veramente surreale. Allora è successo che sabato scorso una delegazione di religiosi indù ultraconservatori è andata in visita privata sul monumento. Fin qui tutto bene, tutto normale, se non fosse che gli ospiti hanno preteso di salire solo a patto di non incrociare lo sguardo di nessuna donna. E la cosa incredibile della faccenda è che la direzione del museo ha detto sì, cioè hanno letteralmente chiesto alle dipendenti donne di nascondersi, sparire e diventare invisibili per qualche ora. Ora, premesso che più della metà del personale della Tour Eiffel è donna, le lavoratrici, come possiamo immaginare, non l'hanno presa benissimo, quindi hanno incrociato le braccia, hanno scioperato e hanno spento le luci del monumento più famoso del mondo. Ben fatto, cioè io sono assolutamente d'accordo, la prossima volta se c'è qualcuno che in nome della religione non vuole incrociare uno sguardo femminile potrà salire tranquillamente sulla Torre Eiffel bendato, cioè qual è il problema? Abbiamo risolto, no? Coldplay in arrivo per voi ora su Kiss Kiss.

E se poco fa qui su Radio Kiss Kiss abbiamo parlato dei ladri che vanno a rubare capolavori nei musei, adesso cambiamo un attimo punto di vista, perché alle volte l'ostacolo più grande per un'opera d'arte è l'artista stesso che l'ha dipinta. Allora, c'è questo nuovo studio del museo Van Gogh di Amsterdam che ha appena svelato un fatto, un dettaglio che secondo me è pazzesco. Cioè, il maestro olandese Van Gogh ha firmato solamente il 15% dei suoi quadri e ne ha fatti più di 800, ne ha dipinte più di 800 di tele. Però il celebre marchio Vincent compare pochissime volte e il motivo non era pigrizia, ma pura e devastante insicurezza. Cioè, Van Gogh li considerava troppo brutti, molti dei suoi quadri, o comunque semplici scarabocchi di prova non degni, diciamo, della firma. E stiamo parlando dell'uomo che un attimo ha dipinto La notte stellata, ha dipinto I girasoli, capolavori che oggi valgono PIL di intere nazioni. Ma direi che è una notizia che più che altro ridimensiona, ecco, la nostra sindrome dell'impostore quotidiana. Cioè, io ce l'ho questa sindrome.

0: New Kiss in arrivo, Miley Cyrus protagonista. Miley Cyrus è tornata imbracciando una chitarra e col chiaro intento di farci ballare. Ha pubblicato questo pezzo nuovo che dà il titolo al prossimo album, la cui uscita è ancora un'incognita. Il pezzo è questo, si intitola Best Persuades.
1: Let's go.

0: E New Kiss, la nuova di Miley Cyrus. Miley Cyrus, sembra Lady Gaga, ma è Miley Cyrus. Bass Persuades, uno dei pezzi nuovi più forti. Abbiamo appuntamento con gli amici di ilmeteo.it. Buonasera Lorenzo Tedici.
1: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Nelle prossime ore serali notturne, peggioramento verso il nord-ovest. Buono altrove. Nella mattinata di domani, maltempo sulle regioni settentrionali a partire dal nord-ovest, sole altrove con più nubi sul versante tirrenico. In giornata, piogge e temporali più diffusi dal nord-ovest verso il nord-est e l'alta Toscana. Soleggiato con nubi sparse sul resto del paese. Massime in calo tra 23 e 31 al nord, tra 29 e 32 al centro, tra 29 e 34 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Lorenzo Tedici, kiss kiss a tutti!
2: Animo, animo! Su Radio Kiss Kiss ci sono i mattinieri con Max Poli e la Leti. Dalle 5 alle 7, dal lunedì al venerdì, attualità, rassegna stampa leggera e l'appello degli ascoltatori per caricarsi insieme con il Ce la posso fare! Perché il mattino, da mattinieri, è pieno di animo. Animo!
3: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento, ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
4: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 3 al 13 settembre fai il piano di convenienza con i prezzi bassi e bloccati Todis. Speck stagionato Casa Bonelli, vaschetta da 100 grammi a 1,69 euro.
3: Todis, buongiorno convenienza.
5: Dimmi quando.
4: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tan fisso 8,99, tag 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 chilometri.
2: Kiss Kiss!

su Radio Kiss Kiss Anotre, un pezzo che parla proprio di passione pura, cioè per la prima volta mi sono soffermata sul testo, poche parole però molto chiare, cioè si parla proprio di attrazione fisica, magnetica, di fiamme che bruciano, che ardono dalla passione, anche se a giudicare dal caldo che c'è fuori stasera. L'ultima cosa di cui abbiamo bisogno a bordo, diciamo, è dell'altro fuoco. Mi ricorda un vecchio spot pubblicitario, quello di Antofagaldo. No, anche nel momento, diciamo, di passione più sfrenata, insomma, viene un momento. Andiamo oltre.

Nel 1991, pensa che la casa discografica non voleva pubblicarlo questo pezzo, un pezzo rock alternativo guidato da un mandolino senza un vero ritornello, quindi pensavano non funzionasse e invece è diventato immortale. Il testo non parla di fede, Losing My Religion è un vecchio modo di dire del sud degli Stati Uniti che significa perdere la pazienza, essere al limite delle proprie forze per un amore non corrisposto. Ecco cosa significa. È una canzone sullo smarrimento.

Vedi, si può fare la storia della musica, la storia del rock usando semplicemente un mandolino e una chitarra acustica. Un'intensità incredibile degli R.E.M. che non invecchia mai. Definitivamente le speranze di una reunion degli R.E.M. perché Michael Stipe tempo fa ha detto no grazie, nessuna reunion, non vogliamo fare la parte dei vecchietti cercando di sembrare quelli che eravamo. Peccato, vedi gli Oasis, cioè fatemi guardare dall'altra parte della manica dove i fratelli Gallagher hanno appena sotterrato l'ascia di guerra pur di rimettere in piedi gli Oasis e insomma sono acclamati in tutto il mondo e stanno facendo un gran figurone anche al Festival del Cinema di Venezia. Benvenuti a Portami a Casa Kiss Kiss con me, Rita, Pasquale Viola in regia, insieme

la musica più bella è Radio Kiss Kiss, che vi sta accompagnando verso sera. È iniziata la seconda parte di Portami a casa Kiss Kiss, benvenuti a bordo. Passiamo ai tappeti rossi di Venezia, dove ha sfilato la coppia che non ne vuole proprio sapere di lasciarci in pace con i nostri standard relazionali modesti. Sto parlando di Javier Bardem e Penelope Cruz, che sono tornati insieme sul grande schermo e, tanto per non farsi mancare nulla, hanno aperto la promozione del film con dichiarazioni senza peli sulla lingua sulla situazione geopolitica mondiale, e hanno detto: noi nosotros non abbiamo paura di parlare di politica. Il che è particolare, perché a Hollywood la maggior parte delle star calibra ogni singola sillaba per non perdere follower, per non perdere contratti pubblicitari. Loro invece se ne fregano, firmano appelli e dicono esattamente quello che pensano. Quindi sono belli, ricchi, sposati felicemente da decenni, pieni di Oscar a casa, ed hanno pure il coraggio delle proprie azioni. Veramente una coppia d'oro.

E se Javier Bardem e Penelope Cruz, come dicevo prima, non hanno paura di parlare di politica, c'è chi sul palco ha deciso di portarla direttamente con i tir. La politica. Allora, negli Stati Uniti è scoppiato un mezzo finimondo intorno al tour di Ed Sheeran, perché Ed Sheeran ha scelto come ospite d'apertura il rapper Macklemore, che ha pensato bene di trasformare uno stadio da 80.000 persone in un comizio pro-Palestina, con tanto di video di Gaza sui maxi schermi. E adesso è partita purtroppo una raccolta firme per cacciarlo dal tour. Macklemore, dal canto suo, ha replicato poche ore fa dicendo che volere che tutti gli esseri umani siano trattati allo stesso modo non dovrebbe mai essere considerato sbagliato. E come dire, pure c'ha ragione il ragazzo. Viene da domandarsi se Ed Sheeran era d'accordo oppure se si è ritrovato la patata bollente tra le mani a sua insaputa. Una cosa è certa: la prossima volta, per evitarsi magari dei mal di testa internazionali, a Ed Sheeran converrà invitare qualcuno che canti solo e unicamente ballate d'amore, così in grazia di Dio e in santa pace.

0: Chi schissa te che hai dato un nome alla tua auto e sei tranquillo e soddisfatto quando è pulita.
1: Pulita, pulita.
0: Chi schissa te che non molli mai e in tutto quello che fai trovi sempre il modo di metterci il cuore.
1: Il cuore, il cuore.
0: Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
2: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
3: Ciao Alex.
2: Kimi, ma sono io su questo poster?
3: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
2: Per vederci le partite insieme.
3: Magari, però non ho ancora il wifi.
2: Ma andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
3: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
2: Sono appena stato sorpassato.
4: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
5: Kiss Kiss. Un nuovo regno ti aspetta. Un regno dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai. Un regno dove sarai libero di cantare ad alta voce. D'ora in poi lascerò. Un regno dove lo spirito del Natale prende vita. E dove i festeggiamenti saranno così magici da scaldare ogni cuore.
6: Vieni a festeggiare il Natale con Elsa e Anna a World of Frozen. Prenota ora il tuo soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima del tuo arrivo.

0: Green Kiss.
1: E voliamo sulle coste del nord-ovest dell'Australia per questo Green Kiss, dove è in corso una delle operazioni di salvataggio marino più grandi e affascinanti degli ultimi anni. I protagonisti sono i ranger aborigeni locali che hanno deciso di dichiarare guerra alle cosiddette reti fantasma, quelle enormi reti da pesca abbandonate dai pescherecci commerciali che vagano negli oceani catturando fauna marina a tradimento. Armati di pazienza, di barche e di una conoscenza millenaria del mare, del loro territorio, questi guardiani della natura stanno ripulendo chilometri e chilometri di spiagge e di barriere coralline e stanno liberando tartarughe, squali, cetacei intrappolati. Grazie a loro, chilometri di costa quindi stanno tornando al loro stato originale e stanno facendo un lavoro silenzioso, fatto di pura dedizione, che restituisce il mare a chi ci vive e a noi la speranza che le cose possano davvero cambiare.
0: Green Kiss. Green Kiss.

0: Thomas De Sarandi su Radio Kiss Kiss, un cantautore inglese che è diventato virale sui social suonando i pianoforti pubblici nelle stazioni dei treni e ha riversato tutta quella spontaneità in Good Old Days, che sta avendo grande successo in all over the world. Allora, facciamo una breve tappa in Giappone adesso, nella tristemente famosa baia di Taiji, dove è ricominciata purtroppo la caccia annuale ai delfini. Quindi per i prossimi 6 mesi le acque si tingeranno di rosso per via di questa pratica che i pescatori locali difendono come tradizione, ma che assomiglia molto di più a un business a 6 zeri. Comunque il meccanismo è quasi scientifico. I branchi vengono confusi con barriere di suono, vengono spinti nella baia e lì intrappolati, e a quel punto scatta la selezione. Gli esemplari, quelli esteticamente perfetti, vengono venduti a peso d'oro agli acquari, ai parchi acquatici di mezzo mondo. Gli altri vengono brutalmente ammazzati. Tutto ciò mi fa veramente tanto riflettere sul fatto che noi paghiamo anche fior di quattrini per entrare nei delfinari, no? Cioè paghiamo il biglietto per andare a vedere quegli stessi animali saltare a comando nei cerchi, ci commuoviamo per la loro intelligenza, ma quanto sono carini i delfini, mentre stiamo finanziando direttamente la caccia che ha sterminato le loro famiglie. Siamo fantastici.
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

Appena ascoltato con Ordinary, il trio di fine estate in arrivo tra i New Kids, del quale non sapevamo di aver bisogno, Uelo, Alvaro Soler e Roy Paci, un vertice tra Puglia, Spagna e Sicilia. Il loro brano è fantastico, si intitola Il Sole.

0: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
1: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio. Deghi provare, deghi fidarti. Perché se non deghi, non ci credi.
2: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

E nella chiusura di questa hit, Manu Chao ci ricorda la sua meravigliosa filosofia di vita. Ho la mia casa dentro una scarpa e vado dove voglio. E ogni giorno mi faccio una risata perché altrimenti muoio. Filosofia che peraltro lui applica alla lettera, visto che Manu Chao è un giramondo vero, uno che ha fatto del viaggio la sua passione, della musica la sua ragione di vita e del mondo intero la sua casa. Mi ha regalato invece un sorriso il video viralissimo oggi, girato a Nara in Giappone, dove un fotografo ha ripreso una scena pazzesca. Un cervo è rimasto letteralmente folgorato da un musicista di strada che stava suonando alla chitarra niente meno che Wonderwall degli Oasis. Il cervo nelle immagini è lì immobile a pochi centimetri dalla cassa con gli occhi sognanti, cioè si gode proprio il pezzo in totale estasi mistica. È meraviglioso, e a vederlo così concentrato viene da pensare che quel cervo insomma sia già lì davanti al computer con la carta di credito tra gli zoccoli in attesa che si apra la vendita dei biglietti della reunion del tour 2027 degli Oasis. Duran Duran intanto in arrivo su Kiss Kiss.

Sun. Moving to the Sun, super hit del 2026 dell'estate, di questa estate, con Radio Kiss Kiss chiuderà il nostro appuntamento di oggi un History Kiss firmato Dire Straits. Voglio proprio spoilerare, non perderlo questo History Kiss. Intanto accogliamo in modalità acustica solo voci e chitarra tre super big della musica: Rihanna, Kanye West e Paul McCartney. Questa è 4-5 Seconds.

apparentemente così lontani mondi musicali si incontrano e vengono fuori sempre cose fantastiche. Destinazione raggiunta, Portami a casa Kiss Kiss torna domani alle ore 19. Saluto e ringrazio Pasquale Viola che mi ha seguito in regia. Si è spaventato, scusa, la prossima volta sarò più gentile. Stefano Piccirillo arriva, il mio amico, con Io, Tu e Kiss Kiss per voi fino alla mezzanotte. Un History Kiss firmato Dire Straits, come ho spoilerato poco fa. Anche questa del

Va bene essere fan di Elvis Presley, ma chiamare 24 volte al giorno, una volta all'ora, la casa discografica, all'epoca telefono fisso, scusate, c'è Elvis, il primo fan maniaco ossessivo della storia della musica contemporanea, raccontato da Marnoff e Dire Straits, appunto Calling Elvis, e vengono citate anche alcune sue canzoni richieste dal fan maniaco ossessivo. Era la storia di Radio Kiss Kiss. Ma buonasera, dai che torna il fresco. Allora, prometto solennemente, se nei prossimi giorni, quando caleranno le temperature, perché caleranno le temperature, qualcuno dirà però è un po' freschino, gli rispondo io: inviatemi con un pacco postale il vostro smartphone e rispondo io, perché ci sarà sicuramente qualcuno che dirà al primo fresco però si stava meglio, ma stai scherzando. Ciao a tutti, comitiva, io tuo e Kiss Kiss, Stefano Piccirillo vi parla, facciamo mezzanotte insieme, partiamo con Samurai Jay.

Forma d'amore, anche questa non scherza, è flamenco paranoia, come attaccamento eccessivo ad una persona, ad una grandissima passione davvero molto carnale. Il martedì noi ci occupiamo d'amore all'interno di O2 e Kiss Kiss, le più belle love songs che hanno caratterizzato la storia della musica contemporanea, e quindi se vi sentite innamorati cadeteci ancora dentro, ancora di più, dedicate la canzone che ascolterete nei prossimi minuti con un WhatsApp non a noi ma all'altra metà della mela, o piuttosto cercate di ricordare un amore che fu, o piuttosto innamorati della vita. C'è una canzone che proprio risalta con la solitudine che diventa poi una forma d'amore. Proprio l'altra notte pensavo di averti sentito piangere mentre mi chiedevi di venire e stringerti tra le mie braccia. Posso sentire le tue preghiere, il fardello che sosterrò. Non è una canzone italiana, ho preso il testo di You're Not Alone, l'ho tradotto in parte, una delle canzoni più dolci di Michael Jackson.

0: King of Pop and Roll, un'altra conferma avvenne nel 1995 per Michael Jackson con You're Not Alone, che divenne anche la canzone degli amori a distanza. Tu non sei sola, io sono qui con te, con il cuore, anche se tu sei lontana, sei sempre appunto nel mio cuore. Sussurra tre parole, le tre parole famose I love you, e io verrò correndo, I'll be there, ovvero io sarò lì. All'interno di You're Not Alone, Michael Jackson citò una sua vecchia canzone con i Jackson 5. Come è nata You're Not Alone? R. Kelly, grande personaggio del soul, dell'R&B, tanto per intenderci quello di I Believe I Can Fly, mandò una demo della canzone, l'arrangiamento, a Michael Jackson. Michael Jackson non rispondeva, però fu un po' come la goccia cinese, ascoltala. Alla fine Michael Jackson sentì la demo e venne pubblicata una delle sue più belle canzoni d'amore e della sua stessa storia. La forma d'amore che noi abbiamo nei confronti dei genitori, anche quello e soprattutto quello è amore. Una canzone che parla di una dedica alla mamma. La mamma, quando si fa più adulta, più anziana, è un po' il ruolo si inverte, cioè noi chiediamo alla mamma di confidarsi, la spingiamo a riappropriarsi dei propri sogni, della propria giovinezza, cerchiamo di farla sorridere, cioè il figlio diventa un po' il genitore e il genitore diventa un po' più figlio, più tenero con le sue richieste. Tutto questo accadde nel mondo di Luca Barbarossa con Portami a ballare.
1: Portami a ballare, portami a ballare, uno di quei balli antichi

riesco più a parlare. Di fronte a quei tuoi occhi, così dolci, così severi, perfino il tempo si è fermato.

0: fare più.
1: Portami a ballare uno di quei balli antichi che nessuno sa fare più, la metafora per ritrovare l'intimità con la mamma. Manda un messaggio alla mamma, tu figlio in questo momento che hai a tua volta la prole, e ridiamo ai genitori tutto il bene che ci hanno dato anche in termini di attenzioni, di cura e non una semplice telefonata. Portami a ballare di Luca Barbarossa vinse il Festival di Sanremo del 1992. L'amore in tutte le forme è la prima parte del martedì sera di O2 e Kiss Kiss, prima insieme a Michael Jackson You're Not Alone, poi con Luca Portami a ballare e poi ancora una forma d'amore in diretta. Vedi la tua migliore amica o una persona alla quale tieni particolarmente che viene continuamente vessata e trattata male dal suo fidanzato e ti chiedi ma come fa a stare ancora con quello là? È un tema estremamente e purtroppo tragicamente attuale nelle vicende più estreme, ma quanti di noi anche in una fase normale di comportamenti hanno detto ad una persona che ci piaceva ma perché stai con lui? Ti tratta malissimo, lasciati amare da me. Lasciati coccolare, riempire d'attenzioni, nel modo giusto.

0: musica più bella. Portami a casa, Kiss Kiss. Da lunedì a venerdì, dalle 19 alle 21, con Rita Manzo. Solo su Radio Kiss Kiss.
1: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tan fisso 8,99, tag 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 chilometri.
2: Ecco al servizio Todis, volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
3: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 3 al 13 settembre fai il piano di convenienza con i prezzi bassi e bloccati Todis. Speck stagionato Casa Bonelli, vaschetta da 100 grammi a 1,69 euro.
2: Todis, buongiorno convenienza.
4: Un nuovo regno ti aspetta, dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai e dove potrai cantare
5: d'ora in poi lascerò.
6: Festeggia il Natale a World of Frozen. Prenota un soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima dell'arrivo.
0: Kiss Kiss.

Questa è la sua bellissima Levels, canzone inno dell'Electronic Dance Movement. Avrebbe compiuto 37 anni oggi Tim Bergling. Nella sua Stoccolma è stato Bad Bunny. Qualche mese fa, durante un concerto durante il mese di luglio, ha omaggiato Avicii facendo una versione acustica di Wake Me Up, un'altra sua hit, come tantissime. È sempre il suo compleanno e lo sarà ogni anno, quindi lo diciamo anche quando ci ascolta ora dallassù. Tim, felice compleanno, sei di altri livelli. Ora ritroviamo anche gli Smash Mouth.

ci sono di mezzo i soldi non è amore ma è material lover o convenienza, ce lo racconta Sienna Spyro con la sua stupenda voce. Come stai, ascoltatrice, ascoltatore? Buon martedì sera, tocca a te con un WhatsApp scrivere la tua data di nascita, perché anche questa sera ti metterò la canzone della tua vita per un anno, una canzone che torna la prossima ora. 347 490 0042 i presenti nella sera di Radio Kiss Kiss con la loro data di nascita. È anche serata di Champions League, ma chi ha scritto per la prima volta quest'inno qua? L'ha scritto Tony Britten. Era il 1992. State per fare il coro e l'urlo, lo so, dall'altra parte, ma poi rielaborato dalla Royal Philharmonic Orchestra in quel di Londra. Ed ora l'inno con il nome della vostra squadra del cuore, prego. Per la prima volta suonata nel 1992, Champions League che scatta ufficialmente questa sera. Beh, non è partita in modo fantastico per una delle quattro italiane impegnate nella fase della League Phase, così definita, perché l'Inter gioca al Santiago Bernabéu a Madrid contro il Real ed è sotto 2-0. È lunga, però prendere due all'inizio non è assolutamente facile per reagire.

l'altro l'intelligenza artificiale ha dato già la classifica delle italiane nella fase a gironi della Champions League, per quello che può contare. Ha messo l'Inter qualificata, il Napoli nei playoff insieme alla Roma e il Como fanalino di coda. Chiaramente risultati ribaltati alla fine della fase a gironi, staremo a vedere. Lasciamo la Champions League e troviamo due artisti top che potrebbero giocare la Champions invece nel loro più specifico lavoro di musica, di arte, di scrittura. Due città insieme con Alfa e Gigi D'Alessio, Genova e Napoli.

0: non è soltanto un programma, è una community. È Daddy Kiss. Dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 16, con Marco e Raff.
1: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
2: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere. Kiss Kiss.

È il numero uno di questi ultimi due anni tra i giovani che si affacciano sulla scena musicale internazionale. Lo avete già amato tantissimo e continuate ad amarlo. Si chiama Sombra e la nuova è My Body Isn't Ready. 21:43. Buon compleanno, ascoltatrice e ascoltatore. Sei nato, nata nello stesso giorno di Pink. $90 milioni tra album e singoli venduti in tutto il mondo, una voce potentissima ma anche capace di raccontare le vicende familiari in modo incredibile, le vicende di coppia tipo in What About Us. Grande appassionata anche di sport, di tennis, ultimamente l'abbiamo vista sul palco che conta di Wimbledon a pochi centimetri da Roger Federer. È una grande appassionata di sport in generale, anche della NFL e del football americano, ma soprattutto una grande donna di palco e di sala di registrazione. Abbiamo messo un pezzettino di Blow Me, Just One Last Kiss, che è un po' come la torta che mettiamo di auguri di buon compleanno, soffia la candelina, tanti auguri. Ora Red Hot Chili Peppers.

Mio marito, ho visto una scena fantastica oggi pomeriggio fuori da un condominio con la sposa che usciva il pomeriggio dell'8 settembre con circa 40 gradi percepiti, tutti i parenti con il vestito buono e tutti gli invitati che magari a quest'ora stanno festeggiando e hanno tolto sicuramente la giacca, almeno i maschietti, e sicuramente snodato il nodo della cravatta, appunto. Intervallo in Champions League, Real Madrid-Inter 2-0, purtroppo la prima italiana insomma soccombe nei primi 45 minuti, giocano anche Dortmund e Villarreal 0-0 fine primi 45 minuti anche per il Manchester City, clean sheet con il Porto, il Lille vince invece con il Betis Siviglia 2-1, questi i parziali.

bellissimo, credetemi, do un umile suggerimento a tutti quelli che inseguono grandi obiettivi di essere un po' underdog. Partite quasi invisibili e non dite mai spacco qua, spacco là, faccio grandi cose, silenzio, belli, tranquilli al lavoro, e poi vedi Underdog diventa una canzone non underdog, un grande successo, firmata da Alicia Keys. Nel 1992 continuava l'onda del suono più cool, più raffinato di Sade. L'esordio nel 1984 con un album intitolato Down on Life, la bellissima Smooth Operator e tante canzoni anche da dopocena, e ci sta questa.

Colonna sonora del film Proposta indecente con Robert Redford e Demi Moore e firmata da Sade, No Ordinary Love. Quando Demi Moore disse il vestito è in vendita, io no, insomma, nella finzione cinematografica, insomma, una notte, $1 milione è una storia pazzesca che poi diede vita nelle radio di tutto il mondo al tema presteresti tua moglie. Oggi sarebbe un tema impresentabile per vari motivi, come cambiano le ere, come cambiano i modi e anche gli approcci alla cultura popolare. Io, tu e Kiss Kiss facciamo comitiva fino alla mezzanotte, si riparte con Anna.

0: una canzone. Quando la musica incontra i ricordi.
1: Tu scrivi l'anno, noi ti mettiamo la canzone della tua vita, tu racconti le cose più belle, più emozionanti, ma anche i grandi ostacoli che hai trovati sul tuo cammino, belli, pronti a presentarsi, e tu da grandissimo, grandissima, li hai superati. Il senso di un anno, una canzone, è condividere un pezzettino della vostra vita all'interno della comitiva di Io, Tu e Kiss Kiss. Per partecipare, semplicissimo, 347 490 0042, con un vocale, con uno scritto, il tuo anno di nascita, e nasce tutto da lì. Io sto prendendo nota su tutte le telefonate che stiamo facendo, su tutti i contatti con voi, perché l'idea di scrivere un libro che si chiami Un anno, una canzone, quando la musica incontra i ricordi, resta lì nella mia mente, per rendervi ancora più protagonisti, anche nero su bianco, perché avete delle storie sempre molto belle che riguardano tutti i valori di vita e anche qualcosa di singolare che non guasta. Si parte ora, WhatsApp, ci sentiamo tra poco in onda con il vostro anno di nascita, con la vostra canzone, subito i Green Day.

0: facile innamorarsi di me, lo dice a giusta ragione Olivia Dean, la stella del sole dell'R&B di questo 2026. Giuseppe, pronto?
1: Pronto, ciao Stefano, ciao Kiss Kiss a tutti.
0: Siciliano Doc, hai una storia incredibile per un anno, una canzone, ma intanto ti do la buona serata, ben arrivato qui in comitiva in Io Tuo e Kiss Kiss. Tu fai circa 500 km al giorno o sbaglio?
1: Sì, sono un agente di commercio e faccio Palermo-Catania tutti i giorni o Palermo-Messina.
0: Palermo-Catania, Palermo-Messina. Allora, d'obbligo per chi partecipa mandare cannoli siciliani in via Sgambati 61 80 131 Napoli. Io sto scherzando, però una passione, sai, cioè, ci sono poi quelle gelaterie siciliane distribuite in giro per l'Italia che sono davvero la mia passione personale.
1: Sì.
0: Ma so che tu hai una storia pazzesca, intanto di che anno sei?
1: Io sono del 1970.
0: 1970, cosa vuoi condividere con noi?
1: Allora, io sono nato il 18 di maggio ed è la stessa data di nascita di Papa Giovanni Paolo II. Lui ci toglievamo 50 anni precisi, lui è nato nel 20, io nel 70, e nel 2002 sono stato ricevuto in udienza privata dal Papa.
0: Ma che cosa bella, cosa hai provato? Perché è sempre... No. Una
1: guarda,
0: sensazione soggettiva.
1: Una cosa spettacolare, pure perché l'ho condivisa con mio fratello, io sono gemello, cioè siamo stati entrambi ricevuti dal Papa, abbiamo assistito alla messa del mercoledì, cioè, guarda, è stata una cosa bellissima, mi porterò per tutta la vita, per tu, perché già avere il contatto con il Papa, poi il giorno del tuo compleanno...
0: No,
1: cioè,
0: vabbè,
1: cosa,
0: hai vinto.
1: Sì, ho vinto, potrei fare qualsiasi cosa nella vita, ma quel giorno no, non lo basterà mai nessuno completamente.
0: Tra l'altro tu hai lanciato inconsapevolmente la sfida dei chilometri tra i nostri ascoltatori compiuti all'interno di una giornata, perché tu fai circa 500 chilometri al giorno, ci sono tanti ascoltatori in macchina che non solo fanno il viaggetto breve ma anche il viaggio lungo nell'arco delle 16-18 ore di lavoro tra una cosa e l'altra, quindi hai bisogno di grandissima energia. Visto che sei nato nel 1970, ti metto il re dell'energia sotto forma della funky e del funk in generale, James Brown con I Feel Like Being a Sex Machine. Get Up, te la dedico con tutto il cuore, perché quando sei nato quella canzone spaccava. Giuseppe, un abbraccio e grazie davvero.
1: Grazie a tutti voi, ciao Stefano, ciao Tissis a tutti.
0: A te.
1: Ciao.
2: Un anno, una canzone. Quando la musica incontra i ricordi.
3: Fellas, I'm ready to get up and do my thing. I wanna get into it, man, you know. Like a sex machine, man. Moving, doing it, you know. Can I count it off? One, two, three.

0: Chissà te che certo, dovresti studiare seduto e sulla scrivania, ma il letto è troppo comodo. Chissà te che non cucini dei semplici piatti, ma ti impegni con amore per creare delle opere d'arte. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Chissà è con te. Chissà a tutti.
1: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
2: Kiss Kiss.
3: Ah, che male c'è, già la vita è complicata, se mancavi solo te.
2: La musica più bella suona solo

Ricordi del mese d'agosto, Merck & Crymont, che sono stati anche grandi ospiti a settembre, all'inizio di questo nono mese dell'anno, per Monza fuori GP, grande successo, tante hit che hanno prodotto, arrangiato, suonato, compresa questa Partenope con la complicità di Serena Brancale e The Colors. 8 di settembre 22 e 21, 8 Mile, un film fantastico legato alla vita di Marshall Mathers, ovvero di Eminem, 8 come il numero scelto da Billie Eilish per una delle sue prime canzoni, ma quando diciamo 8 aggiungiamo 8-3.

Sono curiosissimo di vedere la nuova serie dedicata a Max Pezzali e Mauro Repetto, due attori assolutamente straordinari che hanno dato vita poi ad una prima serie indimenticabile, già come le canzoni degli 883, come le canzoni della musica più bella di Radio Kiss Kiss. O più tardi giochiamo insieme, bisogna indovinare una canzone in un solo secondo, in una sola nota sostanzialmente. Adesso vi porto invece nell'estate del 2004, 22 vacanze fa con i Phantom Planet, quelli di California.

0: felicità, è arrivato anche lo sposo in comitiva questa sera in Io, Tu e Kiss Kiss, Damiano, con la sua Dove, qui in musica con Tyla e la supervisione del guru Nile Rodgers. Siete in Io, Tu e Kiss Kiss, abbiamo giocato un po' con il numero 8, secondo la data odierna anche in musica 883, ma anche 8 il passerotto, grande Rick, la cantavano Latte e i suoi derivati, la formazione di Greg e Lillo, Te lo dice paparino tuo, era 8 il passerotto pieno di felicità, questo numero pienotto che ha iniziato a svolazzare sui platani e sui pini, quale provetto aviatore e gli amici sua, un po' romanesca, uccellini lo salutano con ardore. 8 perché diventa un passerotto, fa Lillo, Greg, perché è una favoletta, caro Lillino, ricordo un capodanno al Palaeur, iniziavo a mettere i dischi e dopo suonavano Latte e suoi derivati, davvero la storia di una musica italiana troppo divertente, era quel mondo lì dove c'erano anche gli Eli che spaccavano anche a Sanremo. Attenzione, c'è lui che sta per tornare, ma lui chi? Cesare Cremonini, Amateur, poi c'è l'Amateur in arrivo, un grande autunno-inverno 26-27 che lo riguarda direttamente, ci rifacciamo le orecchie. Nessuno vuole essere Robin.
1: Come mai sono venuto stasera? Bella domanda.

0: domanda.
1: Perché la sera accadono cose sempre speciali nella vita. La sera è anche il momento artistico dove si creano chiacchierate che diventano testo musicale, vedi? Cesare Cremonini, Olivia Rodrigo, sempre più Taylor Swift, secondo gli americani, in seconda posizione nelle loro preferenze personali. La nuova è

0: sintonia che non ti aspetti. I Corrieri di Kiss Kiss. Da lunedì a venerdì, dalle 16 alle 19, con Alfio e Ciro, solo su Radio Kiss Kiss. L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
1: Kiss Kiss. Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
2: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
0: Kiss Kiss. La musica più bella suona solo su Radio

0: come un telefilm anni 70, come Attenti a quei due, come Bruno Mars, che richiama sempre le vibes passate, ma con grande, grande capacità. Oh My Soul avrebbe vissuto lì con Curtis Mayfield davvero in modo incredibile, alla stessa stregua. Attenzione, mi fido di te, ascoltatore di Radio Kiss Kiss, non hai bisogno di nessun suggerimento. Sei un grande appassionato di musica e riconoscerai la canzone facendolo ascoltare solo un secondo. E allora, vabbè, cioè un secondo di questa fa tutta la canzone. Cioè, mi dovresti indovinare, mi state dicendo che gli ascoltatori devono indovinare questa canzone? Vabbè, cioè anche l'inizio, anche mezzo secondo, secondo me sei particolarmente distratto, ce l'hai lì sulla punta della lingua, fai tutt'altro lavoro giustamente nella vita, sei un appassionato di musica, ma non stai lì a scorrere tutte le notizie musicali. Ti faccio sentire ancora questo secondo. 347 490 0042, di quale canzone sto parlando? Ma è troppo facile questa sera. Vabbè, martedì sera, inizio settimana, tanto stress, ritorni dalle vacanze, cosa farò, che cosa faccio, mi manca il mare. E allora diventa esperto musicale, vocale a partire da questo momento, e potremmo dire solo risposte sbagliate. Senza ma non è mai detto. La vita è bella perché varia. Quale canzone apparteneva a quel secondo?
1: Take my hand and come with me, because you look so fine that I really want to make you mine. I say you look so fine that I really want to make you mine. 4, 5, 6, come on and get your kicks. Now you don't

0: Adagio della Margherita, anche l'appannaggio di Madame in questa estate 2026. Carlos Augusto ha accorciato le distanze per la Champions League per l'Inter, la prima italiana delle quattro in campo in questa tre giorni, questa tre notti, Real Madrid 2, Inter 1. Siamo all'89esimo, un secondo, una canzone. Ecco qua, e che cosa avete risposto ad esempio?
1: Dovrebbe essere una canzone dei Sinterette.
0: No.
1: Non mi azzardo neanche a dire il titolo.
0: Non dirlo.
1: Perché non è proprio di mia competenza.
0: Che carino. Non sono naturalmente i Simply Red.
2: La canzone è Oggi sono io di Alex Britti.
0: Ragazzi, non è Oggi sono io di Alex Britti.
3: Oasis, Wonderful.
0: Non è Wonderful esattamente, ma
3: Wonderwall Oasis. Cause baby.
4: E allora,
0: a proposito, il City vince 1-0 a Oporto contro il Porto per far contenti i fratelli Gallagher, dei quali tanto si è parlato per la mostra del cinema di Venezia. Canzone indovinata, Wonderwall. Grazie comitiva, vi metto anche in Maroon 5, Nobody's Love.

è un po' il disco gufata, perché sta per Chiamami quando ti lasci. Gesti scaramantici a miliardi. Call me when you break up, Selena Gomez insieme a Benny Blanco. Dovete sapere che quando due amici fanno una vita insieme, personale e professionale, può capitare che ogni tanto si rompano le scatole per avere i propri spazi. Capitò ai Tears for Fears più volte, con una serie di addii annunciati per poi tornare insieme. Accadde anche nel 1993, ma non fu un addio definitivo. Break it down again.

Infatti il termine reunion si addice maggiormente ai Tears for Fears che agli Oasis. Si sono ritrovati in carriera ben 3 volte. Questa Break It Down Again, che suonava come un addio, invece era semplicemente un arrivederci. Io soffro per le squadre italiane in Champions League. Quando c'è la Champions League io tifo per tutte e quattro le italiane e ho sofferto molto anche per l'Inter, che ha perso a Madrid al Santiago Bernabeu 2-1, ma domani c'è il Napoli. Ricordo l'ultimo Napoli-Arsenal, all'allora San Paolo, prima di essere chiamato Maradona, Gonzalo Higuain batté l'Arsenal 1-0, forza azzurra. Per domani, Stefano Piccirillo vi parla. C'è Noemi, tu cosa fai questa sera?

Leggeteci canzone di ispirazione per i Train ai tempi di Calling All Angels nel 2003. Avete appena finito, che so, una cena con gli amici, un'uscita, state rientrando a casa, noi ci prendiamo cura di voi, ma nel vero senso della parola. Se potete, mandate un messaggio al 347-490-0042 di Radio Kiss Kiss qui in comitiva quando raggiungete casa, perché racchiude un profondo atto d'amore e di cura da parte dei vostri amici, ma spesso riflette anche quella che è la dolorosa consapevolezza del mondo lì fuori, che non è sempre bello la sera barra notte per i fatti che leggiamo. Quindi davvero è un atto di cura da parte nostra. Sei all'ascolto della radio, stai tornando a casa da solo, da sola, magari in macchina in questo momento, a me fa piacerissimo che mi mandi un messaggio con scritto semplicemente Stefano, sono a casa, perché c'è l'amore, la protezione da parte nostra, la cura, l'affetto per gli amici e gli ascoltatori di Radio Kiss Kiss e anche il riflesso di quello che succede fuori. Scusate questa parentesi così molto vera, però molto reale, come chi vi parla, insomma, senza fronzoli tutte le sere. Sono più tranquillo, ascolti la radio, stai parcheggiando, starei per parcheggiare, mando un messaggio e stiamo più tranquilli.

Sono fenomenali, ragazze scatenate sono in sei e si presentano quali Cat's Eye, il nome della girl band, e il singolo ascoltato Animal. Vedi che bella Francesca, fatto l'appello, si è rientrate a casa in quest'ora fino alla mezzanotte, mandateci un WhatsApp così stiamo più tranquilli perché siamo diventati amici, siamo persone che parlano a persone. Francesca scrive: Stefano, sono arrivata a casa, anche a casa con Alexa, con i device, con il sintonizzatore, per seguirci fino alla mezzanotte. Io ringrazio Don Carmelo Galeone, che è il parroco della chiesa di San Pietro e di Gesù Redentore, siamo in provincia di Savona, e il sacerdote che, a fronte del fisiologico calo di partecipanti alla messa domenicale per il troppo caldo, ha deciso di fare la messa in riva al mare. Ci sono tanti effetti che abbiamo vissuto e ancora viviamo, speriamo solo per qualche giorno, per il super caldo, e tra questi anche la mancata affluenza alla messa non solo domenicale ma a tante attività. Cosa ha fatto Don Carmelo? Ha detto: bene, fa caldo, facciamo la messa in spiaggia, evviva, e ha spaccato secondo me. Dua Lipa, appena ho visto un po' di foto delle sue vacanze, molto bene, brava bis, questa è Break My Heart.

è arrivata la nuova app ufficiale. Ascolti la diretta, ricevi le notifiche in tempo reale e puoi anche guardarci live con la diretta TV. Ovunque sei. Scaricala e poi...

0: Franci da Varese, eccomi arrivata anch'io dopo una bellissima serata con ex colleghi. Buonanotte, manda un messaggio quando arrivi a casa agli amici della comitiva, arrivata a casa sana e salva nonostante lo sciopero delle ferrovie che oggi ha penalizzato la giornata, aumentato lo stress, il martedì qualche volta è peggio del lunedì, scioperi compresi. Grazie a Eli, c'è anche Antonello in questo momento dalla Basilicata, provincia di Potenza, un saluto ai radioascoltatori, stiamo tornando a casa. C'è il pallone d'oro tra qualche settimana, fine mese di ottobre, non posso darvi tante notizie riguardo il calcio italiano perché nessun calciatore italiano è stato inserito nelle nominations dei 30 e devo dire purtroppo anche a giusta ragione. L'unico che gioca in Serie A è l'argentino Lautaro Martinez, è stato candidato di nuovo Messi e questa estate da capitano dell'Argentina, vice campione del mondo, pur avendo 39 anni ha giocato dei mondiali di altissimo livello, tranne un po' la debacle comportamentale con Cucurella durante la finale mondiale vinta dalla Spagna. Però la squadra che annovera nelle nominations per il pallone d'oro 2026 è il Paris Saint-Germain, che ha vinto, ha fatto il back to back, l'ha vinto 2 anni fa e l'ha vinto quest'anno il trofeo della Champions League. Ci sono 10 giocatori del Paris Saint-Germain candidati al pallone d'oro, mi farebbe molto piacere lo vincesse Kvaratskhelia perché ha fatto una stagione pazzesca. Voi direte sì, ma il mondiale, gli spagnoli eccetera, però bisognerebbe guardare tutto l'anno solare, staremo a vedere poi il responso della grande giuria che si presta tra giornalisti e detti ai lavori a stabilire chi vincerà il pallone d'oro 2026. Ora è il momento di una frase. Bring the action.
1: Bring the action.

0: Miami.
1: Britney, bitch. 50. La musica più bella. Suona solo su Radio Kiss Kiss. Da 50 anni.
2: Quando arriva il momento della comitiva della sera ed esclami: mamma mia, da quanto tempo non sentivo questo pezzo, oh, quanti ricordi! Ma veramente, è successo davvero, 70, 80, 90, anni 2000, 10, chi più ne ha più ne metta, per festeggiare i 50 anni di Radio Kiss Kiss 1976-2026. Ti porto all'inizio degli anni 80, i telefilm che hanno fatto la storia, tipo Saranno famosi, Fame, poi anche la colonna sonora, niente male, e poi la scuola di danza veniva alternata con la macchina parlante, che era Supercar con David Hasselhoff, lo stesso che hai visto in Baywatch. Quando dici David Hasselhoff, sono due, car con David Hasselhoff, lo stesso che hai visto in Baywatch, quando dici David Hasselhoff, sono due, i telefilm, oggi si direbbe serie televisive.

0: stesso anno uno dei personaggi più simpatici della musica da ballare esplose con Der Kommissagero, e sto parlando di Falco. Via con la roulette, indovina l'anno.
1: 1982.

0: attore e cantante, uno dei classici errori di chi faceva radio a quei tempi, io ero solo un semplice ascoltatore, diceva Falco tedesco di Germania, Falco era austriaco invece. Buonanima è presa ispirazione da una sua stessa prestazione quale attore all'interno di un telefilm chiamato Cotton Ermittel, perché interpretava il pianista della band del commissario, e da qui venne fuori poi l'ispirazione per un pezzo che ha fatto la storia, appunto intitolato Der Commissar in 50. 50 anni di Radio Kiss Kiss, dagli 80 passiamo ai 90, volete i 90 e che 90 siano, magari una puntatina anche agli anni 10, perché il com, il comandante, già negli anni 90 aveva scritto la storia, già negli 80 aveva scritto la storia, ma a un certo punto i gufi aspettavano il comandante, che so, verso il declino, verso quella situazione dove vabbè, ma fa ancora un altro disco. Sai come rispose Vasco Rossi? Già, sono ancora qua. E anche la roulette è ancora qua, giusto?
1: 2011.

perché la canzone uscì il 7 febbraio del 2011 nel giorno del suo 59esimo compleanno, anticipando anche l'uscita di un album intitolato Vivere o Niente, vivere anche la musica nuova con The Bozza dopo il successo di Magnetic. La loro nuova si chiama Lose Myself.

0: Il mondo cambia ogni giorno. Rita Manzo te lo racconta ogni sera in
1: Portami a casa, Kiss Kiss.
0: Dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 21. Solo su Radio Kiss Kiss.
2: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te, 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
0: Kiss, kiss. Ogni schiacciata ha bisogno di un applauso. Ogni punto di un'esplosione di gioia. Ogni campione del calore del suo pubblico. Radio Kiss Kiss ti aspetta nel villaggio ufficiale di Euro.

insieme. 10 settembre, Napoli, Italia-Svezia. Gli europei maschili di pallavolo si giocano in campo. La passione con Radio Kiss Kiss.

0: 50. La musica più bella. Suona solo su Radio Kiss Kiss. Da 50 anni.
1: Spinge ancora Dracula per entrare in 50, ma è troppo presto, anche se è un disco cult Instagram e social dell'estate 2026. 50 anni da festeggiare, vi porto negli anni 90. Ogni promessa e debito, grazie anche al desiderio dei nostri amici di Comitiva, ai nostri ascoltatori. I film sexy di quell'anno erano, come dire, avevano una sola protagonista, Sharon Stone, che arrivava dal successo di Basic Instinct, ma anche il film successivo tutti si aspettavano che accavallasse le gambe ulteriormente. In realtà interpretò esattamente quell'anno Sliver, un film dove Sharon Stone vestiva i panni di una donna che andava a vivere in un condominio a New York dove il proprietario spiava gli inquilini. Una roba un po' inquietante e anche un briciolo sexy per quanto riguarda il voyeurismo. Poi c'era Madonna con Body of Evidence, il corpo del reato, dove appunto la stessa interpretava una donna accusata di aver causato la morte del suo amante anziano tramite giochi sessuali. Ma quanta energia avevano soprattutto agli anni 90 all'inizio per quanto riguarda i film di questo genere. In tutto questo invece la dolcezza di colui che aveva avuto un successo pazzesco con If You Let Me Stay, Terence Trent D'Arby con Delicate. Gira la ruota, che anno è?
0: 1993.

0: E tutti si chiesero: ma chi era la donna che cantava con Terence Trent D'Arby? Era la giovanissima Desiree, che avreste conosciuto successivamente nella seconda metà degli anni 90 con Life, You Gotta Be e tanti altri successi. Questa invece del 1993, c'erano grandi aspettative per Terence Trent D'Arby dopo il successo del primo album, dove c'era appunto If You Let Me Stay, ma anche Sign Your Name o Wishing Well. Questa è la canzone più famosa da quel disco, che non ebbe lo stesso successo del precedente, fatta eccezione per questa bellissima Delicate. Andiamo agli anni 2000. Quali erano le principali mete turistiche di inizio anno 2000? Per esempio, la Francia era prima, con circa 76 milioni e mezzo di arrivi internazionali agli aeroporti francesi. Al secondo posto c'era la Spagna, seconda con 50 milioni di arrivi. Al terzo posto gli Stati Uniti con 45 milioni di arrivi. E per parlare di estate di inizio anni 2000, Francia e Spagna, tra Costa Azzurra e poi le Baleari in particolare, dominavano il turismo, cosa che non è tanto cambiata nel tempo. L'Italia era quarta con circa 39 milioni di arrivi e al quinto posto nell'estate inizio 2000 la Cina, tutti in Cina con 33 milioni di arrivi agli aeroporti. Ovunque nel mondo c'era ancora l'effetto eco delle Spice Girls, che però si scissero e ognuna per i fatti suoi, tanto per intenderci. Poi la reunion c'è stata nelle scorse estate più volte, ma intanto che fine fece la Baby Spice? Non fece il classico singolo pop, come insomma era solita realizzare con le altre compagne di viaggio quando c'erano le Spice Girls, ma un disco di grande qualità intitolato What Took You So Long. Questo è il debutto solista di Emma Bunton. In quale anno?
1: 2001.

Molti esclamarono nel 2001, ma davvero è la Baby Spice quella che cantava Wanna Be? In effetti si ispirò a Natalie Imbruglia più che alle sue ex colleghe, che all'epoca andava fortissimo. Perché ci hai messo così tanto? Ovvero What Took You So Long? Noi ci metteremo pochissimo per ritrovarci domani sera, ore 21, io, tu e Kiss Kiss. Semplicemente grazie, perché anche questa sera siete stati davvero speciali. Grazie a Pasquale Viola in regia. Ci lasciamo con la ciliegina sulla torta, anzi con l'intera torta. Vinse Sanremo nel 95 una delle più belle canzoni della storia della musica italiana. Giorgia, come sempre.

come astronave lanciata a cercare una via verso una nuova dimensione, un'illuminazione in questa notte fantastica di questo inizio.

0: i trend, le curiosità e gli argomenti che stanno facendo discutere tutti. Kiss Kiss Trend Zone con Paolo e Lucilla, dal lunedì al venerdì dalle 12 alle 14, solo su Radio Kiss Kiss.
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: sei made of Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social, Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.
1: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tan fisso 8,99, tag 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 chilometri.